0: Vi aspettiamo
1: sempre
0: in teatro.
1: Sarà sempre così. Grazie mille, grazie al direttore Michelangelo Busco del
0: Teatro. Buona giornata.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata. Allora, amici, come sempre diciamo, andiamo ai concerti, andiamo a teatro, andiamo agli spettacoli, perché sono cose che ci riempiono il cuore e l'anima. E dopo queste presentazioni, questa programmazione, direi proprio che saremo molto felici. Detto questo, amici, do la linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Radio Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Away, Too Young to Die, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo del campionato italiano motosurf. E sbarca Castellaneta Marina, è stata presentata la tappa tricolore della Federazione Italiana Motonautica, e insomma ad aprire l'incontro è stato Luca Maizza, ideatore e organizzatore dell'evento, che ha illustrato il programma del weekend di gare e presentato gli ospiti intervenuti, alcuni dei quali collegati da remoto. Nel corso della conferenza sono stati inoltre portati i saluti del presidente della Federazione Italiana Motonautica Giorgio Viscione, che ha voluto testimoniare la vicinanza della federazione attraverso un videomessaggio. Allora, io sono molto curiosa perché nel corso dell'incontro ovviamente sono intervenute tante persone e voglio capire come funziona. La tappa di Castellaneta Marina vedrà la partecipazione di numerosi piloti provenienti da tutta Italia. Ce l'abbiamo? Eccolo qua, ce l'abbiamo in collegamento, in videocollegamento, Luca Maizza. Ciao, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Luca Maizza, sono un atleta dell'associazione sportiva Surf Boom, che è affiliata della Federazione Italiana Motonautica, nonché l'organizzatrice di questo evento nazionale, che, come da lei detto, rappresenta la prima tappa del campionato nazionale di motosurf sotto, diciamo, l'egida della Federazione Italiana Motonautica.
0: Ok, benissimo. Allora, ci puoi spiegare, Luca, cosa accadrà e quando?
1: Allora, il campionato si svolgerà nella giornata di sabato 27 e domenica mattina 28. In queste due giornate ci saranno naturalmente le varie fasi, diciamo, di competizioni, chiamate battaglie tra i vari atleti, che, diciamo, in un circuito di boe cercheranno di sfidarsi ottenendo il miglior risultato e piazzamento, suddiviso per categorie di appartenenza, categorie pro, che è la categoria, diciamo, quella degli atleti più diciamo avanzati, la categoria master, veterani, e poi c'è una categoria experience per le persone che si affacciano, diciamo, da poco a questa, diciamo, a questa disciplina agonistica, il motosurf.
0: Il motosurf, allora, è una cosa molto importante, anche perché attraverso il motosurf, penso che ci sarà impegnata anche la Federazione Italiana Assistenza e Soccorso, giusto, in mare?
1: Sì, assolutamente. Durante questa attività avremo la presenza signor Massimiliano Latorre, che è un operatore della FISA, che, diciamo, garantirà per tutta la durata sia delle fasi di allenamento nonché delle competizioni vere e proprie il servizio di soccorso e assistenza in mare. Personale altamente specializzato, che è garante per ogni manifestazione sportiva in acqua, specialmente con la Federazione Italiana Motonautica, il corretto svolgimento di queste manifestazioni.

0: Benissimo, Luca, io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui su Partecipiamo Taranto. Ti auguro buon lavoro e a presto, arrivederci.
1: Grazie, molto gentile, un saluto a tutti voi ascoltatori.
0: Benissimo, grazie. Allora amici, detto questo io vi devo salutare perché è arrivata la fine anche di questa puntata. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ancora grazie a Gisberto Nicoletti e alla regia, la parte tecnica. Grazie a voi per averci seguito e ci vediamo domani. Bye bye.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati.

0: rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine ed il propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico, l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGIL Funzione Pubblica, che sottolinea: l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre, Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai Giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni, continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di 2 mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale con una gestione ottimale avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dalla comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta che versano in pessime condizioni e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a

0: caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23:30 all'una, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della UIL Trasporti e Francesco Zotti della FILT CGIL.
1: I dipendenti sono stati chiamati in causa. Noi

0: con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, da organizzazione aziendale fino alle 23:30.
1: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una nota informativa dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario straordinario e quindi straordinario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I fari della politica oggi si accendono su Palazzo di Città. Alle 14 scatta la seduta ordinaria del Consiglio Comunale con ben 30 punti all'ordine del giorno, tra delibere patrimoniali, modifiche ai regolamenti per la disabilità e il capitolo sui debiti fuori bilancio. L'attesa più grande è tutta per il punto numero 4, l'approvazione del nuovo regolamento per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici, proposto dalla Direzione Sviluppo Economico, un testo che tocca da vicino il tema caldissimo e sempre dibattuto della Movida. L'obiettivo è ridisegnare le linee guida per la gestione degli eventi all'aperto, cercando una sintesi tra due diritti spesso in rotta di collisione: lo sviluppo delle attività commerciali e il sacrosanto diritto al riposo dei residenti, un equilibrio precario che proprio nelle ultime settimane è stato al centro di un teso e atteso confronto nella commissione consiliare attività produttive. Da parte dei residenti della Città Vecchia c'è il lancio di un monito chiaro: nessuna guerra al commercio, ma si rispettino le leggi sull'inquinamento acustico. Per i cittadini il problema non sono gli orari tollerabili anche fino a mezzanotte, ma i volumi fuori controllo e l'assenza di monitoraggi efficaci per la carenza di fenometri in dotazione alla polizia locale. Dall'altra parte i commercianti, casartrigiani, per voce di Stefano Castronuovo, serve un presidio costante delle strade, dice. Chi sgarra va sanzionato, chi rispetta le regole va tutelato. Il paradosso che ora rimbalza nell'aula di Palazzo di Città è che i residenti e gestori chiedono esattamente la stessa cosa: regole certe e controlli severi per isolare chi arreca danno al tessuto urbano. Oggi il Consiglio Comunale è chiamato a mettere la prima pietra normativa, ma la vera sfida per l'amministrazione da domani sarà un'altra: dare alla polizia locale i mezzi e gli uomini necessari per far rispettare le leggi tra i vicoli e le strade della città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Due bagnanti nella serata di martedì erano in difficoltà nelle acque di San Vito quando è giunto il soccorso della Guardia Costiera che li ha tratti in salvo. L'intervento, la cui tempestività si è rivelata determinante, è stato assicurato con due mezzi nautici, la motovedetta CP840 e il battello pneumatico GCB105, che hanno permesso di individuare subito i bagnanti, di raggiungerli e di metterli in sicurezza. I due giovani, apparsi con grande evidenza spaventati, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, che ha verificato le buone condizioni dei malcapitati. La Guardia Costiera ha colto l'occasione per invitare alla massima prudenza per fare in modo che una piacevole giornata estiva non si trasformi in una disavventura o peggio in una tragedia. Per questo ha invitato a visionare le previsioni meteo marine prima di intraprendere attività in mare per questo tipo di emergenza. È sempre attivo il numero 1530 e il numero unico di emergenza 112.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Prima è stato sospeso dal servizio in via cautelare, successivamente licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle sue mansioni lavorative. È accaduto ad un dipendente dell'ARIF, sul cui licenziamento si è espressa nella giornata di martedì la sezione distaccata di Taranto della Corte d'Appello, evidenziando come la sospensione cautelare costituisca una misura eccezionale, consentita solo in presenza di alcune esigenze di tutela dell'incolumità del dipendente o di terzi e comunque nella fase antecedente all'accertamento definitivo delle condizioni psicofisiche del lavoratore. In questa circostanza, invece, il provvedimento sospensivo era stato adottato diversi mesi dopo l'espletamento della visita medica e senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste, circostanze che hanno condotto la Corte a dichiararne l'illegittimità, ritenuto quindi legittimo anche il successivo licenziamento. La sentenza evidenzia come il giudizio di inidoneità alle mansioni proprie del profilo di appartenenza non consenta all'amministrazione di arrestare il procedimento alla mera presa d'atto dell'accertamento sanitario. Al contrario, la norma impone che prima di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro

0: l'ente pubblico è tenuto a dimostrare l'impossibilità di ogni utile ricollocazione del dipendente, anche con assegnazione a mansioni diverse o inferiori. Il lavoratore ora tornerà al lavoro, riceverà 3 anni di arretrati in termini di retribuzione e in termini di contributi. L'azione legale è stata portata avanti dagli avvocati Fabrizio Del Vecchio e Antonello Schinaia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ne parliamo con Fulvio Iurlaro, il project manager del programma Sviluppo. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno Debora e ben ritrovata.
2: Buongiorno a te. Parliamo di un progetto che alla sua prima edizione già presentava 3 linee. Le linee, dimmi se ricordo bene, quella dei laboratori, quella delle giornate del lavoro, i job days, e poi gli incontri, appunto giornate del lavoro, che consentivano a domanda e offerta del lavoro di incontrare, e poi desk per l'orientamento. È così?
3: È vero, nel 2003 abbiamo vissuto la prima esperienza, la prima edizione del programma regionale Punti Cardinali. Oggi siamo pienamente impegnati come programma Sviluppo nell'erogazione di azioni di orientamento all'interno della nuova edizione di Punti Cardinali for Work, arricchita dalla Regione Puglia, e quindi un programma che riguarda praticamente tutti i pugliesi dai 16 ai 65 anni alla ricerca attiva di occupazione e desideroso di mettersi in gioco, di sfruttare le opportunità che oggi sono effettivamente presenti. Vogliamo ricordare che Punti Cardinali for Work è un po' l'ingresso per le tante opportunità offerte oggi dal sistema delle politiche attive del lavoro, dai percorsi di orientamento e di formazione per chi cerca attivamente occupazione sul territorio. Vogliamo ricordare, Debora, se me lo permetti, anche il nostro impegno come programma Sviluppo su altri programmi di politica attiva del lavoro che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, come Garanzia Giovani, come il programma GOL, e si sono aggiunti di recente nuove linee di intervento molto importanti, come per esempio Agora Digitale, che si focalizza sull'acquisizione di competenze digitali, o una misura molto interessante sull'autoimpiego che fa precedere un momento di formazione importante sulla creazione di impresa e poi apre le strade per forme di agevolazione per chiunque volesse creare una nuova impresa.
2: Ecco Fulvio, scusami se ti interrompo, sì. Possiamo focalizzare l'attenzione un attimo su quello che credo che sia il passaggio fondamentale, quello dell'orientamento. In alcuni momenti, soprattutto sì, I giovani sono appunto disorientati, non sanno cosa fare, magari non sono neanche riusciti a comprendere quella che è la loro inclinazione principale, quale inclinazione può essere per così dire compatibile con le esigenze del mercato del lavoro di questo momento.
3: Giustissimo, fai delle riflessioni assolutamente giuste ed efficaci. Oggi il panorama dell'offerta di formazione e di lavoro è abbastanza strutturato, composito e anche abbastanza ricco, e giovani e adulti che sono a ricerca di occupazione spesso non sanno da dove partire. Il nostro consiglio da operatori della formazione e dell'orientamento è sicuramente quello di rivolgersi a persone specializzate, ad orientatori specializzati che possono prendere in carico le richieste del singolo e illustrargli tutte le possibilità e i percorsi effettivamente disponibili. Io ritengo che sia importantissimo iniziare dalla corretta informazione. Soltanto un orientatore esperto oggi, che conosce bene tutti i programmi esistenti a livello regionale ma anche nazionale, solo un orientatore esperto oggi può offrire.
2: Può dare delle indicazioni utili. Fulvio, noi abbiamo solo qualche secondo ancora, però io volevo approfittare per farti un'altra domanda. L'estate può essere il momento in cui ci si ferma un attimo anche a riflettere, per così dire, ma in questo periodo i giovani o chiunque volesse delle informazioni, volesse chiedere appunto delle indicazioni, può farlo oppure si ferma tutto?
3: Non si ferma nulla, perché il sistema della formazione dell'orientamento non si può fermare. Le informazioni, le prime informazioni sono sempre disponibili, lo voglio ricordare, è importante, anche sul nostro sito web www.programmasviluppo.it e sulle nostre principali pagine social. I nostri uffici, in particolare in via Salinella 51, sono sempre aperti per dare informazioni a chiunque volesse accedere a questi programmi. E vogliamo ricordare che l'accesso ai programmi è sempre gratuito per tutti.
2: Grazie a Fulvio Iurlaro, Project Manager di Programma Sviluppo, grazie e buon lavoro a tutti voi.
3: Grazie, buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 0 ore, 0 retribuzione è la condizione che vivono le educatrici e gli educatori durante i mesi di sospensione dell'attività scolastica. Esperti che ogni giorno garantiscono servizi all'interno degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado, fondamentali per i bambini e le bambine più fragili e le famiglie del territorio ionico, trattati come lavoratori ad intermittenza, senza tutele e penalizzazioni economiche che per l'educatrice del servizio integrazione del comune di Taranto, Simona Benportato, ricade pesantemente sulla qualità della vita del proprio nucleo familiare.
5: E viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre in cui non percepiamo stipendio. E chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere le NASPI. Cerchiamo di capire come migliorare questa condizione, perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi.
4: E non solo, secondo Simona Ciaccia, questa situazione di precarietà è umanamente insostenibile.
6: Non ci fa sentire completi come magari lo sono appunto gli altri colleghi pubblici.
4: Tutte difficoltà raccolte e denunciate dalla funzione pubblica CGL Taranto e CISL FP Taranto Brindisi, che evidenziano come l'integrazione scolastica e i servizi educativi siano da sempre caratterizzati da incertezza nella programmazione, riduzioni orarie e discontinuità legate agli appalti. Sono infatti circa 400 gli operatori che lavorano su Taranto e province in condizioni di forte disagio economico e sociale. Per Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, non si tratta solo di frammentazione organizzativa, ma soprattutto di carenza del personale e assenze degli alunni che influiscono sulla retribuzione.
7: Hanno dei trattamenti non degni, non adeguati alla loro figura professionale e alla dignità umana. Se pensiamo anche che la maggior parte di loro sono part-time involontari, spesso poveri a poche ore, quindi parliamo di redditi già bassi di loro, che subiscono poi tutte queste penalizzazioni, queste decurtazioni.
4: Lo conferma anche Flavia Ciraci, segretaria territoriale CISL FP Taranto Brindisi, sottolineando come queste lavoratrici e questi lavoratori che curano le fasce d'età più sensibili dagli 0 ai 18 anni con disabilità e fragilità importanti non scelgono di fermarsi, ma subiscono la sospensione del servizio e di conseguenza una riduzione del salario ingiusta.
8: Chiediamo immediatamente un tavolo tecnico alle istituzioni affinché si trovano delle soluzioni sostenibili, affinché questa soluzione si trovi e si garantisca a questi lavoratori un reddito adeguato, ma soprattutto un'attenzione particolare alla disabilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Non più assistenzialismo, non un allungamento del brodo, ma un sostegno concreto per tornare alla normalità. Sono le parole del direttore generale di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, che tracciano la linea dell'avviso. JTF, Cassa Integrazione 2025, Taranto e la sua provincia provano a voltare pagina partendo dal capitale umano, cercando di trasformare la Cassa Integrazione straordinaria da semplice ammortizzatore a ponte strategico verso il futuro. Sul piatto c'è un maxi piano da quasi 200 milioni di euro finanziato dal Just Transition Fund europeo. Una sfida enorme che coinvolge ben 29 comuni della provincia ionica per riqualificare i lavoratori fermi o con orari ridotti oltre il 50% nei settori della green e blue economy, del digitale e del turismo sostenibile.
10: Anzitutto un'integrazione al reddito per i soggetti che frequentano questi corsi per essere riskillati, per avere delle competenze aggiuntive, per essere riposizionati o nella stessa impresa che è in crisi e che quindi ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali, o all'interno di un bacino delle competenze territoriali per offrire la propria prestazione lavorativa anche allo sviluppo economico del territorio, per chi cerca manodopera e la cerca in settori diversi da quelli del lavoro d'origine.
9: Accanto alle aspettative però si registrano anche le prime frizioni. Se da un lato il territorio risponde con maturità, dall'altro le organizzazioni sindacali non nascondono un po' di delusione. La speranza infatti era quella di avere tra le mani strumenti più incisivi con cui poter aiutare e sostenere direttamente anche il tessuto aziendale in crisi.
11: I problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno, diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, darle anche le opportunità di formazione e reskilling.
9: La vera scommessa resta l'inedita sinergia tra i servizi pubblici di ARPAL e le agenzie private accreditate. L'obiettivo quindi è creare un bacino delle competenze dinamiche, una mappa chiara da cui attingere per fare in modo che l'incrocio tra domanda delle imprese e le abilità dei lavoratori non sia più una ricerca affannosa, ma la reale opportunità di sviluppo economico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: È uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.
13: È bella questa cosa anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola anche con, diciamo, delle note. In quale maniera?
12: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica. Bello. La musica, diciamo, che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione, Mamma Maria sia un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà, brani storici del suo repertorio come La gente e Poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando mandando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere, dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E contributo, Mamma Maria, se Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Entro in video collegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
14: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
13: Oh, benissimo. Allora, il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione. E ci racconti tutto, perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
14: Speriamo, sì, noi ce la mettiamo tutto.
13: Sì,
14: anno,
13: è
14: però,
13: sempre
14: però
13: così.
14: Gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove sì, abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica, vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nuovi abbonamenti. Abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
13: Giusto.
14: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco del Rione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo La Rigenerazione, poi abbiamo Lo Zar proposto da Stefano Massini, e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso in tour italiano, solo in questo progetto, sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
13: Mamma mia,
14: si
13: bello.
14: Prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce, con una super band, proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli. Ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
13: Mamma mia.
14: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno, e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
13: È vero.
14: Proseguiamo con l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una band famosissima che fa londinese, fa funky, chi la conosce da tempo, sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'easy jazz, agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo, non solo per la bravura di Tosca, per la capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta, quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
13: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo, e come ripeto tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili, quindi ti ringraziamo anche per quest'opera diciamo di cultura. Grazie che fai.
14: Grazie per la fiducia.
13: La fiducia va dalle tue competenze. Noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
14: Diciamo che volevo solo fare una chiosa rispetto ai costi che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato per la prosa e la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto partiremo dal 1 settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro.
13: Assolutamente.
14: Per vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
13: È vero, grazie anche per questa scelta che vede insomma la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
14: Grazie a voi per il sostegno. Sì, vi aspettiamo
13: sempre
14: in teatro.
13: Sarà sempre così, grazie mille. Grazie al direttore Michelangelo Busco del
14: Teatro.
13: Grazie, arrivederci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Ancora nessuna decisione in casa Taranto riguardo al nuovo allenatore, con il borsino delle candidature che continua a registrare saliscenti su diversi fronti. Resta stabile la posizione di Giuseppe Laterza, attuale tecnico del Martina, interessato a un'eventuale esperienza in Serie C. Il tecnico del ex Taranto resta però alla finestra e potrebbe formulare la formazione ionica un'offerta importante che potrebbe convincere lo stesso Laterza a scendere di categoria. Situazione similare per Francesco Farina, che al momento è sempre orientato a proseguire la sua avventura con il Gladiator, tuttavia non è stato ancora comunicato ufficialmente da parte della società campana la prosecuzione del rapporto. Per quanto riguarda invece le opzioni che porta a Gaetano Uteri, ex allenatore del Benevento, il Taranto continua a monitorare la situazione, non è stata presentata una vera e propria offerta, ma soltanto un sondaggio esplorativo. Molto dipenderà anche dal prossimo colloquio con Ciro Danucci, previsto nelle prossime giornate, non ancora calendarizzato, e va inoltre ricordato che il tecnico fino al 30 giugno resta a tutti gli effetti un tesserato del Taranto. Per quanto riguarda il direttore sportivo, invece, seppur non ufficiale, ma come già anticipato nelle scorse ore, Danilo Pagni resterà nel suo ruolo, così come Giuseppe Camicia dovrebbe restare direttore generale del club.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: È il momento delle conferme, ma anche di alcuni addii importanti. Fabio Palagiano resta il coach delle Repinette Dinamo Taranto in maniera ufficiale già da qualche giorno, così come nel corso di Onda Rossoblu lunedì scorso lo stesso Palagiano ha confermato la permanenza di Mimmo Sant'Arcangelo come preparatore atletico. Sempre per quanto riguarda il mercato, rimarrà Giorgia Cascione, mentre dicono addio Lorena Toscano e il capitano Johanna Marcello. Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, questo il pensiero del tecnico Palagiano espresso proprio durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu.
16: La società mi ha chiesto di fare meglio dello scorso anno. È uno step successivo, uno step importante, alzare l'asticella per cercare di fare qualcosa in più. Chiaramente io ho accettato ben volentieri questa sfida. Mi sento tutti i giorni con Salvatore Massari, che insomma il direttore sportivo della Dinamo. Salvatore sa benissimo cosa, tra virgolette, mi serve per poter arrivare a questo obiettivo, tra conferme ed eventuali nuove giocatrici. Sono stati fatti chiaramente dei nomi da parte mia a lui, e chiaramente adesso il compito, diciamo che il mio compito, tra virgolette, è finito per questa prima parte. Adesso è la società che deve provare a prendere delle giocatrici che però so di certo che sono ambite anche da altre società, dalle società che come noi vogliono provare a far meglio dello scorso anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
17: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane,

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

disco. E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

essere distanti siamo istio. Accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: word hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23° sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Los gemelos Jordan. Allora,
14: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli a

0: Abbandonati.
1: Siamo spacciati!
2: La tecnologia ha invaso casa nostra.
0: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
3: Puoi fare tutto.
4: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
5: Ho fatto prima che potevo.
6: Perché indossi un vestito?
5: Si chiama poncho, Forky.
2: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
7: Alt! Chi va là?
8: Vengo in pace!
7: È passata una vita, cowboy.
9: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
7: Cosa?
6: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
9: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
7: Ci servono rinforzi.
10: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
11: Basti solo ricordare che
12: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
0: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
7: Credi che non sia in grado?
11: No!
7: Bel poncho!
13: È bello che hanno ricominciato a litigare.
7: Puoi dirlo forte.
14: Io in smart working mi trovo veramente bene.
15: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
16: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
17: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
16: Con chi?
17: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
18: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
14: Che fai qua?
19: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
20: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
16: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ricordo tutto.
20: Ah, avete lavorato insieme?
16: Pure oggi, eh.
14: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
16: Alla buon'ora!
14: A buon'ora cosa?
16: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
15: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
18: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
15: Rimpiange l'ufficio?
17: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
21: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
22: Teletravail.
21: Tele chi?
18: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
20: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
23: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
24: La nave!
25: Sto vedendo dritto verso di noi!
26: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
24: Aspetta!
27: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
28: Rufus se n'è andato!
26: Ma non è quello che non sa nuotare?
23: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
29: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
30: Una bestia che mi renderà ricca!
23: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
27: Parto per la battaglia, Rufus.
23: È ora di agire.
22: Ho trovato qualcosa nel negozio.
31: Ok. Cos'hai trovato?
22: Un posto. Ho trovato un posto.

0: parte.
1: C'è nessuno?
0: Apo, vuoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Ehi! Hey.
2: È bellissimo, non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
4: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
6: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
6: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
6: Tutto?
4: Il mondo.
6: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A:
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B:
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti.

0: So quale versione Gary preferisce.
1: Dovete...
0: Gary.
1: Shh.
2: Lenny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
3: Pensi di recuperarli?
2: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
4: Gen Con!
2: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
5: Bella la tua camicia.
0: È di seta.
5: Ovviamente.
0: Te l'ho appena detto. È di seta.
6: Cola!
5: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
0: Ogni singolo dettaglio.
5: Poliare ogni ingranaggio.
0: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
6: Cola!
5: Raggio?
0: 300. No, 275.
5: Ti puoi decidere?
0: 250, abbattilo.
2: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
7: Intravedo un problema.
0: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
1: Wow. Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
8: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.

0: abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
1: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
1: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli oggi. E non dimenticate. Dalle ultime di ottimismo. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
1: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
2: Vuoi venire o no?
1: Dove diavolo siamo?
2: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
1: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
3: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
4: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
5: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
6: Get over here!
7: Only the strong survive.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
9: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: averti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride,

Raga, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenk è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: sacco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Sono le 7.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim del Silo Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario

0: Segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era a sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia e Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3 e batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: da ballare. Nightline, vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 25 giugno 2026 è il 176esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 giugno del 1857 Charles Baudelaire pubblica I fiori del male, raccolta di poesie che ispirerà il decadentismo letterario, nato in Francia verso la fine del XIX secolo. Nel 1947, con il titolo Il retro casa, viene pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank. Nel 1967 viene trasmesso per la prima volta nella storia il primo programma televisivo in Mondovisione. Si tratta di Our World. Nel 1974, nelle edicole di Milano, esce il primo numero di Il Giornale di Indro Montanelli. E nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince i mondiali di calcio in casa, battendo in finale l'Olanda per 3-1. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 giugno del 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla hit parade. Nel 2007 Irene Grandi è prima in classifica con Bruci la città. E nel 2010 Biagio Antonacci e Leona Lewis lanciano Inaspettata. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo George Orwell, nato a Motihari il 25 giugno 1903 e scomparso a Londra il 21 gennaio 1950. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. E ricordiamo George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963 e scomparso a Goring-on-Thames il 25 dicembre 2016. Star della musica mondiale, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo. Compie oggi 83 anni il cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore Roberto Vecchioni. Stesso numero di candeline per il saggista, opinionista e giornalista italiano Vittorio Feltri. Spegne 43 candeline Tommaso Paradiso, cantautore, compositore e musicista italiano, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ne spegne invece 40 l'ex sciatrice alpina e telecronista sportiva italiana Nadia Fanchini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 giugno 2009 del re del pop Michael Jackson, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. E il proverbio del giorno è: giova assai a un tipo duro dar la testa contro il muro.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto, buongiorno a tutti, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro Gis Nicoletti, vi diamo il buongiorno, benvenuti questa mattina a 28 gradi già alle 7, buongiorno, buongiorno, ma supereremo anche questo. Oggi tantissimi argomenti di cui parlare, ieri c'è stato un consiglio comunale piuttosto interessante con tanti argomenti, primo fra tutti il CUDE, finalmente il regolamento dei vigili urbani sarà modificato, viene modificato per far ritirare al caregiver, tutore legale o familiare con delega il pass auto per i disabili, ma non solo, vengono cambiate anche i regolamenti per lo stallo sotto casa, il disabile non avrà più bisogno di avere la patente o patente speciale e ne parleremo con Mirko Di Bello e poi andremo a Castellaneta dove si è consumata una tragedia, ma ne parleremo col giornalista Dario Benedetto della Gazzetta del Mezzogiorno. Ancora sempre dal Consiglio Comunale con l'assessore Francesco Cosa parleremo del cambio del regolamento per la cosiddetta movida, quindi la musica per i locali all'esterno ma anche agli spettacoli all'aperto. Il comune cerca di trovare un equilibrio fra la voglia dei residenti di poter dormire con le finestre aperte d'estate, insomma, è sacrosanto, e i locali di poter fare, insomma, un po' di economia. E ancora parleremo con Giovanni Guarino, ma non delle nostre gocce di memoria, ma di Certosina Valle Olimpiadi, un laboratorio gratuito di animazione teatrale inclusiva. E poi torna Liliana Doria con le nostre frequenze divergenti, ma noi possiamo iniziare la giornata senza l'oroscopo di Maya? Credo proprio di no.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerai al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro, sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli, sciogliere una matassa piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro, le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone, delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine, avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista, le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia, ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione, sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario, le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno, è il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario, il il vostro raziocinio, insieme alla creatività, saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci, avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Maya non ne dice mai una buona per lo Scorpione, eh? Va così, che dobbiamo fare? Niente, neanche oggi ce la caveremo bene. Va bene, noi cominciamo la nostra rassegna stampa e partiamo dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, l'inserto pugliese del Corriere della Sera, che apre in apertura alla Natuzzi, protocollo per il salvataggio, si discute sulle produzioni all'estero, il colosso dei divani, ieri il vertice al Ministero delle Imprese, ok a Invitalia, ma si valutano le norme del sì. L'operazione di salvataggio del colosso dei divani è già partita e proprio per questo è stato discusso ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un protocollo per tentare di risolvere le sorti dell'azienda. Tra i punti cardine ci sono ovviamente la salvaguardia dei livelli occupazionali e il rientro della produzione dall'estero, ma non solo, si valuta infatti l'ingresso di Invitalia. Tuttavia su questo punto ci sono dubbi legati all'effettiva conformità di un'operazione del genere alle regole della SI. E poi spazio porto di Sciascio, prima valutare i fondi, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, parla l'assessore regionale, lo spazio porto di Grottaglie sicuramente resta un asset fondamentale, tuttavia in assenza di un vettore

0: ma dà il via libera al nuovo incarico. E lui dice: non vedo l'ora di cominciare. Niente toga, l'ex governatore alla commissione parlamentare contro il lavoro nero. In effetti è stato votato a maggioranza del CSM con 15 voti a favore, 7 contrari e 6 astenuti. La proposta di conferma di collocamento fuori del ruolo organico della magistratura dell'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per svolgere con il suo consenso l'incarico di consulente della commissione parlamentare d'inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza. Insomma, si occuperà tra le altre cose anche di caporalato, che serve sempre. E poi la premier Meloni sarà a Foggia: De Caro, trattateci come gli altri. Poi il turismo: prezzi pazzi a tavola, spaghetti all'assassina, un conto da 25 euro per un piatto di spaghetti all'assassina, che in fin dei conti sono pomodoro, spaghetti, però lo devi saper fare bene, lì si paga il talento, diciamola così, va. Il campione scomparso, Tovalieri ricorda Protti: io e Igor eravamo come due fratelli, giusto intitolargli la curva nord. Siamo a Bari. E poi l'ondata di calore si sposta in Puglia: allerta meteo, da domani anche la Puglia sarà raggiunta dalla seconda ondata di calore dell'estate. Ecco, belle notizie, Gisberto sta già godendo per il caldo che arriverà. La Gazzetta del Mezzogiorno invece apre con la politica internazionale. Italia USA, la lite, dalle vostre basi 500 jet per l'Iran, la bufera su Rutte, governo solo voli logistici, e l'opposizione va all'attacco. C'è una bellissima vignetta di Pillinini con la Meloni con un naso lunghissimo come Pinocchio, da cui decollano gli aerei verso l'Iran. Anche la Gazzetta del Mezzogiorno riporta la notizia su Emiliano fuori ruolo, via libera del CSM. Si parla anche di Alemanno, libero, esce dal carcere e torna in politica. Insomma, l'incontro è avvenuto con Vannacci, ma era già stato annunciato. E poi caos nell'albergo VIP, Bari: arrestata una turista, si spoglia e spintona carabinieri in una cella, una 31enne canadese. Poi si parla di asset, il caso di Fragagnano e il conflitto di interessi dell'ex sindaco revisore, gli strani incroci dietro un appalto dopo lo stop dell'ANAC agli accordi con i comuni. È un articolo di Scaglierini a pagina 7. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra edicola.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

per la nostra new hit questi erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Peccato parlare su quella voce bella che fa Angelina Mango alla fine, ma dobbiamo ricominciare con la nostra rassegna stampa e andiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, che rispetto agli altri apre con l'ambiente: il mare sale, la costa sprofonda, clima, effetti del cambiamento, l'Adriatico cresce di livello, la falesia frana, Salento a rischio, il vertice tra gli esperti, riscaldamento galoppante, innalzamento medio delle acque, acidificazione sono le conseguenze principali del cambiamento climatico che sta avendo sul mare Adriatico, in particolare sulle coste della Puglia, e l'area del Salento risulta essere quella più a rischio innalzamento di livello delle acque e crollo della costa. Il quadro nel corso del workshop internazionale, c'è un articolo a pagina di Sorrentino a pagina 2, si parla anche di ex Ilva sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, altri 100 milioni ma l'altoforno 4 e le cocherie sono spente, l'indotto è in ginocchio. L'articolo a firma di Domenico Palmiotti: l'ex Ilva, 100 milioni stanziati dal governo per garantire la gestione, deve invece ancora ha invece tutto bloccato, e sul doppio fronte produzione e vendita dell'azienda resta spento per ora l'AFO 4, così come le batterie della cocheria. Contraccolpi dallo stop delle cocherie sulle imprese appaltatrici per alcune, è arrivata la proroga della cassa integrazione. E poi ancora si parla anche qui della Meloni, i ministri tappa in Puglia per la festa della finanza, presto i rinforzi. Emiliano Kei del Plenum CSM sarà consulente per il caporalato. Di taglio centrale, l'inferno in pochi minuti, bomba d'acqua in città e capannoni scoperchiati. Una bomba d'acqua intorno all'ora di pranzo ha creato gravi problemi ieri a Taranto, tra i più rilevanti quello subito nella sede di Chima Ambiente in via Cesare Battisti. La tettoia di un ufficio è stato letteralmente scoperchiata dal vento e la pioggia ha creato grossi danni a computer e altre apparecchiature. I vigili del fuoco sono intervenuti poi in diverse zone della città per alberi caduti e allagamenti. In effetti alberi sono caduti proprio in quella zona. Chi ieri ha percorso il ponte Punta Penna e l'uscita Solito ha visto quello che è accaduto, però devo dire la verità, in pochi minuti i vigili del fuoco già avevano ripulito tutta la strada, tanto che quando sono passata io non c'era più niente. Castellaneta, il mistero risolto dopo un'intera giornata di ricerca, e il dolore della cittadina: ho trovato nella gravina il corpo senza vita del ventenne. Hanno trovato il cadavere della gravina di Castellaneta dopo 24 ore di ricerche che hanno visto in campo immediatamente lo spiegamento delle forze dell'ordine con l'impiego anche di elicotteri e droni, ma in realtà tutta la cittadinanza è scesa a cercare il ventenne, e purtroppo non c'è stato un lieto fine per questa storia. E poi ancora blitz della finanza allo stadio nel mirino il Manduria Calcio. I militari della Guardia di Finanza si sono presentati ieri allo stadio Dimitri per una serie di verifiche che riguardano la società sportiva. Gli accreditamenti riguarderebbero un'indagine avviata per presunti reati di natura fiscale. L'edicola del Sud, velocemente, si parla dell'anniversario delle fiamme gialle, l'impegno della Meloni, l'impegno dello Stato per un territorio sotto

tiro. E poi ancora operazione della DDA in Capitanata, 6 arresti, e ancora il Taranto, il Ladisa chiedono un tavolo con il comune per lo stadio. Ma noi adesso ci fermiamo, quando torniamo cominciamo a parlare dei nostri approfondimenti.

Rit, la boss. E allora noi adesso entriamo nel nostro approfondimento. Ieri il Consiglio Comunale ha approvato quasi all'unanimità, c'era solo un voto contrario, il nuovo regolamento per il CUDE, il cosiddetto CUDE, quindi i pass per i disabili, che sarà possibile ritirare attraverso i caregiver, tutori legali oppure familiari con delega. Prima non era possibile, ma non solo, è stato anche modificato l'articolo 13, che prevedeva che lo stallo sotto casa si potesse avere soltanto nel caso in cui il disabile avesse la patente, la cosiddetta patente speciale. Invece adesso non ci sarà più questa necessità, anche perché si è visto che ci sono dei casi particolarmente difficili in cui i disabili hanno bisogno dello stallo sotto casa, perché devono stare il meno possibile fuori di casa, magari sono immunodepressi, magari ci sono delle problematiche psicologiche e quindi devono stare il meno possibile fuori di casa e quindi avere lo stallo sotto casa. Inoltre, l'altra modifica che è stata apportata è anche una modifica molto ragionevole, riguarda invece le motivazioni. Se l'ufficio di polizia locale dovesse negare, dare diniego quindi allo stallo o al CUDE al disabile, deve spiegare il perché, non può negarlo e basta. Ha detto il presidente della commissione servizi, delle modifiche ragionevoli, possiamo dire, dignità, di passi in avanti.

0: per i disabili, che sono arrivati dopo diverse storie raccontate a mezzo stampa anche da noi, in particolare quella di Alessandra Pagano e Stefano Falcone, che hanno avuto un problema piuttosto grave. Lui sono state amputate 7 vertebre e quindi poverino, non completamente dipendente dalla moglie, malato oncologico che addirittura viene curato tramite la telemedicina e che purtroppo non riesce neanche a muoversi, solo che deve fare delle visite necessarie come TAC e tante altre, e a quel punto ha bisogno del CUDE per parcheggiare vicino all'ospedale, ma vorrebbe anche uno stallo sotto casa, perché insomma essere trasportato, cercare un posto vicino casa non è facile, nonostante abitino a Lama. Ma ci sono anche storie come quella di Francesco Paolo e tante altre, e queste istanze, questa richiesta di modifiche non sono arrivate solo dall'opposizione, come il consigliere Mirko Di Bello, che noi abbiamo sentito qualche la settimana scorsa proprio su questo tema, ma anche dalla maggioranza, da Luana Riso, che ha sottolineato come queste norme siano comprese non solo nell'ordinamento regionale, ma riguardino anche le regole sulla 104 e sull'INPS. Insomma, fino ad oggi praticamente il disabile arrivava, doveva andare all'ufficio al comando della polizia locale in via Acton, sono stata lì con Alessandra Pagano proprio, e arrivare lì con la macchina, il caregiver chiamava responsabile allo sportello, che usciva, vedeva, diciamo controllava, non mi sento di dire la presenza, la malattia del disabile, perché rispetto a quella che è un'analisi dell'INPS, un chiaro controllo di quelli che sono i medici dell'INPS, controllava l'effettiva esistenza di questo disabile. Da oggi non sarà più necessario. E noi, adesso io la finisco di parlare tanto, perché finalmente si è collegato con noi Mirko Di Bello. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa è una vittoria, diciamo, per la dignità dei disabili, quella della modifica di questi due articoli del regolamento CUDE.
1: Assolutamente sì, abbiamo modificato l'articolo 7 e abbiamo abrogato, cassato la lettera B dell'articolo 13. Il primo, l'articolo 7, non riconosceva la possibilità al disabile di ritirare con delega il CUDE, invece ora il disabile potrà delegare un caregiver o altro soggetto al ritiro appunto del pass. E l'articolo 13, la lettera B, invece prevedeva per lo stallo personalizzato che il disabile conducente del veicolo doveva essere in possesso della patente speciale e del veicolo modificato sul libretto di circolazione. Ovviamente questo creava una disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini di altri comuni d'Italia. Noi abbiamo finalmente, con questa modifica lampo del regolamento, perché ricordiamo che già il 18 maggio avevamo portato una prima modifica, poi presentai una mozione, da quella una serie di emendamenti, e finalmente ieri abbiamo modificato e messo a pari di altri regolamenti italiani anche il nostro.
0: Eh beh, una buona notizia soprattutto per tutte quelle storie che abbiamo raccontato di difficoltà, forse per alcuni arriva un po' tardi, lo diciamo con l'amaro in bocca, però è una buona notizia per tutti i disabili. C'è chi però ha paura per i furbetti, per i cosiddetti furbetti. La consigliera Bosniacco ha parlato di 8.000 pass a Taranto, e Forza Italia ha presentato anche una mozione, che poi è stata votata anche da lei, se non sbaglio, per creare un tavolo che incroci le informazioni e cerchi di capire chi sta abusando di questa situazione.
1: Assolutamente sì, abbiamo proposto emendamento su mozione di Forza Italia l'istituzione di un tavolo permanente

0: composto da ASL, polizia locale e soggetti coinvolti, anche associazioni, per poter far fronte a quelli che sono i furbetti del pass, cioè coloro che abusano di un diritto per superare il diritto stesso. Ovviamente i furbetti, l'atteggiamento di queste persone non può ricadere
1: su chi ha veramente bisogno, certo.
0: Esattamente. Ecco perché noi abbiamo da un lato modificato il regolamento, dall'altro messo in campo delle iniziative che andranno poi a contrastare i furbetti del pass. Insomma, sono due cose che devono viaggiare parallelamente, sono distinte. La consigliera Bosniaco ha fatto bene a sollevare il problema, perché il problema effettivamente c'è, non è soltanto a Taranto, purtroppo un problema secondo me comune è a livello di
1: nazionale. Sì, certo. Sì. Beh, io ho finito lo spazio, però grazie Mirko Di Bello.
0: Grazie a voi come sempre.
1: Noi ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra, con il nostro approfondimento.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto, siamo ritornati in diretta, al microfono Valentina Castellaneta, in regia Gis Nicoletti, e ora parliamo di una brutta storia. Noi non siamo soliti parlare di suicidi, non è stato ancora accertato quello che è capitato, ma l'intenzione è parlare di un'intera comunità, la comunità di Castellaneta, che per 24 ore si è prodigata nella ricerca di un ventenne che era scomparso mercoledì pomeriggio, e per farlo abbiamo al telefono Dario Benedetto, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Ovviamente per noi non è un buongiorno, perché purtroppo abbiamo vissuto prima momenti di grande ansia e poi quell'ansia si è trasformata in dolore. Non è un buongiorno per Castellaneta, non è stata neanche una bella serata ieri, anzi.
0: Da mercoledì si era allontanato dalla sua abitazione, è stato ritrovato nella gravina. Le operazioni sono anche state piuttosto difficili, perché insomma è piuttosto impervia la situazione, ma come è stata vissuta, come sono state vissute queste quasi 24 ore a Castellaneta?
1: Il ragazzo si era allontanato martedì, nel primo pomeriggio di martedì, e da quel momento non si era saputo più nulla. La macchina dei soccorsi è partita a metà del pomeriggio su denuncia della sua famiglia, e nonostante le tenebre, le attività erano partite già la sera, quella sera stessa. Tutta la gravina, e parliamo di chilometri di percorso, era stata battuta più volte da numerosi volontari, associazioni, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e speleologico. E poi alla fine il ragazzo è stato ritrovato purtroppo senza vita ieri pomeriggio dopo le 17.
0: Quindi si ipotizza che sia stato un suicidio?
1: Sì, purtroppo è stato anche accertato ieri sera, c'era il medico legale. Il corpo del giovane poi è stato recuperato dai vigili del fuoco, trasportato in elicottero dal campo sportivo, e poi dal campo sportivo è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale San Pio. Quindi sicuramente nelle prossime ore sarà fissata anche la data dei funerali, ma purtroppo sarà proclamato anche lutto cittadino, l'ha già comunicato il sindaco. Purtroppo qui siamo senza parole, perché parliamo di una famiglia per bene, stimata da tutti, parliamo di in molti l'hanno definita una famiglia del Mulino Bianco. Parliamo di un ragazzo educatissimo, parliamo di un ragazzo molto maturo, e purtroppo siamo stati colpiti tutti da questa tragedia, e ancora non riusciamo a capire perché.
0: Insomma, una comunità in lutto, quella che ci sta raccontando. Io ho terminato il tempo, però ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza e per il lavoro che stai facendo con delicatezza sulle pagine della Gazzetta. Grazie a Dario Benedetto.
1: Buon proseguimento, buona giornata. Salve.
0: E noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di tutt'altro.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. E il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. La presidente ha interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
3: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata.

0: Data dei sismografi alle 4:17 a una profondità di 3 km e con l'epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai campi Flegrei la notte precedente con l'evento di punta di magnitudo 3.
1: Bufera sulle parole di Rutte che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sono preso il Ministero della Difesa che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
0: Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
1: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città. Numero che salirà ancora domani con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
0: I mondiali americani, il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima nel gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase di eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada, elvetici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella, Cittadella. New hit. Cosa so?

0: erano Stranuit, questi erano Fabri di Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya. E allora noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale, perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della SCIA. Quindi, scendendo nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento la richiesta di SCIA, per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida e non solo, e per capire che cosa cambierà ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, questo nuovo regolamento che cosa prevede?
1: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole, ha bisogno di essere governato, e ovviamente in queste linee guide ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della SCIA 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la SCIA al Comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e trattenimenti pubblici e pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per far diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica, ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine, anche al fine di agevolare chi controlla.
0: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini, sia del borgo che della città vecchia, ma anche, se non erro, di alcune zone di Viale Magna Grecia, che avevano chiesto un po' una regolamentazione. Soprattutto in città vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive, in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un nuovo regolamento.
1: Sì, infatti ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato la direzione di sviluppo economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di città che vuole comunque fare questo tipo di attività. Ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che ovviamente nel caso della SCIA vada presentata 5 giorni prima, per mettere nelle condizioni anche chi deve autorizzare di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
0: Perfetto assessore, io la ringrazio.
1: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
0: Arrivederci. E noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Certosina Valle Olimpiadi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover

0: Nissan da 20.900 euro.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: vi ho sentiti che la stavate cantando tutti con le parole a memoria di questa bellissima canzone interpretata da Loredana Bertè. E noi siamo su Radio Cittadella, se ci state ascoltando in radio sui 96.5, e invece se ci state guardando in TV sul canale 94, ma anche in streaming sul DAB, insomma siamo con voi ovunque, non potete non ascoltarci e non guardarci. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti e questa è la seconda parte della nostra trasmissione, e iniziamo a parlare di cose un po' più leggere e soprattutto di una bella iniziativa, il laboratorio gratuito di animazione teatrale inclusiva del CREST, la cooperativa teatrale Teatro Tatà, nell'ambito del progetto Best Community in Best Practice. Si chiama Certosina va alle Olimpiadi e chi poteva guidarlo se non il nostro Giovanni Guarino? Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, sono aperte le iscrizioni in questo laboratorio che avete definito inclusivo. Perché? E di che cosa si tratta?
1: Io volevo precisare che il CREST è un segmento di questo progetto di Best Practice, perché è una rete di varie associazioni il cui capofila è Logos. E in più va assolutamente detto che l'attività si è potuta realizzare grazie al contributo di Fondazione per i Bambini, insomma, quindi sì. È un lavoro che si sta portando avanti da un po' di anni. Il CREST ha un segmento che è quello dei laboratori teatrali, e questo prevede l'intervento di ragazzi, ragazze che sono seguiti dall'associazione Logos, ma non solo, anche da altri, insieme ai loro genitori, e quindi diventa veramente un momento molto grosso. È la seconda fase del progetto. Nello specifico, Certosina alle Olimpiadi vuole essere la metafora della capacità di chiunque di poter superare le prove secondo le proprie possibilità.
0: Certosina è una formica che, grazie alla costanza...
1: Certosina è una formica, si partecipa alle Olimpiadi della Foresta. Alcuni dicono: ma dove devi andare, tu sei così, altri invece dicono: vai, fai, provaci pure tu, insomma, come sempre succede nella vita. Certosina partecipa alle Olimpiadi e sfida nella finale Maciste l'elefante al sollevamento pesi. È ovvio che Maciste solleverà molto di più di Certosina, però alla fine i giudici decretano la vittoria.

certosina, perché Maciste con la sua forza avrebbe potuto sollevare addirittura ancora molto di più. Cioè solleva roba meno del suo peso, mentre certosina riesce a sollevare dei chicchi che sono molto più pesanti del suo peso stesso, e quindi gli animali della foresta le decretano la vittoria, perché pur essendo più

0: nella giornata del tutti i giovedì, insomma,
1: dalle giovedì, sì.
0: Dalle 17 alle 19.30. Il laboratorio a chi è aperto?
1: È aperto a tutti i ragazzi con disabilità e portatori di handicap legati ad una serie di patologie, ma non solo. Bisogna rivolgersi all'associazione Logos, che è capofila ed è il riferimento, sì, per tutte le, anche perché c'è da completare una scheda, cioè bisogna si sta creando proprio rete rispetto a questo progetto, quindi si sta creando anche una specie di trama per poter poi continuare anche successivamente a determinare una serie di iniziative. A parte che quella del teatro non è l'unica, ce ne sono tantissime.
0: Ce ne sono tantissime, sì.
1: Oh, mamma mia, c'è la cura di Ulisse, c'è ragazzi che stanno imparando ad andare in immersione, il circo nomade, cioè siamo tanti, veramente è un bellissimo gruppo. E siamo tutti in sintonia.
0: E allora chi fosse interessato può telefonare al numero 346-753-4493, lo ripeto, 346-753-4493. Grazie Giovanni Guarino, ci risentiamo lunedì.
1: Grazie a voi, ci risentiamo lunedì. Va bene, okay. Un abbraccio.
0: Buona giornata.
1: A tutti, ciao.
0: E noi ora ci fermiamo e quando torniamo parliamo di donazione sangue.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

questa era Madame con Mama non Mama. E noi adesso entriamo in un altro argomento importantissimo, perché con l'inizio dell'estate arriva anche la carenza di sangue. A Taranto ci sono sempre meno giovani donatori di sangue, si abbassa a 1,7 la media della frequenza, che normalmente è a più di 4 raccolte all'anno per gli uomini e 2 per le donne. Una carenza che ricade negativamente sulla distribuzione, non solo per l'utilizzo durante le emergenze del pronto soccorso e le operazioni d'urgenza, ma specialmente sui 200 pazienti microcitemici che sono presenti in tutta la provincia di Taranto e che hanno la necessità di circa 2 trasfusioni al mese per sopravvivere.

0: I dati sono stati raccolti dalla nostra Federica Pompamea, che ci racconta tutto in questo servizio.
1: Io mi sono appunto recata come paziente al reparto di microcitemia qui di Taranto, sapendo di dover fare due sacche. Invece una mattina poi mi è stato comunicato che potevano dare appunto la possibilità di farne soltanto una.
2: E Maria Prete, paziente cronica affetta da talassemia, a raccontare il disagio vissuto a causa della carenza di sangue che sta colpendo la città di Taranto. Una condizione che coinvolge circa 200 persone in tutta la provincia affette da questa malattia e costrette ogni 15-20 giorni a recarsi nell'unico centro trasfusionale presente all'interno del Santissima Annunziata.
1: Questo ovviamente come paziente mi comporta dei sacrifici, sia da un punto di vista sociale, perché ovviamente ho dovuto poi riprendere un nuovo permesso lavorativo, e sia anche da un punto di vista magari fisico.
2: A fine maggio infatti il centro ha iniziato ad avere difficoltà nella distribuzione delle sacche di sangue, non solo per i pazienti con patologie certificate, ma anche a sostegno delle numerose emergenze tra interventi d'urgenza ed incidenti. Un dato confermato anche dal presidente dell'associazione Nicola Scarnera per bambino microcitemico, Bartolo Laperchia, che ha sottolineato come i donatori del sangue più assidui appartengano alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 60 anni, mentre si registra un preoccupante calo tra i più giovani.
3: Purtroppo l'indice di donazione è sceso drasticamente, è sceso tra l'1,5 e l'1,7. Questo perché dopo che hanno donato una volta, al massimo due volte, poi prendono altre strade.
2: Solo nel 2025, infatti, Taranto ha raccolto 20.000 sacche di sangue, il numero più alto di tutta la provincia. Un risultato che si perde però a causa dei bisogni sempre più alti. Una situazione che per Maria Prete, che oltre a vivere in prima persona questo disagio è anche presidente nazionale della Fondazione UNITED, dipende anche dalla mancanza di organizzazione all'interno del COBUS, Comitato per il Buon Uso del Sangue, presente sul territorio di Taranto ma fermo da due anni.
1: Dovrebbe aiutare le istituzioni, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di pazienti, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di sangue a distribuire uniformemente magari le raccolte e le mazze di sangue, dando magari quella che è appunto la priorità a chi fa un uso sistematico e cronico di sangue.
2: Per Prete inoltre una prima soluzione potrebbe essere quella di replicare sul territorio ionico i modelli di monitoraggio nazionale, capace di strutturare al meglio la raccolta e il servizio. Ma per questo, ha sottolineato, è fondamentale l'aiuto dell'amministrazione a supporto delle associazioni che già operano attivamente per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto l'educazione verso le nuove generazioni alla cultura del dono.
0: E allora, durante l'estate sono tante le tappe delle autoemoteche per poter donare sangue, anche vicino agli di balneari, quindi potete andare al mare tranquillamente e poi nel pomeriggio donare il sangue. Vi arrivano anche le analisi del sangue gratuite, quindi potete farlo se potete, e soprattutto se avete un RH un po' più difficile da trovare. È un dovere e non è così gravoso, l'ago sì sembra grosso, ma basta guardare da un'altra parte. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo ci sono domande a raffica per la nostra Liliana Doria in Frequenze Divergenti, l'ultima puntata.

0: Ti viene voglia di cantarla, non ci si può fare niente. Buongiorno Liliana Doria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, telefonami fra 20 anni, perché l'abbiamo scelta insieme.
1: L'abbiamo scelta insieme non solo per la nostra passione condivisa per Lucio Dalla, ma perché lui trova sempre le parole per proiettare la propria immagine nel futuro, ed è un po' quella che è la storia di una neurodivergenza adulta. Ecco.
0: Ma anche questa cosa oggi non c'ho voglia di parlarti. Oggi non c'ho voglia. Può capitare.
1: Capita spesso, devo dire la verità, soprattutto quando insomma si parla di autoregolazione, che è un aspetto tipico del mondo femminile. Le neurodivergenze, purtroppo, pur essendo dei profili quasi proiettati nel futuro, l'abbiamo visto l'ultima volta insieme anche con la plus dotazione, no, cara Valentina, ma soffrono ancora di alcune discriminazioni interne. Una di queste è quella di genere. Quindi l'autoregolazione, la neurodivergenza in una donna è ben diversa rispetto che un uomo, e l'autoregolazione spesso ne fa da padrona.
0: Allora, oggi per l'ultima puntata di Frequenze Divergenti, per questa stagione,
1: per questa stagione facciamo un anno di rubrica, quindi tanti auguri a Frequenze Divergenti.
0: Tanti auguri. E per questa puntata ho pensato di farti domande a raffica dal punto di vista di una DHD.
1: Sono pronta.
0: Pronta?
1: Sì. Faccio l'uomo gatto.
0: Brava. Come faccio a dimenticare una cosa che per me era importante?
1: Questa è una cosa tipica della DHD, è una cosa importante. Fidati che io mi ricorderò di questa cosa. Possibile che io mi dimentico questo, fa finire che ce lo dimentichiamo sempre. Perché? Perché i processi di importanza non sono paralleli con quella che sono i processi di attenzione e di memoria, ok? Quindi quello che noi reputiamo importante non è detto che sia importante anche per le nostre sinapsi.
0: Ecco.
1: E quindi in realtà poi tutto dobbiamo trovare noi dei meccanismi compensativi per stimolarci dall'esterno affinché questa cosa sia davvero importante per la nostra cognitività, ecco.
0: Come faccio a sapere esattamente cosa devo fare e non riuscire comunque a farlo?
1: Questo invece ha a che fare con le funzioni esecutive e problem solving, ed è tipico di un ADHD, anche di un ADHD tecnico, ecco, facendo l'appello qui risponderei presente, perché il problem solving è più facile da attuare nel momento in cui il problema è esterno da me. Quindi quando è esterno da me, io ho tutto il mio planning attuativo, valutativo e poi attuativo della risoluzione del problema. Quando interno, io faccio profonda difficoltà proprio a vederlo nei suoi frazionamenti. Quindi è più facile che una persona mi porti dall'esterno un problema e io possa risolverlo, piuttosto che avere le funzioni esecutive rapide e fluide per me stessa.
0: Però questa è collegata, perché devo aspettare l'ultimo minuto per riuscire a fare qualcosa?
1: Allora, apparentemente è collegato, perché noi pensiamo insomma che le cose siano a effetto domino, in realtà no. Questo è tipico di ogni ADHD, qui non c'è discriminazione di genere, perché la ADHD funziona per processi di noradrenalina e serotonina. Quindi all'ultimo di minuto questi due ormoni si attivano, ok, all'interno del cervello, quindi è più facile che io sotto stress, sotto ansia, funzioni di più, e quindi lo spazio temporale in questo momento mi aiuta maggiormente a essere più produttiva. Quindi l'ultimo minuto è più produttivo.
0: L'ultima domanda e poi ci fermiamo un attimo: come faccio a essere esausto senza aver concluso niente?
1: Mio caro, mi sento molto Paolo Fox della DHD. Perché i processi interni, l'irrequietezza, l'autoregolazione, l'impulsività, la capacità di andare a prendere e pescare dai cassetti dell'attenzione, della memoria, tutte le funzioni esecutive di una persona per un ADHD è un lavoro intenso e complicatissimo. Non è un processo riconducibile a tutti gli aspetti della vita quotidiana di un normotipico. Quindi io sono esausto, perché se esternamente sembra che io non faccia niente, internamente io sto lavorando almeno da 3-4 ore in una fabbrica metallurgica. metallurgica.
0: Ecco, allora prima di fermarci volevo salutare i ragazzi dell'associazione Sati di Milano che questa mattina ci stanno seguendo. Buongiorno e ciao a tutti.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con le nostre domande.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: questo salto negli anni 80, ottantissimi proprio, tanto come non si poteva in un altro modo, siamo tornati con Frequenze Divergenti con la nostra Liliana Doria. Bentornata Liliana.
1: Buongiorno.
0: E allora, volevamo raccontare che cos'è SATI, un'associazione che si occupa soprattutto di disturbi dell'alimentazione, e può capitare che un neurodivergente abbia un disturbo dell'alimentazione.
1: È altissima la probabilità, più che possa capitare, soprattutto neurodivergenze riconducibili alla ADHD piuttosto che un DSA, ok? Perché lavora proprio sui recettori dopaminergici, quindi nel momento in cui io da solo non riesco a secernere, produrre il mio funzionale stato di benessere normotipico, io devo attingere dall'esterno questa funzionalità, questa capacità e attivare processi che da soli non si attivano. Quindi è molto probabile in un ADHD, piuttosto, ripeto, che in altre neurodivergenze, in altri profili, che ciò accada nell'utilizzo di sostanze stupefacenti piuttosto che nella ludopatia, ma nel mondo di genere, come quello principalmente delle donne, ma non solo, il disturbo alimentare è una di queste.
0: E loro fanno una cosa bellissima, perché oltre ai percorsi individuali ne sortiscono insieme, che come diceva Don Lorenzo Milani, è la cosa più bella che si possa fare.
1: Assolutamente, nel momento in cui si affronta tutto insieme.
0: E allora torniamo alle nostre domande a raffica: perché continuo a sentirmi in ritardo anche quando ce la metto tutta?
1: Perché la percezione del tempo è una cosa che difficilmente si possiede, ecco, la metto in questi termini. Quindi il fatto che io sia in ritardo avviene perché io non ho la percezione dello scorrere del tempo, ma proprio fisiologicamente. È la stessa area cognitiva cerebrale per cui io ho profonda difficoltà anche a dare importanza alla quantità numerica, quindi anche ai soldi, per esempio. Cioè è facile con una ADHD abbia difficoltà non solo ad avere la percezione dello scorrere del tempo, ma parallelamente avere il concetto di quantità numerica e quindi anche di poter pagare. Quindi io faccio difficoltà a arrivare puntuale, perché per me 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti sono esattamente la stessa cosa.
0: Altra domanda: possibile che io sia davvero così pigro? Io aggiungerei la procrastinazione.
1: La procrastinazione, come l'essere pigri, in realtà lavora sempre su quei fattori di noradrenalina e dopaminergici che poc'anzi abbiamo citato. Cioè arrivare all'ultimo minuto e quindi procrastinare o rendermi tendenzialmente al mondo esterno pigro è perché io all'ultimo minuto sono più produttivo. Cioè se io un compito in un processo normotipico lo scandaglio, lo seleziono, lo frammento, per esempio preparo un esame in un mese e quindi so che devo fare 5 pagine al giorno, 10 pagine al giorno, 20 mappe al giorno, in una persona normotipica è più facile progettare e programmare in questa maniera, perché anche l'assetto neurobiologico spinge su un'ottima programmazione, perché nel momento in cui io programmo provo piacere o comunque non attivano i processi d'ansia, ok? Una neurodivergenza riconducibile a ADHD non trova giovamento in questo processo, anzi proprio non lo vede.
0: Sì.
1: Che è diverso, non esiste, per cui apparentemente sembra svogliato, pigro, non ha voglia di farlo, in realtà si attiva solo nell'ultima parte, quando l'ansia e la fretta gli impongono di attivare processi di noradrenalina, quindi è quella spinta, quel gasolio a poi essere particolarmente performanti all'ultimo momento.
0: Mia madre mi chiama la Smignot. Allora, se da queste domande vi siete resi conto che qualche volta vi capita, state tranquilli perché è normale. Se vivete così ogni minuto, ogni momento della vostra vita, ci sono bravi professionisti che possono valutarvi. Una volta che vi siete fatti valutare, la vostra vita cambierà in meglio perché riuscite a capirvi. Io ringrazio Liliana perché ogni giorno fa capire anche a me che sono una ADHD come funziono, e grazie per queste giornate.
1: No, grazie a voi, grazie a Radio Cittadella, grazie a chi mi ha voluta profondamente qui. da Ignazio Stasi a Francesco Casula, a te e a tutta la redazione. Ringrazio Gise che ha sempre accontentato la mia richiesta musicale, anche particolarmente sostenendomela particolarmente. Ringrazio tutti, perché questo spazio è stato uno spazio di divulgazione.
0: Vabbè, ma tanto
1: profondo.
0: Torni dopo le ferie.
1: Io torno dopo le ferie, infatti dovevano essere solo 10 puntate un anno fa ed è poi diventato un anno così.
0: E va bene, noi ci dobbiamo
1: ma
0: lasciare.
1: Ma forse diventano anche 2, 3, chi lo sa.
0: Chi lo sa, Liliana, chi se ne frega. Allora, noi stiamo bene insieme,
1: è
0: se
1: vero.
0: Si sta bene insieme tutto è bello. E noi ci dobbiamo lasciare perché questa puntata di Buongiorno Taranto è terminata. Vi ricordo che se avete segnalazioni ci dovete inviare una mail a segnalazioni@cittadellatv.it, oppure ci potete scrivere su WhatsApp. Buongiorno Taranto torna domani e l'informazione di Radio Cittadella e di Cittadella TV continua sulle nostre reti. Ciao, a domani.
1: Ciao.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, ci sono decine di edifici danneggiati, è una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
3: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
4: La cronaca ha una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri.
3: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite

0: scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione, due persone sono precipitate da una finestra, finendole il greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
1: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
0: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica a Churchill Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 25 giugno 2026 è il 176esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 giugno del 1857 Charles Baudelaire pubblica I fiori del male, raccolta di poesie che ispirerà il decadentismo letterario, nato in Francia verso la fine del XIX secolo. Nel 1947, con il titolo Il retro casa, viene pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank. Nel 1967 viene trasmesso per la prima volta nella storia il primo programma televisivo in Mondovisione, si tratta di Our World. Nel 1974 nelle edicole di Milano esce il primo numero di Il Giornale di Indro Montanelli e nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince i mondiali di calcio in casa battendo in finale l'Olanda per 3-1. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 giugno del 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla hit parade. Nel 2007 Irene Grandi è prima in classifica con Bruci la città e nel 2010 Biagio Antonacci e Leona Lewis lanciano Inaspettata. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo George Orwell, nato a Motiari il 25 giugno 1903 e scomparso a Londra il 21 gennaio 1950. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. E ricordiamo George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963 e scomparso a Goring-on-Thames il 25 dicembre 2016. Star della musica mondiale, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo. Compie oggi 83 anni il cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore Roberto Vecchioni. Stesso numero di candeline per il saggista, opinionista e giornalista italiano Vittorio Feltri. Spegne 43 candeline Tommaso Paradiso, cantautore, compositore e musicista italiano, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ne spegne invece 40 l'ex sciatrice alpina e telecronista sportiva italiana Nadia Fanchini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 giugno 2009 del re del pop Michael Jackson, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. E il proverbio del giorno è: giova assai a un tipo duro dar la testa contro il muro.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Dove non sorge il sole, come sai non so come, quando non sapevano il nome, perché tu sei la ragione.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige. L'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolzano a Trento, pertanto aveva una funzione difensiva, ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la Via Claudia Augusta. Infatti è stata scoperta una necropoli con resti proprio di epoca romana. La fortificazione si estende su due pinnacoli rocciosi staccati dal Monte Gaier, che un tempo erano collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il castello non serviva per essere abitato, ma per controllare il territorio e il passaggio dei viandanti. Il suo carattere strategico fu modificato da vasti lavori nel 1504 per adeguare la fortezza alle nuove tecniche militari introdotte dalle armi da fuoco. In seguito incominciò la sua lenta e inarrestabile decadenza. Attualmente il castello, insieme a tutto il terreno circostante, è di proprietà privata. Il salvataggio del rudere dalla completa rovina e la conseguente apertura al pubblico è opera degli ultimi restauri avvenuti nel 2003. In questa occasione è stata aperta anche una strada forestale detta Sentiero delle Visioni che porta al castello. Sono moltissime le leggende che ruotano intorno al castello. Pare che tra le fessure delle pietre si nascondano ancora dei tesori e c'è chi dice che vi si aggirino dei fantasmi, facendo del castello un

luogo evocativo da cui emanano energie positive e benefiche. E poi c'è la leggenda delle 18 botti, che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che il castello potrebbe raccontare se solo potesse parlare. Nel castello poi si trova

0: grandi boccali, proprio come avveniva nel Medioevo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Sono le 9:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È stato trovato senza vita nella gravina di Castellaneta il ventenne scomparso il 23 giugno dopo essersi allontanato da casa. Il mancato rientro aveva fatto scattare un'importante macchina delle ricerche con forze dell'ordine, soccorritori e volontari. E dopo quasi 24 ore di sforzi il corpo è stato individuato sul fondo del Burrone. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse a causa della natura del terreno e dell'area, ispezionata anche con droni e unità cinofile. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. La tragedia ha sconvolto l'intera comunità di Castellaneta, che si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo. Un 25enne tarantino è stato denunciato per aver tentato di introdurre cellulari nel carcere Carmelo Magli di Taranto. Il piano è stato sventato dalla polizia penitenziaria il 14 giugno scorso. Il giovane, difeso dall'avvocato Andrea Di Giacomo, avrebbe lanciato oltre la cinta muraria alcune bottiglie contenenti 6 smartphone, un microcellulare, una SIM e vari accessori, prima di essere scoperto. Al giovane viene contestato anche il danneggiamento alla recinzione esterna. La procura ha convalidato così il sequestro e disposto l'estrazione forense dei dati per individuare i complici interni. E ora parliamo del Consiglio Comunale. Ieri sono state approvate diverse delibere. Passa a larga maggioranza il nuovo regolamento Q del contrassegno disabili, modificato per agevolare il rilascio tramite delega ai familiari. Via libera all'unanimità anche al regolamento spettacoli, che disciplina la scia e apre agli eventi nei bar. Ok anche alla rottamazione quinques, alla proroga di Chima Servizi e al piano idrico fognario per Lido Azzurro. Sul fronte politico invece respinte le dimissioni di Patrizia Mignolo da presidente di Commissione, confermata sia da maggioranza che da opposizione. Parliamo dei giochi del Mediterraneo, un vertice a Palazzo di Città guidato dal direttore generale Marco Lesto con il vice sindaco Mattia Giorno e gli assessori ha definito il piano straordinario per cantieri, parcheggi e decoro urbano. Tra gli interventi spiccano

0: il rifacimento del manto stradale sui percorsi di gara e il potenziamento dell'igiene pubblica. Per la viabilità nasceranno due hub di interscambio. A est il parcheggio Cimino sarà affiancato da un'area vicino al San Cataldo, mentre a ovest verrà ampliato lo spazio di Piazzale Democrate. E passiamo ora alla pagina degli spettacoli, un'opera dedicata alla salute e alla divulgazione scientifica. Con la presentazione del libro Sua Maestà il Cuore di Massimo Massetti, cardiochirurgo del Policlinico Gemelli di Roma, si inaugura sabato 27 giugno alle 21 l'Angolo della Conversazione allo Yachting Club di Taranto, il primo appuntamento della rassegna culturale estiva. Le prenotazioni sono disponibili su Eventbrite. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Priorità al progetto è allo stadio di Contro. Il Taranto sta lavorando anche per il nuovo corso sportivo nel campionato d'eccellenza, il doppio binario, che però passa esclusivamente dal pressing della società nei confronti del comune, con una PEC inviata per capire le intenzioni sullo stadio Erasmo Iacovone. Questi passaggi nelle scorse ore del Taranto, che deve cercare di stringere i tempi per risolvere le varie problematiche.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. New hit.
3: Let's go. Sounds good.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Ben trovati da Marzia Lucarini. Voglio chiedervi una cosa. Due fette di pane, fior di latte, insalata, pomodoro, prosciutto crudo e un po' di maionese. Cosa vi ricordano? Potrebbe sembrare un panino nato negli States, per esempio una specie di club sandwich, ma gli ingredienti mediterranei non mentono, il passaporto è tutto italiano. Stiamo parlando infatti della zingara, il panino più famoso di Ischia, una delle isole più belle e più note dell'arcipelago campano. Ed è proprio qui che si mangia in molti indirizzi, ma anche fuori da Ischia non è impossibile da trovare, oltre al fatto che si può preparare facilmente in casa in pochi minuti. Secondo quanto viene raccontato da più fonti, il panino sarebbe stato inventato verso la fine degli anni 70, precisamente nel 1977, da una coppia di imprenditori che gestiva il pub La Virgola, nella zona di Ischia Ponte, ancora esistente, e dove è possibile assaggiare la versione dell'ischitana originale. Da lì clienti e turisti, che in quegli anni cominciavano già ad affollare l'isola, si moltiplicarono e la proposta della zingara si estese a ristoranti, bar e insegne dell'isola, tanto da diventare una sorta di ricetta ischitana e simbolo di questa zona. Ma perché questo nome, zingara ischitana o zingara di Ischia? Perché si tratta di un panino inventato negli anni 70 e proprio in quegli anni erano di moda gli hippie e il modo di vestire gitano. Quindi, per ricordare la leggerezza e la spensieratezza, si è deciso di darle questo nome. Vogliamo prepararla insieme? Allora prendete questi pochi e semplici ingredienti: 4 fette di pane cafone, 4 fette di prosciutto crudo, un pomodoro insalataro, una mozzarella fior di latte, lattuga iceberg e maionese. Se non trovate il pane cafone, basta comunque qualunque altro pane rustico. Tagliate il pane a fette di circa un centimetro. Scaldate una piastra di ghisa o una padella antiaderente e quando sarà ben calda mettete a cuocere le fette di pane da entrambi i lati. Lavate e asciugate il pomodoro. Tagliatelo a fette ed eliminate un po' di acqua di vegetazione. Spalmate le fette di pane con maionese e posizionate sopra la lattuga. Mettete sopra le fette di pomodoro insalataro e salate leggermente. Aggiungete le fette di mozzarella fior di latte ben tamponate dal siero in eccesso. Aggiungete anche le fette di prosciutto crudo e chiudete il panino. Rimettete di nuovo la zingara ischitana sulla griglia e fate scaldare un minuto circa prima di servirla. Non ci sono grandi variazioni della zingara ischitana, proprio perché è una ricetta relativamente moderna e per di più tipica di una città, ma nessuno vi vieta di aggiungere o togliere alcuni ingredienti. Che ne dite? Facciamo la capatina ad Ischia? Gli sono stati dedicati versi e frasi da vari poeti, tra cui questi dell'inglese Oden, che voglio regalarvi. Ora sono commosso dalla partenopea intrisa di luce. Il mio grazie è per te, Ischia, cui un buon vento m'ha portato a goderti con dei cari amici. Vi saluto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna, fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. La canzone, tra gli altri, porta la firma di Ed Sheeran. Si intitola invece Mama No Mama, la nuova canzone di Madame. Attraverso il gioco del Mama No Mama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto a questo nuovo singolo, che trova invece la sua forza nell'immediatezza e nell'energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E passiamo a Fabri Fibra, che ha pubblicato Mentre Los Angeles brucia Deluxe, la versione appunto Deluxe del suo ultimo album uscito la scorsa estate, con la aggiunta di 4 inediti, tra i quali Non Dormo Più, realizzato con Fra Quintale, e Goya, il nuovo singolo che vede Fabri Fibra duettare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non Dovrei Non Dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa ballad intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Doloroso risveglio in Venezuela, colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che ha sospeso i voli. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, apparsa in TV visibilmente provata. Ha annunciato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità nazionale.
1: La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha telefonato il ministro degli esteri Antonio Tajani esprimendo la sua solidarietà. L'Italia e l'Europa ci sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier, annunciando verifiche sulle condizioni degli italiani. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Solidarietà a nome di tutto il governo, anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: Coordinarsi sui principali dossier internazionali, su tutti Iran e Libano, e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale, che passerà anche per l'adozione di una dichiarazione congiunta e di una serie di intese interministeriali, dalla difesa allo spazio, all'agricoltura fino alla cultura. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, la premiera Giorgia Meloni e il presidente francese Macron discuteranno dei loro obiettivi a Villa Eleanor.
1: Oggi alla Camera si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del Capo dello Stato, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 10.25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.
2: Caldo senza tregua, oggi 17 città da bollino rosso in Italia e domani saranno 18, ma la prova più difficile sta nel weekend di una settimana che sembra non avere fine. Finora non è mai stata registrata un'ondata di calore così lunga. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. A Firenze, in pianura padana, con 40 e 41 gradi, si registreranno i valori più alti attesi nel nostro paese.

0: Nuovamente sabato e lunedì prossimi.
1: Il calcio, con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delinea il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia 3-1, il Marocco contro Haiti 4-2 e poi ancora Sudafrica contro la Corea del Sud 1-0 e il Messico contro la Repubblica Ceca 3-0. Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar 3-1 e la Svizzera ha superato 2-1 il Canada.
0: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, parleremo di tante cose, delle bellezze del nostro territorio, la nostra rubrica Bimbi Maestri. Voi ovviamente scrivetemi al 339-680-6868 se avete delle domande da fare ai nostri esperti, sono ovviamente sempre pronti a rispondervi. 099 47 30 144 se volete telefonare per intervenire in diretta, è redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.5 FM ma anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. E adesso partiamo subito con la New Hit.
7: Cittadella. New Hit.

Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade, questo è il loro nuovo singolo. Amici, scrivetemi al 339-680-688, 099-47-30-144, redazione @radiocittadella.it. Vi ricordo che siete sintonizzati su 96.5 FM sul canale 94 della TV del Digitale Terrestre Puglia e Basilicata. E adesso si parte con quest'altro pezzo, ce l'ascoltiamo perché è un grande successo e una grande produzione. Io adoro Lady Gaga, anche Dirty ha fatto una roba molto molto bella. Ci ascoltiamo Runaway.

0: Lady Gaga, Fit Deci, Runaway, questo è il pezzo ed è anche la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Amici, sono le, insomma, questa giornata insieme è giovedì, come al solito sapete che tra pochissimo sta per arrivare la rubrica Bimbi Maestri, ma tante tante sono le notizie da dare. Adesso noi facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquida Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Cortis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo. RPN
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati.

0: Charts. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana. Su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati. Su Cittadella, la radio.

0: Da Napoli, Ciccio Merolla, Malati, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica. E adesso parliamo di un evento molto molto bello che si svolgerà il 17 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto. E parliamo dei favolosi anni 60 e 70. 3 ore di musica tutta italiana. E voglio parlare insieme a chi lo organizza ormai da tanti anni. Mimmo Pulpito, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, grazie.
0: Allora Mimmo, raccontaci tutto, dici la formazione, chi saranno i musicisti, chi saranno le band, perché vedo diverse formazioni.
1: E infatti ogni anno ci sono delle novità.
0: Bene.
1: Come hai già ben annunciato, per il 17 luglio saremo ancora una volta tutti insieme a fare una bella rimpatriata, perché questo è un evento che io organizzo, mi spiego meglio, non è che organizzo io, organizziamo tutti insieme, tutti gli amici dei mitici anni 60. E infatti io dico, questa è una rimpatriata di tutti i figli dei fiori,
0: perché allora
1: ci chiamavamo figli dei fiori. Quindi quest'anno ci saranno 3 band, 6 cantanti, e alla fine è proprio la grande novità di quest'anno che ci sarà a fine concerto, l'ultima mezz'oretta, oltre 3/4 d'ora, si esibiranno un gruppo con i mitici anni 70, musica dance, laddove faremo ballare i 2000 persone e più che arriveranno sicuramente, come sempre, al nostro spettacolo.
0: Che bello!
1: E tutta musica anni 70, quando dico musica anni 70 dance, parlo di Gloria Gaynor, Donna Summer, Cool and Ken, Earth Wind and Fire. Già sono emozionato. Io se vado a citare questi nomi e mi eccito.
0: Assolutamente.
1: Sì. Però tutta musica italiana degli anni 60 e 70.
0: Bellissimo.
1: E laddove canteremo tutti insieme, come sempre. E sono, appunto, come dicevi, sono 3 ore.
0: Mamma mia,
1: cioè, questo è uno spettacolo, no, senza presunzione, che lo posso organizzare soltanto io, perché di soldi gli spettacoli,
0: meglio di me,
1: perché gli spettacoli uno c'è soltanto un gruppo, si fa le sue 1 ora e mezza, 2 ore,
0: certo.
1: E mentre queste sono 3 ore con 3 band,
0: sì.
1: Cantanti, ti lascio immaginare, insomma,
0: sì.
1: Ogni anno.
0: Bene.
1: Io poi dico sempre, questa è la 13ª edizione, dico se ogni anno, questa è l'ultima edizione.

0: E poi mi chiamano tutti, dice: Mimmo, per favore, ci abbiamo soltanto quest'anno un anno a disposizione, perché è un motivo per rincontrarsi tutti gli amici. Tutti gli amici.
1: È bello, perché da quanti anni lo fate, Mimmo?
0: Questa è la tredicesima edizione.
1: Sì, però voi suonate da molti più anni insieme, vero?
0: Allora, allora io ho suonato ai tempi che furono, dal 65 al 76, poi mi sono fermato.
1: Certo.
0: Beh, questa è una bella domanda che mi hai fatto.
1: Grazie.
0: Perché ti ringrazio, perché ripeto, io ho suonato dal 65 al 76.
1: Sì,
0: noi col gruppo mio, che ci chiamavamo, poi che è in onda, chi sta ascoltando sicuramente si ricorderà del mio gruppo The End, ci chiamavamo The End, laddove facevamo un genere molto particolare tipo Pink Floyd, Genesis, Ura Heep, e l'abbiamo, questo è una rimpatriata, un concerto che mi è venuto un'idea appunto 13 anni fa. Per fare un revival di tutti i gruppi storici dell'epoca.
1: Certo.
0: Sto parlando dei Grom, Petti Rossi, Quattro del Sud.
1: Assolutamente.
0: E ci siamo esibiti fino al 4 anni fa. Mm. Poi chiaramente, come purtroppo è la vita.
1: Certo.
0: Qualcuno vola, qualcuno per motivi X.
1: Le cose cambiano, però si continua a fare questa bella manifestazione che
0: però il target è rimasto. Poi abbiamo fatto, perché mi hanno chiesto di fare tutta musica che italiana anni 60, e la stiamo ancora facendo, possiamo, tipo Patti Bravo, Dick, Equipe 84, Camaleonti, chi più ne ha più ne mette, insomma
1: la musica italiana degli anni 60, e poi a finire anni 70 tutto gas, quindi
0: sì,
1: si va
0: brava. Chiaramente ti vogliamo lì,
1: assolutamente.
0: Tutto lo staff Radio Cittadella, vi vogliamo lì,
1: ci saremo Mimmo. Intanto io ti ringrazio per essere stato mio ospite qua su Cittadella, la radio Cittadella.
0: Allora chiaramente, giusto per terminare, diciamo tra virgolette,
1: sì.
0: Allora l'ingresso è dalle 19:30, noi partiamo dalle 9:15, sarebbe poi dalle 20:45,
1: sì.
0: Partiamo e terminiamo a mezzanotte, alle 24.
1: Perfetto. Allora,
0: ma
1: io...
0: per coloro i quali volessero prendere il biglietto o acquistare, come dire, prenotare la poltroncina, perché lì è tutto prenotato, ognuno il proprio posto, mi possono telefonare a Mimmo Pulpito 368 98 9606, ripeto 368 98 9606, ok?
1: Benissimo.
0: Oppure lo possono anche trovare ogni martedì al botteghino del teatro della Villa Perripato dalle 19 alle 22.
1: Benissimo.
0: O ancora lo possono trovare chiaramente al giorno proprio dello spettacolo al botteghino,
1: Certo,
0: non è un problema.
1: Si può venire anche la sera stessa e prenderlo in anticipo,
0: sì,
1: se si vogliono prenotare le sedie, le poltrone per stare seduti comodi.
0: Certo. Se uno si vuole aggiudicare le prime file, insomma.
1: Come si dice, Mimmo, chi prima arriva meglio alloggia, quindi è così. Va bene, Mimmo, grazie mille.
0: Io non so come ringraziarvi, perché siete sempre disponibili. Un abbraccio a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, se mi consente. Io c'ho un mio slogan,
1: prego.
0: E che è questo: viva l'amicizia, viva l'amore, viva la musica, ma soprattutto viva la vita. Vi voglio bene a tutti, vi aspetto.
1: Viva la vita, grazie.
0: Ciao Mimmo, buona giornata, un bacione, grazie.
1: Bene amici, allora 17 luglio Villa Perripato, Arena Villa Perripato, i favolosi anni 60 e 70. Noi adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi, perché c'è lei, Dito nella piaga, e il pezzo si chiama Businessman.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. La Corte d'Appello ha confermato la condanna a 6 anni e 2 mesi di reclusione per il 55enne Alfonso Zizzo, arrestato nel luglio 2024 per il tentato omicidio del 33enne Salvatore Circelli a Torricella. I giudici hanno ritenuto adeguata la pena inflitta in primo grado con rito abbreviato. L'imputato, difeso dall'avvocato Cannarile, rispondeva anche di detenzione, ricettazione e porto di arma clandestina. È stato trovato senza vita nella gravina di Castellaneta il 20enne scomparso il 23 giugno dopo essersi allontanato da casa. Il mancato rientro aveva fatto scattare un'importante macchina delle ricerche con forze dell'ordine, soccorritori e volontari. E dopo quasi 24 ore di sforzi, il corpo è stato individuato sul fondo del burrone. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse a causa della natura del terreno e dell'area, ispezionata anche con droni e unità cinofile. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. La tragedia ha sconvolto l'intera comunità di Castellaneta, che si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo. Passiamo alla cronaca cittadina. Chima Mobilità ha convocato i sindacati dei trasporti per mercoledì 1 luglio in vista dei Giochi del Mediterraneo che si terranno dal 21 agosto al 3 settembre. Al centro del tavolo ci sono i turni di lavoro e le ferie del personale, necessari a gestire il piano straordinario di viabilità e sosta predisposto dal Comune di Taranto. Il confronto si apre dopo forti polemiche per il Medimex quando le navette del Park and Ride Democrate hanno lasciato a terra molti utenti a fine concerto. Un disservizio per cui il sindaco Bitetti ha chiesto di individuare subito i responsabili. E torniamo a parlare della violenta tromba d'aria che ha colpito Taranto ieri causando numerosi danni. In particolare il forte vento ha scoperchiato parte del call center di Chima Ambiente in via Cesare Battisti. Momenti di grande paura per i dipendenti costretti a ripararsi sotto le scrivanie, mentre le raffiche di vento scaraventavano i pannelli nel piazzale adiacente dove sostavano i bus di Chima Mobilità. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. L'acqua piovana ha rovinato postazioni e PC. Potrebbe infatti esserci una temporanea a sospensione del servizio telefonico per il ritiro dei rifiuti ingombranti. E passiamo alla pagina degli spettacoli, un'opera dedicata alla salute e alla divulgazione scientifica. Con la presentazione del libro Sua Maestà, il cuore di Massimo Massetti, cardiochirurgo del Policlinico

0: con Gemelli di Roma, si inaugura sabato 27 giugno alle 21 all'angolo della conversazione allo Yachting Club di Taranto, il primo appuntamento della rassegna culturale estiva. Le prenotazioni sono disponibili su Eventbrite. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Priorità al progetto è allo stadio di Contro. Il Taranto sta lavorando anche per il nuovo corso sportivo nel campionato d'eccellenza, il doppio binario, che però passa esclusivamente dal pressing della società nei confronti del comune, con una PEC inviata per capire le intenzioni sullo stadio Erasmo Iacovone. Questi passaggi nelle scorse ore del Taranto, che deve cercare di stringere i tempi per risolvere le varie problematiche.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di cose che ci salvano la giornata. Allora, pochi minuti possono bastare, pochi minuti quando, come, perché. Allora, basta uscire a camminare con un'amica o un amico per appena 12 minuti per ritrovare il buon umore. Quindi, se avete una giornata storta, una giornata strana, una giornata... Allora, chiamate un'amica, un amico e dici: guarda, facciamo una passeggiata 12 minuti. 12 minuti del tuo tempo, perché ho bisogno di ritrovare il buon umore. E perché camminare insieme fa bene alla mente? E questo lo dimostra uno studio dell'Università di Harvard. Ha infatti dimostrato che unendo il movimento fisico alle relazioni sociali, il cervello rilascia endorfine e ossitocina, nota anche come l'ormone del legame, due alleati preziosi per combattere efficacemente lo stress. Quindi trascorrere il tempo con una persona cara potenzia in modo significativo gli effetti di questi ormoni, ed è proprio per questa ragione che l'attività fa così bene. Quindi regala un immediato senso proprio di sollievo grazie ai benefici diretti sull'umore e sul benessere mentale. E quindi si tratta di un'abitudine estremamente semplice e del tutto gratuita, capace però di generare benefici concreti sia sulla vita sociale sia sul benessere psicologico. Non serve pianificare troppo, perché qualsiasi contesto va bene. Ad esempio, durante una pausa pranzo facciamo un passeggiatina, un giro subito dopo il lavoro, all'interno di un centro commerciale, all'aria aperta, in un parco. Insomma, l'importante è l'interazione. Bastano la condivisione di qualche parola, lo scambio di confidenze, il racconto anche di pensieri personali o semplicemente qualche risata spontanea per far sì che la giornata prenda subito un altro ritmo. Quindi, amici, quando siete un po' così che la giornata è un po' storta, oppure appena finito di pranzare, o se siete al termine del lavoro e dite: ma senti, facciamo una passeggiata 10-12 minuti. 12 minuti è scientificamente dimostrato che possono migliorare il nostro umore, e io direi che ne vale la pena. Adesso, in questo periodo particolare, scegliamo l'orario anche, io direi, perché se di sera o mattina presto o sera tardi, perché diciamo fare una passeggiatina alle 12 o alle 2 del pomeriggio non lo so, fa un po' troppo caldo per i miei gusti. Detto questo, amici, continuiamo, perché ci sono loro, Karol G insieme a Manu Chao, che hanno fatto questo singolo insieme, che è molto carino ed è molto bello quello che dicono, perché viajando por el mundo.

0: porque si no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cooper con la sua particolarissima voce, Girls Just Want to Have Fun, il pezzo, amici, per il nostro Vamos alla Playa. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfonetto, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Castellaneta per parlare del calendario estivo 2026 e delle iniziative dedicate al centenario valentino. Io voglio parlarne insieme all'assessora alla cultura del comune di Castellaneta, Elsa Niccoli. Buongiorno, bentrovata.
1: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto un abbraccio forte a tutta la comunità, sicuramente fortissimo per il momento.
1: Purtroppo sono giorni molto duri per noi, quindi realmente siamo tutti prostrati da questo evento terribile che ci ha toccato.
0: Sì, sì. Sì, è terribile per noi che non siamo, no, parte della comunità, e immagino e non neanche riesco a immaginare quello che è per voi, quello che è per la comunità e quello che è per la famiglia, a cui stringiamo un grandissimo abbraccio, un abbraccio fortissimo, e so che il comune di Castellaneta e tutti i cittadini di Castellaneta e le persone sapranno essere vicini alla famiglia e fare ancora di più comunità, sicuramente sarà così. E quindi, assessora, ha detto questo e la ringrazio per questo. Se ha delle parole da dire può dirlo in questo momento, assolutamente, prima di passare alla presentazione del calendario.
1: In realtà è molto complicato anche parlare del calendario estivo in questi giorni. Ieri abbiamo avuto la speranza fino all'ultimo momento, tutti quanti, tutta la comunità. Realmente la notizia poi ci è arrivata nel tardo pomeriggio e diciamo che non ci sono parole, realmente non ci sono parole. Viviamo questo momento mantenendo anche un riservo per il rispetto per la famiglia e per un evento così drammaticamente importante. Ripeto, le parole a volte non servono, anzi forse mantenere un contegno e una dignità in qualche modo importante in queste occasioni ci aiuta ad andare avanti e a sostenere dal punto di vista perlomeno emotivo ed emozionale la famiglia.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi se lei concorda, e da quanto ho capito possiamo magari parlarne più in là, e in questo momento non facciamo la presentazione del calendario estivo, se lei lo ritiene così come immagino.

0: immagino che voglia fare.
1: E io preferirei rimandare questa cosa la prossima settimana, se per voi va bene.
0: Assolutamente, certamente. Io intanto la ringrazio.
1: La ringrazio profondamente. Penso che si possa capire che per noi non è il momento di parlare di nulla, certo. Non d'altro, ma proprio di nulla.
0: Certo.
1: Siamo tutti stretti in un forte abbraccio, solo questo.
0: Assolutamente, va bene.
1: Vi ringrazio per la comprensione.
0: Assolutamente, ci mancherebbe. È il minimo questo che posso fare. Grazie Elsa, noi ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutti quanti
1: presto.
0: Voi. A
1: grazie
0: presto.
1: Mille. Grazie.
0: Ebbene amici, detto questo è giusto così. Noi mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e il nostro abbraccio ovviamente va alla famiglia e a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo questo dolore forte e particolare. Adesso noi ci rivediamo tra pochissimo, ci ascoltiamo un pezzo e mi raccomando restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio e la TV.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi, solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti. Al momento non risultano vittime italiane.
3: Conflitto Mosca Kiev. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola, prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
4: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
3: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, il livello di allarme più alto. Caldo record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
4: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
3: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Noale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
4: È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa so?

0: Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
1: Buongiorno.
0: E il nostro ospite fisso, il dottor Leonardo.
2: Ciao,
0: Mortato.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Oggi finiamo l'argomento della scorsa volta che riguardava le spezie, che a noi piacciono tantissimo, abbiamo detto quanto sono utili.
1: Sì.
0: E poi continueremo a parlare di...
1: E poi parleremo un po' qualcosa sul caldo, qualche consiglio pratico, e poi se ce la facciamo, altrimenti la prossima settimana parleremo di adolescenza.
0: Ok, ci spostiamo poco più in là, Leonardo, poco.
2: Vado?
0: Ok, perfetto.
1: Okay. Il bello della diretta.
0: Eh sì, è così. Così.
1: Quindi diciamo che ripetiamo
0: allora,
1: qualcosina sulle spezie.
0: Le
1: che
0: spezie
1: in periodo,
0: perché sono importanti?
1: Sono importanti sia perché aromatizzano il cibo, lo colorano.

0: Corrono in alcuni casi, basti pensare allo zafferano, no? Che dà quel colore giallo al risotto. Ma poi perché hanno un sacco di proprietà che vi elencheremo, io e Leonardo, e quindi da dove si estraggono le spezie? O dal semi, dai frutti, dalle piante, dalle cortecce, dalle radici, da tutte le parti delle piante vegetali, sì. E sono ricche di fitonutrienti, oltre a essere aromatizzanti, sono anche ricche di fitonutrienti. Quindi sono utili perché non riducono l'apporto energetico che
1: il cibo dà. Non hanno proprio sostanze nutritive, non ne hanno, non apportano calorie.
0: No, ecco, calorie.
1: Anche la quantità minima può essere...
0: È utile e non fa male. Infatti poi lo vedremo. Allora, alcune sono molto costose. Per esempio, volevo partire dalla vaniglia. Per vaniglia, che poi ha una aldeide all'interno e che la proprietà dipende da questa, possiamo andare anche alla prossima. E vabbè, le erbe ne abbiamo parlato l'altra volta, il basilico, il prezzemolo, beh, tutti sappiamo sia quanto profumo. La vaniglia, ecco, questa è carina. Allora, intanto la vaniglia è una orchidea, è un'orchidea messicana, la usavano già gli aztechi per aromatizzare il cioccolato, quindi è molto antica. È antica e tra l'altro è utile. Quindi contro l'infertilità la usavano anche, era afrodisiaca a quei tempi. A noi per i bambini interessa
2: ma quindi questa, ma in bacche suppongo, nelle bacche.
0: Allora è il fiore, non si parla di bacelli, si parla di bacelli ma improprio. Sono come delle capsule di questa orchidea, quelle che generano la vaniglia. E ovviamente molto utile, anche se è un po' costosa, quella che proviene da quella zona, perché è veramente davvero ottima.
1: Solo i nobili all'epoca,
0: è molto cara,
1: perché costava molto.
2: Ok, quindi la vaniglia fa bene, ma che cosa fa bene la vaniglia?
0: Fa bene a tante cose, già quelle che vediamo qui, malattie gastroenteriche, malattie respiratorie, perché è un'attività antiossidante.
1: L'effetto della vanillina, no?
0: Sì, e poi anche a livello del sistema nervoso. Allora, la cosa importante che a noi interessa per i bambini è l'attività antimicrobica, e poi il fatto che migliori il microbiota intestinale.
1: Ne abbiamo parlato,
2: Leonardo, dimmi degli effetti della vanillina.
1: Allora, diciamo che l'attività principale per quanto riguarda noi è l'attività antimicrobica, antibatterica. Poi dà il giusto apporto, è un nutriente, diciamo, per il microbiota, che è importante, no?
2: Che abbiamo parlato.
0: Ne abbiamo sempre parlato già dei primi 1000 giorni, e quindi anche la mamma potrebbe prendere un po' di vaniglia.
1: Poi per noi pediatri, se le mamme che dicono che il bambino non mangia, pare che dia un incremento,
0: stimola un po' l'appetito.
2: Perché questo... di solito dicono dai la pappa reale, dai la pappa reale.
1: Infatti.
2: Però la vaniglia, quindi
0: dare un
2: serve.
0: Po' di vaniglia non di troppo vaniglia. Trattata.
1: Non trattata.
0: Cioè, bisognerebbe riuscire a trovare la vaniglia, quella di Sri Lanka, perché è quella è veramente la bacca, il fiorellino, che poi noi parliamo di bacelli, ma sono delle bacchettine piccole di questa orchidea. Che sono molto, molto utili.
2: Queste bacche, quindi. Va bene, allora facciamo così.
0: Magiche.
2: Questo più o meno è il tema di chiusura delle spezie, delle vaniglie, delle cose. Poi continueremo ancora a parlare. Siete nella rubrica Bimbi Maestri, insieme a dottoressa Grazia Benedetti, Leonardo Mortato. Diamo una linea alla regia e tra pochissimo sempre qui in diretta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccoci tornati in onda con la rubrica Bimbi Maestri. Stiamo parlando di spezie, abbiamo parlato della vaniglia del Messico che fa venire. La provenienza è molto importante, adesso vi spiegheremo anche perché. La vaniglia dal Messico, poi la cannella
1: dallo Sri Lanka e da Ceylon.
0: Ed è
1: importante vedere la provenienza, perché poi vi diremo, c'è un tipo di cannella che può contenere una sostanza che è epatotossica, però ora parliamo prima delle cose belle, quindi di quella che proviene da Sri Lanka, che è la migliore e che è una pianta sempreverde. Lei si chiama cinnamomo, quello da cui si ricava la cannella, ed è una sostanza molto valida per tanti motivi la cannella. Per esempio viene usata, sono stati fatti degli studi negli allevamenti di polli, hanno messo la cannella per integrare il mangime degli allevamenti di polli e hanno visto che intanto aumenta la digeribilità e quindi i polli riuscivano a vivere meglio e non si ammalavano perché hanno attività antinfiammatoria. Tutte queste spezie hanno attività antinfiammatoria, antimicrobiche.
0: Faceva la tisana con la cannella e il peperoncino. La tisana, una roba acqua calda, cannella, peperoncino, ed era buonissima.
1: Che antimicrobica la cannella, il peperoncino è ricchissimo di vitamina C.
0: Quindi non fa male il peperoncino?
1: No, non fa male il peperoncino, ovviamente se qualcuno non lo tollera brucia. Ai bambini non li usiamo.
0: No, ai bambini no, a bambini
1: se
0: magari.
1: Problemi di emorroidi, però fa peggio il pepe.
0: Peggio il pepe.
1: Il peperoncino ovviamente uno riduce.
0: Invece poi leggevo di questa curiosità, parlando della cannella sempre. Sì. Cannella e caffè.
1: Sì, infatti abbiamo anche una foto. Abbiamo questa foto perché si può mettere la cannella nel caffè, proprio anche mezzo cucchiaino basta, e ha attività varie. Intanto rende più digeribile il pranzo, perché il caffè si prende dopo pranzo. Al mattino riduce i picchi di glicemia. Cioè è proprio un'attività
2: di diabete mellito, di ridotta tolleranza,
1: di metabolismo alterato, glicidico.
2: Però posso fare un appunto?
0: Certo.
2: C'è anche il lato negativo, che è il sapore. Poi diciamo del
0: un po' strano.
1: Dobbiamo provarlo. Io non l'ho provata.
0: Lo proviamo.
1: La cannella, quella buona, non quella trattatissima, quella polverizzatissima.
0: Come sempre ci dice la dottoressa, ricordiamoci che meno sono trattate le cose, più fanno bene. Quindi
2: ecco perché la provenienza è importante.
0: È importante.
1: Poi un pezzettino di queste bacche, io ora le userò. Pensavo di regalarle a mia cognata milanese che fa proprio tisane. Invece ora lo provo nel caffè.
0: Vediamo poi ci che sentiamo, sapore, anche io
1: poi,
0: voglio provare,
1: vi dirò.
0: Perché le bacche di cannella.
1: E vediamo,
0: nel caffè.
1: Perché per esempio mio marito sicuramente la cannella quando la metto nei dolci non tanto piace.
0: Però poco.
1: Poca.
0: Proviamo. Un po', giusto un aroma.
1: Comunque
0: io mi ricordo.
1: È vero che
2: possiamo
1: riduce...
2: provare a tirare un po' di conclusioni.
0: Vai, certo,
2: allora,
0: certo.
2: Diciamo che sia le spezie che le erbe aromatiche hanno importantissimi un preso ruolo nella promozione della salute. Si parla oggi di salutogenesi, no?
1: Sì.
2: Quindi iniziarne l'uso già nei primi anni protegge dallo sviluppo di malattie cardiovascolari. Perché non dobbiamo scordarci che alla fine, no?
1: Anche mirare
2: insomma, a un controllo.
1: Meglio.
2: Certo. Quando parliamo di qualità di vita, la qualità di vita è quella.
0: Certo. No?
1: Ma anche nel divezzamento. Possiamo già far mettere un po' di basilico.
2: Ma infatti.
0: Cosa significa? Io traduco per i nostri ascoltatori il medichese. Significa che i nostri dottori stanno dicendo che fin da piccoli conta moltissimo l'alimentazione per avere degli adulti sani e degli anziani sani. Quindi

0: quindi già dal divezzamento, quindi già dopo il latte, subito dopo, si può iniziare, penso che anche noi siamo in Italia, ma in altre parti del mondo certe spezie sono normali da trovare, no? Certo, i bimbi sono sani, crescono bene.
1: È un discorso sempre culturale, diciamo.
0: Anche culturale, però voglio dire, va bene che
1: mamme,
0: in linea generale si inizia proprio dalla prima alimentazione dei bimbi per poi fare degli adulti sani e degli anziani che in qualche modo reggono. Leonardo, continua con le tue conclusioni.
1: Allora, le conclusioni mie sono queste. Io ho avuto la fortuna di frequentare Aboca, non so se ne abbiamo parlato.
0: No, sì, l'altra volta che non c'eri.
1: A San Sepolcro. Sì. E lì ho visto veramente come vengono coltivate queste spezie.
2: Tutto bio.
1: Tutto biologico, bio. No?
0: Sì.
1: Ora dici, ma perché utilizzano certi tipi di spezie, certi tipi di erbe? Ma perché queste erbe tengono fuori magari i parassiti, tengono fuori gli agenti contaminanti, patogeni.
0: Sì.
2: No, quindi loro le usano proprio in questo senso, perché l'abbiamo detto.
1: E poi sfornano dei farmaci, dei fitofarmaci, che come si curava una volta le malattie in maniera naturale.
0: Certo,
1: non possiamo abbandonare la medicina.
0: No, assolutamente, non stiamo dicendo questo.
1: Non stiamo dicendo che dobbiamo abbandonare la medicina accademica per proiettarci solo sul nonno. Questo
0: allora,
1: no.
0: Il tema è le spezie, quindi se contestualizziamo quello che stiamo dicendo è che nonostante, grazie a Dio, ci siano tutti i passi avanti della ricerca e della medicina, se in passato le persone si curavano con le erbe ed era l'unico modo che avevano per curarsi con le erbe, andava bene. Oggi l'integrazione delle erbe in alcuni determinati contesti fa bene, a patto e a meno che non ci siano delle erbe, come dicevamo, delle spezie.
2: Per esempio c'è la cannella cassia che se ingerita in quantità eccessiva può dare problemi, può essere epatotossica. Però per ritornare anche alla vaniglia, no? A livello cerebrale la vaniglia ha un effetto di inibire una sostanza che è alla base anche dell'Alzheimer del Parkinson.
1: C'è un nome.
2: Sì, è il perossinitrito.
1: Sì,
2: il perossinitrito. E ci sono studi, cioè quello che vi diciamo, la dottoressa Caroli nel suo convegno l'ha sostenuto con una bibliografia. Non vi tediamo dandovi questi dati.
1: Però
2: sono utili, ecco, l'idea è questa.
1: Queste cose,
2: Non fanno male.
1: Quindi diciamo che le credenze, le tradizioni mediche ed alimentari su erbe aromatiche, spezie, si fondavano su una base scientifica non ancora conosciuta, ma reale. Indubbiamente molto c'è ancora da studiare e capire per l'utilizzo ottimale poi di queste erbe e spezie nella nostra alimentazione, no?
0: Sì.
1: Quindi possiamo dire uso di spezie e erbe aromatiche può realmente sposare gusto e salute a costo basso.
0: Ecco. A costo basso, cioè
2: non dà intake, cioè non aumenta l'energia che apportiamo alla
1: calorie, le sostanze nutritive.
2: Questo periodo di dieta è importante.
0: Giustissimo, noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. La Corte d'Appello ha confermato la condanna a 6 anni e 2 mesi di reclusione per il 55enne Alfonso Zizzo, arrestato nel luglio 2024 per il tentato omicidio del 33enne Salvatore Circelli a Torricella. I giudici hanno ritenuto adeguata la pena inflitta in primo grado con rito abbreviato. L'imputato, difeso dall'avvocato Cannarile, rispondeva anche di detenzione, ricettazione e porto di arma clandestina. È stato trovato senza vita nella gravina di Castellaneta il 20enne scomparso il 23 giugno dopo essersi allontanato da casa. Il mancato rientro aveva fatto scattare un'importante macchina delle ricerche con forze dell'ordine, soccorritori e volontari. E dopo quasi 24 ore di sforzi, il corpo è stato individuato sul fondo del burrone. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse a causa della natura del terreno e dell'area, ispezionata anche con droni e unità cinofile. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. La tragedia ha sconvolto l'intera comunità di Castellaneta, che si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo. Passiamo alla cronaca cittadina. Chima Mobilità ha convocato i sindacati dei trasporti per mercoledì 1 luglio in vista dei Giochi del Mediterraneo che si terranno dal 21 agosto al 3 settembre. Al centro del tavolo ci sono i turni di lavoro e le ferie del personale, necessari a gestire il piano straordinario di viabilità e sosta predisposto dal Comune di Taranto. Il confronto si apre dopo forti polemiche per il Medimex quando le navette del Park and Ride Democrate hanno lasciato a terra molti utenti a fine concerto. Un disservizio per cui il sindaco Bitetti ha chiesto di individuare subito i responsabili. E torniamo a parlare della violenta tromba d'aria che ha colpito Taranto ieri causando numerosi danni. In particolare il forte vento ha scoperchiato parte del call center di Chima Ambiente in via Cesare Battisti. Momenti di grande paura per i dipendenti costretti a ripararsi sotto le scrivanie, mentre le raffiche di vento scaraventavano i pannelli nel piazzale adiacente dove sostavano i bus di Chima Mobilità. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. L'acqua piovana ha rovinato postazioni e PC. Potrebbe infatti esserci una temporanea a sospensione del servizio telefonico per il ritiro dei rifiuti ingombranti. E passiamo alla pagina degli spettacoli, un'opera dedicata alla salute e alla divulgazione scientifica. Con la presentazione del libro Sua Maestà il Cuore di Massimo Massetti, cardiochirurgo del Policlinico Gemelli di Roma, si inaugura sabato 27 giugno alle 21 all'angolo della conversazione allo Yachting Club di Taranto, il primo appuntamento della rassegna culturale estiva. Le prenotazioni sono disponibili su Eventbrite. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Priorità al progetto è allo stadio di Contro. Il Taranto sta lavorando anche per il nuovo corso sportivo nel campionato d'eccellenza, il doppio binario, che però passa esclusivamente dal pressing della società nei confronti del comune, con una PEC inviata per capire le intenzioni sullo stadio Erasmo Iacovone. Questi passaggi nelle scorse ore del Taranto, che deve cercare di stringere i tempi per risolvere le varie problematiche.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Allora, siamo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, insieme alla dottoressa Grazia Benedetti e il dottor Leonardo Murtato. Abbiamo parlato di spezie fino ad ora, adesso parliamo del caldo e di come fare per affrontarlo con le cose che noi utilizziamo per bere, per dissetarci, per rinfrescarci. Bene.
1: Siamo stati autorizzati dal Ministero della Salute.
0: Sì.
1: Grazie, sì. Sì.
2: Diciamo. A comunicare che sì. Si beve di più, tanto solo acqua.
0: Oppure acqua, non so.
2: Anche aromatizzata. Come abbiamo detto, con basilico, menta,
0: limone. A me piace, sai cosa faccio?
2: Vai.
0: Che è molto buono, che adesso arriva la stagione, ricomincerò a farlo. Nel frigo abbiamo le brocche, no?
2: Di vetro. Perché la plastica la dobbiamo ridurre.
0: Per forza di vetro, perché poi resta
2: di vetro.
0: Ma resta anche più fresco il contenuto.
2: E poi più fresco, bello.
0: Allora, l'acqua, limone, cetriolo e menta. Oppure l'acqua. Perché? Perché lo diciamo? Perché quando beviamo il succo di frutta, le bibite gassate,
2: tutte le bibite sono zuccherate, tutte.
0: Quindi
2: Sprite, Coca, vabbè, non posso fare i nomi.
0: Non diciamo
2: comunque
0: i nomi.
2: Tutte le bibite.
0: Però tutte le bibite con lo zucchero e i succhi di frutta anche.
2: Io sì, tantissimo, avevo una bimba obesa. Ti è capitato, Leo? 6 succhi al giorno di frutta. Era diventata una bambina bellissima, trasformata. Quando ho scandagliato nell'anamnesi il discorso alimentare, ho scoperto che mangiava bene, ma beveva 6 succhi al giorno.
0: Mangiava bene, ma 6 succhi hanno modificato. Qual è la quantità di zucchero che noi possiamo prendere in un giorno?
2: Vai.
1: 5 grammi.
0: Sapete,
1: 5 grammi.
2: Un cucchiaino colmo.
1: Sapete quanti grammi di zucchero vi sono in una Coca-Cola?
0: No.
2: Tantissimo.
1: Non lo voglio manco dire.
0: Dillo.
1: Quasi 7, 8.
2: C'è già una Coca-Cola.
1: Il rapporto, no?
0: Con una Coca abbiamo sforato il limite giornaliero
2: il
0: di zucchero.
2: Il tè.
1: L'estate.
2: Molti pasteggiano col tè.
0: Sì.
1: L'estate, no? Quello che
0: sì.
1: Magari è più dissetante.
0: Perché siamo arrivati a questo argomento? Perché ci possiamo dissetare sicuramente con delle cose naturali. Quindi l'acqua va benissimo.

0: Acqua e limone, acqua, limone, menta, cetriolo, fragole, quello che volete potete mettere.
1: Anche
0: giusto?
1: La menta dà un aroma molto gradevole che, all'acqua.
0: Che rinfresca. Perché lo diciamo? Perché quando noi poi beviamo il tè e beviamo quello anche i più piccolini, no? Quando ad esempio nelle camomille diciamo recenti, che io mi ricordo con la nonna che facevamo la camomillina a raccogliere nel filtro e non era certo dolce. Nel filtro di cotone, certo, sì, questa robe della nonna nella garza, filtravamo nell'acqua calda e c'era la camomilla che non era per niente dolce. Oggi le camomille sono dolci.
1: Sono trattate, sono dolci, quindi noi
0: anche quelle dobbiamo limitare con i bambini, vero? Bambini e adulti.
2: Noi le sconsigliamo.
1: Già nei lattanti.
2: Già nel lattante la mamma dice: posso dargli la camomilla la sera, sai, per addormentarsi.
0: Tutte le sere la camomilla significa 30 camomille al mese.
1: Tante, poi dai liquidi che non sono latte. Nei bambini nei lattanti si dà il latte. Latte, latte è l'alimento dissetante. Magari sto consigliando di non farlo troppo caldo, quello della mamma è sempre pronto,
0: certo.
1: Abbiamo detto sempre il latte materno è migliore, infatti la temperatura ideale,
0: però se non c'è va bene la temperatura
1: latte,
0: di
1: acqua anche col cucchiaino se il bambino non beve il biberon perché prende il latte della mamma,
0: quindi poco poco, perché come tu mi dici vuol dire che se bevono già il latte va meglio che loro bevano il latte, i bimbi
2: latte materno dici?
1: Sì latte materno è acqua,
2: cioè,
1: 90%
2: tutto, quando ti chiedono l'acqua dobbiamo dare l'estate, se il bambino ha necessità, soprattutto chi fa un trattamento,
0: perché se beve l'acqua poi beve meno latte, se no
1: se beve tanta acqua lo stomaco si riempie e beve meno latte, però in questi giorni raccomandiamo ai bambini che vanno ai campus anche di portare delle bustine di sali minerali nella bottiglietta, possibilmente non bottigliette di plastica, mi raccomando le borracce di acciaio, anche perché si mantiene più fresca
0: cosa, sì, se metti l'acqua
1: dentro
0: fresca.
1: No, perché è pericoloso per i bambini, ma l'acciaio e i sali minerali, perché quello che si perde col sudore sono sali, noi rimpinguiamo con i sali.
0: Benissimo.
1: Molte domande sono a proposito della pipì, no? Che fanno meno pipì.
0: Sì?
1: I bambini, dottoressa, urina di meno, ma
2: c'è una contrazione
1: perché sudano,
2: quindi
1: eliminiamo i liquidi,
2: è un meccanismo di
0: non lo sapevo,
2: adotto un meccanismo di compenso, no?
1: Quindi si elimina meno liquidi urinando perché sudi, è una parte dei liquidi li eliminiamo col sudore,
0: quindi già col sudore eliminiamo
1: facciamo sali, ecco perché diciamo ai bimbi di integrare.
0: Ho capito.
1: Poi ci sono le gastroenteriti, in quel caso bisogna soprattutto dire di bere appunto i sali e dei probiotici per riportare nella norma il nostro microbiota intestinale di cui abbiamo parlato. E c'è in giro questa forma qui e i bambini
0: adesso
1: sono molto abbattuti, sì, di nuovo,
0: poverini.
1: E dormono, non vi spaventate,
2: diciamo che l'estate è il periodo in cui
1: porta in sé
0: sì.
1: Al mare mi raccomando l'acqua, se la bevete fate poi la fontanella e sputate la bimbi
0: sì,
1: che molte volte lì si contraggono questi
0: nell'acqua del mare. Attenti, attenti, andiamo a mare, però con educazione, nel senso, con il senso giusto, che non beviamo, non mettiamo in bocca l'acqua del mare.
1: Un po' ci va, ma magari
0: un
1: poi
0: po' va,
1: la
0: però la sputiamo.
1: Te lo dicevo dei bimbi, fate sputate
0: tutto. La fontanella, mi raccomando. Adesso diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: di non coprirli troppo.
1: Eccoci nell'ultima parte di questa nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti e Leonardo Mortato. Allora, abbiamo parlato di spezie, abbiamo parlato di rinfrescarci l'estate in questo periodo caldo, quindi abbiamo detto no succhi, no bevande zuccherate, sia l'acqua con i sali minerali, sia l'acqua con, non so, menta, limone, cose naturali, anche quelle aromatizzate alla fragola o da frutti, frutti, no? Non cose zuccherate.
0: Massimo, quindi, centrifuga, abbiamo detto, centrifuga di frutta.
1: Abbiamo detto
0: casa.
1: Le centrifughe, esatto. Le nostre mamme avevano questa bella centrifuga. Io ad esempio da piccola mia mamma mi faceva mela e carota, che era buonissimo. Sì. Quindi sia le centrifughe, poi possiamo metterci il ghiaccio dentro e diventa una bevanda freschissima, priva di zucchero.
0: Priva di zucchero, priva lo zucchero della frutta.
1: Zero zucchero.
0: L'anguria, per esempio, è già zuccherata di suo.
1: La frutta,
0: melone, le albicocche, le zucchine, la frutta di stagione estiva è buonissima.
1: L'uva e tante cose.
0: Educhiamo i bimbi proprio a mangiare la frutta.
1: Se abbiamo bisogno di zucchero, una bella anguria, un bel melone giallo, arancione o che ne so,
0: quello
1: come hai detto.
0: Bianco,
1: la...
0: quello giallo.
1: Bianco, buono. Io l'altro giorno ho mangiato uno.
2: L'estate è colore, io dico il colore della frutta.
1: E anche le verdure crude, dicevamo. I finocchi, non so che cosa.
0: Le carote, i cetrioli, buono. Le cosiddette pagnottelle.
1: Le belle pagnotte
0: le tagliamo.
1: Quelle anche nella merenda dei bimbi si portano al campo.
0: E poi sempre bevande, sali minerali, nella borraccia d'acciaio i sali.
1: Allora, adesso in finale, perché prossimo giovedì nella nostra rubrica Bimbi Maestri con Leonardo sarà di nuovo il mio ospite, sono troppo felice quando Leonardo arriva. Ovviamente con Grazia abbiamo questa rubrica, però quando
2: reciproca.
1: Che bello. Allora, quanto è importante in quest'ultima parte che poi approfondiremo lanciare l'argomento, il tema del sorriso, dell'abbraccio, della gentilezza, dell'adolescenza in generale, di quanto può essere bello, insomma tutti questi tanti temi, però ecco Leonardo, darci un'anticipazione che poi approfondiremo.
2: Certo, certo, è un argomento che mi ha sempre affascinato, perché io fondamentalmente sono uno che abbraccia. Magari dici, ma perché abbracci? Perché l'abbraccio non
1: è bello,
2: mi permette di entrare da me, entrare da te, entri in sintonia. Bravo.
1: L'abbraccio è bellissimo, se l'abbraccio e insieme anche un bel sorriso
2: è il massimo, perché poi sorridono tutti gli organi all'interno. Questo non è.
0: E l'interlocutore si dispone bene.
2: Certo.
0: E poi gentili, no?
1: Ed essere sempre gentili.
2: Gentili e accoglienti.
0: E teniamo gentilezza in giro, ci vuole.
2: Un po' di gentilezza, dai.
1: Sì.
2: Dobbiamo invertire un po' la tendenza.
1: La
2: a volte, insomma, no? Camminiamo ed esprimiamo dei sentimenti che non sono quelli proprio naturali, dai. Sentimenti, naturali sono quelli della felicità, della gioia. Ecco, dobbiamo. No?
1: Essere felici, tra virgolette felici, non che dobbiamo andare in giro.
2: Non si comanda la felicità. Dobbiamo trasmetterla.
0: E trovarla nelle piccole cose, semplici, no?
2: Bravo.
0: Se ci semplifichiamo, apprezziamo tutto quello che abbiamo, come tante volte è capitato di dire.
1: Un gesto di gentilezza, una cortesia.
0: Ma anche in auto, provate a fare questo gioco.
1: Facciamo passare i pedoni senza investirli.
0: No, quando vediamo che hanno intenzione, ma come capita in città europea dove andiamo?
1: Là? Io lo do per scontato, però non è così, mi rendo conto. Perché se tu vai in altri paesi, allora poi abbiamo questa abitudine, no?
0: Sì.
1: Che io in altri paesi ho acquisito, cioè le strisce, io mi fermo a meno 15 metri, 20 dalle strisce, io mi fermo molto prima. C'è chi arriva quasi al pedone per fermarsi, che non è proprio educato.
2: Questo mi colpì l'ultimo viaggio che ho fatto qualche anno fa in Norvegia.
1: Certo.
2: Ma poi meravigliavo che le persone già che ti vedevano
0: intuiscono
1: 30 metri
0: per attraversare, e già rallenta.
1: Sei stato a Bergen, dove sei stato? Anche io sono stata a Bergen. Luoghi, perché non farlo anche qui? perché non capire come funzionano le rotatorie, perché non diventa una questione.
2: Ma perché il discorso che andiamo sempre di fretta, cioè
0: ma fretta di che? Fretta,
1: ma non è manco la vita adesso, è l'ignoranza, Leonardo,
0: e molte volte siamo superficiali e anche un po' ignoranti. Vabbè. E vi prego sempre, gli escrementi di animali, vi prego
1: vogliamo,
0: ragazzi.
1: Adesso è obbligatorio anche con la bottiglietta, eh?
2: Vuol dire, sì, anche per l'urina, no?
0: Ieri certo, davanti sì, con al ristorante di Lama c'erano c'era di tutto.
1: Peccato.
0: Non
1: peccato,
0: è bello per i turisti peccato, che arrivano, ma per noi.
1: Anche per noi, non è che passiamo.
0: Che
1: noi
0: che siamo
1: vediamo
0: di secondo livello rispetto a chi arriva. Ma esatto. Io faccio l'esempio dei turisti, perché la città che amiamo e diciamo di amare si deve presentare bene.
1: Benissimo. Allora, detto questo, io vi ringrazio. Grazie, Benedetti, grazie Leonardo Mortato.
2: Grazie a te, grazie a voi. Grazie
1: noi
2: a
1: ci vediamo la prossima settimana con la rubrica Bimbi Maestri. Grazie per averci seguito. Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi, solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti. Al momento non risultano vittime italiane.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
4: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del Blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
3: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, a livello di allarme più alto. Calcolo record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
4: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
3: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team Edinuale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo, le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
4: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Taranto, buongiorno a tutti. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro Gis Nicoletti, e vi diamo il buongiorno. Benvenuti questa mattina a 28 gradi già alle 7. Buongiorno, buongiorno, ma supereremo anche questo. Oggi tantissimi argomenti di cui parlare. Ieri c'è stato un consiglio comunale piuttosto interessante con tanti argomenti, primo fra tutti il CUDE. Finalmente il regolamento dei vigili urbani sarà modificato, viene modificato per far ritirare al caregiver, tutore legale o familiare con delega il pass auto per i disabili, ma non solo, vengono cambiate anche i regolamenti per lo stallo sotto casa. Il disabile non avrà più bisogno di avere la patente o patente speciale, e ne parleremo con Mirko Di Bello. E poi andremo a Castellaneta, dove si è consumata una tragedia.

0: ma ne parleremo col giornalista Dario Benedetto della Gazzetta del Mezzogiorno. Ancora, sempre dal Consiglio Comunale con l'assessore Francesco Cosa, parleremo del cambio del regolamento per la cosiddetta movida, quindi la musica per i locali all'esterno ma anche agli spettacoli all'aperto. Il comune cerca di trovare un equilibrio fra la voglia dei residenti di poter dormire con le finestre aperte d'estate, insomma, è sacrosanto, e i locali di poter fare, insomma, un po' di economia. E ancora parleremo con Giovanni Guarino, ma non delle nostre gocce di memoria, ma di Certosina Valle Olimpiadi, un laboratorio gratuito di animazione teatrale inclusiva. E poi torna Liliana Doria con le nostre frequenze divergenti, ma noi possiamo iniziare la giornata senza l'oroscopo di Maya? Credo proprio di no.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerai al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro, sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli, sciogliere una matassa piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro, le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone, delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine, avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista, le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia, ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione, sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario, le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno, è il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario, il vostro raziocinio insieme alla creatività saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci, avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Maya non ne dice mai una buona per lo Scorpione, eh? Va così, che dobbiamo fare? Niente, neanche oggi ce la caveremo bene. Va bene, noi cominciamo la nostra rassegna stampa e partiamo dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, l'inserto pugliese del Corriere della Sera, che apre in apertura alla Natuzzi. Natuzzi, protocollo per il salvataggio, si discute sulle produzioni all'estero, il colosso dei divani, ieri il vertice al Ministero delle Imprese, ok a Invitalia, ma si valutano le norme del sì. L'operazione di salvataggio del colosso dei divani è già partita e

0: Proprio per questo è stato discusso ieri al Ministero delle Imprese del Made in Italy un protocollo per tentare di risolvere le sorti dell'azienda. Tra i punti cardine ci sono ovviamente la salvaguardia dei livelli occupazionali e il rientro della produzione dall'estero, ma non solo, si valuta infatti l'ingresso di Invitalia. Tuttavia su questo punto ci sono dubbi legati all'effettiva conformità di un'operazione del genere alle regole della SI. E poi Spazio Porto di Sciascio, prima valutare i fondi, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, parla l'assessore regionale, lo Spazio Porto di Grottaglie sicuramente resta un asset fondamentale, tuttavia in assenza di un vettore già operativo pensare di destinare interamente le risorse finanziarie alla realizzazione degli immobili potrebbe essere una scelta poco opportuna, l'aveva detto proprio ai nostri microfoni l'assessore di Sciascio. Di taglio centrale Emiliano, consulente al Senato, il CSM si divide ma dà il via libera al nuovo incarico e lui dice: non vedo l'ora di cominciare, niente toga, l'ex governatore alla commissione parlamentare contro il lavoro nero, in effetti è stato votato a maggioranza del CSM con 15 voti a favore, 7 contrari e 6 astenuti, la proposta di conferma di collocamento fuori del ruolo organico della magistratura dell'ex presidente della regione Puglia Michele Emiliano per svolgere con il suo consenso l'incarico di consulente della commissione parlamentare d'inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza. Insomma, si occuperà tra le altre cose anche di caporalato che serve sempre. E poi la Premier Meloni sarà a Foggia, De Caro, trattateci come gli altri. Poi il turismo, prezzi pazzi a tavola, spaghetti all'assassina, un conto da 25 euro per un piatto di spaghetti all'assassina che in fin dei conti sono pomodoro, spaghetti, però lo devi saper fare bene, lì si paga il talento, diciamola così, va. Il campione scomparso, Tovalieri ricorda Protti, io e Igor eravamo come due fratelli, giusto intitolargli la curva nord, siamo a Bari. E poi l'ondata di calore si sposta in Puglia, allerta meteo, da domani anche la Puglia sarà raggiunta dalla seconda ondata di calore dell'estate. Ecco, belle notizie, Gisberto sta già godendo per il caldo che arriverà. La Gazzetta del Mezzogiorno invece apre con la politica internazionale, Italia-USA, la lite, dalle vostre basi 500 jet per l'Iran, la bufera su rutte, governo solo voli logistici e l'opposizione va all'attacco. C'è una bellissima vignetta di Pillinini con la Meloni con un naso lunghissimo come Pinocchio da cui decollano gli aerei verso l'Iran. Anche la Gazzetta del Mezzogiorno riporta la notizia su Emiliano fuori ruolo, via libera del CSM, si parla anche di Alemanno, libero, esce dal carcere e torna in politica, insomma l'incontro è avvenuto con Vannacci ma era già stato annunciato. E poi caos nell'albergo VIP, Bari, arrestata una turista, si spoglia e spintona carabinieri in una cella, una 31enne canadese. Poi si parla di asset, il caso di Fragagnano e il conflitto di interessi dell'ex sindaco revisore, gli strani incroci dietro un appalto dopo lo stop dell'ANAC agli accordi con i comuni. È un articolo di Scaglierini a pagina 7. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra edicola.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

per la nostra New Hit. Questi erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Peccato parlare su quella voce bella che fa Angelina Mango alla fine, ma dobbiamo ricominciare con la nostra rassegna stampa e andiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, che rispetto agli altri apre con l'ambiente: il mare sale, la costa sprofonda, clima, effetti del cambiamento, l'Adriatico cresce di livello, la falesia frana, Salento a rischio, il vertice tra gli esperti, riscaldamento galoppante, innalzamento medio delle acque, acidificazione sono le conseguenze principali, del cambiamento climatico che sta avendo sul mare Adriatico, in particolare sulle coste della Puglia, e l'area del Salento risulta essere quella più a rischio innalzamento di livello delle acque e crollo della costa. Il quadro nel corso del workshop internazionale, c'è un articolo a pagina di Sorrentino a pagina 2. Si parla anche di Ex Ilva sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, altri 100 milioni ma l'altoforno 4 e le cocherie sono spente, l'indotto è in ginocchio. L'articolo a firma di Domenico Palmiotti: l'Ex Ilva, 100 milioni stanziati dal governo per garantire la gestione, deve invece ancora ha invece tutto bloccato e sul doppio fronte produzione e vendita dell'azienda resta spento per ora l'AFO 4, così come le batterie della cocheria. Contraccolpi dallo stop delle cocherie sulle imprese appaltatrici per alcune, è arrivata la proroga della cassa integrazione. E poi ancora si parla anche qui della Meloni: i ministri tappa in Puglia per la festa della finanza, presto i rinforzi. Emiliano Kei del Plenum CSM sarà consulente per il caporalato. Di taglio centrale, l'inferno in pochi minuti, bomba d'acqua in città e capannoni scoperchiati. Una bomba d'acqua intorno all'ora di pranzo ha creato gravi problemi ieri a Taranto, tra i più rilevanti quello subito nella sede di Chima Ambiente in via Cesare Battisti. La tettoia di un ufficio è stata letteralmente scoperchiata dal vento e la pioggia ha creato grossi danni a computer e altre apparecchiature. I vigili del fuoco sono intervenuti poi in diverse zone della città per alberi caduti e allagamenti. In effetti alberi sono caduti proprio in quella zona. Chi ieri ha percorso il ponte Punta Penna e l'uscita sul Lito ha visto quello che è accaduto, però devo dire la verità, in pochi minuti i vigili del fuoco già avevano ripulito tutta la strada, tanto che quando sono passata io non c'era più niente. Castellaneta, il mistero è risolto dopo un'intera giornata di ricerca e il dolore della cittadina: ha trovato nella gravina il corpo senza vita del ventenne, hanno trovato il cadavere della gravina di Castellaneta dopo 24 ore di ricerche che hanno visto in campo immediatamente lo spiegamento delle forze dell'ordine con l'impiego anche di elicotteri e droni, ma in realtà tutta la cittadinanza è scesa a cercare il ventenne e purtroppo non c'è stato un lieto fine per questa storia. E poi ancora blitz della finanza allo stadio nel mirino il Manduria Calcio. I militari della Guardia di Finanza si sono presentati ieri allo stadio Dimitri per una serie di verifiche che riguardano la società sportiva. Gli accreditamenti riguarderebbero un'indagine avviata per presunti reati di natura fiscale. L'edicola del Sud, velocemente, si parla dell'anniversario delle fiamme gialle, l'impegno della Meloni, l'impegno dello Stato per un territorio sotto tiro, e poi ancora operazione della DDA in Capitanata, 6 arresti, e ancora il Taranto e la Disa chiedono un tavolo con il comune per lo stadio. Ma noi adesso ci fermiamo, quando torniamo cominciamo a parlare dei nostri approfondimenti.

Rit, la boss. E allora noi adesso entriamo nel nostro approfondimento. Ieri il Consiglio Comunale ha approvato quasi all'unanimità, c'era solo un voto contrario, il nuovo regolamento per il CUDE, il cosiddetto CUDE, quindi i pass per i disabili, che sarà possibile ritirare attraverso i caregiver, tutori legali oppure familiari con delega. Prima non era possibile, ma non solo, è stato anche modificato l'articolo 13, che prevedeva che lo stallo sotto casa si potesse avere soltanto nel caso in cui il disabile

disabile avesse la patente, la cosiddetta patente speciale. Invece adesso non ci sarà più questa necessità, anche perché si è visto che ci sono dei casi particolarmente difficili in cui i disabili hanno bisogno dello stallo sotto casa, perché devono stare meno possibile fuori di casa, magari sono immunodepressi, magari ci sono delle problematiche psicologiche.

0: tutto ragionevole riguarda invece le motivazioni. Se l'ufficio di polizia locale dovesse negare, dare diniego quindi allo stallo o al CUDE al disabile, deve spiegare il perché, non può negarlo e basta. Sono, ha detto il presidente della commissione servizi, dei, diciamo, delle modifiche ragionevoli, possiamo dire, dignità di passi in avanti per i disabili, che sono arrivati dopo diverse storie raccontate a mezzo stampa anche da noi, in particolare quella di Alessandra Pagano e Stefano Falcone, che hanno avuto un problema piuttosto grave. Lui sono state amputate 7 vertebre e quindi poverino, non completamente dipendente dalla moglie, malato oncologico che addirittura viene curato tramite la telemedicina e che purtroppo non riesce neanche a muoversi, solo che deve fare delle visite necessarie come TAC e tante altre, e a quel punto ha bisogno del CUDE per parcheggiare vicino all'ospedale, ma vorrebbe anche uno stallo sotto casa, perché insomma essere trasportato, cercare un posto vicino casa non è facile, nonostante abitino a Lama. Ma ci sono anche storie come quella di Francesco Paolo e tante altre, e queste istanze, questa richiesta di modifiche non sono arrivate solo dall'opposizione, come il consigliere Mirko Di Bello, che noi abbiamo sentito la settimana scorsa proprio su questo tema, ma anche dalla maggioranza, da Luana Riso, che ha sottolineato come queste norme siano comprese non solo nell'ordinamento regionale, ma riguardino anche le regole sulla 104 e sull'INPS. Insomma, fino ad oggi praticamente il disabile doveva andare all'ufficio, al comando della polizia locale in via Acton, sono stata lì con Alessandra Pagano proprio, e arrivare lì con la macchina, il caregiver chiamava il responsabile allo sportello, che usciva, vedeva, diciamo, controllava, non mi sento di dire la presenza, la malattia del disabile, perché rispetto a quella che è un'analisi dell'INPS, un chiaro controllo di quelli che sono i medici dell'INPS, controllava l'effettiva esistenza di questo disabile. Da oggi non sarà più necessario. E noi, adesso io la finisco di parlare tanto, perché finalmente si è collegato con noi Mirko Di Bello. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa è una vittoria, diciamo, per la dignità dei disabili, quella della modifica di questi due articoli del regolamento CUDE.
1: Assolutamente sì, abbiamo modificato l'articolo 7 e abbiamo abrogato, cassato la lettera B dell'articolo 13. Il primo, l'articolo 7, non riconosceva la possibilità al disabile di ritirare con delega il CUDE, invece ora il disabile potrà delegare un caregiver o altro soggetto a ritiro appunto del pass, e l'articolo 13, la lettera B, invece prevedeva per lo stallo personalizzato che il disabile conducente del veicolo doveva essere in possesso della patente speciale e del veicolo modificato sul libretto di circolazione. Ovviamente questo creava una disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini di altri comuni d'Italia. Noi abbiamo finalmente, con questa modifica lampo del regolamento, perché ricordiamo che già il 18 maggio avevamo portato una prima modifica, poi presentai una mozione, da quella una serie di emendamenti, e finalmente ieri abbiamo modificato e messo al pari di altri regolamenti italiani anche il nostro.
0: Eh beh, una buona notizia, soprattutto per tutte quelle storie che abbiamo raccontato di difficoltà. Forse per alcuni arriva un po' tardi, lo diciamo con l'amaro in bocca, però è una buona notizia per tutti i disabili. C'è chi però ha paura per i furbetti, per i cosiddetti furbetti. La consigliera Bosniacco ha parlato di 8.000 pass a Taranto.

0: Fratelli di, cioè Forza Italia ha presentato anche una mozione che poi è stata votata anche da lei, se non sbaglio, per creare un tavolo che incroci le informazioni e cerchi di capire chi sta abusando di questa situazione.
1: Assolutamente sì, abbiamo proposto l'emendamento su mozione di Forza Italia l'istituzione di un tavolo permanente composto da ASL, polizia locale e soggetti coinvolti, anche associazioni, per poter far fronte a quelli che sono i furbetti del pass, cioè coloro che abusano di un diritto per superare il diritto stesso. Ovviamente i furbetti, l'atteggiamento di queste persone non può ricadere
0: su chi ha veramente bisogno, certo.
1: Esattamente. Ecco perché noi abbiamo da un lato modificato il regolamento, dall'altro messo in campo delle iniziative che andranno poi a contrastare i furbetti del pass. Insomma, sono due cose che devono viaggiare parallelamente, sono distinte. La consigliera Bosniaco ha fatto bene a sollevare il problema, perché il problema effettivamente c'è, non è soltanto a Taranto, purtroppo è un problema secondo me comune a livello di
0: nazionale. Sì, certo. Sì. Beh, io ho finito lo spazio, però grazie Mirko Di Bello
1: e... grazie a voi come sempre.
0: Noi ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra, con il nostro approfondimento.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto, siamo ritornati in diretta, al microfono Valentina Castellaneta, in regia Gis Nicoletti, e ora parliamo di una brutta storia. Noi non siamo soliti parlare di suicidi, non è stato ancora accertato quello che è capitato, ma l'intenzione è parlare di un'intera comunità, la comunità di Castellaneta, che per 24 ore si è prodigata nella ricerca di un ventenne che era scomparso mercoledì pomeriggio, e per farlo abbiamo al telefono Dario Benedetto, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Ovviamente per noi non è un buongiorno, perché purtroppo abbiamo vissuto prima momenti di grande ansia, e poi quell'ansia si è trasformata in dolore. Non è un buon giorno per Castellaneta, non è stata neanche una bella serata ieri, anzi.
0: Da mercoledì si era allontanato dalla sua abitazione, è stato ritrovato nella gravina. Le operazioni sono anche state piuttosto difficili, perché insomma è piuttosto impervia la situazione, ma come è stata vissuta, come sono state vissute queste quasi 24 ore a Castellaneta?
1: Il ragazzo si era allontanato martedì, nel primo pomeriggio di martedì, e da quel momento non si era saputo più nulla. La macchina dei soccorsi è partita a metà del pomeriggio su denuncia della sua famiglia, e nonostante le tenebre, le attività erano partite già la sera, quella sera stessa. Tutta la gravina, e parliamo di chilometri di percorso, era stata battuta più volte da numerosi volontari, associazioni, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e speleologico. E poi alla fine il ragazzo è stato ritrovato purtroppo senza vita ieri pomeriggio dopo le 17.
0: Quindi si ipotizza che sia stato un suicidio?
1: Sì, purtroppo è stato anche accertato ieri sera, c'era il medico legale, il corpo del giovane poi è stato recuperato dai vigili del fuoco, trasportato in elicottero dal campo sportivo, poi dal campo sportivo è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale San Pio. Quindi sicuramente nelle prossime ore sarà fissata anche la data dei funerali, ma purtroppo sarà proclamato anche lutto cittadino, l'ha già comunicato il sindaco. Purtroppo qui siamo senza parole, perché parliamo di una famiglia per bene, stimata da tutti, parliamo di in molti l'hanno definita una famiglia del Mulino Bianco. Parliamo di un ragazzo educatissimo, parliamo di un ragazzo molto maturo, e purtroppo siamo stati colpiti tutti da questa tragedia, e ancora non riusciamo a capire perché.
0: Insomma, una comunità in lutto, quella che ci stai raccontando. Io ho terminato il tempo, però ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza e per il lavoro che stai facendo con delicatezza sulle pagine della Gazzetta. Grazie a Dario Benedetto.
1: Buon proseguimento, buona giornata. Salve.
0: E noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di tutt'altro.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa so-

0: per la nostra New Hit questi erano Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. E allora noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale, perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della SCIA. Quindi, scendendo nel nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento la richiesta di SCIA, per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida e non solo, e per capire che cosa cambierà ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora, questo nuovo regolamento che cosa prevede?
1: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole, ha bisogno di essere governato, e ovviamente in queste linee guide ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della SCIA 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la SCIA al Comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e trattenimenti pubblici e pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per fare diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica, ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine anche al fine di agevolare chi controlla.
0: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini, sia del borgo che della città vecchia, ma anche, se non erro, di alcune zone di Viale Magna Grecia, che avevano chiesto un po' una regolamentazione. Soprattutto in città vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive, in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un nuovo regolamento.
1: Sì, infatti ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato la direzione di sviluppo economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di città che vuole comunque fare questo tipo di attività. Ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che ovviamente nel caso della SCIA vada presentata 5 giorni prima, per mettere nelle condizioni anche chi deve autorizzare di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
0: Perfetto assessore, io la ringrazio.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Arrivederci. E noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Certosina Valle Olimpiadi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: vi ho sentiti che la stavate cantando tutti con le parole a memoria di questa bellissima canzone interpretata da Loredana Bertè. E noi siamo su Radio Cittadella, se ci state ascoltando in radio sui 96.5, e invece se ci state guardando in TV su canale 94, ma anche in streaming sul DAB, insomma siamo con voi ovunque, non potete non ascoltarci e non guardarci. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti e questa è la seconda parte della nostra trasmissione, e iniziamo a parlare di cose un po' più leggere e soprattutto di una bella iniziativa, il laboratorio gratuito di animazione teatrale inclusiva del CREST, la cooperativa teatrale Teatro Tatà, nell'ambito del progetto Best Community in Best Practice. Si chiama Certosina va alle Olimpiadi e chi poteva guidarlo se non il nostro Giovanni Guarino? Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, sono aperte le iscrizioni in questo laboratorio che avete definito inclusivo. Perché? E di che cosa si tratta?
1: Io volevo precisare che il CREST è un segmento di questo progetto di BEST, Best Practice, perché è una rete di varie associazioni il cui capofila è Logos, e in più va assolutamente detto che l'attività si è potuta realizzare grazie al contributo di Fondazione per i Bambini, insomma, quindi sì. È un lavoro che si sta portando avanti da un po' di anni. Il CREST ha un segmento che è quello dei laboratori teatrali, e questo prevede l'intervento di ragazzi, ragazze che sono seguiti dall'associazione Logos, ma non solo, anche da altri, insieme ai loro genitori, e quindi diventa veramente un momento molto grosso. È la seconda fase del progetto. Nello specifico, Certosina alle Olimpiadi vuole essere la metafora della capacità di chiunque di poter superare le prove secondo le proprie possibilità.
0: Certosina è una formica che, grazie alla costanza...
1: Certosina è una formica, si partecipa alle Olimpiadi della Foresta. Alcuni dicono: ma dove devi andare, tu sei così, altri invece dicono: vai, fai, provaci pure tu, insomma, come sempre succede nella vita. Certosina partecipa alle Olimpiadi e sfida nella finale Maciste l'elefante al sollevamento pesi. È ovvio che Maciste solleverà molto di più di Certosina, però alla fine i giudici decretano la vittoria a Certosina, perché Maciste con la sua forza avrebbe potuto sollevare addirittura ancora molto di più. Cioè solleva roba meno del suo peso, mentre Certosina riesce a sollevare dei chicchi che sono molto più pesanti del suo peso stesso, e quindi gli animali della foresta le decretano la vittoria, perché pur essendo piccolissima e all'apparenza incapace di, riesce a fare cose superiori a se stessa, insomma.
0: Sono 15, sì, sono 15 incontri che si tengono nella giornata del tutti i giovedì, insomma, dalle 17 alle 19.30. Il laboratorio a chi è aperto?
1: È aperto a tutti i ragazzi con disabilità, i portatori di handicap legati ad una serie di patologie, ma non solo. Bisogna rivolgersi all'associazione Logos, che è capofila ed è riferimento sì, per tutte le, anche perché c'è da completare una scheda, cioè bisogna si sta creando proprio rete rispetto a questo progetto, quindi si sta creando anche una specie di trama per poter poi continuare anche successivamente a determinare una serie di iniziative. A parte che quella del teatro non è l'unica, ce ne sono tantissime,
0: sì, è vero.
1: Mamma mia, c'è la coraggiolista, i ragazzi che stanno imparando ad andare in immersione, il circolomare, cioè siamo tanti, veramente è un bellissimo gruppo e siamo tutti in sintonia.
0: E allora chi fosse interessato può telefonare al numero 346 753 4493, lo ripeto, 346 753 4493. Grazie Giovanni Guarino, ci risentiamo lunedì.
1: Grazie a voi, ci risentiamo lunedì, va bene? Okay. Un abbraccio,
0: buona giornata
1: a tutti, ciao.
0: E noi ora ci fermiamo e quando torniamo parliamo di donazione sangue.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Questa era Madame con Mama non Mama, e noi adesso entriamo in un altro argomento importantissimo, perché con l'inizio dell'estate arriva anche la carenza di sangue. A Taranto ci sono sempre meno giovani donatori di sangue, si abbassa a 1,7 la media della frequenza, che normalmente è a più di 4 raccolte all'anno per gli uomini e 2 per le donne. Una carenza che ricade negativamente sulla distribuzione, non solo per l'utilizzo durante le emergenze del pronto soccorso e le operazioni d'urgenza, ma specialmente sui 200 pazienti microcitemici che sono presenti in tutta la provincia di Taranto e che hanno la necessità di circa 2 trasfusioni al mese per sopravvivere. I dati sono stati raccolti dalla nostra Federica Pompamea, che ci racconta tutto in questo servizio.
1: Io mi sono appunto recata come paziente al reparto di microcitemia qui di Taranto, sapendo di dover fare 2 sacche. Invece una mattina poi mi è stato comunicato che potevano dare appunto la possibilità di farne soltanto una.
2: E Maria Prete, paziente cronica affetta da talassemia, a raccontare il disagio vissuto a causa della carenza di sangue che sta colpendo la città di Taranto. Una condizione che coinvolge circa 200 persone in tutta la provincia affette da questa malattia e costrette ogni 15-20 giorni a recarsi nell'unico centro trasfusionale presente all'interno del Santissima Annunziata.
1: Questo ovviamente come paziente mi comporta dei sacrifici, sia da un punto di vista sociale, perché ovviamente ho dovuto poi riprendere un nuovo permesso lavorativo, e sia anche da un punto di vista magari fisico.
2: A fine maggio infatti il centro ha iniziato ad avere difficoltà nella distribuzione delle sacche di sangue, non solo per i pazienti con patologie certificate, ma anche a sostegno delle numerose emergenze tra interventi d'urgenza ed incidenti. Un dato confermato anche dal presidente dell'associazione Nicola Scarnera per bambino microcitemico, Bartolo Laperchia, che ha sottolineato come i donatori del sangue più assidui appartengano alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 60 anni, mentre si registra un preoccupante calo tra i più giovani.
3: Purtroppo l'indice di donazione è sceso drasticamente, è sceso tra l'1,5 e l'1,7. Questo perché dopo che hanno donato una volta, al massimo 2 volte, poi prendono altre strade.
2: Solo nel 2025 infatti Taranto ha raccolto 20.000 sacche di sangue, il numero più alto di tutta la provincia. Un risultato che si perde però a causa dei bisogni sempre più alti. Una situazione che per Maria Prete, che oltre a vivere in prima persona questo disagio è anche presidente nazionale della Fondazione United, dipende anche dalla mancanza di organizzazione all'interno del COBUS, Comitato per il Buon Uso del Sangue, presente sul territorio di Taranto ma fermo da 2 anni.
1: Dovrebbe aiutare le istituzioni, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di pazienti, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di sangue a distribuire uniformemente magari le raccolte e le mazze di sangue, dando magari quella che è appunto la priorità a chi fa un uso sistematico e cronico di sangue.
2: Per Prete inoltre una prima soluzione potrebbe essere quella di replicare sul territorio ionico i modelli di monitoraggio nazionale, capace di strutturare al meglio la raccolta e il servizio. Ma per questo, ha sottolineato, è fondamentale l'aiuto dell'amministrazione a supporto delle associazioni che già operano attivamente per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto l'educazione verso le nuove generazioni alla cultura del dono.
0: E allora, durante l'estate sono tante le tappe delle autoemoteche per poter donare sangue anche vicino ai lidi balneari, quindi potete andare al mare tranquillamente e poi nel pomeriggio donare il sangue. Derivano anche le analisi del sangue gratuite, quindi potete farlo se potete, e soprattutto se avete un RH un po' più difficile da trovare. È un dovere e non è così gravoso. L'ago sì, sembra grosso, ma basta guardare da un'altra parte. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo ci sono domande a raffica per la nostra Liliana Doria in Frequenze Divergenti, l'ultima puntata.

essere lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato,

0: Rara, ti viene voglia di cantarla, non ci si può fare niente. Buongiorno Liliana Doria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, telefonami fra 20 anni, perché? L'abbiamo scelta insieme.
1: L'abbiamo scelta insieme non solo per la nostra passione condivisa per Lucio Dalla, ma perché lui trova sempre le parole per proiettare la propria immagine nel futuro, ed è un po' quella che è la storia di una neurodivergenza adulta. Ecco.
0: Ma anche questa cosa oggi non c'ho voglia di parlarti. Oggi non c'ho voglia. Può capitare.
1: Capita spesso, devo dire la verità, soprattutto quando insomma si parla di autoregolazione, che è un aspetto tipico del mondo femminile. Le neurodivergenze, purtroppo, pur essendo dei profili quasi proiettati nel futuro, l'abbiamo visto l'ultima volta insieme anche con la plus dotazione, no, cara Valentina, ma soffrono ancora di alcune discriminazioni interne. Una di queste è quella di genere. Quindi l'autoregolazione, la neurodivergenza in una donna è ben diversa rispetto che un uomo, e l'autoregolazione spesso ne fa da padrona.
0: Allora, oggi per l'ultima puntata di Frequenze Divergenti, per questa stagione,
1: Per questa stagione facciamo un anno di rubrica, quindi tanti auguri a Frequenze Divergenti.
0: Tanti auguri. E per questa puntata ho pensato di farti domande a raffica dal punto di vista di una ADHD.
1: Sono pronta.
0: Pronta?
1: Sì. Faccio l'uomo gatto.
0: Brava. Come faccio a dimenticare una cosa che per me era importante?
1: Questa è una cosa tipica della ADHD, è una cosa importante. Fidati che io mi ricorderò di questa cosa. Possibile che io mi dimentico questo, fa finire che ce lo dimentichiamo sempre. Perché? Perché i processi di importanza non sono paralleli con quella che sono i processi di attenzione e di memoria, ok? Quindi quello che noi reputiamo importante non è detto che sia importante anche per le nostre sinapsi.
0: Ecco.
1: E quindi in realtà poi tutto dobbiamo trovare noi dei meccanismi compensativi per stimolarci dall'esterno affinché questa cosa sia davvero importante per la nostra cognitività, ecco.
0: Come faccio a sapere esattamente cosa devo fare e non riuscire comunque a farlo?
1: Questo invece ha a che fare con le funzioni esecutive e problem solving, ed è tipico di un ADHD, anche di un ADHD tecnico, ecco, facendo l'appello qui risponderei presente, perché il problem solving è più facile da attuare nel momento in cui il problema è esterno da me. Quindi esterno, quando è esterno da me, io ho tutto il mio planning attuativo, valutativo e poi attuativo della risoluzione del problema. Quando interno, io faccio profonda difficoltà proprio a vederlo nei suoi frazionamenti. Quindi è più facile che una persona mi porti dall'esterno un problema e io possa risolverlo, piuttosto che avere le funzioni esecutive rapide e fluide per me stessa.
0: Però questa è collegata, perché devo aspettare l'ultimo minuto per riuscire a fare qualcosa?
1: Allora, apparentemente è collegato, perché noi pensiamo insomma che le cose siano a effetto domino, in realtà no. Questo è tipico di ogni ADHD, qui non c'è discriminazione di genere, perché la ADHD funziona per processi di noradrenalina e serotonina. Quindi all'ultimo di minuto questi due ormoni si attivano, ok, all'interno del cervello, quindi è più facile che io sotto stress, sotto ansia, funzioni di più, e quindi lo spazio temporale in questo momento mi aiuta maggiormente a essere più produttiva. Quindi l'ultimo minuto è più produttivo.
0: L'ultima domanda e poi ci fermiamo un attimo: come faccio a essere esausto senza aver concluso niente?
1: Mio caro, mi sento molto Paolo Fox della ADHD. Perché i processi interni, l'irrequietezza, l'autoregolazione, l'impulsività, la capacità di andare a prendere e pescare dai cazzetti dell'attenzione e della memoria, tutte le funzioni esecutive di una persona per un ADHD è un lavoro intenso e complicatissimo. Non è un processo riconducibile a tutti gli aspetti della vita quotidiana di un normotipico. Quindi io sono esausto, perché se esternamente sembra che io non faccia niente, internamente io sto lavorando almeno da 3-4 ore in una fabbrica metallurgica. metallurgica.
0: Ecco, allora prima di fermarci volevo salutare i ragazzi dell'associazione Sati di Milano che questa mattina ci stanno seguendo. Buongiorno e ciao a tutti.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con le nostre domande.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo

al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scuola

0: UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: questo salto negli anni 80, ottantissimi proprio, tanto come non si poteva in un altro modo, siamo tornati con Frequenze Divergenti con la nostra Liliana Doria. Bentornata Liliana.
1: Buongiorno.
0: E allora, volevamo raccontare che cos'è Sati, un'associazione che si occupa soprattutto di disturbi dell'alimentazione, e può capitare che un neurodivergente abbia

0: ha un disturbo dell'alimentazione.
1: È altissima la probabilità, più che possa capitare, soprattutto neurodivergenze riconducibili alla ADHD piuttosto che un DSA, ok? Perché lavora proprio sui recettori dopaminergici, quindi nel momento in cui io da solo non riesco a secernere, produrre il mio funzionale stato di benessere normotipico, io devo attingere dall'esterno questa funzionalità, questa capacità e attivare processi che da soli non si attivano. Quindi è molto probabile un ADHD, piuttosto, ripeto, che in altre neurodivergenze e in altri profili, che ciò accada nell'utilizzo di sostanze stupefacenti piuttosto che nella ludopatia, ma nel mondo di genere, come quello principalmente delle donne, ma non solo, il disturbo alimentare è una di queste.
0: E loro fanno una cosa bellissima, perché oltre ai percorsi individuali ne sortiscono insieme, che come diceva Don Lorenzo Milani è la cosa più bella che si possa fare.
1: Assolutamente, nel momento in cui si affronta tutto insieme.
0: E allora torniamo alle nostre domande a raffica: perché continuo a sentirmi in ritardo anche quando ce la metto tutta?
1: Perché la percezione del tempo è una cosa che difficilmente si possiede, ecco, la metto in questi termini. Quindi il fatto che io sia in ritardo avviene perché io non ho la percezione dello scorrere del tempo, ma proprio fisiologicamente. È la stessa area cognitiva cerebrale per cui io ho profonda difficoltà anche a dare importanza alla quantità numerica, quindi anche ai soldi, per esempio. Cioè, è facile con una ADHD abbia difficoltà non solo ad avere la percezione dello scorrere del tempo, ma parallelamente avere il concetto di quantità numerica e quindi anche di poter pagare. Quindi io faccio difficoltà a arrivare puntuale, perché per me 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti sono esattamente la stessa cosa.
0: Altra domanda: possibile che io sia davvero così pigro? Io aggiungerei la procrastinazione.
1: La procrastinazione, come l'essere pigri, in realtà lavora sempre su quei fattori di noradrenalina e dopaminergici che poc'anzi abbiamo citato. Cioè, arrivare all'ultimo minuto e quindi procrastinare o rendermi tendenzialmente al mondo esterno pigro è perché io all'ultimo minuto sono più produttivo. Cioè, se io un compito in un processo normotipico lo scandaglio, lo seleziono, lo frammento, per esempio preparo un esame in un mese e quindi so che devo fare 5 pagine al giorno, 10 pagine al giorno, 20 mappe al giorno, in una persona normotipica è più facile progettare e programmare in questa maniera, perché anche l'assetto neurobiologico spinge su un'ottima programmazione. Perché nel momento in cui io programmo provo piacere o comunque non attivano i processi d'ansia, ok? Una neurodivergenza riconducibile a ADHD non trova giovamento in questo processo, anzi proprio non lo vede.
0: Sì.
1: Che è diverso, non esiste, per cui apparentemente sembra svogliato, pigro, non ha voglia di farlo. In realtà si attiva solo nell'ultima parte, quando l'ansia e la fretta gli impongono di attivare processi di noradrenalina, quindi è quella spinta, quel gasolio a poi essere particolarmente performanti all'ultimo momento.
0: Mia madre mi chiama la Smignot. Allora, se da queste domande vi siete resi conto che qualche volta vi capita, state tranquilli, perché è normale. Se vivete così ogni minuto, ogni momento della vostra vita, ci sono bravi professionisti che possono valutarvi. Una volta che vi siete fatti valutare, la vostra vita cambierà in meglio, perché riuscite a capirvi. Io ringrazio Liliana, perché ogni giorno fa capire anche a me, che sono una ADHD, come funziono, e grazie per queste giornate.
1: No, grazie a voi, grazie a Radio Cittadella, grazie a chi mi ha voluta profondamente qui. Da Ignazio Stasi a Francesco Casula, a te e a tutta la redazione. Ringrazio Gise, che ha sempre accontentato una mia richiesta musicale, anche particolarmente sostenendomela particolarmente. Ringrazio tutti, perché questo spazio è stato uno spazio di divulgazione.
0: Vabbè, ma tanto
1: profondo.
0: Torni dopo le ferie.
1: Io torno dopo le ferie, infatti dovevano essere solo 10 puntate un anno fa e poi è diventato un anno così
0: e va bene, noi ci dobbiamo lasciare.
1: Ma forse diventano anche due, tre, chi lo sa?
0: Chi lo sa, Liliana, chi se ne frega. Allora, noi stiamo bene.

0: insieme,
1: è
0: se
1: vero.
0: Si sta bene insieme tutto è bello. E noi ci dobbiamo lasciare perché questa puntata di Buongiorno Taranto è terminata. Vi ricordo che se avete segnalazioni ci dovete inviare una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure ci potete scrivere su WhatsApp. E Buongiorno Taranto torna domani e l'informazione di Radio Cittadella e di Cittadella TV continua sulle nostre reti. Ciao, a domani.
1: Ciao.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cosa hai rubato?
3: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
2: Sono delle persone.
3: No.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
3: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
4: Che mi sta succedendo?
5: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
6: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente? Sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie! C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad! Giochiamo!
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Los gemelos Jordan. Allora.
15: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
19: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
16: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là?
21: Wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
13: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
13: Basta, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado?

0: il poncio.
1: È bello che hanno ricominciato a litigare.
0: Puoi dirlo forte.
2: Io in smart working mi trovo veramente bene.
3: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
4: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
5: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
6: Con chi?
5: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
7: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
8: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
9: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
10: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
11: Ah, avete lavorato insieme?
10: Ma pure oggi, eh.
12: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
13: È alla buon'ora!
12: Che a buon'ora cosa?
13: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
14: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
15: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
14: Rimpiange l'ufficio?
5: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
16: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
17: Teletravail.
12: Teleghi?
15: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
9: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
18: Ho trovato qualcosa nel negozio.
5: Ok. Cos'hai trovato?
18: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, vuoi salire? Che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Il corpo senza vita di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni di Castellaneta che aveva fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di martedì, è stato purtroppo ritrovato nella gravina di Castellaneta. Il suicidio è l'ipotesi più accreditata, ma le indagini vengono portate avanti a 360 gradi. Due nuove aree parcheggio a Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo. Invece, per quel che riguarda la sindacale, fallito l'incontro al Mimit sulla vertenza Natuzzi, mentre vengono trasferiti dalla sede di Taranto, sede ex Tiscali, 12 lavoratori presso la sede operativa di Bari.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. In apertura alla cronaca, purtroppo il corpo di Giulio Razzano, il ventenne di Castellaneta, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nella gravina di Castellaneta. Sentiamo.

0: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte tra martedì e mercoledì con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicina a quella del ritrovamento del cellulare, che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare. Impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
1: E cambiamo decisamente argomento. Due nuove aree parcheggio e lavori per riqualificare il verde urbano sono queste alcune delle misure che il Comune di Taranto sta per adottare in vista dei Giochi del Mediterraneo.
2: Due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate. Fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
1: Vengono acquisite le strade di Lido Azzurro al patrimonio comunale perché vengano realizzati i lavori necessari per i servizi essenziali. Il coordinamento Lido Azzurro riconosce l'importanza di questo passaggio, ma sottolinea arriva dopo 40 anni.
0: Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro prende atto del passaggio amministrativo in consiglio comunale relativo all'acquisizione delle strade del quartiere al patrimonio comunale, ma si tratta pur sempre di qualcosa che arriva con estremo ritardo. Il coordinamento, rappresentato da Laura Musillo, infatti rifiuta il tono celebrativo con cui viene raccontato questo momento dell'attività amministrativa del Comune di Taranto e dichiara: la vera festa la faremo quando a Lido Azzurro, come in qualsiasi normale quartiere di qualsiasi città italiana, sarà finalmente possibile aprire il rubinetto e vedere scorrere acqua corrente nelle abitazioni, quando le famiglie potranno usufruire di una rete fognaria moderna e di servizi essenziali che da troppo tempo vengono negati a questa comunità. Vorremmo sapere quindi se l'acquisizione formalizzata dal Comune riguarda effettivamente tutte le strade abitate di Lido Azzurro, se nell'elenco delle strade acquisite figurino anche alcune delle poche vie dove già oggi risulta presente un tronco dell'acquedotto. Una circostanza che merita certamente un approfondimento e una spiegazione, ma il punto centrale resta un altro: i tempi. Laura Musillo nella nota richiama le dichiarazioni rilasciate nella nostra trasmissione Rosso di Sera dello scorso 27 maggio dal responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo, in base alle quali, dice Musillo, per Lido Azzurro esiste attualmente soltanto uno studio di

0: fattibilità, con una quantificazione preliminare delle opere necessarie per un importo di circa 13 milioni di euro. Non sappiamo nemmeno se tale studio riguardi l'intera area abitata del quartiere. Se questo è il punto di partenza reale, appare evidente che il percorso è ancora nelle sue fasi iniziali. Per questo motivo chiediamo, conclude Laura Musillo, che Comune, Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica rendano pubblico un cronoprogramma dettagliato, con tempi certi per la progettazione, il reperimento delle risorse, le approvazioni necessarie e l'avvio dei lavori.
1: E continuano intanto gli incontri sulle BRT con la cittadinanza.
2: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
3: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
2: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
3: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
2: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
3: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
1: E continuiamo ora a parlare delle BRT, questa volta con il primo cittadino, Piero Bitetti.
4: Molte strade che non venivano riasfaltate da molti anni, sono praticamente nuove, sono dei tappeti. Lo stiamo facendo con tanti disagi perché, come sapete, dobbiamo anche chiudere i finanziamenti del PNRR, in particolare quelli di BRT, anche lì stiamo correndo, ma siamo in ordine con il cronoprogramma e quindi dobbiamo poi solo dedicarci a goderci i bei momenti tutti insieme.
5: E per le BRT ce la farete entro il 30 giugno?
4: Entro il 30 giugno saranno completate le opere principali, poi fino al 31-12 è previsto un periodo per completare i dettagli minori e entro il 31-12 va fatto il collaudo per far partire le stesse e mettere a disposizione della cittadinanza. Già dal 1° gennaio 2027 stiamo valutando con l'azienda che si occuperà di gestire il trasporto pubblico locale con le BRT, oltre che il trasporto pubblico locale già esistente, con una serie di adduzioni, con una serie di miglioramenti, ma anche con una forma di start-up per incentivare i cittadini all'uso del BRT e far scoprire quanto può essere comodo in termini di disagio nel non dover cercare i parcheggi con il proprio mezzo, un impatto sui costi e quindi inevitabilmente sul portafogli delle famiglie, ma proprio nella gestione del tempo diventerà fondamentale sapere che quel mezzo partirà con tempi certi da un punto e arriverà con tempi certi nell'altro punto e quindi a favore della qualità della vita di ciascuno di noi.
1: Novità intanto approvate in Consiglio Comunale per quel che riguarda il contrassegno per i disabili.
6: Portarsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto CUDE. Un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE e degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari, i tutori legali che assistono esistono i disabili potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi l'aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
1: Ed ora il servizio relativo ai lavori della seduta di ieri pomeriggio della massima assise cittadina. Sentiamo.
6: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e i classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia. D'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera, passata al gruppo misto, ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali. Un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego, ma non amplifico. Il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio. Ha approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola: grazie a un protocollo con la provincia, il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine, semaforo verde alla rottamazione del Quinques per i debiti comunali e proroga per il contratto di Chima Servizi. E insomma, la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
1: La cronaca sindacale, un buco nell'acqua, l'incontro tenuto a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Natuzzi. Sentiamo.
7: Si è concluso in piena notte e senza accordo l'incontro al Ministero delle Imprese sulla vertenza Natuzzi. È fallito il tentativo del governo di arrivare ad un protocollo condiviso tra istituzioni, azienda e sindacati. La posizione dell'azienda resta ferma sulla chiusura di 3 stabilimenti e sullo spostamento di produzioni in Romania. Per la filea CGL Puglia si tratta di un esito grave che conferma l'assenza di una reale disponibilità aziendale a individuare soluzioni alternative capaci di difendere l'occupazione, l'industria del territorio e la prospettiva del gruppo. Il segretario generale della filea CGL, Ignazio Savino, accusa Natuzzi di non aver voluto ricercare soluzioni alternative. Il sindacalista considera inaccettabili tutte le ipotesi che prevedono la chiusura di stabilimenti, la riduzione dei livelli produttivi e lo spostamento all'estero delle produzioni. La salvaguardia del gruppo Natuzzi, afferma Savino, non può passare dallo smantellamento della presenza industriale nel territorio e dal sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. La fillea CGIL Puglia ribadisce che il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi finanziaria o alla riduzione del perimetro produttivo italiano. Serve un vero piano industriale con impegni chiari su investimenti, volumi produttivi, occupazione e futuro degli stabilimenti. E adesso il sindacato è pronto a riattivare tutte le iniziative di mobilitazione.
1: Intanto 12 lavoratori ex Tiscali vengono trasferiti nella sede operativa di Bari.
0: L'ufficio legale della FISTEL CISL Puglia, rappresentato dall'avvocato Giovanni Taglienti, ha impugnato il provvedimento di trasferimento dalla sede di Taranto a quella di Bari di 12 lavoratori ex Tiscali. Secondo il legale, tale decisione sarebbe illegittima, irregolare, strumentale e discriminatoria, in quanto non sostenuta da ragioni tecniche, organizzative e produttive. Con una comunicazione del 19 giugno scorso, la cessionaria Smeraldo S.p.A. ha confermato il trasferimento dei lavoratori di Taranto, dichiarando di voler concentrare tutte le attività presso la sede operativa di Bari, testimoniando, secondo il sindacato, il totale disinteresse per il territorio ionico e mettendo un veto discrezionale anche sull'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali il 18 aprile, accordo che prevedeva la modalità full smart working fino a fine anno per i lavoratori trasferiti che non avevano accettato l'incentivo all'esodo. Il sindacato si dice basito soprattutto perché tra i 12 lavoratori ci sono 4 caregiver ed una categoria protetta, lavoratrici madri per carichi di famiglia con un contratto part-time. Da qui parte l'appello alle istituzioni e a tutti i livelli, ai parlamentari eletti in Puglia, anche in vista del prossimo incontro previsto presso la sede del MIMIT il 16 luglio, affinché possano trovare con la nuova controparte una soluzione definitiva. La segreteria regionale FISTEL CISL Puglia esprime in maniera chiara contrarietà per l'inadeguatezza dell'atteggiamento mostrato dalla Smeraldo in queste fasi iniziali di approccio e conoscenza relazionale. Sarebbe stato opportuno che da subito avesse mostrato una chiara volontà di trovare una soluzione di tipo occupazionale per le lavoratrici e i lavoratori del territorio di Taranto, che non meritano questo trasferimento a centinaia di chilometri. Tutto ciò si tradurrà, conclude la nota del sindacato, da gennaio 2027, ove la soluzione non si dovesse trovare, in un ulteriore impoverimento del territorio ionico, già provato e stremato da vertenze e crisi.
1: A Taranto intanto ci sono sempre meno giovani donatori di sangue, si abbassa 1,7 la media della frequenza, che normalmente è di 4 volte all'anno per gli uomini e 2 per le donne. Una carenza che ricade negativamente sulla distribuzione non solo per l'utilizzo durante le emergenze del pronto soccorso e le operazioni d'urgenza, ma specialmente sui 200 pazienti microcitemici presenti in tutta la provincia di Taranto, che hanno necessità di circa 2 trasfusioni al mese per sopravvivere. Vivere. Ce ne parla Federica Pompamea.
8: Io mi sono appunto legata come paziente al reparto di microcitemia qui di Taranto, sapendo di dover fare 2 sacche. Invece una mattina poi mi è stato comunicato che potevano dare appunto la possibilità di farne soltanto una.
2: E Maria Prete, paziente cronica affetta da talassemia, a raccontare il disagio vissuto a causa della carenza di sangue che sta colpendo la città di Taranto. Una condizione che coinvolge circa 200 persone in tutta la provincia affette da questa malattia e costrette ogni 15-20 giorni a recarsi nell'unico centro trasfusionale presente all'interno del Santissima Annunziata.
8: Questo ovviamente come paziente mi comporta dei sacrifici sia da un punto di vista sociale, perché ovviamente ho dovuto poi riprendere un nuovo permesso lavorativo, e sia anche da un punto di vista magari fisico.
2: A fine maggio infatti il centro ha iniziato ad avere difficoltà nella distribuzione delle sacche di sangue, non solo per i pazienti con patologie certificate, ma anche a sostegno delle numerose emergenze tra interventi d'urgenza ed incidenti. Un dato confermato anche dal presidente dell'associazione Nicola Scarnera per bambino microcitemico, Bartolo Laperchia, che ha sottolineato come i donatori del sangue più assidui appartengano alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 60 anni, mentre si registra un preoccupante calo tra i più giovani.
9: Purtroppo l'indice di donazione è sceso drasticamente, è sceso tra l'1,5 e l'1,7. Questo perché dopo che hanno donato una volta, al massimo 2 volte, poi prendono altre strade.
2: Solo nel 2025, infatti, Taranto ha raccolto 20.000 sacche di sangue, il numero più alto di tutta la provincia. Un risultato che si perde però a causa dei bisogni sempre più alti. Una situazione che per Maria Prete, che oltre a vivere in prima persona questo disagio è anche presidente nazionale della Fondazione United, dipende anche dalla mancanza di organizzazione all'interno del COBUS, Comitato per il Buon Uso del Sangue, presente sul territorio di Taranto ma fermo da 2 anni.
8: Dovrebbe aiutare le istituzioni, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di pazienti, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di sangue a distribuire uniformemente magari le raccolte e le mazze di sangue, dando magari quella che è appunto la priorità a chi fa un uso sistematico e cronico di sangue.
2: Per Prete inoltre una prima soluzione potrebbe essere quella di replicare sul territorio ionico i modelli di monitoraggio nazionale, capace di strutturare al meglio la raccolta e il servizio. Ma per questo, ha sottolineato, è fondamentale l'aiuto dell'amministrazione a supporto delle associazioni che già operano attivamente per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto l'educazione verso le nuove generazioni alla cultura del dono.
1: 11 progetti delle Proloco Tarantine finanziati dalla Regione per rafforzare l'identità territoriale della nostra provincia.
7: 11 progetti della provincia di Taranto ammessi a finanziamento nell'ambito dei contributi della Regione alle Proloco. Su una dotazione complessiva di 500.000 euro al territorio tarantino sono stati destinati contributi per una cifra superiore ai 50.000 euro. In particolare, destinatari del contributo regionale sono le Proloco di Fragagnano, San Giorgio Ionico, San Marzano, Massafra, Manduria, Montemesola, Martina Franca, La Terza, Crespiano, Pulsano, Palagiano. Si tratta di una iniziativa che ha l'obiettivo di rafforzare l'identità del territorio e migliorare la qualità dell'accoglienza. In totale, in tutta la Puglia, sono state 162 le proposte progettuali pervenute e di queste 106 ammesse a finanziamento. I progetti dovranno essere realizzati tra l'1 luglio e il 31 gennaio 2027 e dovranno avere come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed enogastronomico. La promozione del territorio e dei prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia, i servizi d'accoglienza, assistenza e informazione turistica. Per il consigliere regionale Cosimo Borracino si tratta di un ulteriore passo significativo che testimonia la volontà della Regione Puglia di continuare a investire sull'associazionismo territoriale, presidio fondamentale di promozione e vero pilastro della capacità ricettiva, turistica e culturale del nostro territorio in una visione di sviluppo e della strategia regionale orientata a un turismo diffuso e partecipato.
1: Torniamo ora a parlare del progetto Miti di Mare.
2: Un'esposizione di attrezzi storici e moderni che svelano l'ingegneria artigianale e la fatica quotidiana che affrontano i mitilicoltori durante la raccolta dell'oro nero di Taranto. Con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura nasce un importante spazio culturale e sociale itinerante, dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio mitilicolo della terra ionica. Un percorso che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale, pensato per restituire alla cittadinanza e ai visitatori il profondo valore storico, sociale, ambientale e identitario della coltivazione dei mitili del Mar Piccolo. Non solo tradizione, ma anche innovazione. Per il mitilicoltore Luciano Carriero, questo viaggio è capace di far scoprire la storia di un mestiere tramandato di generazione in generazione e l'importanza dell'utilizzo di nuovi strumenti sostenibili.
10: Abbiamo testato 2 materiali, la Mater B, che è un materiale biodegradabile e compostabile, poi diventa concime per i giardini della nostra città. Stiamo riutilizzando la canapa che utilizzavano i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi da Taranto sta partendo la rivoluzione, come si dice, ambientale.
2: Una mostra realizzata all'interno di Palazzo d'Aquino nel cuore della città vecchia che sarà visitabile fino a domenica 28 giugno, capace di accendere i riflettori sul patrimonio produttivo ed enogastronomico locale. Secondo Francesco Cosa, assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, è fondamentale la partecipazione diretta delle cooperative e degli storici operatori del settore.
11: Una rivalsa degli stessi mitilicoltori che molto spesso vengono tacciati, appunto come dicevi, di persone che hanno un po' lasciato al proprio destino le attività. Invece stiamo rilanciando la mitilicoltura, lo stiamo facendo in maniera brillante, perché vogliamo anche che la cozza tarantina sia un vero e proprio prodotto di marketing territoriale della città di Taranto. Stiamo lavorando anche sul DOP, alcuni la chiamano già cozza gold, nelle pescherie della provincia o di province limitrofe, della vicina Ostuni, presentano la cozza di Taranto come la cozza gold e va a ruba tonnellate di cozze che vengono allevate nel primo e secondo seno.
2: Insomma, un progetto che non guarda solo al presente, ma cerca di scrivere un futuro diverso e che, secondo Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale, dimostra come le radici identitarie possano diventare il motore concreto di coesione sociale e inclusione territoriale.
12: La cura e l'attenzione con cui sono stati trasportati e con cui c'è stato un racconto qui oggi durante l'inaugurazione ci fa capire quanto ci sia un legame diretto tanto al mare quanto agli attrezzi che ne rappresentano l'essenza.
1: È stata intanto presentata la nuova stagione teatrale all'Orfeo di Taranto.
13: Un festival per tutti i gusti.
6: Taranto scommette sulla cultura e lo fa unendo le forze migliori della città. L'Orfeo Summer Festival e Ultrasoni Music Fest, in programma dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del lungomare, non è solo un cartellone di grandi eventi e di prime serate, prima di tutto il manifesto di una comunità che vuole rispecchiarsi nella bellezza e nella crescita sociale.
13: E chiuderemo poi col Ciao Ciao Tour, che sembra fatto apposta, gli Oasis, ovvero sia Toti e Tata, con questa reunion, diciamo, di un evento che ci ha fatto sorridere per tanti anni. E ripeto, siamo andati incontro alle esigenze un po' di tutta la città, e non solo, perché stiamo avendo adesioni anche da fuori, ed è bello vedere finalmente Taranto viva anche di gente che non conosce le nostre bellezze.
6: Una visione che quest'anno porta sul palco della rotonda spettacoli capaci di intercettare ogni tipo di pubblico, dai bambini ai più grandi, da Massimo Ranieri a Toti e Tata, passando per Carolina e Vincenzo Salemme.
1: Come di consueto, alla fine la nostra pagina sportiva con il servizio curato da Francesco Friuli.
14: Doppio fronte in casa Taranto in queste ore. Da una parte c'è la questione legata al nuovo allenatore, dall'altra quella relativa allo stadio Erasmo Iacovone. Al momento però entrambe le situazioni restano in una fase di stallo e non si registrano sviluppi decisivi. Quello di ieri è stato un giorno interlocutorio e probabilmente potrebbe anche essere quello odierno. Gli incontri più importanti dovrebbero infatti arrivare solo dopo la definizione sul fronte tecnico dell'uscita di scena di Danucci dalla panchina rossoblù. L'allenatore deve completare ancora le ultime pratiche burocratiche recandosi in sede. Il direttore sportivo invece Pagni, confermato nei fatti, anche se non ancora ufficialmente, al lavoro per la rosa della prossima stagione. Pagni ha già fatto capire che la linea della società sarà diversa rispetto a quella della passata annata. I giocatori dovranno concentrarsi esclusivamente sul progetto Taranto, quindi probabilmente lo Iodice dovrebbe dire addio alla Kings League. Parallelamente il club continua il pressing sul comune per ottenere quanto prima risposte sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone. Un passaggio fondamentale per programmare la stagione 2026-2027 e definire i primi tasselli dell'annata. Dalla scelta del nuovo allenatore all'organizzazione del ritiro precampionato fino alla prosecuzione del percorso avviato nello scorso campionato di eccellenza pugliese.
1: Prima di salutarvi vi ricordo la possibilità di inviare delle segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. È dunque tutto per la nostra informazione. A voi una buona giornata. Arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Sky Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
3: Psst.

0: Capisci quello che dice?
1: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
0: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
0: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. I dipendenti comunali sono in difficoltà, sono pochi e c'è troppo lavoro da sbrigare. Ne parliamo con Ilaria Noci, segretaria aziendale per il comune della UIL Funzione Pubblica. Ilaria Noci è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dunque, voi oggi come UIL Funzione Pubblica avete inviato insomma, una nota nella quale esprimete tutte le vostre preoccupazioni per una situazione che ormai ha superato il livello di guardia.
1: Esatto, diciamo siamo stanchi di questo stato di inerzia ormai dell'amministrazione comunale relativamente alle problematiche che il personale si trova costretto a dover fronteggiare quotidianamente.
0: Ecco, quali sono le maggiori criticità che voi riscontrate?
1: Sicuramente la carenza di personale, la mancata sostituzione del personale che poi va in quiescenza e ciò comporta un aggravio dei carichi di lavoro nel personale che rimane presente negli uffici. A questo oltretutto comporta per i dipendenti stessi uno stress lavorativo non indifferente, se parliamo poi di uffici che si trovano a dover anche, hanno diciamo l'utenza che è già un po' stanca della situazione tra cantieri e quant'altro che sta vivendo la città, questo stress da parte dei dipendenti viene ulteriormente amplificato anche perché vengono raccolti tutti i malumori della città stessa.
0: Ecco, voi avete sollevato anche un altro aspetto che credo sia piuttosto importante, cioè la distanza che esiste tra le decisioni politiche amministrative e poi la realtà dei fatti, cioè vengono adottati provvedimenti che poi nella realtà è difficile da attuare rispetto a quelle che sono le forze che avete a disposizione, è così?
1: Oltre che difficile da attuare, perché comunque parliamo sempre di circa 670 unità a fronte di una città di quasi 200.000 abitanti. Quindi a fianco a questo ci sono poi delle decisioni che vengono prese a livello politico che sono lontane anche dal bisogno del personale. Non ultimo, abbiamo appreso proprio poco fa l'approvazione del regolamento lavoro agile, che è uno strumento che consente la conciliazione vita-lavoro da parte del personale dipendente. Nonostante ci siano state numerose interlocuzioni con la parte pubblica, confronti relativamente a questo regolamento che prevedeva inizialmente 2 giorni a settimana per i dipendenti, poi successivamente modificato in fino a 2 giorni, oggi apprendiamo la notizia che il regolamento è stato approvato in giunta con un'ulteriore modifica, ovviamente a discapito dei lavoratori.
0: E qual è questa modifica?
1: Un giorno solo a settimana per tutti i dipendenti, mentre per quei lavoratori cosiddetti fragili che fino a poco fa potevano usufruire di una deroga fino a 5 giorni, attualmente con il regolamento approvato oggi invece potranno godere di massimo 2 giorni di deroga.
0: E questo cosa comporta dal punto di vista dell'efficacia del servizio?
1: Sicuramente comporta un caos ulteriore e un aggravio ulteriore di benessere da parte di mancato benessere da parte dei lavoratori, soprattutto quei lavoratori anche più fragili che hanno gli è consentito di avere uno strumento quale quello del lavoro agile, di poter comunque svolgere la propria attività lavorativa, seppur non fisicamente in presenza, ma ciò consente di alleggerire il carico, anche se in parte magari o in alcuni casi nella totalità, rispetto ai colleghi che sono invece presenti in ufficio.
0: Quindi c'è meno stress, sostanzialmente.
1: No, ora viene aggravato lo stress perché
0: attraverso il lavoro agile sarebbe meno stressante, voglio dire.
1: Viene conciliata meglio anche la propria vita lavorativa e familiare e personale rispetto a quella che è la situazione odierna, che è già molto difficile e faticosa.
0: E allora nel frattempo chiediamo al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio sui lavori che il Comune ha in animo di intraprendere in vista dei Giochi del Mediterraneo. E poi
2: torneremo
0: a parlare con...
2: parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione

0: di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate. Fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo. Ilaria Nocci, tutti questi lavori, questi cantieri per i Giochi del Mediterraneo, per le BRT, che impatto stanno avendo sul personale comunale, sugli uffici comunali?
1: Sono sempre più in affanno, nonostante vengano chiesti numerosi sacrifici ai dipendenti proprio per portare a termine tutte queste opere in tempi comunque abbastanza ristretti. Le faccio un esempio: è stato richiesto che in occasione dei Giochi del Mediterraneo il personale dipendente interessato, ad esempio della polizia locale piuttosto che degli uffici tecnici, venga rimodulata il loro piano ferie estivo in modo tale da consentire falle nell'organizzazione del sistema, e quindi significa o anticipare il periodo di ferie o addirittura posticiparlo. In un momento in cui c'è forte stress, si capisce bene come i dipendenti ne risentono ancora di più di queste scelte che vengono prese senza considerare minimamente la parte personale dei dipendenti.
0: Ecco, prima c'era l'assessore al personale, l'assessore Stamerra, adesso la delega è passata direttamente nelle mani del sindaco Bitetti. Questo ha comportato ulteriori difficoltà?
1: Noi abbiamo rappresentato tutte le questioni al sindaco, che ormai comunque conosce gli uffici, conosce anche il personale dipendente, perché è comunque stato in politica nel nostro comune per da quasi 20 anni, oltre 20 anni comunque. Conosce bene le situazioni, conosce bene le problematiche. Ad oggi quello che noi chiediamo è che alle parole si seguano dei fatti, che ad oggi purtroppo non ci sono.
0: Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso del caos che si è creato negli uffici dell'anagrafe per la carta d'identità elettronica. Fortunatamente il limite del 3 agosto è stato superato, e quindi questo forse ha giovato anche a voi dipendenti, oltre che ha sottratto un po' di stress ai cittadini che erano preoccupati di dover osservare questa scadenza.
1: Il fatto che comunque questa scadenza sia stata prorogata non ha risolto il problema che comunque esiste, ed è quello della carenza di personale. È impossibile pensare che il personale che va in pensione non venga sostituito, non vengano garantite ulteriori assunzioni, ma si pensi solamente a integrare il personale con figure apicali piuttosto che con figure a supporto delle figure apicali. Il caso dell'anagrafe è uno di questi, così come l'ufficio tributi, le direzioni tecniche. Siamo tutti, la polizia locale, siamo tutti veramente in una situazione di forte stress e di forte malessere, dovuto anche a una mancata gratificazione del personale, perché sembra come se tutti i sacrifici che effettivamente i dipendenti svolgono siano dovuti più che altro.
0: Allora, vediamo adesso questo altro servizio. C'è stata una conferenza stampa del consigliere comunale Mirko Di Bello sulle difficoltà che i cittadini stanno incontrando rispetto ai lavori delle BRT. Sentiamo.
2: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando

0: oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
1: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
0: Tra le contestazioni, soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
1: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
0: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
1: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
2: Ilaria Noci, ma di quanto personale ci sarebbe ancora bisogno per far funzionare meglio gli uffici comunali e per liberarvi da un po' di stress?
3: Non dico il doppio, ma quasi. Parliamo di numeri considerevoli, siamo notevolmente sotto organico.
2: Attualmente quanti sono i dipendenti comunali?
3: Sono circa 680 dipendenti.
2: E ce ne vorrebbero quasi il doppio, insomma.
3: Sì.
2: Ma avete ipotizzato con il sindaco?
3: Noi abbiamo chiesto, sì, abbiamo chiesto più volte di un confronto, non solo con il sindaco, ma comunque anche col precedente assessore al personale, comunque con il direttore generale, il segretario generale, sono tutti a conoscenza di queste situazioni che noi puntualmente evidenziamo. Servirebbe un confronto, una mappatura dei dipendenti, delle direzioni, per cercare anche che quelle risorse che sono presenti vengano anche gestite in modo più uniforme, anche pensando ad accorpare delle direzioni, in modo tale da cercare di dare più respiro a degli uffici, piuttosto che comunque consentire anche un ricambio. Qui siamo nelle situazioni anche dove non è possibile assentarsi perché l'ufficio è scoperto, rimane scoperto. È ovvio anche che i cittadini sono poi ulteriormente arrabbiati, ma se non vengono implementate le unità diventa tutto molto difficile.
2: Anche perché appunto i cittadini, voi siete più esposti, no, al rapporto con i cittadini, che spesso poi scaricano la rabbia, la frustrazione, esatto. Come è successo qualche settimana fa negli uffici dei servizi sociali, quando addirittura un ragazzino ha messo a soqquadro l'ufficio, mettendo a rischio anche l'incolumità di voi dipendenti. Ecco, sotto l'aspetto della sicurezza, avete imbastito un qualche confronto con l'amministrazione?
3: Sì, abbiamo richiesto delle misure di tutela proprio anche per quanto riguarda l'episodio che è successo alla direzione servizi sociali. Abbiamo chiesto delle forme di vigilanza, anche non solo di videosorveglianza, ma di personale, insomma, di vigilanza che inizia ad esempio il turno prima che arrivino i dipendenti stessi, in modo tale che c'è una maggiore tutela per loro, che purtroppo si trovano anche a dover ricevere il personale, l'utenza, anche senza che magari ci sia ancora iniziata l'attività della vigilanza. È il caso poi che è successo del ragazzino, piuttosto che altre situazioni come il cambio sede, insomma sono tutte delle proposte che sono state fatte all'amministrazione, ma che attendiamo ancora risposte.
2: Grazie Ilaria Noci, segretaria aziendale comunale della UIL Funzione Pubblica, e grazie a voi per
3: l'ascolto.
2: Grazie a voi per l'attenzione, a voi che ci avete seguiti da casa. È tutto e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa sono?

0: amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
1: Buongiorno.
0: E il nostro ospite fisso, il dottor Leonardo.
2: Ciao,
0: Mortato.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Oggi finiamo l'argomento della scorsa volta che riguardava le spezie, che a noi piacciono tantissimo, abbiamo detto quanto sono utili.
1: Sì.
0: E poi continueremo a parlare di...
1: E poi parleremo un po' qualcosa sul caldo, qualche consiglio pratico, e poi se ce la facciamo, altrimenti la prossima settimana parleremo di adolescenza.
0: Ok, ci spostiamo
1: sempre
0: poco più in là, Leonardo, poco.
2: Vado?
0: Ok, perfetto.
1: Okay. Il bello della diretta.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che ripetiamo qualcosina sulle spezie.
0: Le
1: che
0: spezie
1: in questo periodo
0: perché sono importanti?
1: Sono importanti sia perché aromatizzano il cibo, lo colorano, in alcuni casi basti pensare allo zafferano, no? Che dà quel colore giallo al risotto, ma poi perché hanno un sacco di proprietà che vi elencheremo io e Leonardo. E quindi da dove si estraggono le spezie? O dal semi, dai frutti, dalle piante, dalle cortecce, dalle radici, da tutte le parti delle piante vegetali.
2: Sì.
1: E sono ricche di fitonutrienti, oltre a essere aromatizzanti sono anche ricche di fitonutrienti. Sono utili perché non riducono l'apporto energetico che
2: anzi,
1: il cibo dà.
2: Anzi, non hanno proprio sostanze nutritive, non ne hanno, non apportano calorie.
1: No, ecco, calorie.
2: Anche la quantità minima può essere...
1: È utile e non fa male. Infatti poi lo vedremo. Allora, alcune sono molto costose. Per esempio, volevo partire dalla vaniglia. Per vaniglia, che poi ha una aldeide all'interno e che la proprietà dipende da questa, possiamo andare anche alla prossima. E vabbè, le erbe ne abbiamo parlato l'altra volta, il basilico, il prezzemolo, tutti sappiamo sia quanto profumo. La vaniglia, ecco, questa è carina. Allora, intanto la vaniglia è un'orchidea messicana, la usa

0: usavano già gli aztechi per aromatizzare il cioccolato, quindi è molto antica. È antica e tra l'altro è utile. Quindi contro l'infertilità la usavano anche era afrodisiaca a quei tempi. Per i bambini. Interessa
1: ma quindi questa ma in bacche suppongo nelle bacche.
0: Allora è il fiore, non si parla di bacelli, si parla di bacelli ma improprio. Sono come delle capsule di questa orchidea. Quelle che generano la vaniglia e ovviamente molto utile, anche se è un po' costosa, quella che proviene da quella zona, perché è veramente davvero ottima.
2: Soli nobili all'epoca insomma,
0: è molto cara
2: perché costava molto.
1: Ok, quindi la vaniglia fa bene, ma a che cosa fa bene la vaniglia?
0: Fa bene a tante cose, già quelle che vediamo qui, malattie gastroenteriche, malattie respiratorie, perché è un'attività antiossidante.
2: L'affetti della vanillina, no?
0: Sì, e poi anche a livello del sistema nervoso. Allora, la cosa importante che a noi interessa per i bambini è l'attività antimicrobica e poi il fatto che migliori il microbiota intestinale.
2: Ne abbiamo parlato,
1: Leonardo, dimmi degli effetti della vanillina.
2: Allora, diciamo che l'attività principale per quanto riguarda noi è l'attività antimicrobica, antibatterica. Poi dà il giusto apporto, è un nutriente, diciamo, per il microbiota. Che è importante, no?
1: Che abbiamo parlato.
0: Ne abbiamo sempre parlato già dai primi 1000 giorni, quindi anche la mamma potrebbe prendere
2: poi,
0: un po' di vaniglia.
2: Poi per noi pediatri, se le mamme che dicono che il bambino non mangia, pare che dia un incremento
0: un po' l'appetito.
1: Perché di solito dicono dai la pappa reale, dai la pappa reale.
2: Infatti.
1: Però la vaniglia, quindi
0: un po' di vaniglia non troppo trattata. Cioè bisognerebbe riuscire a trovare la vaniglia, quella di Sri Lanka, perché è quella è veramente la bacca, il fiorellino che poi noi parliamo di bacelli, ma sono delle bacchettine piccole di questa orchidea. Che sono molto utili.
1: Queste bacche, quindi. Va bene, allora facciamo così.
0: Magiche.
1: Questo più o meno è il tema di chiusura delle spezie, delle vaniglie, delle cose. Poi continueremo ancora a parlare. Siete nella rubrica Bimbi Maestri insieme a dottoressa Grazia Benedetti, Leonardo Mortato. Diamo la linea alla regia e tra pochissimo sempre qui in diretta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Ed eccoci tornati in onda con la rubrica Bimbi Maestri. Stiamo parlando di spezie, abbiamo parlato della vaniglia del Messico che fa venire. La provenienza è molto importante, adesso vi spiegheremo anche perché. La vaniglia dal Messico, poi la cannella.
1: La cannella
0: dallo Sri Lanka
1: e da Ceylon.
0: Ed è
1: importante vedere la provenienza, perché poi vi diremo, c'è un tipo di cannella che può contenere una sostanza che è epatotossica. Però ora parliamo prima delle cose belle, quindi di quella che proviene da Sri Lanka, che è la migliore e che è una pianta sempreverde. Lei si chiama cinnamomo, quello da cui si ricava la cannella, ed è una sostanza molto valida per tanti motivi la cannella. Per esempio viene usata, sono stati fatti degli studi negli allevamenti di polli, hanno messo la cannella per integrare il mangime degli allevamenti di polli e hanno visto che intanto aumenta la digeribilità e quindi i polli riuscivano a vivere meglio e non si ammalavano, perché hanno attività antinfiammatoria. Tutte queste spezie hanno attività antinfiammatoria, antimicrobiche.
0: Faceva la tisana con la cannella e il peperoncino. La tisana, una roba acqua calda, cannella, peperoncino, ed era buonissima.
1: Che antimicrobica la cannella, il peperoncino è ricchissimo di vitamina C.
0: Quindi non fa male il peperoncino?
1: No, non fa male il peperoncino. Ovviamente se qualcuno non lo tollera, brucia. Ai bambini non li usiamo.
0: No, ai bambini no.
1: Se
0: magari
1: problemi di emorroidi, però fa peggio il pepe.
0: Peggio il
1: ma
0: pepe.
1: Ma il peperoncino ovviamente uno riduce.
0: Invece poi leggevo di questa curiosità, parlando della cannella sempre.
1: Sì.
0: Cannella e caffè.
1: Sì, infatti abbiamo anche una foto. Abbiamo questa foto perché si può mettere la cannella nel caffè, proprio anche mezzo cucchiaino basta, e ha attività varie. Intanto rende più digeribile il pranzo, perché il caffè si prende dopo pranzo. Al mattino riduce i picchi di glicemia. Cioè è proprio un'attività
2: perché soffre di problemi
1: di diabete mellito,
2: di ridotta tolleranza
1: di metabolismo alterato glicidico.
2: Però posso fare un appunto?
0: Certo.
2: C'è anche il lato negativo, che il sapore pure poi diciamo del
0: un po' strano.
1: Dobbiamo provarlo. Io non l'ho provata.
0: Lo proviamo.
1: La cannella quella buona, non quella trattatissima, quella polverizzatissima.
0: Come sempre ci dice la dottoressa, ricordiamoci che meno sono trattate le cose, più fanno bene. Quindi
2: ecco perché la provenienza è importante.
0: È importante.
1: Poi un pezzettino di queste bacche, io ora le userò, pensavo di regalarle a mia cognata milanese che fa proprio tisane. Invece ora lo provo nel caffè.
0: Vediamo poi ci sentiamo,
1: sapore,
0: anche io
1: poi,
0: voglio provare,
1: poi vi dirò.
0: Perché le bacche di cannella
1: e vediamo
0: nel caffè.
1: Perché per esempio mio marito sicuramente la cannella quando la metto nei dolci non tanto piace,
0: però proviamo. Giusto un aroma.
1: Comunque
0: io mi
1: ricordo, è vero che
2: possiamo
1: riduce...
2: provare a tirare un po' di conclusioni.
1: Vai.
0: Certo.
2: Diciamo che sia le spezie che le erbe aromatiche hanno importantissimi un preso ruolo nella promozione della salute. Si parla oggi di salutogenesi, no?
1: Sì.
2: Quindi iniziarne l'uso già nei primi anni protegge dallo sviluppo di malattie cardiovascolari. Perché non dobbiamo scordarci che alla fine, no?
1: Anche mirare
2: insomma, a un controllo.
1: Certo.
2: Quando parliamo di qualità di vita, la qualità di vita è quella.
0: Certo.
1: No? Ma anche nel divezzamento. Possiamo già far mettere un po' di basilico.
2: Ma infatti.
0: Cosa significa? Io traduco per i nostri ascoltatori il medichese. Significa che i nostri dottori stanno dicendo che fin da piccoli conta moltissimo l'alimentazione per avere degli adulti sani e degli anziani sani, quindi già dal divezzamento, quindi già dopo il latte, subito dopo si può iniziare. Penso che anche noi siamo in Italia, ma in altre parti del mondo certe spezie sono normali da trovare, no?
2: Certo,
0: i bimbi sono sani,
2: certo.
0: Crescono bene.
2: È un discorso sempre culturale, diciamo.
0: Anche culturale, però voglio dire, va bene che
2: molte mamme, ovviamente,
0: in linea generale si inizia proprio dalla prima alimentazione dei bimbi per poi fare degli adulti sani e degli anziani che in qualche modo reggono. Leonardo, continua con le tue conclusioni.
2: Allora, le conclusioni mie sono queste. Io ho avuto la fortuna di frequentare Aboca, non so se ne abbiamo parlato.
0: No, sì, l'altra volta che non c'eri.
2: A San Sepolcro.
0: Sì.
2: E lì ho visto veramente come vengono coltivate queste spezie.
1: Tutto bio.
2: Tutto biologico,
0: bio.
2: No?
0: Sì.
2: Ora dici, ma perché utilizzano certi tipi di spezie, certi tipi di erbe? ma perché queste erbe tengono fuori magari i parassiti, tengono fuori gli agenti contaminanti, patogeni.
0: Sì.
1: No,
0: sì,
1: quindi loro le usano proprio in questo senso, perché l'abbiamo
2: poi,
1: detto.
2: E poi sfornano dei farmaci, dei fitofarmaci, che come assicurava una volta le malattie in maniera naturale.
0: Certo,
2: non possiamo abbandonare la medicina.
0: No, assolutamente, non stiamo dicendo
2: non
0: questo.
2: Stiamo dicendo che dobbiamo abbandonare la medicina accademica per proiettarci solo no, questo
0: allora,
2: no.
0: Il tema è le spezie, quindi se contestualizziamo quello che stiamo dicendo è che nonostante, grazie a Dio, ci siano tutti i passi avanti della ricerca e della medicina, se in passato le persone si curavano con le erbe ed era l'unico modo che avevano per curarsi con le erbe, andava bene. Oggi l'integrazione delle erbe in alcuni determinati contesti fa bene, a patto e a meno che non ci siano delle erbe, come dicevamo, delle spezie.
1: Per esempio c'è la cannella cassia che se ingerita in quantità eccessiva può dare problemi, può essere epatotossica. Però per ritornare anche alla vaniglia, no? A livello cerebrale la vaniglia ha un effetto di inibire una sostanza che è alla base anche dell'Alzheimer del Parkinson.
2: C'è un nome.
1: Sì, sì, è il perossinitrito.
2: Sì, perossinitrito.
1: Il perossinitrito. E ci sono studi, cioè questo che vi diciamo, la dottoressa Caroli nel suo convegno l'ha sostenuto con la bibliografia. Non vi tediamo dandovi questi dati.
2: Però
1: sono utili, ecco, l'idea è questa.
2: Cose,
1: non fanno male.
0: Certo, non fanno male,
2: quindi,
0: assolutamente.
2: Diciamo, le credenze, le tradizioni mediche alimentari su erbe aromatiche, spezie, si fondavano su una base scientifica non ancora conosciuta, ma reale. Indubbiamente molto c'è ancora da studiare e capire per l'utilizzo ottimale poi di queste erbe spezie nella nostra alimentazione, no?
0: Sì.
2: Quindi possiamo dire uso di spezie e erbe aromatiche può realmente sposare gusto e salute a costo basso.
0: Ecco, a costo basso, cioè
1: non dà intake, cioè non aumenta l'energia che apportiamo alla
2: calorie, le sostanze nutritive.
1: Questo periodo di dieta è importante.
0: Giustissimo, noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.

0: Rockstar Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Allora, siamo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, insieme alla dottoressa Grazia Benedetti e il dottor Leonardo Murtato. Abbiamo parlato di spezie fino ad ora, adesso parliamo del caldo e di come fare per affrontarlo con le cose che noi utilizziamo per bere, per dissetarci, per rinfrescarci. Bene.
1: Siamo stati autorizzati dal Ministero della Salute.
0: Sì.
1: Grazie, sì.
2: A comunicare che si beve di più, tanto solo acqua,
0: non so,
2: anche aromatizzata, come abbiamo detto, con basilico, menta,
0: a
2: limone.
0: Me piace, sai cosa faccio? Vai. Che è molto buono, che adesso arriva la stagione, ricomincerò a farlo. Nel frigo abbiamo le brocche, no?
2: Di vetro. Perché la plastica la dobbiamo ridurre.
0: Per forza di vetro, perché poi resta
2: di vetro.
0: Ma resta anche più fresco il contenuto.
2: E poi più fresco, bello.
0: Allora, l'acqua, limone, cetriolo e menta. Oppure l'acqua. Perché? Perché lo diciamo? Perché quando beviamo il succo di frutta, le bibite gassate,
2: tutte le bibite sono zuccherate, tutte.
0: Quindi
2: Sprite, Coca, vabbè, non posso fare i nomi.
0: Non diciamo
2: comunque,
0: i nomi.
2: Tutte le bibite.
0: Però tutte le bibite con lo zucchero e i succhi di frutta anche.
2: Io sì, tantissimo, avevo una bimba obesa. Ti è capitato, Leo? 6 succhi al giorno di frutta. Era diventata una bambina bellissima, trasformata. Quando ho scandagliato nell'anamnesi il discorso alimentare, ho scoperto che mangiava bene, ma beveva 6 succhi al giorno.
0: Mangiava bene, ma 6 succhi hanno modificato. Qual è la quantità di zucchero che noi possiamo prendere in un giorno?
2: Vai.
1: 5 grammi.
0: Sapete
1: 5 grammi.
2: Un cucchiaino colmo.
1: Sapete quanti grammi di zucchero vi sono in una Coca-Cola?
0: No,
2: tantissimo.
1: Non lo voglio manco dire.
0: Dillo.
1: Quasi 7, 8.
2: C'è già una Coca-Cola,
1: il rapporto,
2: abbiamo,
1: no?
0: Già con una Coca abbiamo sforato il limite giornaliero di zucchero.

0: tutte con delle cose naturali, quindi l'acqua va benissimo, acqua e limone, acqua, limone, menta, cetriolo, fragole, quello che volete potete mettere.
1: Anche
0: giusto?
1: La menta fa, dà un aroma molto gradevole che, all'acqua,
0: che rinfresca. Perché lo diciamo? Perché quando noi poi beviamo il tè e beviamo quello anche i più piccolini, no? Quando ad esempio nelle camomille diciamo recenti, che io mi ricordo con la nonna che facevamo la camomillina a raccogliere nel filtro e non era certo dolce. Nel filtro di cotone, certo, sì, questa robe della nonna nella garza, filtravamo nell'acqua calda e c'era la camomilla che non era per niente dolce. Oggi le camomille sono dolci.
1: Sono trattate, sono dolci, quindi noi
0: anche quelle dobbiamo limitare con i bambini, vero? Bambini
2: sì,
0: adulti.
2: Noi le sconsigliamo.
1: Già nei lattanti.
2: Già nel lattante la mamma dice: posso dargli la camomilla la sera, sai, per addormentarsi.
0: Tutte
2: meglio.
0: Le sere la camomilla significa 30 camomille al mese.
1: Tante, e poi dai liquidi che non sono latte. Nei bambini nei lattanti si dà il latte. Latte, latte è l'alimento dissetante, magari sto consigliando di non farlo troppo caldo, quello della mamma è sempre pronto,
0: certo.
1: Abbiamo detto sempre il latte materno è migliore, infatti la temperatura ideale.
0: Però se non c'è va bene la temperatura
1: latte,
0: di
1: acqua, anche col cucchiaino se il bambino non beve il biberon perché prende il latte della mamma.
0: Quindi poco poco, perché come tu mi dici, vuol dire che se bevono già il latte va meglio che loro bevano il latte, i bimbi.
2: Latte materno dici? Sì,
1: sì, sì, latte materno è acqua,
2: c'è
1: 90%.
2: Tutto, ma non ti chiedono l'acqua, dobbiamo darle estate. Se il bambino si ha necessità, tutto chi fa un trattamento.
0: Perché se beve l'acqua poi beve meno latte, se no.
1: Se beve tanta acqua, lo stomaco si riempie e beve meno latte. Però in questi giorni raccomandiamo ai bambini che vanno ai campus anche di portare delle bustine di sali minerali nella bottiglietta, possibilmente non bottigliette di plastica, mi raccomando le borracce di acciaio, anche perché si mantiene più fresca
0: cosa. Sì, se metti l'acqua
1: dentro,
0: fresca.
1: No, perché è pericoloso per i bambini, ma l'acciaio e i sali minerali, perché quello che si perde col sudore sono sali, noi rimpinguiamo con i sali.
0: Benissimo.
1: Molte domande sono a proposito della pipì, no? Che fanno meno pipì.
0: Sì?
1: Bambini, Teresa, e urina di meno. Ma
2: c'è una contrazione.
1: Perché sudano.
2: Sudano, quindi
1: eliminiamo i liquidi.
2: È un meccanismo di
0: non lo sapevo.
2: Adotto un meccanismo di compenso, no?
1: Quindi si elimina meno liquidi urinando perché sudi e una parte dei liquidi li eliminiamo col sudore.
0: Quindi già col sudore eliminiamo
1: facciamo sali, ecco perché diciamo ai bimbi di integrare.
0: Ho capito.
1: Poi ci sono le gastroenteriti, in quel caso bisogna soprattutto dire di bere appunto i sali e dei probiotici per riportare nella norma il nostro microbiota intestinale di cui abbiamo parlato. E c'è in giro questa forma qui e i bambini
0: adesso
1: sono molto abbattuti, sì, di nuovo,
0: poverini.
1: E dormono, non vi spaventate,
2: diciamo che l'estate è il periodo in cui
1: porta in sé
0: sì.
1: Al mare mi raccomando l'acqua, se la bevete fate poi la fontanella e sputatela, bimbi.
0: Sì,
1: che molte volte lì si contraggono questi
0: nell'acqua del mare. Attenti, attenti, andiamo a mare, però con educazione, nel senso, con nel senso giusto, che non beviamo, non mettiamo in bocca l'acqua del mare.
1: Un po' ci va, ma magari
0: un
1: poi
0: po' va,
1: la
0: però la sputiamo.
1: Infatti, lo dicevo dei bimbi: sputate
0: la fontanella, mi raccomando. Adesso diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: non coprirli troppo.
1: Eccoci nell'ultima parte di questa nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, Leonardo Mortato. Allora, abbiamo parlato di spezie, abbiamo parlato di rinfrescarci l'estate in questo periodo caldo, quindi abbiamo detto no succhi, no bevande zuccherate, sia l'acqua con i sali minerali, sia l'acqua con, non so, menta, limone, cose naturali, anche quelle aromatizzate alla fragola o sì, frutti, no? Non cose zuccherate.
0: Massimo,
1: quindi
0: centrifuga, abbiamo detto centrifuga di frutta.
1: Abbiamo detto
0: casa,
1: le centrifughe, esatto, le nostre mamme avevano questa bella centrifuga. Io ad esempio da piccola mia mamma mi faceva mela e carota, che era buonissimo, sì. Quindi sia le centrifughe, poi possiamo metterci il ghiaccio dentro e diventa una bevanda freschissima, priva di zucchero.
0: Priva di zucchero, sì. Priva c'è lo zucchero della frutta?
1: Zero zucchero.
0: L'anguria, per esempio, è già zuccherata di suo.
1: La frutta,
0: melone, le albicocche, le zucchine, la frutta di stagione estiva è buonissima.
1: L'uva e tante cose.
0: Educhiamo i bimbi proprio a mangiare la frutta.
1: Se abbiamo bisogno di zucchero, una bella anguria, un bel melone giallo, arancione o che ne so, come hai detto.
0: Bianco, sì, quello giallo.
1: Bianco, buono. Io l'altro giorno ho mangiato uno.
2: L'estate è colore, io dico il colore sì, della frutta.
1: E anche le verdure crude, dicevamo, i finocchi, sì, non so che
0: le,
1: cosa.
0: Le carote. I cetrioli, buono. Le cosiddette pagnottelle.
1: Le belle pagnotte
0: le tagliamo,
1: quelle anche nella merenda dei bimbi si portano al campo,
0: e poi sempre bevande, sali minerali nella borraccia d'acciaio, i sali.
1: Allora, adesso in finale, perché prossimo giovedì nella nostra rubrica Bimbi Maestri con Leonardo sarà di nuovo il mio ospite, sono troppo felice quando Leonardo arriva, ovviamente con Grazia abbiamo questa rubrica, però quando arriva, che bello. Allora, quanto è importante in quest'ultima parte, che poi approfondiremo, lanciare l'argomento, il tema del sorriso, dell'abbraccio, della gentilezza, dell'adolescenza, sì, in generale, di quanto può essere bello, insomma, beh, tutti questi tanti temi, però ecco Leonardo, darci un'anticipazione che poi approfondiremo.
2: Certo, è un argomento che mi ha sempre affascinato.

0: perché io fondamentalmente sono uno che abbraccia. Magari dici, ma perché abbracci? Perché l'abbraccio non so,
1: è bello,
0: mi permette di entrare da me, entra in sintonia. Bravo.
1: L'abbraccio è bellissimo. Se l'abbraccio insieme anche un bel sorriso
0: è il massimo, perché poi sorridono tutti gli organi all'interno. Questo non è, eh?
2: E l'interlocutore si dispone bene. Certo. E poi gentili, no?
1: Ed essere sempre gentili.
0: Gentili e accoglienti.
2: E teniamo gentilezza in giro, ci vuole.
0: Un po' di gentilezza, dai.
1: Sì.
0: Dobbiamo invertire un po' la tendenza.
1: La
0: a volte, insomma, no? Camminiamo, sì, ed esprimiamo dei sentimenti che,
1: sì,
0: non sono quelli proprio naturali, dai. Sentimenti, sì, naturali sono quelli della felicità, della gioia. Ecco, dobbiamo, no?
1: Essere felici, tra virgolette, felici, non che dobbiamo andare in giro.
0: Non si comanda la felicità. Dobbiamo trasmetterla
2: e trovarla nelle piccole cose, nelle cose semplici, no? Se ci semplifichiamo, apprezziamo tutto quello che abbiamo, come tante volte è capitato di dire.
1: Un gesto di gentilezza, una cortesia.
2: Ma anche in auto, provate a fare questo gioco.
1: Facciamo passare i pedoni
2: tutti,
1: senza investirli.
2: No, quando vediamo che hanno intenzione, ma come capita in città europea dove andiamo?
1: Io lo do per scontato, però non è così, mi rendo conto. Perché se tu vai in altri paesi. Allora, poi abbiamo questa abitudine, no?
2: Sì.
1: Che io in altri paesi ho acquisito, cioè le strisce, io mi fermo a meno 15 metri, 20 dalle strisce. Io mi fermo molto prima. C'è chi arriva quasi al pedone per fermarsi.
0: Sì, è vero.
1: Non è proprio educato.
0: Questo mi colpì. L'ultimo viaggio che ho fatto qualche anno fa in Norvegia.
1: Certo.
0: Ma poi meravigliavo che le persone, già che ti vedevano,
2: intuiscono
1: 30 metri,
2: no? Sì. E già rallenta.
1: Sei stato a Bergen, dove sei stato?
0: Sì,
1: anche io sono stata a Bergen. Perché non farlo anche qui? Perché non capire come funzionano le rotatorie? Perché non
0: Ma perché il discorso che andiamo sempre di fretta. Cioè,
2: ma fretta di che?
1: Ma non è manco la vita
2: adesso.
1: È l'ignoranza, Leonardo.
2: E molte volte siamo superficiali e anche un po' ignoranti. Vabbè. E vi prego sempre, gli escrementi di animali, vi prego.
1: Vogliamo,
2: ragazzi,
1: adesso è obbligatorio anche con la bottiglietta, eh?
0: Anche per l'urina, no?
2: Ieri davanti al ristorante di Lama c'era di tutto.
1: Peccato.
2: È bello per i turisti che arrivano, ma per noi
1: anche, per noi non è che passiamo,
2: che siamo di secondo livello rispetto a chi arriva. Ma
1: esatto,
2: io faccio l'esempio dei turisti, perché la città che amiamo e diciamo di amare si deve presentare bene.
1: Benissimo. Allora, detto questo, io vi ringrazio, grazie. Benedetti, grazie Leonardo Mortato,
0: grazie a te, grazie a voi, grazie.
1: Noi
0: a
1: ci vediamo la prossima settimana con la rubrica Bimbi Maestri. Grazie per averci seguito. Ciao.
2: Grazie.
0: ciao

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. In apertura alla cronaca, purtroppo il corpo di Giulio Razzano, il ventenne di Castellaneta, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nella gravina di Castellaneta. Sentiamo.
1: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte tra martedì e mercoledì, con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicina a quella del ritrovamento del cellulare, che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare, impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
0: E cambiamo decisamente argomento. Due nuove aree parcheggio e lavori per riqualificare il verde urbano. Sono queste alcune delle misure che il Comune di Taranto sta per adottare in vista dei Giochi del Mediterraneo.
2: Due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre, è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate. Fin qui le misure per la sosta e la mobilità, ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
0: Vengono acquisite le strade di Lido Azzurro al patrimonio comunale perché vengano realizzati i lavori necessari per i servizi essenziali. Il coordinamento Lido Azzurro riconosce l'importanza di questo passaggio, ma sottolinea arriva dopo 40 anni.
1: Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro prende atto del passaggio amministrativo in consiglio comunale relativo all'acquisizione delle strade del quartiere al patrimonio comunale, ma si tratta pur sempre di qualcosa

0: cosa che arriva con estremo ritardo. Il coordinamento, rappresentato da Laura Musillo, infatti rifiuta il tono celebrativo con cui viene raccontato questo momento dell'attività amministrativa del Comune di Taranto e dichiara: la vera festa la faremo quando a Lido Azzurro, come in qualsiasi normale quartiere di qualsiasi città italiana, sarà finalmente possibile aprire il rubinetto e vedere scorrere acqua corrente nelle abitazioni, quando le famiglie potranno usufruire di una rete fognaria moderna e di servizi essenziali che da troppo tempo vengono negati a questa comunità. Vorremmo sapere quindi se l'acquisizione formalizzata dal Comune riguarda effettivamente tutte le strade abitate di Lido Azzurro, se nell'elenco delle strade acquisite figurino anche alcune delle poche vie dove già oggi risulta presente un tronco dell'acquedotto. Una circostanza che merita certamente un approfondimento e una spiegazione, ma il punto centrale resta un altro: i tempi. Laura Musillo nella nota richiama le dichiarazioni rilasciate nella nostra trasmissione Rosso di Sera dello scorso 27 maggio dal responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo, in base alle quali, dice Musillo, per Lido Azzurro esiste attualmente soltanto uno studio di fattibilità con una quantificazione preliminare delle opere necessarie per un importo di circa 13 milioni di euro. Non sappiamo nemmeno se tale studio riguardi l'intera area abitata del quartiere. Se questo è il punto di partenza reale, appare evidente che il percorso è ancora nelle sue fasi iniziali. Per questo motivo chiediamo, conclude Laura Musillo, che Comune, Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica rendano pubblico un cronoprogramma dettagliato, con tempi certi per la progettazione, il reperimento delle risorse, le approvazioni necessarie e l'avvio dei lavori.
1: E continuano intanto gli incontri sulle BRT con la cittadinanza.
2: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
3: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
2: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
3: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
2: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
3: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
1: E continuiamo ora a parlare delle BRT, questa volta con il primo cittadino, Piero Bitetti.
4: Molte strade che non venivano riasfaltate da molti anni, sono praticamente nuove, sono dei tappeti. Lo stiamo facendo con tanti disagi perché, come sapete, dobbiamo anche chiudere i finanziamenti del PNRR, in particolare quelli di BRT, anche lì stiamo correndo, ma siamo in ordine con il cronoprogramma e quindi dobbiamo poi solo dedicarci a goderci i bei momenti tutti insieme.
5: E per le BRT ce la farete entro il 30 giugno?
4: Entro il 30 giugno saranno completate le opere principali, poi fino al 31-12 è previsto un periodo per completare i dettagli minori e entro il 31-12 va fatto il collaudo per far partire le stesse e mettere a disposizione della cittadinanza già dal 1° di gennaio 2027. Stiamo valutando con l'azienda che si occuperà di gestire il trasporto pubblico locale con le BRT, oltre che il trasporto pubblico locale già esistente, con una serie di adduzioni, con una serie di miglioramenti, ma anche con una forma di start-up per incentivare i cittadini all'uso del BRT e far scoprire quanto può essere comodo in termini di disagio nel non dover cercare i parcheggi con il proprio mezzo, un impatto sui costi e quindi inevitabilmente sul portafogli delle famiglie, ma proprio nella gestione del tempo diventerà fondamentale sapere che quel mezzo partirà con tempi certi da un punto e arriverà con tempi certi nell'altro punto, e quindi a favore della qualità della vita di ciascuno di noi.
1: Novità intanto approvate in Consiglio Comunale per quel che riguarda il contrassegno per i disabili.
6: Tarsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto CUDE. Un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE e degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari, i tutori legali che assistono i disabili, potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione dei Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa, e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi, l'Aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il Comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
1: Ed ora il servizio relativo ai lavori della seduta di ieri pomeriggio della massima assise cittadina. Sentiamo.
6: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e i classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia. D'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera, passata al gruppo misto, ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali. Un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego, ma non amplifico. Il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio. Ha approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola: grazie a un protocollo con la provincia, il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine, semaforo verde alla rottamazione del Quinques per i debiti comunali e proroga per il contratto di Chima Servizi. E insomma, la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
1: La cronaca sindacale, un buco nell'acqua, l'incontro tenuto a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Natuzzi. Sentiamo.
7: Si è concluso in piena notte e senza accordo l'incontro al Ministero delle Imprese sulla vertenza Natuzzi. È fallito il tentativo del governo di arrivare ad un protocollo condiviso tra istituzioni, azienda e sindacati. La posizione dell'azienda resta ferma sulla chiusura di 3 stabilimenti e sullo spostamento di produzioni in Romania. Per la filea CGL Puglia si tratta di un esito grave che conferma l'assenza di una reale disponibilità aziendale a individuare soluzioni alternative capaci di difendere l'occupazione, l'industria del territorio e la prospettiva del gruppo. Il segretario generale della filea CGL, Ignazio Savino, accusa Natuzzi di non aver voluto ricercare soluzioni alternative. Il sindacalista considera inaccettabili tutte le ipotesi che prevedono la chiusura di stabilimenti, la riduzione dei livelli produttivi e lo spostamento all'estero delle produzioni. La salvaguardia del gruppo Natuzzi, afferma Savino, non può passare dallo smantellamento della presenza industriale nel territorio e dal sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. La filea CGL Puglia ribadisce che il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi finanziaria o alla riduzione del perimetro produttivo italiano. Serve un vero piano industriale con impegni chiari su investimenti, volumi produttivi, occupazione e futuro degli stabilimenti. E adesso il sindacato è pronto a riattivare tutte le iniziative di mobilitazione.
1: Intanto 12 lavoratori ex Tiscali vengono trasferiti nella sede operativa di Bari.
0: L'ufficio legale della FISTEL CISL Puglia, rappresentato dall'avvocato Giovanni Tagliente, ha impugnato il provvedimento di trasferimento dalla sede di Taranto a quella di Bari di 12 lavoratori ex Tiscali. Secondo il legale, tale decisione sarebbe illegittima, irregolare, strumentale e discriminatoria, in quanto non sostenuta da ragioni tecniche, organizzative e produttive. Con una comunicazione del 19 giugno scorso, la cessionaria Smeraldo S.p.A. ha confermato il trasferimento dei lavoratori di Taranto, dichiarando di voler concentrare tutte le attività presso la sede operativa di Bari, testimoniando, secondo il sindacato, il totale disinteresse per il territorio ionico e mettendo un veto discrezionale anche sull'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali il 18 aprile, accordo che prevedeva la modalità full smart working fino a fine anno per i lavoratori trasferiti che non avevano accettato l'incentivo all'esodo. Il sindacato si dice basito soprattutto perché tra i 12 lavoratori ci sono 4 caregiver ed una categoria protetta, lavoratrici madri per carichi di famiglia con un contratto part-time. Da qui parte l'appello alle istituzioni e a tutti i livelli, ai parlamentari eletti in Puglia, anche in vista del prossimo incontro previsto presso la sede del MIMIT il 16 luglio, affinché possano trovare con la nuova controparte una soluzione definitiva. La segreteria regionale FISTEL CISL Puglia esprime in maniera chiara contrarietà per l'inadeguatezza dell'atteggiamento mostrato dalla Smeraldo in queste fasi iniziali di approccio e conoscenza relazionale. Sarebbe stato opportuno che da subito avesse mostrato una chiara volontà di trovare una soluzione di tipo occupazionale per le lavoratrici e i lavoratori del territorio di Taranto, che non meritano questo trasferimento a centinaia di chilometri. Tutto ciò si tradurrà, conclude la nota del sindacato, da gennaio 2027, ove la soluzione non si dovesse trovare, in un ulteriore impoverimento del territorio ionico già provato e stremato da vertenze e crisi.
1: A Taranto intanto ci sono sempre meno giovani donatori di sangue, si abbassa 1,7 la media della frequenza, che normalmente è di 4 volte all'anno per gli uomini e 2 per le donne. Una carenza che ricade negativamente sulla distribuzione non solo per l'utilizzo durante le emergenze del pronto soccorso e le operazioni d'urgenza, ma specialmente sui 200 pazienti microcitemici presenti in tutta la provincia di Taranto che hanno necessità di circa 2 trasfusioni al mese per sopravvivere. Vivere. Ce ne parla Federica Pompamea.
8: Io mi sono appunto recata come paziente al reparto di microcitemia qui di Taranto, sapendo di dover fare 2 sacche. Invece una mattina poi mi è stato comunicato che potevano dare appunto la possibilità di farne soltanto una.
2: E Maria Prete, paziente cronica affetta da talassemia, a raccontare il disagio vissuto a causa della carenza di sangue che sta colpendo la città di Taranto. Una condizione che coinvolge circa 200 persone in tutta la provincia affette da questa malattia e costrette ogni 15-20 giorni a recarsi nell'unico centro trasfusionale presente all'interno del Santissima Annunziata.
8: Questo ovviamente come paziente mi comporta dei sacrifici sia da un punto di vista sociale, perché ovviamente ho dovuto poi riprendere un nuovo permesso lavorativo, e sia anche da un punto di vista magari fisico.
2: A fine maggio, infatti, il centro ha iniziato ad avere difficoltà nella distribuzione delle sacche di sangue, non solo per i pazienti con patologie certificate, ma anche a sostegno delle numerose emergenze tra interventi d'urgenza ed incidenti. Un dato confermato anche dal presidente dell'associazione Nicola Scarnera per bambino microcitemico, Bartolo Laperchia, che ha sottolineato come i donatori del sangue più assidui appartengano alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 60 anni, mentre si registra un preoccupante calo tra i più giovani.
9: Purtroppo l'indice di donazione è sceso drasticamente, è sceso tra l'1,5 e l'1,7. Questo perché dopo che hanno donato una volta, al massimo due volte, poi prendono altre strade.
2: Solo nel 2025, infatti, Taranto ha raccolto 20.000 sacche di sangue, il numero più alto di tutta la provincia. Un risultato che si perde però a causa dei bisogni sempre più alti. Una situazione che per Maria Prete, che oltre a vivere in prima persona questo disagio è anche presidente nazionale della Fondazione United, dipende anche dalla mancanza di organizzazione all'interno del COBUS, Comitato per il Buon Uso del Sangue, presente sul territorio di Taranto ma fermo da due anni.
8: Dovrebbe aiutare le istituzioni, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di pazienti, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di sangue a distribuire uniformemente magari le raccolte e le mazze di sangue, dando magari quella che è appunto la priorità a chi fa un uso sistematico e cronico di sangue.
2: Per Prete inoltre una prima soluzione potrebbe essere quella di replicare sul territorio ionico i modelli di monitoraggio nazionale, capace di strutturare al meglio la raccolta e il servizio. Ma per questo, ha sottolineato, è fondamentale l'aiuto dell'amministrazione a supporto delle associazioni che già operano attivamente per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto l'educazione verso le nuove generazioni alla cultura del dono.
1: 11 progetti delle Proloco Tarantine finanziati dalla Regione per rafforzare l'identità territoriale della nostra provincia.
7: 11 progetti della provincia di Taranto ammessi a finanziamento nell'ambito dei contributi della Regione alle Proloco. Su una dotazione complessiva di 500.000 euro al territorio tarantino sono stati destinati contributi per una cifra superiore ai 50.000 euro. In particolare, destinatari del contributo regionale sono le Proloco di Fraganiano, San Giorgio Ionico, San Marzano, Massafra, Manduria, Montemesola, Martina Franca, La Terza, Crespiano, Pulsano, Palagiano. Si tratta di una iniziativa che ha l'obiettivo di rafforzare l'identità del territorio e migliorare la qualità dell'accoglienza. In totale, in tutta la Puglia, sono state 162 le proposte progettuali pervenute e di queste 106 ammesse a finanziamento. I progetti dovranno essere realizzati tra l'1 luglio e il 31 gennaio 2027 e dovranno avere come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed enogastronomico. La promozione del territorio e dei prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia, i servizi di accoglienza, assistenza e informazione turistica. Per il consigliere regionale Cosimo Borracino si tratta di un ulteriore passo significativo che testimonia la volontà della Regione Puglia di continuare a investire sull'associazionismo territoriale, presidio fondamentale di promozione e vero pilastro della capacità ricettiva, turistica e culturale del nostro territorio in una visione di sviluppo e della strategia regionale orientata a un turismo diffuso e partecipato.
1: Torniamo ora a parlare del progetto Miti di Mare.
2: Un'esposizione di attrezzi storici e moderni che svelano l'ingegneria artigianale e la fatica quotidiana che affrontano i mitilicoltori durante la raccolta dell'oro nero di Taranto. Con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura nasce un importante spazio culturale e sociale itinerante dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio mitilicolo della terra ionica. Un percorso che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale, pensato per restituire alla cittadinanza e ai visitatori il profondo valore storico, sociale, ambientale e identitario della coltivazione dei mitili del Mar Piccolo. Non solo tradizione, ma anche innovazione. Per il mitilicoltore Luciano Carriero, questo viaggio è capace di far scoprire la storia di un mestiere tramandato di generazione in generazione e l'importanza dell'utilizzo di nuovi strumenti sostenibili.
10: Abbiamo testato due materiali, la Mater B, che è un materiale biodegradabile, compostabile, poi diventa concime per i giardini della nostra città. E stiamo riutilizzando la canapa che utilizzavano i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi da Taranto sta partendo la rivoluzione, come si dice, ambientale.
2: Una mostra realizzata all'interno di Palazzo d'Aquino, nel cuore della città vecchia, che sarà visitabile fino a domenica 28 giugno, capace di accendere i riflettori sul patrimonio produttivo ed enogastronomico locale. Secondo Francesco Cosa, assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, è fondamentale la partecipazione diretta delle cooperative e degli storici operatori del settore.
11: Una rivalsa degli stessi viticoltori, che molto spesso vengono tacciati, appunto, come dicevi, di persone che hanno un po' lasciato al proprio destino le attività. Invece stiamo rilanciando la mitilicoltura, lo stiamo facendo in maniera brillante, perché vogliamo anche che la cozza tarantina sia un vero e proprio prodotto di marketing territoriale della città di Taranto. Stiamo lavorando anche sul DOP, alcuni la chiamano già cozza gold, nelle pescherie della provincia o di province limitrofe, della vicina Ostuni, presentano la cozza di Taranto come la cozza gold e va a ruba tonnellate di cozze che vengono allevate nel primo e secondo seno.
2: Insomma, un progetto che non guarda solo al presente, ma cerca di scrivere un futuro diverso, e che secondo Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale, dimostra come le radici identitarie possano diventare il motore concreto di coesione sociale e inclusione territoriale.
12: La cura e l'attenzione con cui sono stati trasportati e con cui c'è stato un racconto qui oggi durante l'inaugurazione ci fa capire quanto ci sia un legame diretto tanto al mare quanto agli attrezzi che ne rappresentano l'essenza.
1: È stata intanto presentata la nuova stagione teatrale all'Orfeo di Taranto.
13: Un festival per tutti i gusti.
6: Taranto scommette sulla cultura e lo fa unendo le forze migliori della città. L'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, in programma dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del Lungomare, non è solo un cartellone di grandi eventi e di prime serate, prima di tutto il manifesto di una comunità che vuole rispecchiarsi nella bellezza e nella crescita sociale.
13: E chiuderemo poi col Ciao Ciao Tour, che sembra fatto apposta, gli Oasis, ovvero sia Toti e Tata, con questa reunion, diciamo, di un evento che ci ha fatto sorridere per tanti anni. E ripeto, siamo andati incontro alle esigenze un po' di tutta la città, e non solo, perché stiamo avendo adesioni anche da fuori, ed è bello vedere finalmente Taranto viva anche di gente che non conosce le nostre bellezze.
6: Una visione che quest'anno porta sul palco della rotonda spettacoli capaci di intercettare ogni tipo di pubblico, dai bambini ai più grandi, da Massimo Ranieri a Toti e Tata, passando per Carolina e Vincenzo Salemme.
1: Come di consueto, alla fine la nostra pagina sportiva con il servizio curato da Francesco Friuli.
14: Doppio fronte in casa Taranto in queste ore. Da una parte c'è la questione legata al nuovo allenatore, dall'altra quella relativa allo stadio Erasmo Iacovone. Al momento però entrambe le situazioni restano in una fase di stallo e non si registrano sviluppi decisivi. Quello di ieri è stato un giorno interlocutorio e probabilmente potrebbe anche essere quello odierno. Gli incontri più importanti dovrebbero infatti arrivare solo dopo la definizione sul fronte tecnico dell'uscita di scena di Danucci dalla panchina rossoblù. L'allenatore deve completare ancora le ultime pratiche burocratiche recandosi in sede. Direttore sportivo invece Pagni, confermato nei fatti, anche se non ancora ufficialmente, al lavoro per la rosa della prossima stagione. Pagni ha già fatto capire che la linea della società sarà diversa rispetto a quella della passata annata. I giocatori dovranno concentrarsi esclusivamente sul progetto Taranto, quindi probabilmente lo Iodice dovrebbe dire addio alla Kings League. Parallelamente il club continua il pressing sul comune per ottenere quanto prima risposte sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone. Un passaggio fondamentale per programmare la stagione 2026-2027 e definire i primi tasselli dell'annata. Dalla scelta del nuovo allenatore all'organizzazione del ritiro precampionato fino alla prosecuzione del percorso avviato nello scorso campionato di eccellenza pugliese.
1: Prima di salutarvi vi ricordo la possibilità di inviare delle segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. E dunque tutto per la nostra informazione. A voi una buona giornata. Arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. I dipendenti comunali sono in difficoltà, sono pochi e c'è troppo lavoro da sbrigare. Ne parliamo con Ilaria Noci, segretaria aziendale per il comune della UIL Funzione Pubblica. Ilaria Noci è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dunque, voi oggi come UIL Funzione Pubblica avete inviato insomma, una nota nella quale esprimete tutte le vostre preoccupazioni per una situazione che ormai ha superato il livello di guardia.
1: Esatto, diciamo siamo stanchi di questo stato di inerzia ormai dell'amministrazione comunale relativamente alle problematiche che il personale si trova costretto a dover fronteggiare quotidianamente.
0: Ecco, quali sono le maggiori criticità che voi riscontrate?
1: Sicuramente la carenza di personale, la mancata sostituzione del personale che poi va in quiescenza e ciò comporta un aggravio dei carichi di lavoro nel personale che rimane presente negli uffici. A questo,

Oltretutto, comporta per i dipendenti stessi uno stress lavorativo non indifferente, se parliamo poi di uffici che si trovano a dover anche, hanno diciamo, l'utenza che è già un po' stanca della situazione tra cantiere e quant'altro che sta vivendo la città, questo stress da parte dei dipendenti viene

0: semplificato anche perché vengono raccolti tutti i malumori della città stessa.
1: Ecco, voi avete sollevato anche un altro aspetto che credo sia piuttosto importante, cioè la distanza che esiste tra le decisioni politiche amministrative e poi la realtà dei fatti. Cioè vengono adottati provvedimenti che poi nella realtà è difficile da attuare rispetto a quelle che sono le forze che avete a disposizione, è così?
0: Oltre che difficile da attuare, perché comunque parliamo sempre di circa 670 unità a fronte di una città di quasi 200.000 abitanti. Quindi a fianco a questo ci sono poi delle decisioni che vengono prese a livello politico che sono lontane anche dal bisogno del personale. Non ultimo, abbiamo appreso proprio poco fa l'approvazione del regolamento lavoro agile, che è uno strumento che consente la conciliazione vita-lavoro da parte del personale dipendente. Nonostante ci siano state numerose interlocuzioni con la parte pubblica, confronti relativamente a questo regolamento che prevedeva inizialmente 2 giorni a settimana per i dipendenti, poi successivamente modificato in fino a 2 giorni, oggi apprendiamo la notizia che il regolamento è stato approvato in giunta con un'ulteriore modifica, ovviamente a discapito dei lavoratori,
1: E qual è questa
0: cioè
1: modifica?
0: un giorno solo a settimana per tutti i dipendenti, mentre per quei lavoratori cosiddetti fragili che fino a poco fa potevano usufruire di una deroga fino a 5 giorni, attualmente con il regolamento approvato oggi invece potranno godere di massimo 2 giorni di deroga.
1: E questo cosa comporta dal punto di vista dell'efficacia del servizio?
0: Sicuramente comporta un caos ulteriore e un aggravio ulteriore di benessere da parte di mancato benessere da parte dei lavoratori, soprattutto quei lavoratori anche più fragili che hanno. Gli è consentito di avere uno strumento, quale quello del lavoro agile, di poter comunque svolgere la propria attività lavorativa, seppur non fisicamente in presenza, ma ciò consente di alleggerire il carico, anche se in parte, magari, o in alcuni casi nella totalità, rispetto ai colleghi che sono invece presenti, in ufficio.
1: Quindi c'è meno stress, sostanzialmente.
0: No, ora viene aggravato lo stress
1: No,
0: perché rispetto a
1: attraverso il lavoro
0: prima
1: agile sarebbe meno stressante, voglio dire.
0: viene conciliata meglio anche la propria vita lavorativa e
1: Sì.
0: familiare e personale rispetto a quella che è la situazione odierna, che è già molto difficile e faticosa.
1: E allora, nel frattempo, chiediamo al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio sui lavori che il comune ha in animo di intraprendere in vista dei giochi del Mediterraneo. E poi
2: Due nuove
1: torneremo a
2: aree
1: parlare con.
2: parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di 2 aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate. Fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.

0: Ilaria Nocci, tutti questi lavori, questi cantieri per i giochi del Mediterraneo, per le BRT, che impatto stanno avendo sul personale comunale, sugli uffici comunali?
1: Sono sempre più in affanno, nonostante vengano chiesti numerosi sacrifici ai dipendenti proprio per portare a termine tutte queste opere in tempi comunque abbastanza ristretti. Le faccio un esempio: è stato richiesto che in occasione dei Giochi del Mediterraneo il personale dipendente interessato, ad esempio della polizia locale piuttosto che degli uffici tecnici, venga rimodulata il loro piano ferie estivo in modo tale da consentire falle nell'organizzazione del sistema. Quindi significa o anticipare il periodo di ferie o addirittura posticiparlo. In un momento in cui c'è forte stress, si capisce bene come i dipendenti ne risentono ancora di più di queste scelte che vengono prese senza considerare minimamente la parte personale dei dipendenti.
0: Ecco, prima c'era l'assessore al personale, l'assessore Stamerra, adesso la delega è passata direttamente nelle mani del sindaco Bitetti. Questo ha comportato ulteriori difficoltà?
1: Noi abbiamo rappresentato tutte le questioni al sindaco, che ormai comunque conosce gli uffici, conosce anche il personale dipendente, perché è stato in politica nel nostro comune da quasi 20 anni, oltre 20 anni comunque. Conosce bene le situazioni, conosce bene le problematiche. Ad oggi quello che noi chiediamo è che alle parole si seguano dei fatti, che ad oggi purtroppo non ci sono.
0: Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso del caos che si è creato negli uffici dell'anagrafe per la carta d'identità elettronica. Fortunatamente il limite del 3 agosto è stato superato e quindi questo forse ha giovato anche a voi dipendenti, oltre che ha sottratto un po' di stress ai cittadini che erano preoccupati di dover osservare questa scadenza.
1: Il fatto che comunque questa scadenza sia stata prorogata non ha risolto il problema che comunque esiste, ed è quello della carenza di personale. È impossibile pensare che il personale che va in pensione non venga sostituito, non vengano garantite ulteriori assunzioni, ma si pensi solamente a integrare il personale con figure apicali piuttosto che con figure a supporto delle figure apicali. Il caso dell'anagrafe è uno di questi, così come l'ufficio tributi, le direzioni tecniche, siamo tutti, la polizia locale, siamo tutti veramente in una situazione di forte stress e di forte malessere, dovuto anche a una mancata gratificazione del personale, perché sembra come se tutti i sacrifici che effettivamente i dipendenti svolgono siano dovuti più che altro.
0: Allora, vediamo adesso questo altro servizio. C'è stata una conferenza stampa del consigliere comunale Mirko Di Bello sulle difficoltà che i cittadini stanno incontrando rispetto ai lavori delle BRT. Sentiamo.
2: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
3: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
2: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
3: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
2: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
3: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati.

0: se vogliamo, se pensiamo a via Mediterraneo, al centro praticamente della strada, senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
1: Ilaria Noci, ma di quanto personale ci sarebbe ancora bisogno per far funzionare meglio gli uffici comunali e per diciamo, liberarvi da un po' di stress?
2: Non dico il doppio, ma quasi. Cioè, parliamo di numeri considerevoli, siamo notevolmente sotto organico.
1: Attualmente quanti sono i dipendenti comunali?
2: Sono circa 680 dipendenti.
1: E ce ne vorrebbero quasi il doppio, insomma.
2: Sì.
1: Ma avete ipotizzato con il sindaco?
2: Noi abbiamo chiesto, sì, abbiamo chiesto più volte di un confronto, non solo con il sindaco, ma comunque anche col precedente assessore al personale, comunque con il direttore generale, il segretario generale, sono tutti a conoscenza di queste situazioni che noi puntualmente evidenziamo. Servirebbe un confronto, una mappatura dei dipendenti, delle direzioni, per cercare anche che quelle risorse che sono presenti vengano anche gestite in modo più uniforme, anche pensando ad accorpare delle direzioni, in modo tale da cercare di dare più respiro a degli uffici, piuttosto che comunque consentire anche un ricambio. Qui siamo nelle situazioni anche dove non è possibile assentarsi perché l'ufficio è scoperto, rimane scoperto. È ovvio anche che i cittadini sono poi ulteriormente arrabbiati, ma se non vengono implementate le unità diventa tutto molto difficile.
1: Anche perché appunto i cittadini, voi siete più esposti, no, al rapporto con i cittadini, che spesso poi scaricano la rabbia, la frustrazione, esatto. Come è successo qualche settimana fa negli uffici dei servizi sociali, quando, esatto, quando addirittura un ragazzino ha messo a soqquadro l'ufficio, mettendo a rischio anche l'incolumità di voi dipendenti. Ecco, sotto l'aspetto della sicurezza, avete imbastito un qualche confronto con l'amministrazione?
2: Sì, abbiamo richiesto delle misure di tutela proprio anche per quanto riguarda l'episodio che è successo alla direzione dei servizi sociali. Abbiamo chiesto delle forme di vigilanza, anche non solo di videosorveglianza, ma di personale, insomma, di vigilanza che inizia ad esempio il turno prima che arrivino i dipendenti stessi, in modo tale che c'è una maggiore tutela per loro, che purtroppo si trovano anche a dover ricevere il personale, l'utenza, anche senza che magari ci sia ancora iniziata l'attività della vigilanza. È il caso poi che è successo del ragazzino, piuttosto che altre situazioni come il cambio sede. Insomma, sono tutte delle proposte che sono state fatte all'amministrazione, ma che attendiamo ancora risposte.
1: Grazie Ilaria Noci, segretaria aziendale comunale della UIL Funzione Pubblica, e grazie a voi.
2: Grazie a voi per l'ascolto.
1: Grazie a voi per l'attenzione, a voi che ci avete seguiti da casa. È tutto e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi con...

0: star di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

essere distanti siamo istio. Accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: cane.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella.
4: Cittadella.
3: New hit.

canzoni nuove e bei singoli che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio e Cittadella TV, ritorno importante. Insomma, lui l'abbiamo conosciuto con altri bei singoli, Alex Warren ritorna con questa canzone, Passenger. Si parla di impotenza e frustrazione che si prova all'interno di una relazione a senso unico. Questo è un po', insomma, il senso di questo bel singolo nuovo che vi abbiamo proposto in questo che l'appuntamento New Hit, che come sempre ogni mezz'ora vi regala una bella novità. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

eccolo qua, un altro dei bei tormentoni che sicuramente ci accompagnerà durante quest'estate 2026. Ritorno per Gabbani con questa canzone, insomma, che parla diciamo di consumismo e una riflessione esistenziale naturalmente sul consumismo e sul cliché della stagione estiva. Questa è un po', diciamo, la linea di questo singolo che sicuramente sarà uno dei bei tormentoni, insomma, di quest'estate 2026. È stata anche una bella novità proprio un paio di settimane fa. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. Tra pochissimo vi ricorderò i contatti. Ho altra bella novità, Temple City.

grandi Temper City, grande formazione che vi abbiamo proposto e lanciato anche questi come grande novità. Self-Aware si chiama la canzone, questo è il singolo di debutto, racconta quella che è la lotta interiore di una persona troppo consapevole di se stessa, self-aware in questo caso, che poi si rende conto di quelle che sono le proprie barriere mentali che le impediscono di lasciarsi andare in una relazione amorosa. Beh, questa è un'altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. 339 6806 868, se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta TV sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: dire molto bello l'album della Brancali, si chiama Sacro, dal quale naturalmente potete trovare questa canzone del mio paese, che poi un inno e una dedica a chi vive fuori sede, descrive un po' la profonda nostalgia, il calore, la gioia, insomma, tipici del ritorno a casa nel sud Italia. Questa è un po', insomma, la linea di questa grande canzone, poi tra l'altro interpretata da tre grandi voci, la Brancali, poi c'è Levante e anche Delia, sicuramente un altro dei bei successi che abbiamo ritrovato anche questa sera. Avremo degli ospiti intorno alle 18:20, si chiamano Alan, sono una bella formazione, fanno un bel rock duro, naturalmente avremo modo di chiacchierare con loro e ascoltare anche il nuovo singolo. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV, da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

qua, le canzoni del passato abbiamo riacceso, beh lo dico sempre, la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per regalarvi naturalmente un bel successo, una grande canzone dal passato. Mai Type, il mio tipo ideale, perché questa è una canzone del 2014, un bel successo di questa grande formazione che racconta poi in modo ironico e leggero la ricerca dell'amore senza troppe pretese, perché poi il ritornello recita scherzosamente che l'unico vero requisito per essere il suo tipo ideale, My Type, è semplicemente essere vivi e respirare. Insomma, queste sono le condizioni per trovare naturalmente la persona ideale per un amore, per una love story. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna il Rewind, pronti a regalarvi un'altra grande canzone dal passato. Si riparte, buona serata, questo è Driving con Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti ancora fino alle 19:00.

0: Your Love, che grande accoppiata. Beh, qui abbiamo insomma Sabrina Carpenter, c'è anche Madonna che uscirà tra pochissimo con un bell'album Confession 2, che sicuramente si preannuncia un altro successore dal quale sforneremo tanti bei singoli. Si è esibita poi in un club di Los Angeles su invito per presentare poi questo suo nuovo singolo, ma soprattutto il manager ha dichiarato che presto partirà anche un nuovo tour di Madonna che la vedrà protagonista in tante date. Non ha parlato dell'Europa, ma sicuramente insomma speriamo arrivi e ci sarà la possibilità di riguardare questa storica voce, questo storico personaggio dal vivo con i suoi grandi successi. Bene, tra pochissimo faremo pausa, altri saluti come sempre, altra bella novità, tutta italiana. C'è la nuova di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccolo qua, ultimo, tra pochissimo ci sarà questo mitico live che lo vedrà naturalmente protagonista quest'estate. Poi questa è la canzone che anticipa anche l'album che si chiama Il giorno che aspettavo, con questa canzone romantica che descrive poi la fine di una relazione sentimentale con nostalgia e maturità, augurando naturalmente il meglio all'ex partner. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy, tutti i grandi big della musica.

0: Radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

eccole qua, le canzoni nuove. Come dico sempre, le belle new hit, insomma, i singoli che poi ritroveremo in quella che è la nostra programmazione, la nostra classifica ufficiale. C'è questa grande accoppiata italiana, beh, c'è Angelina Mango insieme a Mengoni, il secondo incontro per loro, perché li abbiamo conosciuti con Uguale a me nel 2024. Altro grande singolo, ritornano con questo Canto d'amore, una canzone poi che non si concentra solo sul classico amore romantico, ma esplora l'accettazione di sé attraverso quelle che sono le contraddizioni umane. Questa è un po' la linea, il senso di questo bel singolo nuovo che abbiamo eletto proprio questa settimana. Novità, new hit, che tra mezz'ora ritorna con un altro grande singolo, pronto naturalmente a proporvi per quest'estate 2026 le canzoni che naturalmente ci accompagneranno, falando da colonna sonora. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

Banana Mars. My Towers, bella bella, insomma, s'avvistate questa canzone di questo grande portoricano che ha sfornato questa bella hit che naturalmente stiamo programmando in questo periodo. Un paio di saluti. Claudia mi scrive dalla provincia di Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Ciao Claudia, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Valerio, buon lavoro da Taranto, grazie a te per il tuo messaggio. Saluto anche Paolo, immancabile naturalmente, che è presente durante la nostra giornata musicale. Tra pochissimo ti saluti, avremo degli ospiti più avanti intorno alle 18:20, una bella formazione, si chiamano Alan 18:20, non perdete questo appuntamento, come sempre in driving.

0: Ecco il grande Riccardo Zanotti, grandi pinguini tattici nucleari che hanno sfornato un'altra grande hit per quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Questo è il titolo di questa canzone che poi tra l'altro è stata anche una bella new hit proprio su Cittadella. Beh, racconta la storia di una festa in una villa abbandonata, poi c'è questo incontro misterioso tra una ragazza e uno spettro, un organizzatore di feste urbex. Questo è un po' il senso simpatico di questa grande canzone che sicuramente ci accompagnerà per l'estate 2026. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo gli Alan.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Specchi Rotti, il nuovo singolo di questa bella formazione, gli Alan. E noi a rappresentare questo gruppo questa sera abbiamo Andrea Chirico, chitarra di questa bella formazione. Andrea, benvenuto.
1: Ciao, grazie, un piacere essere dei vostri.
0: Allora, Alan, bel gruppo, bel pezzo che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, voi siete una band elettro rock italiana attiva poi da oltre 20 anni, o sbaglio?
1: Sì, singolarmente noi abbiamo un bagaglio di esperienza ultra ventennale, anche se la formazione è relativamente giovane, siamo dei vecchi marinai della musica. Abbiamo suonato singolarmente in giro per qualsiasi contest, evento in Italia negli ultimi 20 anni, e ci siamo ritrovati in questa nuova formazione relativamente da poco, anche se si parla di anni ormai.
0: Bene. Senti Andrea, vogliamo presentare gli altri componenti del gruppo?
1: Assolutamente sì. Alla voce c'è Alex Malaguti, che è il mio socio in affari quando si tratta di songwriting. Poi c'è al basso Giuseppe Dalano e alla batteria Marco Mancin.
0: Allora, ho letto che voi siete poi nati da sessioni creative online con un bello obiettivo, quello di trasformare in musica delle belle riflessioni un po' su politica, relazioni e anche società. E poi da lì è partito tutto, insomma, da queste sessioni creative. Poi come c'è stato il passaggio a una vera e propria band?
1: Beh, noi siamo nati in piena epoca Covid, quasi per gioco, ecco perché insomma il progetto ha avuto bisogno poi di una dignità successiva, perché quando c'è stato il liberi tutti, alla fine abbiamo deciso di costituirci come band. Il nucleo principale era composto da me e Alessandro, appunto con sessioni creative online, dove in poco meno di 3 mesi ci siamo ritrovati con 30 pezzi, e poi quando le gabbie sono state riaperte abbiamo tirato dentro anche Giuseppe e Marco, perché volevamo dare appunto dignità ad una band, non più un progetto nato così per scherzo.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Andrea Chirico, chitarrista di questa bella formazione. Si chiamano Alan, Specchi Rotti è la canzone che poi sentiremo, insomma risentiremo tra pochissimo e ritroveremo anche nella nostra programmazione. Senti Andrea, il vostro è un sound ispirato un po' agli anni 90, ho letto, e vi rifate a quali gruppi, insomma, di quell'epoca che poi ci hanno regalato, devo dire, tante belle formazioni, tanti bei successi, eh?
1: Noi suoniamo ciò che alla fine abbiamo sempre ascoltato. Avendo passato i 40, siamo nati tutti più o meno con il combat rock dei grandi gruppi storici inglesi, quindi giusto per menzionarne alcuni, U2, Depeche Mode, Radiohead, veniamo da quella scuola lì, anche per il tipo di contenuti che ci piace trattare.
0: Senti, chi scrive le canzoni nel gruppo? Chi è il paroliere, Andrea?
1: Tendenzialmente io e Alex lavoriamo in tandem, alcune volte ci sono più contributi miei, altre volte più contributi suoi, dipende un po' anche da quella che è la nostra esperienza personale, al taglio che vogliamo dare alla canzone.
0: Senti, volevo parlare appunto dei testi, e naturalmente insomma ho letto che voi vi rifate un po' quelle che sono tematiche sociali e anche contemporanee in pratica.
1: Assolutamente sì, noi nonostante il sound vada a pescare un po' da quella che è la tradizione musicale dell'indie degli anni 90-2000, in realtà vogliamo trattare temi molto attuali, perché sentiamo, senza voler insegnare niente a nessuno, che la musica sia un veicolo fondamentale per accendere dei riflettori anche su delle questioni che dovrebbero stare un po' a cuore di tutti. In questo siamo molto vicini alla formula cantautoriale italiana, che ad esempio hanno insegnato grandi mostri sacri come Battiato o De André.
0: Certo. Allora, Specchi Rotti, la vostra nuova canzone, ma Tempi Bui, insomma, invece è stato il vostro primo singolo. Senti, c'è stata un'evoluzione musicale, un cambiamento da allora fino a questo vostro nuovo singolo, Specchi Rotti, Andrea?
1: Sicuramente sì, all'inizio eravamo più crudi nell'arrangiamento perché ovviamente volevamo dare un taglio un po' più rock, poi con la scoperta anche di strumenti tecnologici diversi è ovvio che siamo entrati in quella fase di, chiamiamolo, mixing creativo che ci ha permesso anche di esplorare territori sonori nuovi e quindi insomma come ogni buon gruppo artista che si rispetta abbiamo provato anche a sperimentare altro.
0: Bene, Specchi Rotti, insomma descriviamo un po' questo vostro nuovo singolo, chi ha avuto l'idea di scrivere questa canzone e soprattutto i riferimenti che troviamo nel testo di questo vostro nuovo singolo.
1: Beh, Specchi Rotti nasce per mettere in evidenza quella discrepanza sempre più evidente tra ciò che mostriamo nel mondo digitale, quindi frutto anche della nostra assuefazione ai social e ai mezzi tecnologici, con quello che in realtà è la vita reale, e questo divario si fa sempre più grande tanto da farci perdere il contatto con la realtà. È una riflessione che io e Alex abbiamo portato avanti per un po' e alla fine Alex ha tirato fuori un testo che secondo me è anche emblematico di questa situazione. La rottura in uno specchio è da ricercarsi anche a livello personale in chiunque voglia rompere un po' questo circolo vizioso che ci ha portato a staccarci completamente dalla realtà. Oggi sembrano tutti essere Cristiano Ronaldo o starlet dello spettacolo, quando in realtà la vita è molto più complicata e semplice al tempo stesso.
0: Certo. Senti Andrea, quanto sono social gli Alan?
1: Gli Alan sono social per ciò che serve nel mondo attuale. Noi sposiamo la tecnologia, sposiamo ovviamente i mezzi di comunicazione, le evoluzioni che essi hanno avuto, senza diventarne, spero, schiavi. Siamo su tutti i social principali come YouTube, Instagram, Facebook e bene sì anche TikTok, con la dicitura @AlanBandItaly. Non vi aspettate però balletti da noi perché siamo pessimi ballerini.
0: Bene, allora naturalmente questi riferimenti social per questa bella formazione che tra pochissimo risentiremo con Specchi Rotti. Un riferimento, Andrea, lo farei a live, insomma come siamo messi a live con gli Alan?
1: Noi siamo nati prevalentemente come band studio perché sentivamo appunto l'esigenza di dire delle cose, però obiettivamente portare le canzoni dal vivo, soprattutto nella forma nei tempi che ha preso l'industria discografica attuale, è impossibile prescindere dal live. I dischi non si vendono più, gli ascolti sulle piattaforme di streaming non danno il seguito necessario anche alla fan base, per cui per l'inverno prossimo stiamo progettando di andare live con un show, ecco, che abbia almeno 10-15 pezzi.
0: Bene, allora Andrea, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma con questa bella formazione, un sogno degli Alan.
1: Il sogno è che la gente si svegli e il risveglio delle persone può arrivare solo attraverso lo spirito critico e l'arte, quindi distraiamo un attimo la vista dagli schermi e riportiamola a guardare l'orizzonte.
0: Bene, più legati alla realtà, ecco questo è un po' il messaggio che gli Alan ci lanciano anche con questa bella canzone Specchi Rotti che andiamo naturalmente ad ascoltare e a chiudere con questa bella formazione Alan. A rappresentarla c'è stato questa sera Andrea Chirico, chitarrista naturalmente di questo bel gruppo. Grazie Andrea, in chiusura gli Alan, questa è Specchi Rotti.

eccole qua, le canzoni nuove, le belle new hit che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo in quello che lo spazio dedicato alle novità che poi ritroveremo, come dico sempre, nella nostra rotazione, nelle nostre classifiche. Altro grande personaggio, Teddy Frayer, per l'intera settimana con I'm Out, I Wanna Go Home, si chiama la canzone, e ci farà compagnia naturalmente per l'intera settimana. Voi pronti a lanciarvi un'altra bella novità? Buona serata, naturalmente ben ritrovati come sempre da Paolo Dandi, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit. Stare con...

0: Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Eccole qua, come sempre, i grandi successi, la bella musica. Abbiamo riacceso la nostra macchina del tempo, la nostra time machine, per regalarvi poi tra l'altro un'altra grande canzone. Siamo negli anni 80, fine anni 80, 1989, con questa grande formazione Tears for Fears, che ricordiamo con Shout Everybody Wants to Rule the World. In questo caso avevano sfornato all'epoca questa canzone storica, bellissima, Sowing the Seeds of Love, da questo terzo lavoro, terzo album, si chiama The Seeds of Love, e naturalmente ha avuto un grandissimo successo. Beh, devo dire che la traccia poi è un esplicito e maestoso omaggio a quella che è la psichedelia e al pop orchestrale dei tardi anni 60, un po' dei Beatles, se va a richiamare un po' quelle sonorità, ed è stato, devo dire, un successo dell'epoca incredibile che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora un altro bel successo, l'appuntamento è Rewind.

saluti a Laura, buona serata, mi scriveva da Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Maurizio, buon lavoro, grazie anche a te per i bei complimenti che ci hai fatto. Naturalmente ben ritrovato in quello che è il nostro viaggio serale dedicato ai grandi successi italiani e internazionali. Questo è come praticamente una bella ricetta dove vedi naturalmente Serena Brancale, The Colors, e poi questa accoppiata di produttori italiani, Mark and Cremont, che sanno far ritmo, e devo dire, ne è uscito fuori un grande singolo che sicuramente ci accompagnerà per quest'estate 2026. Altra grande novità, altro grande bel successo che abbiamo ritrovato nell'appuntamento serale. Bene, 339 6806868, se volete inviarci un messaggio, ancora 5 minuti con Driving.

0: giocattoli.
1: Che grande accoppiata, inedita, particolare, ma devo dire sono fortissime. Beh, Manu Chao lo conosciamo con i suoi grandi successi, Karol G, esplosiva, insieme a questa canzone, Guaiando por il mondo, viaggiando per il mondo, praticamente questo è anche il titolo del live, del tour, che prenderà tra pochissimo il via per Karol G, e poi naturalmente quest'altra grande voce che ci ha regalato tanti successi, Bongo Bo, insomma altri grandi singoli che hanno girato nelle classifiche con il grande Manu Chao che abbiamo ritrovato anche questa sera. Abbiamo chiuso Jill, noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre, a partire dalle 17 fino alle 19. Un saluto agli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Paolo D'Andria vi saluta, a domani, puntuali alle 17.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cosa hai rubato?
3: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
2: Sono delle persone.
3: No.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
3: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
4: Che mi sta succedendo?
5: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
6: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Prendere Karen Beverly come sua amata sposa?
3: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
4: C'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
5: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
6: Estinzione, non di nuovo!
7: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
8: Dobbiamo parlare, tablet.
9: Ti prego, chiamami Lily.
8: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
9: Sì.
8: Ma poi tu rovini tutto.
9: Capito.
8: Non mi stai neanche ascoltando.
9: Io sono sempre in ascolto.
8: Vedi?
5: Allora ascolta, io e i giocattoli.
9: Ora in spagnolo.
5: Los gemelos Jordan. Allora,
10: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
11: Woody.
12: Jesse, pronto?
11: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
7: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
13: Siamo spacciati!
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
12: puoi fare tutto.
11: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
7: Ho fatto prima che potevo.
14: Perché indossi un vestito?
7: Si chiama poncho. Forchi.
11: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
7: Alt! Chi va là?
15: Wow, wow, wow!
7: Vengo in pace! È passata una vita, cowboy!
9: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
7: Cosa?
14: Ti crede vecchio?

0: Ecco perché sei velato, Woody.
1: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
2: Ci servono rinforzi.
3: No, dai. Sta scappando, Buzz.
2: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
4: Basti solo ricordare che
1: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Buzz, vai.
5: Buzz, tu resta qui. Io vado con loro.
6: Credi che non sia in grado?
7: Buzz, no.
8: Bel poncio.
9: È bello che hanno ricominciato a litigare.
10: Puoi dirlo forte.
11: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
12: La nave!
13: Sto venendo dritto verso di noi!
14: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
15: Aspetta!
16: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
17: Rufus se n'è andato!
14: Ma non è quello che non sa nuotare?
11: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
12: Sì!
18: Gli umani vivono sulla terraferma.
19: Una bestia che mi renderà ricca!
11: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
16: Rapporto per la battaglia, Rufus!
11: È ora di agire!
20: Ho trovato qualcosa nel negozio.
21: Ok. Cos'hai trovato?
20: Un posto. Ho trovato un posto.

0: sì.
1: C'è nessuno?
0: Appo, Cusciandi, che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su!
6: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.

0: continuo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio è finita.
1: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
2: Benvenuta a casa nostra.
1: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
3: Skippy, i monitor.
1: No! Oh, oh, oh. No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
1: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
2: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
1: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda.
4: Oddio! Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
3: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
7: Sola?
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
3: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Come?
3: Raggio?
2: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: per il potere di Grayskull.
1: Continua.
2: A me il potere!
1: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno. Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
0: Io che cosa dovrei fare?
1: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
0: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmel.
4: Sì, e come?
0: E tu, Fisto. Grande Alan!
5: E Adam, cavolo!
6: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
0: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
1: Wow.
0: Non è leggerissima, quindi
7: ma
0: se
7: certo.
0: Potessi...
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
10: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
11: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Oggi una puntata davvero molto particolare, a cominciare dal nostro ospite, Fabrizio Pomes. Fabrizio Pomes è stato benvenuto innanzitutto.
12: Grazie, buonasera a te.
11: Fabrizio Pomes è stato, lo possiamo definire, un enfant prodigio della politica tarantina negli anni 90. È stato assessore comunale, sembrava lanciato verso una carriera politica di tutto rispetto. Poi è successo qualcosa di imprevedibile. È inciampato in una disavventura giudiziaria che lo ha portato ad avere una condanna definitiva e a trascorrere diversi anni in carcere. Il caso in questione era relativo alla gestione del centro sportivo di Viale Magna Grecia e di Via Alto Adige, quello poi abbandonato per anni e che oggi sta rivedendo la sua rinascita a nuova luce grazie ai giochi del Mediterraneo. Fabrizio Pomes, lo ricordiamo per dovere di cronaca, fu accusato di aver favorito un clan malavitoso nella gestione di questo centro sportivo. Finito sotto processo, da parte della direzione distrettuale antimafia, la richiesta di condanna in primo grado era stata di 6 anni,
12: sì.
11: La condanna invece fu di 11 anni, poi ridotti ad 8 in appello, giusto?
12: Sì.
11: Questi 8 anni Fabrizio Pomes li ha trascorsi nel carcere di Bologna, la Dozza.
12: La Dozza. Quasi tutti, solo 6 mesi a Taranto.
11: Solo 6 mesi a Taranto, i primi 6 mesi a Taranto, poi il trasferimento a Bologna. Fabrizio Pomes ha riacquistato la sua libertà a settembre scorso, quindi a settembre del 2025, e ora racconta la sua esperienza che vuole essere una testimonianza di quella che è la vita all'interno di un istituto di pena. Fabrizio ha pubblicato un libro, eccolo qui, Trovate la speranza o voi che entrate, ovviamente si gioca con i versi che Dante vide scolpiti nella porta dell'inferno e il carcere è un inferno in qualche modo, ovviamente qui è cancellata la parola lasciate, quella originale di Dante, e viene sostituita con la parola trovate la speranza o voi che entrate, perché trovare la speranza, avere come obiettivo la speranza di ricostruirsi una vita, è la spinta che porta a resistere nella vita carceraria, ed è questa la testimonianza luminosa, posso dire, che Fabrizio ci racconta attraverso questo volume, che ha la prefazione del cardinale Zuppi e la postfazione dell'attore Alessandro Bergonzoni. Poi spiegheremo perché questa prefazione e perché questa postfazione. Fabrizio presenterà il suo libro a Taranto domani, a che ora?
12: Alle 18 alla Biblioteca Comunale, quindi per me è un motivo di grande soddisfazione personale tornare a Taranto dopo tanti anni per presentare il libro. È un fatto che mi emoziona, come mi emoziona parlare con te, nonostante un rapporto di vecchia data, è sempre un momento particolare. Cioè, Taranto l'ho lasciata nel 2014 e la ritrovo oggi, per cui...
11: Quanti, dopo tanti anni, ecco, come hai trovato la città dopo tanti anni?
12: Ti devo dire, è ancora troppo poco che sono in città. Ho girato con i problemi di sempre, purtroppo, che ci trasciniamo dietro. L'auspicio, perché comunque anche essendo fuori, Taranto è rimasta nel cuore, per cui la seguo attraverso i social, attraverso le TV, e la speranza che i Giochi del Mediterraneo possano diciamo affidare questi nuovi impianti alla città, e soprattutto l'augurio che si riesca ad affidarne la gestione in futuro in maniera corretta e tale da poter consentire ai cittadini di fruirne. Là va cambiata un po' la mentalità. Lo sport a Taranto è visto come un costo e non come un investimento, quindi andrebbe cambiato proprio il paradigma se vogliamo realmente creare welfare ed evitare che la gente in carcere ci finisca.
11: Non ho scritto queste pagine per cercare soluzioni, ma per testimoniare. Facciamo una premessa. Questo non è un processo ai processi, ma è appunto il valore di una testimonianza. I processi ormai sono andati.
12: Sono andati, certo.
11: Adesso dobbiamo guardare avanti. Una testimonianza. Tu comunque hai criticato nel libro, hai giudicato sproporzionata la condanna, però oramai l'hai scontata, ormai quello fa parte del passato, bisogna saper guardare avanti. Ci vuoi raccontare il trauma nel momento in cui hai capito di non essere più un cittadino libero?
12: Sì, è un momento particolare della vita che ti segna. L'arresto è il pit stop biografico per eccellenza. Non puoi più diventare quello che sognavi di essere, non puoi più fare quello che volevi fare, ma ti devi reinventare. Per cui l'arresto in qualche modo ti cambia completamente, ti costringe a confrontarti anche con quello che vuoi diventare, anche espiata la pena. E trovate la speranza, diciamo, la speranza secondo me è il primo atto di disobbedienza civile, cioè fare e dare voce a un mondo che purtroppo viene poco osservato, poco guardato, perché tutti, anche gli amanti del carcere, ma di quello altrui, se ne disinteressano o danno una visione molto semplicistica. Io non ho voluto, come hai ben detto, fare una testimonianza autoassolutoria, anzi la mia esperienza personale è appena accennata. Ho voluto invece cercare di condividere per quanto possibile e portare per mano il lettore attraverso il carcere per conoscerlo meglio. Per farlo mi sono aiutato anche con il contributo di tanti che hanno voluto offrire, quindi coloro i quali in carcere ci lavorano, dirigenti.
11: Infatti il libro è ricco di testimonianze, certo, di contributi di tanti operatori che ruotano con la loro attività intorno al mondo carcerario, no?
12: Proprio per dare una visione quanto più corretta possibile, un mosaico di esperienze che alla fine parte dal paradigma. È in grado oggi il carcere, così come concepito, di essere rieducativo o diventa solo punitivo e contenitivo? E questo è il dubbio che alla fine, al quale neanche io ho dato risposte, cioè percorre tutto il libro e capire che comunque se non si arma e non si costruisce nella quotidianità la speranza, realmente diventa più difficile affrontare la detenzione. Cioè se non hai una prospettiva di futuro diventa veramente difficile nelle

0: condizioni in cui oggi il carcere in Italia.
1: L'impatto prima con il carcere di Taranto e poi con quello di Bologna.
0: Quello di Taranto lo ricordo bene perché, per quanto frastornato da una notte insonne, svegliato appunto da questo citofono che in qualche modo ha cambiato il corso della mia vita, portato a Taranto ed ero in cella con due napoletani nel reparto di alta sicurezza, e di loro ho citato anche qualche ricordo, cioè il fatto per esempio che la prima frase che mi dissero per tranquillizzarmi che è meglio un suono di cancelli che un suono di campane, cioè che comunque il carcere alla fine prima o poi ha una fine pena, certo, invece la morte purtroppo non c'è rimedio. A Taranto ho fatto 6 mesi, poi fui messo libero e trasferito fuori regione, per cui andai in Emilia Romagna e là ho fatto la sorveglianza speciale in attesa che arrivasse la sentenza definitiva, e da quel momento ho trascorso, diciamo, tutti e 6 gli anni che sono rimasti, perché su una condanna di 8 poi con la liberazione anticipata alla fine ne ho fatti 6 e mezzo di branda. Quindi i 6 anni a Bologna li ripercorro attraverso quelli che sono gli odori, i rumori, la vita del carcere, che anche se il carcere è un'isola a sé, di fatto è uguale dappertutto, più o meno.
1: Racconti alcuni episodi, ad esempio tu sei stato lì a Bologna, nell'istituto di pena di Bologna, quando è esplosa la pandemia, il Covid, e questo ha comportato dei disagi devastanti da quello che ho letto sul tuo
0: sì,
1: libro.
0: Sì, perché Bologna è stata, dopo Modena, il carcere nel quale c'è stata, insieme a Foggia, una delle prime rivolte nelle carceri. Chiaramente i detenuti hanno poca possibilità di coltivare gli affetti. Uno di questi sono i colloqui con i familiari che si svolgono una volta a settimana. Furono preclusi i colloqui e quindi scoppiò una rivolta che fu veramente devastante e ha portato anche a dei detenuti che sono morti durante quel periodo, per cui un momento già difficile da vivere, immagino, per voi in libertà. Quindi la società dei giusti ha vissuto comunque quel periodo con grande difficoltà, chiusa in casa, con l'obbligo delle mascherine. Immagino un po' in una struttura dove la socialità è forzata, per cui tu devi comunque condividere degli spazi sovraffollati con altri, quindi la paura della malattia, il problema del non poter più avere contatti con l'esterno, questo ha fatto scaturire la rivolta ed è stato nel marzo 2020 uno dei momenti più brutti di tutta la detenzione.
1: Anche perché non c'era possibilità di distanziamento all'interno del carcere, cosa che invece si rispettava all'esterno.
0: Cioè all'interno eravamo comunque già oggi col sovraffollamento di distanziamento, pur volendo sarebbe difficile averlo, però eri comunque costretto a vivere la sezione con i suoi spazi, l'obbligo della mascherina o le bolle, cioè queste sezioni che man mano che si sviluppava la positività di un detenuto venivano chiuse, quindi bisognava trovare spazi, insomma.
1: E racconti come anche diciamo, un respiro un po' più pesante, un colpo di tosse scatenava il terrore.
0: Il terrore da parte di tutti, ti mandavano via dalla sezione, cioè alla fine se sentivano qualcuno, perché poi la gente cercava di negare il fatto che potesse essere influenzata e quindi vittima di Covid, cercava di evitare di avere diciamo i tamponi, e però la paura faceva 90. Poi la televisione in quel periodo raccontava dei numeri veramente terrificanti. Quando sei dentro, lontano da ogni informazione se non quella generalista della televisione di Stato, eccetera, non hai la percezione reale di cosa sta accadendo e cosa può accadere alla famiglia, perché poi alla fine la detenzione riguarda il detenuto che deve scontare la pena, ma di fatto riguarda l'intera famiglia, l'intero nucleo.
1: E ora ne parliamo. Tu dici che il carcere è una istituzione totale, che ha le sue leggi e i suoi codici, che spesso non corrispondono alle leggi e ai codici che si vivono all'esterno.
0: Beh, prima di me lo diceva Goffman, che sì, sicuramente ha più titolo di me a poterne parlare dell'istituzione totale, ma la subcultura carceraria è un fatto indubbio che esiste.

0: esiste e con il quale occorre confrontarsi. È un tentativo di autodifesa del detenuto, cioè una volta che viene infantilizzato e privato di qualsiasi diritto che va al di là del diritto alla libertà personale, chiaramente scatta un meccanismo di difesa. Chiaramente i rapporti di forza vengono regolati paradossalmente in base alla gravità del reato: quanto più lunga è la pena, quanto più grave è il reato, tanto più meriti rispetto all'interno del carcere. Fuori probabilmente questa cosa farebbe inorridire. Il carcere diventa giudice oltre i giudici, per cui alcuni reati non sono assolutamente tollerati.
1: Ad esempio?
0: La pedofilia,
1: lo stupro,
0: il femminicidio, per cui ci sono delle sezioni realizzate ad hoc per ospitare i cosiddetti protetti, che oltre a coloro i quali si sono macchiati di questi crimini, fra virgolette, infami, c'è anche i collaboratori di giustizia, coloro i quali hanno indossato in passato la divisa, quindi sezioni che non hanno alcun tipo di contatto con il resto del carcere.
1: Ecco, tu dici c'è un altro aspetto importante, no? Che viene compromesso all'interno di una vita costretta nelle mura carcerarie: la difficoltà di gestire la propria affettività. Forse è l'aspetto forse più doloroso, forse, non lo so.
0: No, è uno degli aspetti sicuramente dolorosi. La cosa che mi preoccupa è che la politica purtroppo non consideri il carcere e quindi ce l'abbia nell'agenda al 366 giorno, quando l'anno non è bisestile, per cui il carcere non viene affrontato come dovrebbe. Fortunatamente in soccorso in alcuni casi ci viene la consulta, quindi che dà appunto un orientamento giurisprudenziale, ora per esempio rivolto a garantire all'interno di tutte le carceri le stanze dell'affettività, cioè dove tu puoi comunque avere i rapporti con il tuo partner, eccetera, e poter coltivare l'affetto, perché il rischio vero è che una lunga detenzione possa portare a una frattura del nucleo familiare, quindi possa far venire meno quella speranza di cui parlavamo. Io mi ritengo un fortunato, ho avuto un paracadute affettivo molto forte, tutta la famiglia mi ha seguito in questa esperienza a Bologna, ma non sono il caso normale, sono l'eccezione, perché invece in presenza di condanne lunghe è molto più facile che la famiglia si spacchi e il detenuto alla fine in prossimità dell'uscita, vuoi perché manca di lavoro o di casa, vuoi perché non ha affetti, alla fine finisce col suicidare. E i suicidi oggi avvengono nella fase iniziale della detenzione, ma quello che più preoccupa a ridosso della scarcerazione.
1: Nel libro c'è una testimonianza molto toccante, che è quella di tua moglie, perché racconta cosa si prova ad essere consorte di un uomo che è ristretto in carcere, con tutte le difficoltà economiche e sociali, soprattutto la difficoltà di affrontare il pregiudizio di chi magari ti addita dicendo il marito è in carcere.
0: E qualcosa l'avrà fatta, perché poi alla fine è questo, lo stigma sociale è presente nella società. Questo libro deve diventare appunto, come auspicio, un'occasione di incontro perché si parli quanto più spesso possibile, perché Enzo, se dalla lettura una persona modifica il suo sguardo sul carcere anche di un solo centimetro, per me vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, perché realmente c'è tutta la rete affettiva che soffre insieme a te pur senza aver compiuto alcun reato. E si parla di mogli, ma ci sono i genitori,
1: i figli,
0: cioè vedere ai colloqui situazioni veramente, ripeto, di famiglie che devono fare chilometri per poter partecipare a questa ora di incontro che sembra una festa, ma in realtà è un imbrogliarsi a vicenda, perché tu dici che tutto va bene, eccetera, per tranquillizzarli, loro di contro ti tranquillizzano.
1: È un inganno reciproco.
0: Assolutamente, alla fine non sai realmente, perché le brutte notizie te le tengono sempre nascoste, chiaramente. Però ho letto, ho mutuato il testo che aveva scritto mia moglie per voci di

0: proprio una rivista di Tacchieti, e l'ho voluto mettere all'interno perché mi sembrava che completasse, così come ho chiesto il contributo a una mia amica che invece ha frequentato il femminile, che io non conosco come realtà, per cui per dare una visione anche del femminile ho fatto scrivere.
1: C'è un capitolo anche sul carcere femminile.
0: Sì, che voglio dire, una grande minoranza, parliamo del 4% in Italia di detenute donne, però soffrono ancora più degli uomini perché hanno meno opportunità sia lavorative sia di attività trattamentali, per cui anche per loro è dura.
1: A proposito dell'affettività negata, tu citi un episodio che è clamoroso, di un detenuto che ha concepito un figlio nel corso di un colloquio.
0: Sì, ed era un detenuto della mia sezione.
1: Che è un episodio che ha sconvolto, diciamo, la burocraticità della vita carceraria, no?
0: Sì, e per il quale, voglio dire, educatrici, la direttrice che hanno letto il libro mi hanno un po' ripreso, perché lì di questo episodio si interessarono anche le Iene, per cui divenne un caso clamoroso. Le Iene a spese loro fecero il test perché il carcere smentiva la possibilità che fosse successo. Chiaramente i colloqui affettivi sono tutti osservati e anche registrati. Loro sostenevano che non fosse possibile, al test è risultata la positività. Risultato: Luca ora non è più a Bologna, l'hanno spedito altrove, ha pagato pegno, però ha fatto nascere il secondo figlio. Quindi,
1: e che forse è la cosa più bella di questa storia.
0: Che alla
1: questa
0: fine storia. Gli regalerà questa cosa.
1: La convivenza con i compagni di cella, che vengono definiti nel tuo libro concellini.
0: Sì, c'è un glossario alla fine del libro. Perché...
1: che è molto interessante, perché c'è tutto il linguaggio in uso all'interno del carcere.
0: Sì, perché se avessi dovuto scrivere come ho scritto all'inizio con Word, ogni parola veniva sottolineata come errore, perché parole che probabilmente nel vocabolario italiano non trovano spazio. Concellino o cellante è uno di questi, cioè la persona con cui dividi quello spazio molto piccolo che è la cella. Anche là devo dire, io sono stato fortunato, forse perché mi sono posto anche in maniera collaborativa, disponibile, eccetera. Per cui ho trovato dei compagni di cella che ho voluto citare lungo i 6 anni, con cui mi sono trovato benissimo. Ma la cella è il punto nel quale nascono più spesso episodi violenti all'interno del carcere, cioè i litigi nella maggior parte dei casi si sviluppano pure all'interno della cella, per cose anche molto banali. Lo scettro della cella è il telecomando della TV, lo scegliere il programma. Purtroppo devi convivere in spazi ristretti, con un bagnetto nel quale devi trovare spazio.
1: Ecco, a proposito del bagnetto, c'è un altro aspetto che è davvero sconcertante, no? In carcere viene abolita la riservatezza, la privacy. Sì, ognuno è esposto agli altri.
0: Agli altri, questo voglio dire. Poi è la subcultura carceraria che ti porta a difenderti, e per esempio la doccia, che è comune, eccetera, si fa necessariamente con l'abbigliamento intimo, cioè non puoi fare la doccia nudo, non esiste al mondo, è una delle leggi proprio
1: non scritte
0: ma necessarie, cioè non è proprio consentito poter fare una doccia come la faremmo in un circolo tennis o
1: a casa propria,
0: a casa, certo. Quindi, e poi la privacy, perché questi bagnetti a vista, chiaramente gli odori, i rumori, eccetera, è una vita che devi comunque accettare, cioè essere innanzitutto conscio che devi scontare una condanna e devi farlo nella maniera migliore possibile, cioè cercare di cogliere il carcere come opportunità per fare quello che probabilmente fuori, dato il tempo, non ti era consentito, ma devi necessariamente accettare di convivere con situazioni veramente di disagio.
1: Ecco, quanto è difficile trovare un punto di equilibrio tra la speranza che si pensa di poter costruire e la rassegnazione di dover accettare queste regole?
0: Io, diciamo, in qualche modo il titolo sulla speranza me l'ha dato proprio Zuppi, ed è il motivo per cui poi lo citeremo. Ma anche nei momenti più bui, diceva probabilmente Battiato,

0: lato si riesce a intravedere l'alba, cioè proprio
1: l'alba anche, dentro l'imbrunire.
0: Esatto,
1: dice.
0: Esatto, bravissimo. Cioè anche nei momenti più difficili o nei luoghi dove uno immagina non ci possa essere luce, non ci possa essere speranza, la devi ricavare. Là è come intendi vivere il carcere. Molti purtroppo lo vivono in uno stato di rassegnazione totale, imbottiti di psicofarmaci, sono in branda tutto il giorno perché sedati da parte dell'amministrazione, oppure puoi scegliere di cogliere le opportunità che più che l'amministrazione, il volontariato ti offre, quindi fare attività trattamentali che possano in qualche modo far sì che lo scorrere del tempo sia più veloce, perché il tempo è uno degli altri problemi grandissimi, cioè fuori le giornate ti volano, all'interno l'orologio non passa mai.
1: A proposito del tempo, tu ti soffermi in modo molto significativo, secondo me, su un concetto, quello della attesa. C'è l'attesa che accada qualcosa. Mi ha ricordato questo tuo passaggio il senso di uno dei romanzi più belli che io abbia mai letto, Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati, che è un romanzo che si svolge tutto nell'attesa che accada qualcosa. Questa tua esperienza, così come l'hai riportata, mi ha ricordato quel romanzo.
0: Sì, sì, è come aspettare Godot, cioè sono quelle, è l'attesa che qualcosa accada, il detenuto è sempre in attesa, attesa di risposta a quella che noi chiamiamo domandina, cioè che nel carcere viene chiamata domandina, che è poi il modulo di domanda fatta all'amministrazione penitenziaria, a cui difficilmente giunge in tempi rapidi la rispostina, quindi si attende quello, si attende la liberazione anticipata, si attende una misura alternativa, si attende il permesso premio, si attende sempre, i tempi sono lunghissimi.
1: Si attende il colloquio, si attende...
0: Il colloquio, la telefonata a casa, quindi è sempre...
1: Anche le telefonate, chiariamolo, sono osservate e contingentate.
0: Assolutamente, noi che per il tipo di reato in qualche modo avevo delle restrizioni particolari, avevo due telefonate al mese di 10 minuti, chiaramente pagate dai detenuti, e invece il detenuto comune ne aveva 4, però sempre insufficienti, perché capisci bene che in 10 minuti non riesci neanche a salutare velocemente chi ha una famiglia un po' più numerosa, le persone che attendono il momento, voglio dire. Quindi anche questo, cioè la gente pensa, no, che il carcere costi e costa tanto alla comunità, alle tasche dei contribuenti. Un detenuto costa mediamente 300 euro e più al giorno, però anche il detenuto paga, oltre questo costo per la società, il detenuto paga il suo mantenimento in carcere, 112 euro al mese, che vengono, se lavori, detratte dalla busta paga, se no ti arriva, come mi è già arrivata.
1: Se lavori all'interno del carcere, insomma.
0: Certo, o ti arriva poi, come mi è già arrivata, con Equitalia
1: la cartella esattoriale.
0: E sono velocissimi proprio.
1: A proposito dei costi, ci sono i detenuti che possono permetterselo economicamente, che conducono una vita migliore rispetto a chi invece non ha la possibilità. Perché si realizza questa differenza? In che cosa consiste questa differenza materialmente?
0: Ma consiste nel fatto che se hai una famiglia che possa in qualche modo alimentare quella che viene chiamata libretta, ma è un libretto nel quale, perché i soldi in carcere non possono girare, no? Quindi ognuno di noi ha un libretto nel quale vengono depositati o i soldi che provengono dal lavoro o quelli che la famiglia ti dà. Chi ha famiglie lontane o che non sono nelle condizioni di contribuire hanno il libretto vuoto e quindi non possono accedere per esempio all'acquisto dei generi del sopravvitto. Il sopravvitto è un po' il supermercato del carcere, quello al quale il detenuto può fare domanda per avere alimenti, prodotti di detergenza, eccetera. Per cui è costretto, noi diciamo, ad attaccarsi al carrello della casanza, cioè a quello che il vitto carcerario offre, e credimi, non è né un bel vedere né un bel mangiare, per cui le sperequazioni all'interno del carcere sono evidenti. Chiaramente chi ha la possibilità fa una detenzione più dignitosa, chi non ce l'ha
1: deve adeguarsi a quello, purtroppo si vive a quello che passa il convento.
0: Assolutamente, insomma. Quindi c'è questa ricerca spasmodica delle occasioni di lavoro che sono però realmente limitate all'interno del carcere.
1: Tu dici nel tuo libro, quando lo spazio fisico si restringe, rischia di restringersi anche lo spazio interiore, cioè c'è un inaridimento della propria interiorità.
0: Assolutamente. C'è un inaridimento perché le occasioni di confronto con l'esterno, con la società civile, sono limitate ai volontari o a chi come me ha intrapreso un percorso di studio all'interno con i tutor, eccetera. Ma finisci col parlare sempre con le stesse persone degli stessi problemi, che sono l'avvocato, l'attesa, la causa, il giudizio, l'istanza, cioè veramente diventa, anche il linguaggio si comprime, cioè l'uso dei vocaboli frequenti si riduce. Non è stato facile, una volta uscito, riappropriarmi del mio lessico, del vocabolario, perché all'interno usi giusto l'indispensabile proprio.
1: Quanto tempo ti ci hai voluto per diciamo ambientarti in questa nuova situazione?
0: Ma all'interno del carcere. Ho vissuto sempre con grande resilienza, cioè col sorriso, ero conscio comunque che avrei dovuto trascorrere degli anni, ed è stato da un lato un fatto positivo perché arrivi con la consapevolezza che il tipo di reato ti costringeva a fare la pena per intero nel carcere, quindi non avevo aspettative di alcunché, cosa che invece tanti che in qualche modo vengono diciamo indotti in errore dagli avvocati che li tranquillizzano, eccetera, entrano con la speranza che le porte si aprono subito. Nel carcere è molto facile entrarci oggi più che mai, ma è difficile uscircene, per cui alla fine io l'ho vissuto, e quindi quando sono entrato ho capito che dovevo fare quello e mi sono immediatamente adeguato.
1: Ci fermiamo qui per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera con Fabrizio Pomes. Linea alla regia.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera, puntata speciale.

0: disavventura giudiziaria per la quale ha trascorso 8 anni all'interno, sei e mezzo all'interno del carcere Dozza, la Dozza di Bologna. E stiamo raccontando questa testimonianza importante. Fabrizio ha scritto il libro Trovate la speranza o voi che entrate, perché l'obiettivo della sua testimonianza è proprio quello di lanciare un messaggio a chi è recluso. Costruitevi una speranza, cercate di guardare oltre le mura del carcere. Questo libro ha una prefazione importante, che è quella del cardinale Zuppi.
1: Sì.
0: Come è nato questo rapporto con Zuppi?
1: Ma il rapporto con Zuppi è nato quando lui è stato nominato vescovo a Bologna, quindi mi ha fatto i 25 anni di matrimonio, li ha celebrati lui. Poi l'ho rivisto in carcere perché è sempre stato presente in tutte le occasioni dei Natali o delle Pasque, e poi è successo che abbia ispirato il titolo del libro, perché il titolo non è merito mio, è merito suo. Io ero ancora indeciso se scriverlo o meno. Durante il giubileo dei detenuti nella Basilica di Santo Stefano, Zuppi dice: al carcere bisogna approcciarsi come quando davanti alla porta dell'inferno, invece del lasciate, c'è il trovate la speranza. Non si spera da soli, c'è bisogno, perché il libro è scritto sì per dare un'indicazione ai detenuti, ma è scritto anche per dare alla società civile, quindi quella che purtroppo vive questo stigma nei confronti della popolazione detenuta, di vedere il carcere in maniera differente, cioè di cambiare l'obiettivo. Noi abbiamo oggi una cultura carcerocentrica e panpenalista che sicuramente non aiuta in termini di sicurezza, perché la verità vera è che non è buttando la chiave che si risolvono i problemi, né vedere il detenuto solo per il reato che ha commesso e non come persona nel suo complesso.
0: A proposito del cardinale Zuppi, la vita carceraria aiuta a scoprire o riscoprire la fede?
1: Ma sicuramente la rinsalda moltissimo. La fede è uno degli elementi più importanti nella ricerca di speranza, cioè sono momenti nei quali chiaramente hai modo di riflettere e ti attacchi anche alla fede, vuoi quella cattolica, ma anche tutte le altre religioni che in carcere trovano spazio. Io ho citato per esempio gli evangelisti, che sono particolarmente presenti.
0: Hai parlato anche dei musulmani, che sono
1: certo,
0: presenti.
1: E c'è anche un contributo del presidente della comunità islamica,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Yassir Laflamme ha lasciato un suo contributo, perché gli stranieri, soprattutto al nord, sono più del 50% della popolazione carceraria. E non perché, come si pensa molte volte sbagliando, lo straniero delinqua di più dell'italiano, ma perché a differenza nostra, non avendo permesso di soggiorno, in alcuni casi non avendo famiglia o luogo dove andare, è costretto a stare in carcere per tutta la durata della pena senza poter godere di misure alternative. Questo è uno degli aspetti che va, cioè trasformare il ragionamento sul carcere da un ragionamento di pancia a un ragionamento di cuore e di testa. Questo è l'obiettivo col quale ho scritto il libro e mi auguro che riesca in qualche modo a scalfire qualche coscienza.
0: A proposito di forme diciamo, fuori dall'ordinario di protesta, tu citi una, non so se chiamarlo rito, ma una situazione che comunque si vive all'interno del carcere, che la vivono alcuni detenuti particolarmente esasperati, la cucitura della bocca. Che cos'è?
1: Cioè sono gli atti di autolesionismo che servono in qualche modo a richiamare l'attenzione da parte dell'amministrazione penitenziaria, soprattutto da parte di chi non ha padronanza della lingua, che ha difficoltà ad esprimersi, per cui gli stranieri nordafricani usano il tagliarsi, si tagliano gamba e braccia in più parti, per cui hai corridoi continuamente pieni di sangue. Gli italiani e gli albanesi preferiscono la cucitura della bocca, per cui si cuciono la bocca con filo di ferro o di cotone per richiamare proprio la necessità di un trasferimento, di una problematica a cui non viene data risposta. E posso dire che

0: sono momenti brutti da vedersi e da viversi, chiaramente.
1: Non abbiamo difficoltà a crederci, perché cucirsi la bocca deve essere un atto davvero
0: Certo.
1: di un dolore straziante.
0: Assolutamente, però preferiscono il dolore fisico al dolore interno che provano in quel momento in assenza di una risposta, di una problematica che riguardi un familiare molto lontano, diciamo, in qualche modo.
1: Intanto è collegato con noi l'avvocato Gianluca Sebastio, che è il referente di Antigone. Buonasera, avvocato.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori.
1: Avvocato, stiamo parlando con Fabrizio Pomes dell'esperienza carceraria. C'è un tema che non abbiamo ancora toccato, o almeno abbiamo soltanto sfiorato, quello del sovraffollamento, che tocca particolarmente il carcere di Taranto. Dove abbiamo una popolazione carceraria più o meno doppia, se non di più, rispetto a quella che dovrebbe essere la capienza. Com'è la situazione, avvocato?
2: Sì, ha detto bene, ormai è un'emergenza nazionale, ma il carcere di Taranto, senza ombra di dubbio, è uno degli istituti con il maggior sovraffollamento, parliamo del 198%. Attualmente ci dovrebbero essere circa 900 detenuti su una capienza di 500. E lei può immaginare anche l'emergenza caldo di questi giorni con temperature che si sfiorano i 40 gradi. Ovviamente all'interno dell'istituto penitenziario non vi sono nelle celle, non c'è l'aria condizionata, quindi si può immaginare quali sono le condizioni che devono sopportare i detenuti all'interno della cella. Parliamo di una struttura che risale agli anni 70, quindi costruita con dei lastroni di cemento che durante il giorno assorbono il calore e poi lo buttano fuori nel corso della notte. Quindi si può immaginare quali sono le condizioni. Ricordo che le sezioni sono più o meno occupate da circa 70 detenuti e ci sono a disposizione, quando va bene, 4 docce per 70 persone. Quindi sono delle condizioni assolutamente estreme.
1: E rispetto a queste condizioni estreme, noi spesso raccogliamo ad esempio il disagio, le proteste della polizia penitenziaria attraverso le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, ma a fronte di queste situazioni che investono sia i detenuti che i poliziotti penitenziari, che tipo di azione si sta svolgendo, se si sta svolgendo qualcosa per migliorare questa condizione?
2: Da un punto di vista strutturale, recentemente nel carcere di Taranto è stato costruito un nuovo padiglione che si chiama Padiglione Ionio, che attualmente per fortuna è fruibile dai detenuti e che ha diciamo, delle condizioni migliori, nel senso che c'è l'aria climatizzata, eccetera. Da un punto di vista invece giuridico, ovviamente ci sono le misure alternative che potrebbero essere attuate. Ma ci sono dei problemi maggiori perché per poter attuare le misure alternative è necessaria tutta un'attività istruttoria, ma se i numeri sono così elevati, gli operatori all'interno dell'istituto penitenziario che relazionano col tribunale di sorveglianza è ovvio che sono in difficoltà, quindi i magistrati sono, come dire, anche rallentati nel poter applicare quelle che sono le misure alternative.
1: Ecco, chiedo a Fabrizio Pomes invece la situazione del sovraffollamento a Bologna.
0: Ma più o meno simile ai numeri che l'avvocato denunciava per Taranto, per cui Bologna ha 860 detenuti attualmente nel reparto maschile a fronte di una capienza regolamentare di 450. Un po' meglio va al femminile, dove sia la sezione delle donne con malattie psichiatriche, quella girasole, che le due sezioni sopra sono, diciamo, complete ma non sovraffollate. Quindi è un problema generale di tutta Italia, cioè stiamo raggiungendo numeri molto vicini a quelli che fecero scattare l'indulto, l'ultimo indulto del 2006 con Mastella, diciamo, ministro di giustizia. Quindi se non si attuano anche misure clemenziali importanti, non si è neanche fatto la liberazione anticipata straordinaria chiesta dall'onorevole Giachetti, da Rita Bernardini a più riprese.

0: essere, per cui c'è proprio una volontà di avere il carcere in queste condizioni, la politica continua a disinteressarsene, salvo renessate quando crescerà il numero dei suicidi e quindi ci si allarmerà per l'emergenza, ma poi finisce tutto lì.
1: Avvocato, è un problema di difficoltà appunto di eseguire misure alternative alla detenzione, ci sono troppi reati catalogati per cui si finisce in carcere con estrema facilità o per troppe situazioni che magari potrebbero essere gestite diversamente?
2: Allora, le misure alternative esistono, ci sono, ovviamente devono essere applicate dai magistrati. Per far sì che queste misure alternative vengano applicate, ovviamente c'è tutta un'attività che deve essere accelerata. C'è un'equipe di medici, c'è un'equipe di psichiatri, devono sentire i detenuti, devono verificare all'esterno la compatibilità eventualmente di abitazioni, ma le ripeto, se gli operatori del carcere sono strutturati su 500 detenuti, ma in realtà ce ne sono 900, tutto questo sistema viene rallentato e di conseguenza non vengono applicate quelle che sono le misure alternative che ci sono, ripeto, sono previste da codice. Poi c'è un altro problema grossissimo che ha sollevato il vostro ospite: le problematiche psichiatriche. All'interno dell'istituto ci sono tantissimi detenuti affetti da patologie psichiatriche che non possono stare in quel contesto, perché quello non è un contesto adeguato per curare queste persone.
1: Fabrizio Pomes, sulla base della tua esperienza, viene meno quindi la funzione rieducativa del carcere in queste condizioni?
0: Secondo me, come concepito oggi, ripeto, un carcere esclusivamente contenitivo e punitivo. Di rieducazione ce n'è poca. Se non ci fosse il volontariato con la sua azione, a Bologna un volontariato numeroso, presente, attento, onestamente ti direi, Enzo, che il carcere sarebbe un fallimento totale. Ripensare o pensare, perché è anche cambiata la popolazione oggi all'interno delle carceri, oggi è lo specchio di diseguaglianze sociali, è il luogo, l'ultima frontiera dove il fallimento del welfare si manifesta. Ci sono tanti, come diceva l'avvocato, malati con problemi psichiatrici, ma tanti che sono dentro per dipendenza patologica, con abuso di droga, di alcol, di ludopatia, che andrebbero, voglio dire, curati e non tenuti all'interno degli istituti di pena. Quindi è un problema grossissimo, così come grosso, ma là la dicono tutti i numeri, tu hai in genere in ogni carcere un agente di polizia penitenziaria ogni due detenuti, però hai un funzionario giuridico pedagogico ogni 100, per cui realmente quei tempi a cui faceva riferimento l'avvocato per istruire una pratica per misure alternative diventano biblici, ed ecco l'attesa continua che vi detenuto.
1: Avvocato, il libro di Fabrizio Pomes si intitola Trovate la speranza o voi che entrate, ma la speranza di avere una vita più dignitosa all'interno del carcere la dobbiamo lasciar correre, l'abbiamo già persa?
2: Ma io ritengo che il titolo sia assolutamente azzeccato, perché attualmente all'interno del carcere, se non c'è la speranza, è complicatissimo riuscire a vivere il quotidiano, ad andare avanti. Per quanto mi riguarda, la speranza è l'unico elemento che in un certo qual modo fa resistere a quella condizione che si vive oggi all'interno dell'istituto penitenziario. E condivido quanto appena sostenuto dall'ospite, è assolutamente così. Il percorso rieducativo al momento non esiste all'interno dell'istituto penitenziario. Io ritengo che sia veramente attualmente un luogo di sofferenza.
1: Grazie avvocato Gianluca Sebastio per questo suo contributo. Ricordiamo, l'avvocato Gianluca Sebastio è il referente di Antigone. Ci vuole così sintetizzare, prima di salutarci, l'attività che sta svolgendo l'associazione Antigone?
2: Sì, Antigone fondamentalmente si occupa di denunciare quelle che sono le condizioni

0: detenuti all'interno dell'istituto penitenziario. Io sono il referente di Antigone su Taranto e noi periodicamente operiamo, facciamo delle visite all'interno dell'istituto, giriamo per le sezioni, cerchiamo di raccogliere un attimino quelle che sono le condizioni all'interno dell'istituto penitenziario e ovviamente l'unico compito che abbiamo è quello di denunciare e come dire, e portare all'esterno quelle che sono le problematiche interne all'istituto penitenziario.
1: Grazie, grazie per questo suo contributo,
0: Grazie a voi,
1: Avvocato
0: grazie a
1: Gianluca
0: voi.
1: Sebastio. Fabrizio, tu parli di alcune oasi di libertà che ci sono all'interno dell'istituto di pena, ad esempio la biblioteca. La biblioteca è anche, tra le attività che avete svolto, che si svolgono, addirittura una redazione giornalistica.
2: Sì, perché non, quella passione non l'ho mai persa, per cui avevamo e abbiamo, esiste tuttora, io ora ci collaboro da libero, si chiama Ne vale la pena ed è una redazione formata da detenuti con l'ausilio di volontari del Pogeschi per il carcere, che è un'associazione soprattutto di studenti universitari di giurisprudenza, che porta all'interno del carcere, quindi vengono fatti due giornali cartacei, poi ci serviamo di una piattaforma, si chiama Bandiera Gialla, sulla quale vengono pubblicati gli articoli dei detenuti. Anche lì io ho fatto ultimamente la mia denuncia pubblica perché è una informazione, se vogliamo, vigilata, controllata, sia negli argomenti che nel tono di quello che viene scritto. Cioè, anche il diritto alla libertà di espressione è uno di quei diritti che in carcere è compromesso. Cioè, il vero problema è che il carcere dovrebbe privare la persona detenuta della libertà personale, del legittimo, fa parte dell'esecuzione penale. Però gli altri diritti fondamentali, il diritto alla salute, al lavoro, all'espressione, alla cura, cioè, deve essere alla dignità e sono diritti inalienabili e non può tu curi il carcere, cancellarli.
1: Volevo tornare un attimo sulla dimensione familiare, sulla dimensione affettiva. So che magari questa domanda potrebbe anche essere antipatica, se vogliamo. Come si racconta a un figlio che il papà è in carcere?
2: Beh, nella fattispecie mia erano già grandi. Per cui piuttosto che raccontargli perché ero in carcere, perché comunque mi conoscevano e sapevano, voglio dire, le attività che svolgevo, certamente non attività criminali, e il problema vero è quando i bimbi sono più piccoli. In alcuni casi alcuni genitori non li portano proprio per non far avere un trauma da contatto con una struttura che già all'ingresso si presenta piena di sbarre, eccetera. Per cui tanti preferiscono privarsi della possibilità di abbracciare un figlio perché non hanno il coraggio di dirlo, per cui molte volte viene usata la scusa, papà è al lavoro fuori, all'estero, eccetera, però alla fine nel mio caso è stato molto più semplice, erano già grandi e consci della situazione.
1: La morale del detenuto, che è una morale completamente diversa da quella alla quale in qualche modo ci riconosciamo all'esterno di una casa circondariale.
2: Eh sì, è quella che deriva purtroppo dalla subcultura, cioè quella di catalogare per persone striscianti con gli agenti, di infami, di cose, cioè poi il carcere, attenzione, io l'ho citato
1: Torniamo
2: perché
1: a parlare delle leggi interne al carcere,
2: al
1: delle leggi, dei
2: carcere e
1: codici non scritti,
2: dei
1: insomma.
2: codici non scritti di una morale che è una morale particolare, fatta di parlare poco, cercare di evitare, poi di fatto accade che, per esempio, nonostante il consumo e l'abuso di droga, anche all'interno del carcere, perché penso a
1: Arriva la
2: Bologna,
1: droga, ma voglio
2: arriva in
1: dire,
2: quantità e diventa
1: noi.
2: anche una delle più importanti piazze di spaccio, i carceri delle varie città, perché ciò che fuori può costare 10, in carcere costa 100, per cui nonostante quello il drogato è considerato inaffidabile, per esempio. o per dirti la morale.

0: che fa in qualche modo anche controvertire la realtà è quella della bicicletta. Io la cito come esperienza, cioè montare una bicicletta in carcere, inventare su una persona false notizie con radio carcere che non è efficiente come radio cittadella, però cammina comunque ed è sentita all'interno del carcere, cioè il passaparola fra i detenuti che si scambiano le informazioni. Chiaramente se uno vuole male a una persona, basta che mette in moto la bicicletta, questa cammina,
1: Quindi la
0: quella
1: bicicletta è questo meccanismo moltiplicatore delle maldicenze,
0: delle
1: insomma.
0: maldicenze, esatto, sì, che in qualche modo vanno a coincidere con la morale, che poi vengono detti per dire quello ha, se l'è cantata, ha fatto la perquisita, è stata voluta, insomma.
1: Dicevamo, a proposito della speranza, no? E comunque della dimensione della vita carceraria. Dice, il carcere significa misurarsi con il limite, hai scritto, perché metti a dura prova la tua capacità di resistere, di ambientarsi e anche la capacità di provare a costruirti almeno mentalmente una prospettiva che vada oltre le sbarre, no?
0: Certo, io per esempio ho fatto una scelta resiliente che era quella di non adeguarmi nell'abbigliamento a quello che era
1: Di non
0: l'abbigliamento,
1: adeguarti, non ho
0: di
1: capito.
0: non adeguarmi, cioè io vestivo in carcere come vesto tuttora fuori, cioè non ho mai indossato tute, scarpe da tennis, non, perché proprio pensavo o volevo pensare di non essere in quel momento detenuto, per cui quando partecipavo o al giornalismo, al teatro o alle altre attività trattamentali, pensavo di farlo da uomo libero, per cui ho creato questa autodifesa rispetto alla realtà per in qualche modo staccarti dal contesto, quantomeno fisicamente. Poi ci sei coinvolto, ho fatto, voglio dire, in quanto venivi riconosciuto come persona che aveva una certa cultura in grado di poter essere a servizio anche degli altri per elaborare istanze, eccetera. E ho vissuto questa dimensione.
1: Uno degli elementi che è servito a, diciamo, non farti smarrire il legame con Taranto è stata la sciarpetta rossoblu legata alla tua branda.
0: Assolutamente. Due cose mi hanno tenuto in tutti questi anni compagnia: la sciarpa degli Ultra Paz sezione Bologna, che un detenuto tarantino mi ha regalato, è uno che però abitava a Bologna da anni, mi ha regalato e che ho conservato attaccata gelosamente alla branda del letto e poi mi sono portato a casa. E l'altra era un vecchio calendario di una pescheria che non so se esista ancora a Taranto, non faccio nomi per non fare pubblicità, che pubblicò un calendario con delle foto. In una di queste si vede la concattedrale e chiaramente si vede casa mia. Sarà rimasta lì per anni, non era l'anno, però ho voluto tenerla sempre di fronte al letto perché è il ricordo
1: E
0: di
1: questi due elementi ti
0: Taranto.
1: hanno aiutato a farti sentire in qualche modo vicino a casa.
0: Assolutamente.
1: Allora, siccome sei un grande tifoso del Taranto, ci sentiamo e vediamo questo servizio del nostro Francesco Friuli sugli ultimi sviluppi del Taranto Calcio, va
0: Noi
1: bene?
0: siamo costretti a seguirle a distanza, però viviamo coinvolti in questo.
1: Allora, Piero Caffio, possiamo andare in onda il servizio.
2: Doppio fronte in casa Taranto in queste ore. Da una parte c'è la questione legata al nuovo allenatore, dall'altra quella relativa allo stadio Erasmo Iacovone. Al momento però entrambe le situazioni restano in una fase di stallo e non si registrano sviluppi decisivi. Quello di ieri è stato un giorno interlocutorio e probabilmente potrebbe anche essere quello odierno. Gli incontri più importanti dovrebbero infatti arrivare solo dopo la definizione sul fronte tecnico dell'uscita di scena di Danucci dalla panchina rossoblù. L'allenatore deve completare ancora le ultime pratiche burocratiche recandosi in sede. Direttore sportivo invece Pagni, confermato nei fatti, anche se non ancora ufficialmente, al lavoro per la rosa della prossima stagione. Pagni ha già fatto capire che la linea della società sarà diversa rispetto a quella della passata annata. I giocatori dovranno concentrarsi esclusivamente sul progetto Taranto, quindi probabilmente lo Iodice dovrebbe dire addio alla Kings League. Parallelamente, il club continua il pressing sul comune per ottenere quanto prima risposte sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone. Un passaggio fondamentale per programmare la stagione 2026-2027 è definire i primi tesseri dell'annata. Dalla scelta del nuovo allenatore

0: all'organizzazione del ritiro precampionato fino alla prosecuzione del percorso avviato nello scorso campionato di Eccellenza pugliese.
1: Per un pubblico di fatto.
2: Siamo in chiusura di trasmissione. Fabrizio Pomis, una domanda. Immagini di poter tornare a fare politica?
1: Lo vorrei tanto, ma so che mi è inficiato per due motivi. Uno per un'interdittiva che ancora mi porto dietro e uno perché comunque ebbi l'inibizione perpetua dai pubblici uffici, per cui pur potendo, diciamo, in qualche modo ambire ad avere la riabilitazione, quindi ad essere eventualmente ripresentabile, però la politica la voglio fare comunque parlando appunto dei problemi. Ho abbracciato questa problematica che mi vede, che mi ha visto coinvolto in prima persona e credo che anche questo sia un buon modo di far politica. Quantomeno sperare di poter contribuire nel mio piccolo a dare rispetto a un problema un minimo di soluzione.
2: Come immagini il tuo presente qui a Taranto, fuori Taranto e il tuo futuro, visto che hai parlato di speranza, hai dato questa testimonianza sulla speranza?
1: Ma il mio futuro ormai con la mia veneranda età è quasi segnato, per cui ormai sono stabilmente a Bologna. Lì continuerò a fare il lavoro e a dedicarmi al volontariato penitenziario. Taranto mi auguro di poterla visitare con più frequenza ed essere più presente, anche perché sono 12 anni che non vedo il mare, per cui spero nei prossimi giorni anche di trovare lo spazio per farmi un bagno, perché è uno dei desideri che ho coltivato nel cuore in tutti questi. Tutto questo periodo io non mi potevo neanche muovere da Bologna a città, quindi pure se la riviera non è definibile mare, però sarebbe stata un'occasione, invece neanche quella, per cui ora finalmente quest'estate speriamo di poterci godere un po' di mare.
2: Che effetto ti ha fatto rivedere quel centro sportivo che è stato la causa dei tuoi guai?
1: Ma sicuramente ha rappresentato per me un momento importante, credo di averlo anche gestito discretamente nell'interesse della città, mettendomi a disposizione. Chiaramente ora ho rivisto che hanno optato esclusivamente per il tennis, mi auguro che Sinner e gli altri tengano alta la bandiera, perché sennò diventerà difficilmente possibile trovare un equilibrio finanziario in una gestione di una struttura come quella della piscina o altre, voglio dire, è una sfida ambiziosa che Taranto ha. Per ora ha lanciato finalmente, con colpevole ritardo, quella del garante, torniamo ai detenuti, per il diritto delle persone private alla libertà personale, è stato finalmente lanciato il bando, ma siamo in ritardo di qualche decina d'anni rispetto alle altre realtà, per cui bene che si sia fatto. Purtroppo fatto tardi e con le cose che diceva l'avvocato, oggi urge una figura che possa garantire le persone private anche a Taranto della libertà.
2: Grazie a Fabrizio Pomes per
1: Grazie a te.
2: questa testimonianza. Ricordo questo libro scritto da Fabrizio, Trovate la speranza, voi che entrate. Presentazione ufficiale.
1: Domani alle 18 alla Biblioteca Comunale, sperando di incontrarvi in tanti.
2: Grazie ancora a Fabrizio Pomes e grazie a voi che ci avete seguiti e grazie ovviamente al nostro regista Piero Caffi.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella Gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte notte tra martedì e mercoledì, con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicino a quella del ritrovamento del cellulare, che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare, impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate. Fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Presentarsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto CUDE. Un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE e degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari, i tutori legali che assistono i disabili potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi, l'Aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il Comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e i classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia. D'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere

0: permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera passata al gruppo misto ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali, un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego, ma non amplifico. Il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio, ha approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola: grazie a un protocollo con la provincia, il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine, semaforo verde alla rottamazione del Quinques per i debiti comunali e proroga per il contratto di Chima Servizi. E insomma, la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
3: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
2: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
3: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
2: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
3: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada, senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Allora noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale, perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della SCIA. Quindi, scendendo nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento la richiesta di SCIA, per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida e non solo, e per capire che cosa cambierà ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, questo nuovo regolamento che cosa prevede?
4: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale,

0: in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole, ha bisogno di essere governato e ovviamente in queste linee guida ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della scia 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la scia al Comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e intrattenimenti pubblici e pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per far diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica, ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine anche al fine di agevolare chi controlla.
1: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini, sia del borgo che della città vecchia, ma anche se non erro, di alcune zone di Viale Magna Grecia che avevano chiesto un po' una regolamentazione. Soprattutto in città vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto, mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un
0: Sì,
1: nuovo regolamento.
0: infatti ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato alla Direzione di Sviluppo Economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di città che vuole comunque fare questo tipo di attività. Ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che ovviamente nel caso della scia vada presentata 5 giorni prima per metterne le condizioni anche chi deve autorizzare, di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
1: Perfetto, assessore, io la ringrazio.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Molte strade che non venivano riasfaltate da molti anni sono praticamente nuove, sono dei tappeti. Lo stiamo facendo con tanti disagi perché, come sapete, dobbiamo anche chiudere i finanziamenti del PNRR, in particolare quelli di BRT, anche lì stiamo correndo, ma siamo in ordine con il cronoprogramma e quindi dobbiamo poi solo dedicarci a goderci bei momenti tutti insieme.
4: Per le BRT ce la farete entro il 30 giugno?
3: Entro il 30 giugno saranno completate le opere principali, poi fino al 31-12 è previsto un periodo per completare i dettagli minori. Entro il 31-12 va fatto il collaudo per far partire le stesse e mettere a disposizione della cittadinanza già dal 1° gennaio 2027. Stiamo valutando con l'azienda che si occuperà di gestire il trasporto pubblico locale, con le BRT, oltre che il trasporto pubblico locale già esistente, con una serie di adozioni, con una serie di miglioramenti, ma anche con una forma di start-up per incentivare i cittadini all'uso del BRT e far scoprire quanto può essere comodo in termini di disagio nel non dover cercare i parcheggi con il proprio mezzo, un impatto sui costi e quindi inevitabilmente sul portafogli delle famiglie, ma proprio nella gestione del tempo diventerà fondamentale sapere che quel mezzo partirà con tempi certi da un punto e arriverà con tempi certi nell'altro punto e quindi a favore della qualità della vita di ciascuno di noi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro prende atto del passaggio amministrativo in consiglio comunale relativo all'acquisizione delle strade del quartiere al patrimonio comunale, ma si tratta pur sempre di qualcosa che arriva con estremo ritardo. Il coordinamento, rappresentato da Laura Musillo, infatti rifiuta il tono celebrativo con cui viene raccontato questo momento dell'attività amministrativa del Comune di Taranto e dichiara: la vera festa la faremo quando a Lido Azzurro, come in qualsiasi normale quartiere di qualsiasi città italiana, sarà finalmente possibile aprire il rubinetto e vedere scorrere acqua corrente nelle abitazioni.

0: azioni quando le famiglie potranno usufruire di una rete fognaria moderna e di servizi essenziali che da troppo tempo vengono negati a questa comunità. Vorremmo sapere quindi se l'acquisizione formalizzata dal Comune riguarda effettivamente tutte le strade abitate di Lido Azzurro, se nell'elenco delle strade acquisite figurino anche alcune delle poche vie dove già oggi risulta presente un tronco dell'acquedotto. Una circostanza che merita certamente un approfondimento e una spiegazione, ma il punto centrale resta un altro: i tempi. Laura Musillo nella nota richiama le dichiarazioni rilasciate nella nostra trasmissione Rosso di Sera dello scorso 27 maggio dal responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo, in base alle quali, dice Musillo, per Lido Azzurro esiste attualmente soltanto uno studio di fattibilità con una quantificazione preliminare delle opere necessarie per un importo di circa 13 milioni di euro. Non sappiamo nemmeno se tale studio riguardi l'intera area abitata del quartiere. Se questo è il punto di partenza reale, appare evidente che il percorso è ancora nelle sue fasi iniziali. Per questo motivo chiediamo, conclude Laura Musillo, che Comune, Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica rendano pubblico un cronoprogramma dettagliato con tempi certi per la progettazione, il reperimento delle risorse, le approvazioni necessarie e l'avvio dei lavori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si è concluso in piena notte e senza accordo l'incontro al Ministero delle Imprese sulla vertenza Natuzzi. È fallito il tentativo del governo di arrivare ad un protocollo condiviso tra istituzioni, azienda e sindacati. La posizione dell'azienda resta ferma sulla chiusura di 3 stabilimenti e sullo spostamento di produzioni in Romania. Per la filea CGL Puglia si tratta di un esito grave che conferma l'assenza di una reale disponibilità aziendale a individuare soluzioni alternative capaci di difendere l'occupazione, l'industria del territorio e la prospettiva del gruppo. Il segretario generale della filea CGL, Ignazio Savino, accusa Natuzzi di non aver voluto ricercare soluzioni alternative. Il sindacalista considera inaccettabili tutte le ipotesi che prevedono la chiusura di stabilimenti, la riduzione dei livelli produttivi e lo spostamento all'estero delle produzioni. La salvaguardia del gruppo Natuzzi, afferma Savino, non può passare dallo smantellamento della presenza industriale nel territorio e dal sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. La filea CGL Puglia ribadisce che il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi finanziaria o alla riduzione del perimetro produttivo italiano. Serve un vero piano industriale con impegni chiari su investimenti, volumi produttivi, occupazione e futuro degli stabilimenti. E adesso il sindacato è pronto a riattivare tutte le iniziative di mobilitazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'ufficio legale della FISTEL CISL Puglia, rappresentato dall'avvocato Giovanni Tagliente, ha impugnato il provvedimento di trasferimento dalla sede di Taranto a quella di Bari di 12 lavoratori ex Tiscali. Secondo il legale, tale decisione sarebbe illegittima, irregolare, strumentale e discriminatoria, in quanto non sostenuta da ragioni tecniche, organizzative e produttive. Con una comunicazione del 19 giugno scorso, la cessionaria Smeraldo S.p.A. ha confermato il trasferimento dei lavoratori di Taranto, dichiarando di voler concentrare tutte le attività presso la sede operativa di Bari, testimoniando, secondo il sindacato, il totale disinteresse per il territorio ionico e mettendo un veto discrezionale anche sull'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali il 18 aprile, accordo che prevedeva la modalità full smart working fino a fine anno per i lavoratori trasferiti che non avevano accettato l'incentivo all'esodo. Il sindacato si dice basito soprattutto perché tra i 12 lavoratori ci sono 4 caregiver ed una categoria protetta, lavoratrici madri per carichi di famiglia con un contratto part-time. Da qui parte l'appello alle istituzioni e a tutti i livelli, ai parlamentari eletti in Puglia, anche in vista del prossimo incontro previsto presso la sede del MIMIT il 16 luglio, affinché possano trovare con la nuova controparte una soluzione definitiva. La segreteria regionale FISTEL CISL Puglia esprime in maniera chiara contrarietà per l'inadeguatezza dell'atteggiamento mostrato dalla Smeraldo in queste fasi iniziali di approccio e conoscenza relazionale. Sarebbe stato opportuno che da subito avesse mostrato una chiara volontà di trovare una soluzione di tipo occupazionale per le lavoratrici e i lavoratori del territorio di Taranto, che non meritano questo trasferimento a centinaia di chilometri. Tutto ciò si tradurrà, conclude la nota del sindacato, da gennaio 2027, ove la soluzione non si dovesse trovare, in un ulteriore impoverimento del territorio ionico già provato e stremato da vertenze e crisi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Io mi sono appunto recata come paziente al reparto di microcitemia qui di Taranto

0: sapendo di dover fare due sacche, invece una mattina poi mi è stato comunicato che potevano dare appunto la possibilità di farne soltanto una.
1: E Maria Prete, paziente cronica affetta da talassemia, a raccontare il disagio vissuto a causa della carenza di sangue che sta colpendo la città di Taranto. Una condizione che coinvolge circa 200 persone in tutta la provincia affette da questa malattia e costrette ogni 15-20 giorni a recarsi nell'unico centro trasfusionale presente all'interno del Santissima Annunziata.
0: Questo ovviamente come paziente mi comporta dei sacrifici, sia da un punto di vista sociale, perché ovviamente ho dovuto poi riprendere un nuovo permesso lavorativo, e sia anche da un punto di vista magari fisico.
1: A fine maggio, infatti, il centro ha iniziato ad avere difficoltà nella distribuzione delle sacche di sangue, non solo per i pazienti con patologie certificate, ma anche a sostegno delle numerose emergenze tra interventi d'urgenza ed incidenti. Un dato confermato anche dal presidente dell'associazione Nicola Scarnera per bambino microcitemico, Bartolo Laperchia, che ha sottolineato come i donatori del sangue più assidui appartengano alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 60 anni, mentre si registra un preoccupante calo tra i più giovani.
2: Purtroppo l'indice di donazione è sceso drasticamente, è sceso tra l'1,5 e l'1,7. Questo perché dopo che hanno donato una volta, al massimo due volte, poi prendono altre strade.
1: Solo nel 2025, infatti, Taranto ha raccolto 20.000 sacche di sangue, il numero più alto di tutta la provincia. Un risultato che si perde però a causa dei bisogni sempre più alti. Una situazione che per Maria Prete, che oltre a vivere in prima persona questo disagio è anche presidente nazionale della Fondazione United, dipende anche dalla mancanza di organizzazione all'interno del COBUS, Comitato per il Buon Uso del Sangue, presente sul territorio di Taranto ma fermo da due anni.
0: Dovrebbe aiutare le istituzioni, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di pazienti, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di sangue a distribuire uniformemente magari le raccolte e le mazze di sangue, dando magari quella che è appunto la priorità a chi fa un uso sistematico e cronico di sangue.
1: Per Prete inoltre una prima soluzione potrebbe essere quella di replicare sul territorio ionico i modelli di monitoraggio nazionale, capace di strutturare al meglio la raccolta e il servizio. Ma per questo, ha sottolineato, è fondamentale l'aiuto dell'amministrazione a supporto delle associazioni che già operano attivamente per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto l'educazione verso le nuove generazioni alla cultura del dono.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: 11 progetti della provincia di Taranto ammessi a finanziamento nell'ambito dei contributi della regione alle Proloco. Su una dotazione complessiva di 500.000 euro al territorio tarantino sono stati destinati contributi per una cifra superiore ai 50.000 euro. In particolare, destinatari del contributo regionale sono le Proloco di Fraganiano, San Giorgio Ionico, San Marzano, Massafra, Manduria, Montemesola, Martina Franca, La Terza, Crespiano, Pulsano, Palagiano. Si tratta di una iniziativa che ha l'obiettivo di rafforzare l'identità del territorio e migliorare la qualità dell'accoglienza. In totale, in tutta la Puglia, sono state 162 le proposte progettuali pervenute e di queste 106 ammesse a finanziamento. I progetti dovranno essere realizzati tra l'1 luglio e il 31 gennaio 2027 e dovranno avere come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed enogastronomico, la promozione del territorio e dei prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia, i servizi di accoglienza, assistenza e informazione turistica. Per il consigliere regionale Cosimo Borracino si tratta di un ulteriore passo significativo che testimonia la volontà della Regione Puglia di continuare a investire sull'associazionismo territoriale, presidio fondamentale di promozione e vero pilastro della capacità ricettiva, turistica e culturale del nostro territorio in una visione di sviluppo e della strategia regionale orientata a un turismo diffuso e partecipato.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
1: Un'esposizione di attrezzi storici e moderni che svelano l'ingegneria artigianale e la fatica quotidiana che affrontano i mitilicoltori durante la raccolta dell'oro nero di Taranto. Con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura nasce un importante spazio culturale e sociale itinerante dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio mitilicolo della terra ionica. Un percorso che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale, pensato per restituire alla cittadinanza e ai visitatori il profondo valore storico, sociale, ambientale e identitario della coltivazione dei mitili del Mar Piccolo. Non solo tradizione, ma anche innovazione. Per il mitilicoltore Luciano Carriero, questo viaggio è capace di far scoprire la storia di un mestiere tramandato di generazione in generazione e l'importanza dell'utilizzo di nuovi strumenti sostenibili.
6: Abbiamo testato due materiali, la Mater B, che è un materiale biodegradabile, compostabile, poi diventa concime per i giardini della nostra città. E stiamo riutilizzando la canapa che utilizzavano i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi da Taranto sta partendo la rivoluzione, come si dice, ambientale.
1: Una mostra realizzata all'interno di Palazzo d'Aquino, nel cuore della città vecchia, che sarà visitabile fino a domenica 28 giugno, capace di accendere i riflettori sul patrimonio produttivo ed enogastronomico locale. Secondo Francesco Cosa, assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, è fondamentale la partecipazione diretta delle cooperative e degli storici operatori del settore.
7: Una rivalsa degli stessi mitilicoltori, che molto spesso vengono tacciati, appunto, come dicevi, di persone che hanno un po' lasciato al proprio destino le attività. Invece stiamo rilanciando la mitilicoltura, lo stiamo facendo in maniera brillante, perché vogliamo anche che la cozza tarantina sia un vero e proprio prodotto di marketing territoriale della città di Taranto. Stiamo lavorando anche sul DOP, alcuni la chiamano già cozza gold, nelle pescherie della provincia o di province limitrofe, la vicina Ostuni, presentano la cozza di Taranto come la cozza gold e va a ruba tonnellate di cozze che vengono allevate nel primo e secondo seno.
1: Insomma, un progetto che non guarda solo al presente, ma cerca di scrivere un futuro diverso e che, secondo Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale, dimostra come le radici identitarie possano diventare il motore concreto di coesione sociale e inclusione territoriale.
8: La cura e l'attenzione con cui sono stati trasportati e con cui c'è stato un racconto qui oggi durante l'inaugurazione ci fa capire quanto ci sia un legame diretto tanto al mare quanto agli attrezzi che ne rappresentano l'essenza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Un festival per tutti i gusti.
10: Taranto scommette sulla cultura e lo fa unendo le forze migliori della città. L'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, in programma dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del Lungomare, non è solo un cartellone di grandi eventi e di prime serate, prima di tutto il manifesto di una comunità che vuole rispecchiarsi nella bellezza e nella crescita sociale.
9: E chiuderemo poi col Ciao Ciao Tour, che sembra fatto apposta, gli Oasis, ovvero sia Toti e Tata, con questa reunion, diciamo, di un evento che ci ha fatto sorridere per tanti anni. E ripeto, siamo andati incontro alle esigenze un po' di tutta la città, e non solo, perché stiamo avendo adesioni anche da fuori, ed è bello vedere finalmente Taranto viva anche di gente che non conosce le nostre bellezze.
10: Una visione che quest'anno porta sul palco della rotonda spettacoli capaci di intercettare ogni tipo di pubblico, dai bambini ai più grandi, da Massimo Ranieri a Toti e Tata, passando per Carolina e Vincenzo Salemme.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Adesso parliamo di un evento molto molto bello che si svolgerà il 17 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e parliamo dei favolosi anni 60 e 70, 3 ore di musica tutta italiana. E voglio parlare insieme a chi lo organizza ormai da tanti anni, Mimmo Pulpito. Buongiorno, bentrovato.
12: Buongiorno a tutti quanti voi, grazie.
11: Allora Mimmo, raccontaci tutto, dici la formazione, chi saranno i musicisti, chi saranno le band, perché vedo diverse formazioni.
12: E infatti ogni anno ci sono delle novità.
11: Bene.
12: Come hai già ben annunciato, per il 17 luglio saremo ancora una volta tutti insieme a fare una bella rimpatriata, perché questo è un evento che io organizzo, mi spiego meglio, non è che organizzo io, organizziamo tutti insieme, tutti gli amici dei mitici anni 60. E infatti io dico, questa è la rimpatriata di tutti i figli dei fiori, ci chiamavamo figli dei fiori.
11: Certo.
12: Quindi quest'anno ci saranno 3 band, 6 cantanti, e alla fine proprio la grande novità di quest'anno, che ci sarà a fine concerto, l'ultima mezz'oretta, oltre 3/4 d'ora, si esibiranno un gruppo con i mitici anni 70, musica dance, laddove faremo ballare i 2000 persone e più che arriveranno sicuramente, come

0: sempre al nostro spettacolo.
1: Che bello!
0: È tutta musica anni 70, quando dico musica anni 70 dance parlo di Gloria Gaynor, di
2: Donna Summer,
0: Madonna Summer, con Land Again e Earth Wind and Fire. Già sono emozionato. Io se vado a citare questi nomi e mi eccito.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Eh sì, eh sì.

0: produrre.
1: Mamma mia,
0: cioè, questo è uno spettacolo, no, senza presunzione, che certo. Lo posso organizzare soltanto io, perché certo, di soldi gli spettacoli.
1: Certo. Meno male, meno male.
0: Meglio di me, perché gli spettacoli uno c'è soltanto un gruppo, si fa le sue un'ora e mezza, due ore,
1: certo.
0: E mentre queste sono tre ore con tre band.
1: Sì.
0: Cantanti, ti lascio immaginare, insomma, sì. Ogni anno. Bello. Io poi dico sempre, questa è la 13ª edizione, dico se ogni anno, questa è l'ultima edizione, poi mi chiamano tutti, dici Mimmo, per favore, ci abbiamo soltanto quest'anno, un anno a disposizione, perché è un motivo per rincontrarsi tutti gli amici.
1: È bello, perché da quanti anni lo fate, Mimmo?
0: Questa è la 13ª edizione.
1: Sì, però voi suonate da molti più anni insieme, vero?
0: Allora, allora io ho suonato ai tempi che furono, dal 65 al 76, poi mi sono fermato.
1: Certo.
0: Beh, questa è una bella domanda che mi hai fatto.
1: Grazie.
0: Perché ti ringrazio, perché ripeto, io ho suonato dal 65 al 76.
1: Sì.
0: Col gruppo mio che ci chiamavamo, poi che è in onda, chi sta ascoltando sicuramente si ricorderà del mio gruppo The End, ci chiamavamo The End, laddove facevamo un genere molto particolare tipo Pink Floyd, Genesis, Uraep, e l'abbiamo, questo è una rimpatriata, un concerto che mi è venuta un'idea appunto 13 anni fa. Per fare un revival di tutti i gruppi storici dell'epoca.
1: Certo.
0: Sto parlando dei Grom, Petti Rossi, Quattro del Sud.
1: Assolutamente.
0: E ci siamo esibiti fino al 4 anni fa. Mm. Poi chiaramente, come purtroppo è la vita.
1: Certo.
0: Qualcuno vola, qualcuno per motivi X.
1: Le cose cambiano, però si continua a fare questa bella manifestazione
0: il target è rimasto. Poi abbiamo fatto, perché mi hanno chiesto di fare tutta musica italiana anni 60, e la stiamo ancora facendo, possiamo, tipo Patti Bravo, Dick, Equipe 84, Camaleonti, chi più ne ha più ne mette, insomma.
1: Bello. Insomma, la musica italiana degli anni 60, e poi a finire anni 70 tutto gas, quindi
0: sì,
1: si va.
0: Brava.
1: Bene,
0: chiaramente ti vogliamo lì,
1: assolutamente.
0: E tutto lo staff Radio Cittadella vi vogliamo lì,
1: ci saremo Mimmo. Intanto io ti ringrazio per essere stato mio ospite qua su Cittadella, la radio Cittadella.
0: Allora, chiaramente, giusto per terminare, diciamo, tra virgolette,
1: sì.
0: Allora, l'ingresso è dalle 19.30, noi partiamo dalle 9:15, sarebbe poi dalle 20.45,
1: sì.
0: Partiamo e terminiamo a mezzanotte, alle 24.
1: Perfetto. Allora,
0: ma per coloro i quali volessero prendere il biglietto o acquistare, come dire, prenotare la poltroncina, perché lì è tutto prenotato, ognuno al proprio posto, vi possono telefonare a Mimmo Pulpito 368 98 9606, ripeto 368 98 9606, ok?
1: Benissimo.
0: Oppure lo possono anche trovare ogni martedì al botteghino del teatro della Villa Perripato dalle 19 alle 22.
1: Benissimo.
0: O ancora lo possono trovare chiaramente al giorno proprio dello spettacolo al botteghino,
1: Certo,
0: non è un problema.
1: Si può venire anche la sera stessa e prenderlo anticipo,
0: sì,
1: se si vogliono prenotare le sedie, le poltrone per stare seduti comodi.
0: Certo. Se uno si vuole aggiudicare le prime file, insomma.
1: Come si dice, Mimmo, chi prima arriva meglio alloggia, quindi è così. Va bene, Mimmo, grazie mille.
0: Io non so come ringraziarvi, perché siete sempre disponibili. Un abbraccio a voi, abbraccio a tutti gli ascoltatori, se mi consente. Io c'è un mio slogan,
1: prego.
0: E che è questo: viva l'amicizia, viva l'amore, viva la musica, ma soprattutto viva la vita. Vi voglio bene a tutti, vi aspetto.
1: Viva la vita, grazie.
0: Viva la vita.
1: Mimmo, ciao, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Un bacione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Doppio fronte in casa Taranto in queste ore: da una parte c'è la questione legata al nuovo allenatore, dall'altra quella relativa allo stadio Erasmo Iacovone. Al momento però entrambe

0: situazioni restano in una fase di stallo e non si registrano sviluppi decisivi. Quello di ieri è stato un giorno interlocutorio e probabilmente potrebbe anche essere quello odierno. Gli incontri più importanti dovrebbero infatti arrivare solo dopo la definizione, sul fronte tecnico, dell'uscita di scena di Danucci dalla panchina rossoblù. L'allenatore deve completare ancora le ultime pratiche burocratiche recandosi in sede. Il direttore sportivo invece Pagni, confermato nei fatti, anche se non ancora ufficialmente, al lavoro per la rosa della prossima stagione. Pagni ha già fatto capire che la linea della società sarà diversa rispetto a quella della passata annata. I giocatori dovranno concentrarsi esclusivamente sul progetto Taranto, quindi probabilmente lo Iodice dovrebbe dire addio alla Kings League. Parallelamente, il club continua il pressing sul comune per ottenere quanto prima risposte sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone. Un passaggio fondamentale per programmare la stagione 2026-2027 e definire i primi tasselli dell'annata. Dalla scelta del nuovo allenatore all'organizzazione del ritiro precampionato fino alla prosecuzione del percorso avviato nello scorso campionato di Eccellenza Pugliese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. I dipendenti comunali sono in difficoltà, sono pochi e c'è troppo lavoro da sbrigare. Ne parliamo con Ilaria Noci, segretaria aziendale per il comune della UIL Funzione Pubblica. Ilaria Noci è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dunque, voi oggi come UIL Funzione Pubblica avete inviato insomma, una nota nella quale esprimete tutte le vostre preoccupazioni per una situazione che ormai ha superato il livello di guardia.
1: Esatto, diciamo siamo stanchi di questo stato di inerzia ormai dell'amministrazione comunale relativamente alle problematiche che il personale si trova costretto a dover fronteggiare quotidianamente.
0: Ecco, quali sono le maggiori criticità che voi riscontrate?
1: Sicuramente la carenza di personale, la mancata sostituzione del personale che poi va in quiescenza e ciò comporta un aggravio dei carichi di lavoro nel personale che rimane presente negli uffici. A questo oltretutto comporta per i dipendenti stessi uno stress lavorativo non indifferente, se parliamo poi di uffici che si trovano a dover anche hanno diciamo l'utenza che è già un po' stanca della situazione tra cantiere e quant'altro che sta vivendo la città, questo stress da parte dei dipendenti viene ulteriormente amplificato anche perché vengono raccolti tutti i malumori della città stessa.
0: Ecco, voi avete sollevato anche un altro aspetto che credo sia piuttosto importante, cioè la distanza che esiste tra le decisioni politiche e amministrative e poi la realtà dei fatti. Cioè vengono adottati provvedimenti che poi nella realtà è difficile da attuare rispetto a quelle che sono le forze che avete a disposizione, è così?
1: Oltre che difficile da attuare, perché comunque parliamo sempre di circa 670 unità a fronte di una città di quasi 200.000 abitanti. Quindi a fianco a questo ci sono poi delle decisioni che vengono prese a livello politico che sono lontane anche dal bisogno del personale. Non ultimo, abbiamo appreso proprio poco fa l'approvazione del regolamento lavoro agile, che è uno strumento che consente la conciliazione vita-lavoro da parte del personale dipendente. Nonostante ci siano state numerose interlocuzioni con la parte pubblica, confronti relativamente a questo regolamento che prevedeva inizialmente 2 giorni a settimana per i dipendenti, poi successivamente modificato in fino a 2 giorni

0: oggi apprendiamo la notizia che il regolamento è stato approvato in giunta con un'ulteriore modifica, ovviamente a discapito dei lavoratori,
1: E qual è questa
0: cioè
1: modifica?
0: un giorno solo a settimana per tutti i dipendenti, mentre per quei lavoratori cosiddetti fragili che fino a poco fa potevano usufruire di una deroga fino a 5 giorni, attualmente con il regolamento approvato oggi invece potranno godere di massimo 2 giorni di deroga.
1: E questo cosa comporta dal punto di vista dell'efficacia del servizio?
0: Sicuramente comporta un caos ulteriore e un aggravio ulteriore di benessere da parte di mancato benessere da parte dei lavoratori, soprattutto quei lavoratori anche più fragili che gli è consentito di avere uno strumento quale quello del lavoro agile, di poter comunque svolgere la propria attività lavorativa, seppur non fisicamente in presenza, ma ciò consente di alleggerire il carico, anche se in parte, magari, o in alcuni casi nella totalità, rispetto ai colleghi che sono invece presenti, in ufficio.
1: Quindi c'è meno stress, sostanzialmente.
0: No, ora viene aggravato lo stress
1: No,
0: perché rispetto a
1: attraverso il lavoro
0: prima
1: agile sarebbe meno stressante, voglio dire.
0: viene conciliata meglio anche la propria vita lavorativa e
1: Sì.
0: familiare e personale rispetto a quella che è la situazione odierna, che è già molto difficile e faticosa.
1: E allora, nel frattempo, chiediamo al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio sui lavori che il comune ha in animo di intraprendere in vista dei giochi del Mediterraneo. E poi
2: Due nuove
1: torneremo a
2: aree
1: parlare con.
2: parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre, è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate. Fin qui le misure per la sosta e la mobilità, ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
1: Ilaria Noci, tutti questi lavori, questi cantieri per i Giochi del Mediterraneo, per le BRT, che impatto stanno avendo sul personale comunale, sugli uffici comunali?
0: Sono sempre più in affanno, nonostante vengano chiesti numerosi sacrifici ai dipendenti proprio per portare a termine tutte queste opere in tempi comunque abbastanza ristretti. Le faccio un esempio: è stato richiesto che in occasione dei Giochi del Mediterraneo il personale dipendente interessato, ad esempio della polizia locale piuttosto che degli uffici tecnici, venga rimodulata il loro piano ferie estivo in modo tale da consentire falle, diciamo, nell'organizzazione del sistema, e quindi significa o anticipare il periodo di ferie o addirittura posticiparlo. In un momento in cui c'è forte stress, si capisce bene come i dipendenti ne risentono ancora di più di queste scelte che vengono prese senza considerare minimamente la parte personale dei dipendenti.
1: Ecco, prima c'era l'assessore al personale, l'assessore Stamerra, adesso la delega è passata direttamente nelle mani del sindaco Bitetti. Questo ha comportato ulteriori
0: Esatto.
1: difficoltà?
0: Noi abbiamo

0: rappresentato tutte le questioni al sindaco, che ormai comunque conosce gli uffici, conosce anche il personale dipendente, perché è comunque stato in politica nel nostro comune da quasi 20 anni, oltre 20 anni comunque. Conosce bene le situazioni, conosce bene le problematiche. Ad oggi quello che noi chiediamo è che alle parole si seguano dei fatti, che ad oggi purtroppo non ci sono.
1: Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso del caos che si è creato negli uffici dell'anagrafe per la carta d'identità elettronica. Fortunatamente il limite del 3 agosto è stato superato e quindi questo forse ha giovato anche a voi dipendenti, oltre che ha sottratto un po' di stress ai cittadini che erano preoccupati di dover osservare questa scadenza.
0: Il fatto che comunque questa scadenza sia stata prorogata non ha risolto il problema che comunque esiste, ed è quello della carenza di personale. È impossibile pensare che il personale che va in pensione non venga sostituito, non vengano garantite ulteriori assunzioni, ma si pensi solamente a integrare il personale con figure apicali, piuttosto che con figure a supporto delle figure apicali. Il caso dell'anagrafe è uno di questi, così come l'ufficio tributi, le direzioni tecniche, siamo tutti, la polizia locale, siamo tutti veramente in una situazione di forte stress e di forte malessere, dovuto anche a una mancata gratificazione del personale, perché sembra come se tutti i sacrifici che effettivamente i dipendenti svolgono siano dovuti più che altro.
1: Allora, vediamo adesso questo altro servizio. C'è stata una conferenza stampa del consigliere comunale Mirko Di Bello sulle difficoltà che i cittadini stanno incontrando rispetto ai lavori delle BRT. Sentiamo.
2: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro, e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
3: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
2: Tra le contestazioni, soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
3: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
2: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
3: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada, senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
1: Ilaria Noci, ma di quanto personale ci sarebbe ancora bisogno per far funzionare meglio gli uffici comunali e per diciamo, liberarvi da un po' di stress?
0: Non dico il doppio, ma quasi. Cioè, parliamo di numeri considerevoli, siamo notevoli.
1: Attualmente
0: Il
1: quanti sono i
0: fatto che
1: dipendenti comunali?
0: sono circa 680 dipendenti
1: E ce ne
0: su una
1: vorrebbero quasi il
0: popolazione di
1: doppio, insomma.
0: 200.000. Sì.
1: Ma avete ipotizzato con il sindaco
0: Noi abbiamo chiesto più volte di un confronto non solo con il sindaco, ma comunque anche col precedente assessore personale, comunque con il direttore generale, il segretario generale, sono tutti a conoscenza di queste situazioni che noi puntualmente evidenziamo. Servirebbe un confronto, una mappatura dei dipendenti, delle direzioni, per cercare anche che quelle risorse che sono presenti vengano anche gestite in modo più uniforme, anche pensando ad accorpare delle direzioni, in modo tale da cercare di dare più respiro a degli uffici, piuttosto che comunque consentire anche un ricambio. Qui siamo nelle situazioni anche dove non è possibile assentarsi perché l'ufficio è scoperto, rimane scoperto. È ovvio anche che i cittadini sono poi ulteriormente arrabbiati, ma se non vengono implementate le unità diventa tutto molto difficile.
1: Anche perché appunto i cittadini, voi siete più esposti, no, al rapporto con i cittadini che spesso poi scaricano la rabbia, la frustrazione,
0: Esatto.
1: come è successo qualche settimana fa negli uffici dei servizi sociali,
0: Esatto.
1: quando addirittura un ragazzino ha messo a soqquadro l'ufficio, mettendo a rischio anche l'incolumità di voi dipendenti. Ecco, sotto l'aspetto della sicurezza, avete imbastito un qualche confronto con l'amministrazione?
0: Sì, abbiamo richiesto delle misure di tutela proprio anche per quanto riguarda l'episodio che è successo alla Direzione Servizi Sociali. Abbiamo chiesto delle forme di vigilanza, anche non solo di videosorveglianza, ma di personale, insomma, di vigilanza che inizia ad esempio il turno prima che arrivino i dipendenti stessi, in modo tale che c'è una maggiore tutela per loro, che purtroppo si trovano anche a dover ricevere il personale, no, il personale, mi scusi, l'utenza, anche senza che magari ci sia ancora iniziata l'attività della vigilanza. È il caso poi che è successo del ragazzino, piuttosto che altre situazioni come il cambio sede, insomma, sono tutte delle proposte che sono state fatte all'amministrazione, ma che attendiamo ancora risposte.
1: Grazie Ilaria Noci, segretaria aziendale comunale della UIL Funzione Pubblica, e
0: Grazie a voi per l'ascolto.
1: grazie a voi per l'attenzione, a voi che ci avete seguiti da casa. È tutto e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera a tutti e bentrovati qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
2: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare, una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la

0: sfida che Taranto ha davanti, riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice: può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: Da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro, diciamo, sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro, è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo, dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese, e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
2: sia
1: qui proprio
2: comunali che
1: mi
2: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche
2: Di
1: quelli
2: gasolio.
1: dell'incertezza ambientale?
3: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro.

0: Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società. Poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci con la sua cooperativa, sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo. Perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente e poi anche gli operatori commerciali. Abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
1: Questo è
0: Eliminiamo gli
1: sì,
0: abusivi?
1: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione è confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
0: Ce
1: questo,
0: l'abbiamo.
1: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
0: Tutte e
1: perfettamente
0: due.
1: Il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitilicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. Questo è un momento storico, bisogna fare squadra. Non bisogna più essere
2: Ognuno per sé,
1: ognuno per
2: certo.
1: sé e camminare da soli, non è più.
2: Non è più il tempo.
1: Non è più il tempo di. Bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
0: Quindi abbiamo un censimento.
2: Allora, io ho una curiosità a
0: Assolutamente,
2: tal
0: poi ve lo dico.
2: proposito da sottoporre a Paolo Vinci. Che

0: Ricordiamo, è della cooperativa Isola per Miti di Mare. E quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane. Ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la reputazione che
1: Certo.
0: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
1: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito, è un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal Comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del Comune di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale. Per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta, non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico, per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività, per i temi che anticipava precedentemente Luciano, sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
0: Certo.
1: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo, con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città, che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Il sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, per un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
0: Certo.
1: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
0: Non
1: al momento
0: spoileriamo
1: attuale.
0: tutto.
1: Però volevo aggiungere un passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili
0: Certo.
1: a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
0: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza
1: Certo.
0: residente, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
1: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie italiane,
0: meno male che c'è la natura.
1: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29, 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto, e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco, richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità, quindi anche di innovare lo stesso settore, e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche, che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore, che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi
2: sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
1: Punti di
2: andando a
1: approdo.
2: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché

0: tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane, parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione, ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri, riducendo i punti di sbarco. Sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
0: devono arrivare
1: certo.
0: lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va
0: fatto
1: fatto
0: una
1: ordine per
0: stretta,
1: una
0: va
1: questione di
0: fatto
1: igiene,
0: è di igiene.
1: soprattutto,
0: E
1: e di
0: lì
1: tutela
0: devo
1: della
0: dire che il
1: salute.
0: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché, a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo e quindi, siccome
1: Certo.
0: saremo, oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
0: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare, finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino, con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare, e ora stanno realizzando il campo di regata. E stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione che crea intralcio
1: Obsoleta.
0: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
0: bene?
1: Risorse
0: Cioè,
1: umane ed economiche,
0: risorse
1: diceva lei.
0: umane ed economiche.
1: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
0: Sicuramente,
1: sgabelli,
0: sicuro.
1: costa molta fatica, una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi, esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro, la faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
2: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze, mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite.

0: a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo. Perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile, anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato? Perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima. Ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo, in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio, insomma, con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Non te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo con la barca da mio nonno. Immagina, da sempre. Ero piccolino e il mare, purtroppo, te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come 20 anni fa, ma c'è ancora,
2: è un speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino

0: che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico, quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nel mese... Nei periodi estivi, nei mesi estivi, arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora, noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle
1: Di
0: cooperative, di
1: diversificare la filiera
0: diversificare,
1: della
0: creando
1: produzione.
0: posti di lavoro e stabilizzare altre figure, altre. Quindi, stiamo sulla buona strada.
1: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai. Era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui, provocatoriamente, ma anche, diciamo, in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione, diciamo, del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising, nazionale e oltre. Che ne
0: Noi stiamo
1: pensi?
0: puntando proprio su questo, sulla trasformazione ci darà
1: Hanno
0: quella
1: indovinato la
0: forza di
1: sorpresa.
0: coprire anche mercati più lontani. Per
1: Con la
0: consumare
1: potenza
0: il
1: non gli
0: prodotto,
1: faccio
0: per
1: credere.
0: esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farla arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta, però deve adesso con la nuova programmazione della Regione Puglia, stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici e noi siamo già pronti per partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
1: Trasformazione.
0: conserve. È un prodotto di altissima qualità. È un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatta strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto. Però, assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
1: Produzione.
0: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati. Perché non hanno retto alla crisi? Perché il mitilicoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di.

0: sul riscaldamento, però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitilicoltura. Non è proprio possibile. Quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
1: Naturale,
0: naturale. Quindi la
1: certo.
0: cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia, che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro, sui mitilicoltori, sulla comunità dei mitilicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
1: Quindi pesca turismo.
0: toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitilicoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma lo
0: Sì.
1: hai fatto Paolo anche
0: Era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele
0: Era un
1: Papalia e della sua bellissima idea della
2: rientrava nello spoiler perché
1: ok.
2: nella restituzione
1: Beh,
2: finale del
1: questo non lo
2: progetto,
1: sapevo.
2: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto Città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
2: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti, li abbiamo
2: Anche
1: anche
2: Tarantini,
1: tarantini, ma
2: credo.
1: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
2: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto,
1: esatto.
2: perché furbescamente, quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina, fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok, ha completato le ordinazioni. E detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero

0: davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai viticoltori nella storia contemporanea. Non ricordo, quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai viticoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi viticoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef ball, che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza
1: Okay.
0: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione, che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni, e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatta dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a superare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il salto
2: Io
1: di
2: sono
1: qualità?
2: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. C'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare,
3: Ma
2: no?
3: già lo
2: E ci
3: facciamo,
2: siamo. E
3: Massimo, già
2: poi,
3: lo
2: benissimo,
3: facciamo. Solo
2: è
3: che
2: una
3: abbiamo
2: conferma, è
3: perso
2: una
3: molto,
2: conferma.
3: molto mercato, però
2: Facciamo un appello ai tarantini,
3: io sono
2: acquistate
3: l'unica
2: le
3: che
2: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché
3: sì,
2: siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
3: il
2: legali.
3: nostro centro ittico
2: E poi
3: è
2: volevo.
3: l'unico che paga le cozze più care a tutte, perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
2: Un euro e 50 è un
3: produrre un chilo di
2: è un prezzo
3: cozze.
2: congruo, perché copre i
3: So
2: costi e
3: cosa
2: li fa vivere
3: significa. Ecco
2: dignitosamente.
3: perché io mi arrabbio con i
2: E
3: miei
2: poi
3: colleghi, con i miei, non abbassate il prezzo, non
2: dobbiamo dare
3: abbassate il
2: l'esempio, dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo
3: prezzo. Purtroppo
2: spronare.
3: a
2: Il
3: volte.
2: tarantino capirà dove andare a comprare le
3: Comunque è
2: cozze,
3: giusto questo
2: perché. E poi
3: appello.
2: volevo.
3: È
2: Ah, non
3: giusto
2: solo il
3: questo appello
2: tarantino,
3: ai
2: perché vengono da
3: tarantini,
2: tutta la
3: giusto.
2: provincia,
3: E noi
2: Luciano,
3: puntiamo
2: Luciano.
3: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
2: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
3: E
2: E poi
3: sono
2: sono
3: cozze.
2: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è

0: tanta reimmersione al momento legale, anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte il controllo sull'abusivismo. Perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. E un ragazzo che cresce con questo imprinting è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze, non, come dire, non,
1: Non
0: dal punto di
1: conforme.
0: vista sanitario, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo. E con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
0: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
2: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa. Abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura, al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA. Il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo
0: Convocate anche noi.
2: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
1: No, il
2: reimmersione.
1: secondo seno,
2: Sul
1: sì.
2: secondo seno di Mar Piccolo,
1: E
2: chiedo
1: quella è stata
2: scusa.
1: una battaglia
2: E
1: che
2: quella è
1: abbiamo
2: stata una
1: fatto negli
2: battaglia.
1: anni scorsi.
2: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
0: Ci
2: che
0: sono.
2: testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
2: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
0: Solo per
2: problema,
0: questo
2: caro
0: motivo.
2: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale
0: Guarda, ti
2: non è nelle
0: dico, scusami,
2: condizioni
0: se ti
2: oggi
0: interrompo per dare una
2: perché noi dobbiamo
0: soluzione.
2: dare ai
0: Abbiamo una
2: cittadini
0: soluzione.
2: delle soluzioni
0: Col
2: fattibili.
0: vecchio comandante della capitaneria di porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
2: E infatti ci
0: concessione,
2: stiamo
0: benissimo,
2: lavorando,
0: ai nuovi concessionari con l'obbligo
2: però
0: di togliere quelle che erano gli
2: siccome il
0: impianti.
2: primo seno del
0: E a
2: Mar
0: costo
2: Piccolo è
0: zero, e a costo
2: sequestrato, allora
0: zero.
2: siccome il primo seno del Mar Piccolo
0: Benissimo.
2: è sequestrato,
0: Sì.
2: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
0: Però è a
2: rapporto
0: costo zero, quindi
2: con la
0: almeno
2: Procura
0: abbiamo.
2: della Repubblica che io condivido.

0: e ne abbiamo parlato anche perché andare a portare in discarica quelle bue è da folli perché è un materiale che può essere
1: Riutilizzato.
0: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto.
1: Certo.
0: Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
2: Voleva
1: Giusto
2: controreplicare.
1: una puntualizzazione. No, no, no, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR, che sconsigliava la reimmersione, non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi si
0: Allora,
1: può estendere anche lì con
0: stiamo
1: un'ordinanza
0: studiando comunque.
1: sindacale.
0: La
1: Magari.
0: richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano, e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema, e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
1: E quella è rada di
0: Perché
1: Mar
0: noi
1: Grande
0: comunque non
1: e non
0: possiamo
1: è mare aperto.
0: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
1: La libertà
0: spagnole, è
1: economica,
0: libero
1: voglio
0: di
1: dire.
0: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto, e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità, perché
1: No, ma c'è proprio un problema di contaminazione
0: il Mar
1: biologica.
0: Piccolo
1: Non c'è
0: è
1: problema
0: chiuso.
1: sanitario, perché l'hanno attestato in
0: No, c'è il
1: conferenza di
0: problema
1: servizi. Sia ASL che
0: Si
1: ACPA,
0: introduce
1: però
0: specie aliene nel
1: stiamo
0: nostro
1: studiando
0: mare.
1: un'ordinanza
0: Si
1: che.
0: introducono specie aliene, assessore.
1: Quello è il problema.
2: E poi
1: Specie
2: diventa
1: aliene
2: un
1: nel
0: problema
1: nostro
0: più
1: mare.
0: ambientale che sanitario, che è allo studio
2: È un
0: dell'amministrazione
2: problema
0: comunale,
2: commerciale.
0: perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante. Prima di emanare un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
2: C'è
0: quanto
2: una
1: più chiaro
2: relazione
1: possibile. Tu hai parlato prima.
2: scientifica
1: Sì.
2: del CNR, che la potete prendere, ce
1: Francesco, tu
2: l'avete.
1: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare
0: Sì, la stiamo
1: un'ordinanza che escludeva
0: acquisendo.
1: anche la rada di Mar Grande.
2: Sì,
1: Per mancanza di coraggio o per motivi elettorali non è stato voluto fare. Adesso
0: no, ma
1: che finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
0: io sono molto fiducioso, perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo
1: Perfetto.
0: anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo

0: importante che l'1 giugno 30 settembre dobbiamo vendere le cose tarantine, quindi sono
1: e allora noi dobbiamo andare in chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo. Vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione.
0: Pensavamo una mangiata
1: a tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente come dire, è veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. Dentro questo rapporto ci sono tante cose: c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto: capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
0: Davvero.
1: Grazie, buona serata.
0: Buonasera.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte tra martedì e mercoledì con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicina a quella del ritrovamento del cellulare, che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare. Impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre, è in fase avanzata

0: la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate, fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Portarsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto CUDE. Un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari, i tutori legali che si sono i disabili potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione dei Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi, l'Aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il Comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e i classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia. D'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera, passata al gruppo misto, ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali. Un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego ma non amplifico, il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio, approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola: grazie a un protocollo con la provincia, il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine, semaforo verde alla rottamazione del Quinques per i debiti comunali e proroga per il contratto di Chima Servizi. E insomma, la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: maggiore sicurezza sulla cantina.

0: caratteristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
1: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
0: Tra le contestazioni, soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
1: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
0: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
1: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada, senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Allora, noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della SCIA. Quindi, scendendo nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento, la richiesta di SCIA per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida e non solo. E per capire che cosa cambierà, ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno, assessore.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. E
3: allora, questo nuovo regolamento, che cosa prevede?
4: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole, ha bisogno di essere governato e ovviamente in queste linee guide ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della SCIA 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la SCIA al Comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e intrattenimenti pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per far diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica, ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine anche al fine di agevolare chi controlla.
3: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini, sia del borgo che della Città Vecchia, ma anche, se non erro, di alcune zone di Viale Magna Grecia, che avevano chiesto un po' una regolamentazione. Soprattutto in Città Vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto, mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive, in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un
4: Sì,
3: nuovo
4: infatti
3: regolamento.

0: Sì, infatti ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato alla Direzione di Sviluppo Economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di città che vuole comunque fare questo tipo di attività. Ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che ovviamente nel caso della scia vada presentata 5 giorni prima per mettere nelle condizioni anche chi deve autorizzare di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
1: Perfetto, assessore, io la ringrazio.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Molte strade che non venivano riasfaltate da molti anni sono praticamente nuove, sono dei tappeti. Lo stiamo facendo con tanti disagi perché, come sapete, dobbiamo anche chiudere i finanziamenti del PNRR, in particolare quelli di BRT, anche lì stiamo correndo, ma siamo in ordine con il cronoprogramma e quindi dobbiamo poi solo dedicarci a goderci i bei momenti tutti insieme.
4: Per le BRT ce la farete entro il 30 giugno?
3: Entro il 30 giugno saranno completate le opere principali, poi fino al 31-12 è previsto un periodo per completare i dettagli minori e entro il 31-12 va fatto il collaudo per far partire le stesse e mettere a disposizione della cittadinanza già dal 1° gennaio 2027. Stiamo valutando con l'azienda che si occuperà di gestire il trasporto pubblico locale con le BRT, oltre che il trasporto pubblico locale già esistente, con una serie di adozioni, con una serie di miglioramenti, ma anche con una forma di start-up per incentivare i cittadini all'uso del BRT e far scoprire quanto può essere comodo in termini di disagio nel non dover cercare i parcheggi con il proprio mezzo, un impatto sui costi. E quindi inevitabilmente sul portafogli delle famiglie, ma proprio nella gestione del tempo diventerà fondamentale sapere che quel mezzo partirà con tempi certi da un punto e arriverà con tempi certi nell'altro punto, e quindi a favore della qualità della vita di ciascuno di noi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro prende atto del passaggio amministrativo in consiglio comunale relativo all'acquisizione delle strade del quartiere al patrimonio comunale, ma si tratta pur sempre di qualcosa che arriva con estremo ritardo. Il coordinamento, rappresentato da Laura Musillo, infatti rifiuta il tono celebrativo con cui viene raccontato questo momento dell'attività amministrativa del Comune di Taranto e dichiara: "La vera festa la faremo quando a Lido Azzurro, come in qualsiasi normale quartiere di qualsiasi città italiana, sarà finalmente possibile aprire il rubinetto e vedere scorrere acqua corrente nelle abitazioni, quando le famiglie potranno usufruire di una rete fognaria moderna e di servizi essenziali che da troppo tempo vengono negati a questa comunità. Vorremmo sapere quindi se l'acquisizione formalizzata dal comune riguarda effettivamente tutte le strade abitate di Lido Azzurro, se nell'elenco delle strade acquisite figurino anche alcune delle poche vie dove già oggi risulta presente un tronco dell'acquedotto. Una circostanza che merita certamente un approfondimento e una spiegazione, ma il punto centrale resta un altro: i tempi. Laura Musillo, nella nota, richiama le dichiarazioni rilasciate nella nostra trasmissione Rosso di Sera dello scorso 27 maggio dal responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo, in base alle quali, dice Musillo, per Lido Azzurro esiste attualmente soltanto uno studio di fattibilità con una quantificazione preliminare delle opere necessarie per un importo di circa 13 milioni di euro. Non sappiamo nemmeno se tale studio riguardi l'intera area abitata del quartiere. Se questo è il punto di partenza reale, appare evidente che il percorso è ancora nelle sue fasi iniziali. Per questo motivo chiediamo, conclude Laura Musillo, che Comune, Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica rendano pubblico un cronoprogramma dettagliato con tempi certi per la progettazione, il reperimento delle risorse, le approvazioni necessarie e l'avvio dei lavori.
2: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: Si è concluso in piena notte e senza accordo l'incontro al Ministero delle Imprese sulla vertenza Natuzzi. È fallito il tentativo del governo di arrivare ad un protocollo condiviso tra

0: istituzioni, azienda e sindacati. La posizione dell'azienda resta ferma sulla chiusura di 3 stabilimenti e sullo spostamento di produzioni in Romania. Per la filea CGL Puglia si tratta di un esito grave che conferma l'assenza di una reale disponibilità aziendale a individuare soluzioni alternative capaci di difendere l'occupazione, l'industria del territorio e la prospettiva del gruppo. Il segretario generale della filea CGL, Ignazio Savino, accusa Natuzzi di non aver voluto ricercare soluzioni alternative. Il sindacalista considera inaccettabili tutte le ipotesi che prevedono la chiusura di stabilimenti, la riduzione dei livelli produttivi e lo spostamento all'estero delle produzioni. La salvaguardia del gruppo Natuzzi, afferma Savino, non può passare dallo smantellamento della presenza industriale nel territorio e dal sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. La filea CGL Puglia ribadisce che il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi finanziaria o alla riduzione del perimetro produttivo italiano. Serve un vero piano industriale con impegni chiari su investimenti, volumi produttivi, occupazione e futuro degli stabilimenti. E adesso il sindacato è pronto a riattivare tutte le iniziative di mobilitazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ufficio legale della FISTEL CISL Puglia, rappresentato dall'avvocato Giovanni Taglienti, ha impugnato il provvedimento di trasferimento dalla sede di Taranto a quella di Bari di 12 lavoratori ex Tiscali. Secondo il legale, tale decisione sarebbe illegittima, irregolare, strumentale e discriminatoria, in quanto non sostenuta da ragioni tecniche, organizzative e produttive. Con una comunicazione del 19 giugno scorso, la cessionaria Smeraldo S.p.A. ha confermato il trasferimento dei lavoratori di Taranto, dichiarando di voler concentrare tutte le attività presso la sede operativa di Bari, testimoniando, secondo il sindacato, il totale disinteresse per il territorio ionico e mettendo un veto discrezionale anche sull'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali il 18 aprile, accordo che prevedeva la modalità full smart working fino a fine anno per i lavoratori trasferiti che non avevano accettato l'incentivo all'esodo. Il sindacato si dice basito soprattutto perché tra i 12 lavoratori ci sono 4 caregiver ed una categoria protetta, lavoratrici madri per carichi di famiglia con un contratto part-time. Da qui parte l'appello alle istituzioni e a tutti i livelli, ai parlamentari eletti in Puglia, anche in vista del prossimo incontro previsto presso la sede del MIMIT il 16 luglio, affinché possano trovare con la nuova controparte una soluzione definitiva. La segreteria regionale FISTEL CISL Puglia esprime in maniera chiara contrarietà per l'inadeguatezza dell'atteggiamento mostrato dalla Smeraldo in queste fasi iniziali di approccio e conoscenza relazionale. Sarebbe stato opportuno che da subito avesse mostrato una chiara volontà di trovare una soluzione di tipo occupazionale per le lavoratrici e i lavoratori del territorio di Taranto, che non meritano questo trasferimento a centinaia di chilometri. Tutto ciò si tradurrà, conclude la nota del sindacato, da gennaio 2027, ove la soluzione non si dovesse trovare, in un ulteriore impoverimento del territorio ionico, già provato e stremato da vertenze e crisi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Io mi sono appunto recata come paziente al reparto di microcitemia qui di Taranto, sapendo di dover fare 2 sacche. Invece una mattina poi mi è stato comunicato che potevano dare appunto la possibilità di farne soltanto una.
4: E Maria Prete, paziente cronica affetta da talassemia, a raccontare il disagio vissuto a causa della carenza di sangue che sta colpendo la città di Taranto. Una condizione che coinvolge circa 200 persone in tutta la provincia affette da questa malattia e costrette ogni 15-20 giorni a recarsi nell'unico centro trasfusionale presente all'interno del Santissima Annunziata.
3: Questo ovviamente come paziente mi comporta dei sacrifici sia da un punto di vista sociale, perché ovviamente ho dovuto poi riprendere un nuovo permesso lavorativo, e sia anche da un punto di vista magari fisico.
4: A fine maggio infatti il centro ha iniziato ad avere difficoltà nella distribuzione delle sacche di sangue, non solo per i pazienti con patologie certificate, ma anche a sostegno delle numerose emergenze tra interventi d'urgenza ed incidenti. Un dato confermato anche dal presidente dell'associazione Nicola Scarnera per bambino microcitemico, Bartolo Laperchia, che ha sottolineato come i donatori del sangue più assidui appartengano alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 60 anni, mentre si registra un preoccupante calo tra i più giovani.
5: Purtroppo l'indice di donazione è sceso drasticamente, è sceso tra l'1,5 e l'1,7. Questo perché dopo che hanno donato una volta, al massimo 2 volte, poi prendono altre strade.
4: Solo nel 2025, infatti, Taranto ha raccolto 20.000 sacche di sangue, il numero più alto di tutta la provincia. Un risultato che si perde però a causa dei bisogni sempre più alti. Una situazione che per Maria Prete, che oltre a vivere in prima persona questo disagio è anche presidente nazionale della Fondazione UNITED, dipende anche dalla mancanza di organizzazione all'interno del COBUS, Comitato per il Buon Uso del Sangue, presente sul territorio di Taranto ma fermo da 2 anni.
3: Dovrebbe aiutare le istituzioni, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di pazienti, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di sangue a distribuire uniformemente magari le raccolte e le mazze di sangue, dando magari quella che è appunto la priorità a chi fa un uso sistematico e cronico di sangue.
4: Per Prete inoltre una prima soluzione potrebbe essere quella di replicare sul territorio ionico i modelli di monitoraggio nazionale, capace di strutturare al meglio la raccolta e il servizio. Ma per questo, ha sottolineato, è fondamentale l'aiuto dell'amministrazione a supporto delle associazioni che già operano attivamente per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto l'educazione verso le nuove generazioni alla cultura del dono.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 11 progetti della provincia di Taranto ammessi a finanziamento nell'ambito dei contributi della regione alle Proloco. Su una dotazione complessiva di 500.000 euro al territorio tarantino sono stati destinati contributi per una cifra superiore ai 50.000 euro. In particolare, destinatari del contributo regionale sono le Proloco di Fragagnano, San Giorgio Ionico, San Marzano, Massafra, Manduria, Montemesola, Martina Franca, La Terza, Crespiano, Pulsano, Palagiano. Si tratta di una iniziativa che ha l'obiettivo di rafforzare l'identità del territorio e migliorare la qualità dell'accoglienza. In totale, in tutta la Puglia, sono state 162 le proposte progettuali pervenute e di queste 106 ammesse a finanziamento. I progetti dovranno essere realizzati tra l'1 luglio e il 31 gennaio 2027 e dovranno avere come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed enogastronomico. La promozione del territorio e dei prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia, i servizi di accoglienza, assistenza e informazione turistica. Per il consigliere regionale Cosimo Borracino si tratta di un ulteriore passo significativo che testimonia la volontà della Regione Puglia di continuare a investire sull'associazionismo territoriale, presidio fondamentale di promozione e vero pilastro della capacità ricettiva, turistica e culturale del nostro territorio in una visione di sviluppo e la strategia regionale orientata a un turismo diffuso e partecipato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un'esposizione di attrezzi storici e moderni che svelano l'ingegneria artigianale e la fatica quotidiana che affrontano i mitilicoltori durante la raccolta dell'oro nero di Taranto. Con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura nasce un importante spazio culturale e sociale itinerante dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio mitilicolo della terra ionica. Un percorso che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale, pensato per restituire alla cittadinanza e ai visitatori il profondo valore storico, sociale, ambientale e identitario della coltivazione dei mitili del Mar Piccolo. Non solo tradizione, ma anche innovazione. Per il mitilicoltore Luciano Carriero, questo viaggio è capace di far scoprire la storia di un mestiere tramandato di generazione in generazione e l'importanza dell'utilizzo di nuovi strumenti sostenibili.
6: Abbiamo testato 2 materiali. La Mater B, che è un materiale biodegradabile, compostabile, poi diventa concime per i giardini della nostra città e stiamo riutilizzando la canapa che utilizzavano i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi da Taranto sta partendo la rivoluzione, come si dice, ambientale.
4: Una mostra realizzata all'interno di Palazzo d'Aquino nel cuore della città vecchia che sarà visitabile fino a domenica 28 giugno, capace di accendere i riflettori sul patrimonio produttivo ed enogastronomico locale. Secondo Francesco Cosa, assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, è fondamentale la partecipazione diretta delle cooperative e degli storici operatori del settore.
7: Una rivalsa degli stessi mitilicoltori che molto spesso vengono tacciati, appunto come dicevi, di persone che hanno un po' lasciato al proprio destino le attività. Invece stiamo rilanciando la mitilicoltura, lo stiamo facendo in maniera brillante, perché vogliamo anche che la cozza tarantina sia un vero e proprio prodotto di marketing territoriale della città di Taranto. Stiamo lavorando anche sul DOP, alcuni la chiamano già cozza gold, nelle pescherie della provincia o di province limitrofe della vicina Ostuni presentano la cozza di Taranto come la cozza gold e va a ruba tonnellate di cozze che vengono allevate nel primo e secondo seno.
4: Insomma, un progetto che non guarda solo al presente, ma cerca di scrivere un futuro diverso e che, secondo Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale, dimostra come le radici identitarie possano diventare il motore concreto di coesione sociale e inclusione territoriale.
8: La cura e l'attenzione con cui sono stati trasportati e con cui c'è stato un racconto qui oggi durante l'inaugurazione ci fa capire quanto ci sia un legame diretto tanto al mare quanto agli attrezzi che ne rappresentano l'essenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Un festival per tutti i gusti.
10: Taranto scommette sulla cultura e lo fa unendo le forze migliori della città. L'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, in programma dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del Lungomare, non è solo un cartellone di grandi eventi e di prime serate, prima di tutto il manifesto di una comunità che vuole rispecchiarsi nella bellezza e nella crescita sociale.
9: E chiuderemo poi col Ciao Ciao Tour, che sembra fatto apposta, gli Oasis, ovvero sia Toti e Tata, con questa reunion, diciamo, di un evento che ci ha fatto sorridere per tanti anni. E ripeto, siamo andati incontro alle esigenze un po' di tutta la città, e non solo, perché stiamo avendo adesioni anche da fuori, ed è bello vedere finalmente Taranto viva anche di gente che non conosce le nostre bellezze.
10: Una visione che quest'anno porta sul palco della rotonda spettacoli capaci di intercettare ogni tipo di pubblico, dai bambini ai più grandi, da Massimo Ranieri a Toti e Tata, passando per Carolina e Vincenzo Salemme.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Adesso parliamo di un evento molto molto bello che si svolgerà il 17 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e parliamo dei favolosi anni 60 e 70, 3 ore di musica tutta italiana. E voglio parlare insieme a chi lo organizza ormai da tanti anni, Mimmo Pulpito. Buongiorno, bentrovato.
12: Buongiorno a tutti quanti voi, grazie.
11: Allora Mimmo, raccontaci tutto, dici la formazione, chi saranno i musicisti, chi saranno le band, perché vedo diverse formazioni.
12: E infatti ogni anno ci sono delle novità.
11: Bene.
12: Come hai già ben annunciato, per il 17 luglio saremo ancora una volta tutti insieme a fare una bella rimpatriata, perché questo è un evento che io organizzo, mi spiego meglio, non è che organizzo io, organizziamo tutti insieme, tutti gli amici dei mitici anni 60. E infatti io dico, questa è la rimpatriata di tutti i figli dei fiori,
11: perché
12: ci chiamavamo figli dei fiori.
11: Certo.
12: Quindi quest'anno ci saranno 3 band, 6 cantanti, e alla fine è proprio la grande novità di quest'anno che ci sarà a fine concerto, l'ultima mezz'oretta, oltre 3/4 d'ora, si esibiranno un gruppo con i mitici anni 70, musica dance, laddove faremo ballare i 2000 persone e più che arriveranno sicuramente, come sempre, al nostro spettacolo.
11: Che bello!
12: E tutta musica anni 70, e quando dico musica anni 70 dance, parlo di Gloria Gaynor, di Madonna Summer, Cooland Again, e Earth Wind and Fire. Già sono emozionato. Io se vado a citare questi nomi e mi eccito.
11: Assolutamente.
12: Sì. Però tutta musica italiana degli anni 60 e 70,
11: bellissimo,
12: laddove canteremo tutti insieme come sempre, e sono, appunto, come dicevi, sono tre ore,
11: mamma mia,
12: cioè, questo è uno spettacolo, no, senza presunzione, che lo posso organizzare soltanto io, perché di solito gli spettacoli, meglio di me, perché gli spettacoli uno c'è soltanto un gruppo, si fa le sue un'ora e mezza, due ore, certo. E mentre queste sono tre ore con tre band,
11: sì.
12: cantanti, ti lascio immaginare, insomma, sì. Ogni anno. Bello. Io poi dico sempre, questa è la 13ª edizione, dico se ogni anno, questa è l'ultima edizione, poi mi chiamano tutti, dici Mimmo, per favore, ci abbiamo soltanto quest'anno, un anno a disposizione, perché è un motivo per rincontrarsi tutti gli amici. Tutti gli amici.
11: È bello, perché da quanti anni lo fate, Mimmo?
12: Questa è la 13ª edizione.
11: Sì, però voi suonate da molti più anni insieme, vero?
12: Allora, no, allora io ho suonato ai tempi che furono, dal 65 al 76, poi mi sono fermato.
11: Certo.
12: Beh, questa è una bella domanda che mi hai fatto.
11: Grazie.
12: Perché, ti ringrazio.

0: Trip. E l'abbiamo, questo è una rimpatriata, un concerto che mi è venuta un'idea appunto 13 anni fa. Per fare un revival di tutti i gruppi storici dell'epoca.
1: Certo.
0: Sto parlando dei Clom, Petti Rossi, Quattro del Sud.
1: Assolutamente.
0: E ci siamo esibiti fino al 4 anni fa. Mm. Poi chiaramente, come purtroppo è la vita,
1: certo,
0: qualcuno vola, qualcuno per motivi X.
1: Certo, le cose cambiano, però si continua a fare questa bella manifestazione.
0: Il target è rimasto, poi abbiamo fatto, perché mi hanno chiesto di fare tutta musica italiana anni 60, e la stiamo ancora facendo, portiamo, tipo Patti Bravo, Dick, Equipe 84, Camaleonti, chi più ne ha più ne mette, insomma
1: la musica italiana degli anni 60 e poi a finire anni 70 tutto gas, quindi
0: sì,
1: si
0: brava.
1: Bene.
0: chiaramente ti vogliamo lì,
1: assolutamente,
0: Radio Cittadella, vi vogliamo lì,
1: ci saremo Mimmo. Intanto io ti ringrazio per essere stato mio ospite qua su Cittadella, la radio Cittadella.
0: Allora, chiaramente, giusto per terminare, diciamo, tra virgolette,
1: sì.
0: Allora, l'ingresso è dalle 19.30, noi partiamo dalle 9:15, sarebbe poi dalle 20.45,
1: sì.
0: Partiamo e terminiamo a mezzanotte, alle 24.
1: Perfetto. Allora,
0: ma
1: io...
0: per coloro i quali volessero prendere il biglietto o acquistare, come dire, prenotare la poltroncina, perché lì è tutto prenotato, ognuno il proprio posto, mi possono telefonare a Mimmo Pulpito 368 98 9606, ripeto 368 98 9606, ok?
1: Benissimo.
0: Oppure lo possono anche trovare ogni martedì al botteghino del teatro della Villa Perripato dalle 19 alle 22.
1: Benissimo.
0: O ancora lo possono trovare chiaramente al giorno proprio dello spettacolo al botteghino,
1: Certo,
0: non è un problema.
1: Si può venire anche la sera stessa e prenderlo
0: in anticipo
1: se si vogliono prenotare le sedie, le poltrone per stare seduti comodi.
0: Certo. Se uno si vuole aggiudicare le prime file, insomma.
1: Come si dice, Mimmo, chi prima arriva meglio alloggia, quindi è così. Va bene, Mimmo, grazie mille.
0: Io non so come ringraziarvi, perché siete sempre disponibili. Un abbraccio a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Se mi consente, io c'ho un mio slogan.
1: Prego.
0: E che è questo: viva l'amicizia, viva l'amore, viva la musica, ma soprattutto viva la vita. Vi voglio bene a tutti, vi aspetto.
1: Viva la vita, grazie.
0: Viva la vita.
1: Ciao, buona
0: ciao,
1: giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Doppio fronte in casa Taranto in queste ore. Da una parte c'è la questione legata al nuovo allenatore, dall'altra quella relativa allo stadio Erasmo Iacovone. Al momento però entrambe le situazioni restano in una fase di stallo e non si registrano sviluppi decisivi. Quello di ieri è stato un giorno interlocutorio e probabilmente potrebbe anche essere quello odierno. Gli incontri più importanti dovrebbero infatti arrivare solo dopo la definizione sul fronte tecnico dell'uscita di scena di Danucci dalla panchina rossoblù. L'allenatore deve completare ancora le ultime pratiche burocratiche recandosi in sede. Direttore sportivo invece Pagni, confermato nei fatti, anche se non ancora ufficialmente, al lavoro per la rosa della prossima stagione. Pagni ha già fatto capire che la linea della società sarà diversa rispetto a quella della passata annata. I giocatori dovranno concentrarsi esclusivamente sul progetto Taranto, quindi probabilmente lo Iodice dovrebbe dire addio alla Kings League. Parallelamente il club continua il pressing sul comune per ottenere quanto prima risposte sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone. Un passaggio fondamentale per programmare la stagione 2026-2027 è definire i primi tasselli dell'annata. Dalla scelta del nuovo allenatore all'organizzazione del ritiro precampionato fino alla prosecuzione del percorso avviato nello scorso campionato di eccellenza pugliese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV.

0: Buon pomeriggio. I dipendenti comunali sono in difficoltà, sono pochi e c'è troppo lavoro da sbrigare. Ne parliamo con Ilaria Noci, segretaria aziendale per il comune della UIL Funzione Pubblica. Ilaria Noci è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Dunque, voi oggi come UIL Funzione Pubblica avete inviato insomma, una nota nella quale esprimete tutte le vostre preoccupazioni per una situazione che ormai ha superato il livello di guardia.
1: Esatto, diciamo siamo stanchi di questo stato di inerzia ormai dell'amministrazione comunale relativamente alle problematiche che il personale si trova costretto a dover fronteggiare quotidianamente.
0: Ecco, quali sono le maggiori criticità che voi riscontrate?
1: Sicuramente la carenza di personale, la mancata sostituzione del personale che poi va in quiescenza e ciò comporta un aggravio dei carichi di lavoro nel personale che rimane presente negli uffici. A questo oltretutto comporta per i dipendenti stessi uno stress lavorativo non indifferente, se parliamo poi di uffici che si trovano a dover anche, hanno diciamo l'utenza che è già un po' stanca della situazione tra cantieri e quant'altro che sta vivendo la città, questo stress da parte dei dipendenti viene ulteriormente amplificato anche perché vengono raccolti tutti i malumori della città stessa.
0: Ecco, voi avete sollevato anche un altro aspetto che credo sia piuttosto importante, cioè la distanza che esiste tra le decisioni politiche e amministrative e poi la realtà dei fatti, cioè vengono adottati provvedimenti che poi nella realtà è difficile da attuare rispetto a quelle che sono le forze che avete a disposizione, è così?
1: Oltre che difficile da attuare, perché comunque parliamo sempre di circa 670 unità a fronte di una città di quasi 200.000 abitanti. Quindi a fianco a questo ci sono poi delle decisioni che vengono prese a livello politico che sono lontane anche dal bisogno del personale. Non ultimo, abbiamo appreso proprio poco fa l'approvazione del regolamento lavoro agile, che è uno strumento che consente la conciliazione vita-lavoro da parte del personale dipendente. Nonostante ci siano state numerose interlocuzioni con la parte pubblica, confronti relativamente a questo regolamento che prevedeva inizialmente 2 giorni a settimana per i dipendenti, poi successivamente modificato in fino a 2 giorni, oggi apprendiamo la notizia che il regolamento è stato approvato in giunta con un'ulteriore modifica, ovviamente a discapito dei lavoratori.
0: E qual è questa modifica?
1: Un giorno solo a settimana per tutti i dipendenti, mentre per quei lavoratori, quei cosiddetti fragili, che fino a poco fa potevano usufruire di una deroga fino a 5 giorni, attualmente con il regolamento approvato oggi invece potranno godere di massimo 2 giorni di deroga.
0: E questo cosa comporta dal punto di vista dell'efficacia del servizio?
1: Sicuramente comporta un caos ulteriore e un aggravio ulteriore di benessere da parte di mancato benessere da parte dei lavoratori, soprattutto quei lavoratori anche più fragili che hanno gli è consentito di avere uno strumento, quale quello del lavoro agile, di poter comunque svolgere la propria attività lavorativa, seppur non fisicamente in presenza, ma ciò consente di alleggerire il carico, anche se in parte magari o in alcuni casi nella totalità, rispetto ai colleghi che sono invece presenti in ufficio.
0: Quindi c'è meno stress, sostanzialmente.
1: No, ora viene aggravato lo stress perché
0: attraverso il lavoro agile sarebbe meno stressante, voglio dire.
1: Viene conciliata meglio anche la propria vita lavorativa e familiare e personale rispetto a quella che è la situazione odierna, che è già molto difficile e faticosa.
0: E allora, nel frattempo, chiediamo al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio sui lavori che il Comune ha in animo di intraprendere in vista dei Giochi del Mediterraneo. E poi
2: due nuove aree,
0: a
2: parcheggio
0: con...
2: e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate. Fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
0: Ilaria Noci, tutti questi lavori, questi cantieri per i Giochi del Mediterraneo, per le BRT, che impatto stanno avendo sul personale comunale, sugli uffici comunali?
1: Sono sempre più in affanno, nonostante vengano chiesti numerosi sacrifici ai dipendenti proprio per portare a termine tutte queste opere in tempi comunque abbastanza ristretti. Le faccio un esempio: è stato richiesto che in occasione dei Giochi del Mediterraneo il personale dipendente interessato, ad esempio della polizia locale piuttosto che degli uffici tecnici, venga rimodulata il loro piano ferie estivo in modo tale da consentire falle nell'organizzazione del sistema, quindi significa o anticipare il periodo di ferie o addirittura posticiparlo. In un momento in cui c'è forte stress si capisce bene come i dipendenti ne risentono ancora di più di queste scelte che vengono prese senza considerare minimamente la parte personale dei dipendenti.
0: Ecco, prima c'era l'assessore al personale, l'assessore Stamerra, adesso la delega è passata direttamente nelle mani del sindaco Bitetti. Questo ha comportato ulteriori difficoltà?
1: Noi abbiamo rappresentato tutte le questioni al sindaco, che ormai comunque conosce gli uffici, conosce anche il personale dipendente, perché è stato in politica nel nostro comune da quasi 20 anni, oltre 20 anni comunque. Conosce bene le situazioni, conosce bene le problematiche. Ad oggi quello che noi chiediamo è che alle parole si seguano dei fatti, che ad oggi purtroppo non ci sono.
0: Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso del caos che si è creato negli uffici dell'anagrafe per la carta d'identità elettronica. Fortunatamente il limite del 3 agosto è stato superato e quindi questo forse ha giovato anche a voi dipendenti, oltre che ha sottratto un po' di stress ai cittadini che erano preoccupati di dover osservare questa scadenza.
1: Il fatto che comunque questa scadenza sia stata prorogata non ha risolto il problema che comunque esiste, ed è quello della carenza di personale. È impossibile pensare che il personale che va in pensione non venga sostituito, non vengano garantite ulteriori assunzioni, ma si pensi solamente a integrare il personale con figure apicali piuttosto che con figure a supporto delle figure apicali. Il caso dell'anagrafe è uno di questi, così come l'ufficio tributi, le direzioni tecniche, siamo tutti, la polizia locale, siamo tutti veramente in una situazione di forte stress e di forte malessere, dovuto anche a una mancata gratificazione del personale, perché sembra come se tutti i sacrifici che effettivamente i dipendenti svolgono siano dovuti più che altro.
0: Allora, vediamo adesso questo altro servizio. C'è stata una conferenza stampa del consigliere comunale Mirko Di Bello sulle difficoltà che i cittadini stanno incontrando rispetto ai lavori delle BRT. Sentiamo.
3: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro, e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
4: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
3: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
4: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
3: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
4: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
0: Ilaria Noci, ma di quanto personale ci sarebbe ancora bisogno per far funzionare meglio gli uffici comunali e per diciamo, liberarvi da un po' di stress?
1: Non dico il doppio, ma quasi. Parliamo di numeri considerevoli, siamo notevolmente sotto organico.
0: Attualmente quanti sono i dipendenti comunali?
1: Sono circa 680 dipendenti.
0: E ce ne vorrebbero quasi il doppio, insomma.
1: Sì.
0: Ma avete ipotizzato con il sindaco?
1: Noi abbiamo chiesto, sì, abbiamo chiesto più volte di un confronto, non solo con il sindaco, ma comunque anche col precedente assessore al personale, comunque con il direttore generale, il segretario generale, sono tutti a conoscenza di queste situazioni che noi puntualmente evidenziamo. Servirebbe un confronto, una mappatura dei dipendenti, delle direzioni, per cercare anche che quelle risorse che sono presenti vengano anche gestite in modo più uniforme, anche pensando ad accorpare delle direzioni, in modo tale da cercare di dare più respiro a degli uffici, piuttosto che comunque consentire anche un ricambio. Qui siamo nelle situazioni anche dove non è possibile assentarsi perché l'ufficio è scoperto, rimane scoperto. È ovvio anche che i cittadini sono poi ulteriormente arrabbiati, ma se non vengono implementate le unità diventa tutto molto difficile.
0: Anche perché appunto i cittadini, voi siete più esposti, no, al rapporto con i cittadini che spesso poi scaricano la rabbia, la frustrazione,
1: esatto.
0: Come è successo qualche settimana fa negli uffici dei servizi sociali, quando,
1: esatto.
0: Quando addirittura un ragazzino ha messo a soqquadro l'ufficio, mettendo a rischio anche l'incolumità di voi dipendenti. Ecco, sotto l'aspetto della sicurezza, avete imbastito un qualche confronto con l'amministrazione?
1: Sì, abbiamo richiesto delle misure di tutela proprio anche per quanto riguarda l'episodio che è successo alla direzione servizi sociali. Abbiamo chiesto delle forme di vigilanza, anche non solo di videosorveglianza, ma di personale, insomma, di vigilanza che inizia ad esempio il turno prima che arrivino i dipendenti stessi, in modo tale che c'è una maggiore tutela per loro, che purtroppo si trovano anche a dover ricevere il personale, l'utenza, anche senza che magari sia ancora iniziata l'attività della vigilanza. il caso poi che è successo del ragazzino, piuttosto che altre situazioni come il cambio sede, insomma, sono tutte delle proposte che sono state fatte all'amministrazione, ma che attendiamo ancora risposte.
0: Grazie Ilaria Noci, segretaria aziendale comunale della UIL Funzione Pubblica, e grazie a voi.
1: Grazie a voi per l'ascolto.
0: Grazie a voi per l'attenzione, a voi che ci avete seguiti da casa. È tutto e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Oggi una puntata davvero molto particolare, a cominciare dal nostro ospite, Fabrizio Pomes. Fabrizio Pomes è stato benvenuto innanzitutto.
5: Grazie, buonasera a te Enzo.
4: Fabrizio Pomes è stato, lo possiamo definire, un enfant prodige della politica tarantina negli anni 90. È stato assessore comunale. Sembrava lanciato verso una carriera politica di tutto rispetto. Poi è successo qualcosa di imprevedibile. È inciampato in una disavventura giudiziaria che lo ha portato ad avere una condanna definitiva e a trascorrere diversi anni in carcere. Il caso in questione era relativo alla gestione del centro sportivo di Viale Magna Grecia e di Via Alto Adige, quello poi abbandonato per anni e che oggi sta rivedendo la sua rinascita a nuova luce grazie ai giochi del Mediterraneo. Fabrizio Pomes, lo ricordiamo per dovere di cronaca, fu accusato di aver favorito un clan malavitoso nella gestione di questo centro sportivo. Finito sotto processo, da parte della direzione distrettuale antimafia, la richiesta di condanna in primo grado era stata di 6 anni, sì. La condanna invece fu di 11 anni, poi ridotti ad 8 in appello, giusto?
5: Sì.
4: Questi 8 anni Fabrizio Pomes li ha trascorsi nel carcere di Bologna, la Dozza.
5: Quasi tutti, solo 6 mesi a Taranto.
4: I primi 6 mesi a Taranto, poi il trasferimento a Bologna. Fabrizio Pomes ha riacquistato la sua libertà a settembre scorso, quindi a settembre del 2025, e ora racconta la sua esperienza che vuole essere una testimonianza di quella che è la vita all'interno di un istituto di pena. Fabrizio ha pubblicato un libro, eccolo qui, Trovate la speranza o voi che entrate, ovviamente si gioca con i versi che Dante vide scolpiti nella porta dell'inferno, e il carcere è un inferno in qualche modo. Ovviamente qui è cancellata la parola lasciate, quella originale di Dante, e viene sostituita con la parola trovate la speranza o voi che entrate, perché trovare la speranza, avere come obiettivo la speranza di ricostruirsi una vita, è la spinta che porta a resistere nella vita carceraria, ed è questa la testimonianza luminosa, posso dire, che Fabrizio ci racconta attraverso questo volume, che ha la prefazione del cardinale Zuppi e la postfazione dell'attore Alessandro Bergonzoni. Poi spiegheremo perché questa prefazione e perché questa postfazione. Fabrizio presenterà il suo libro a Taranto domani, a che ora?
5: Alle 18 alla Biblioteca Comunale, quindi per me è un motivo di grande soddisfazione personale tornare a Taranto dopo tanti anni per presentare il libro. È un fatto che mi emoziona, come mi emoziona parlare con te, nonostante un rapporto di vecchia data, è sempre un momento particolare. Cioè, Taranto l'ho lasciata nel 2014 e la ritrovo oggi, per cui
4: dopo tanti anni, ecco, come hai trovato la città dopo tanti anni?
5: Ti devo dire, è ancora troppo poco che sono in città, ho girato con i problemi di sempre, purtroppo, che ci trasciniamo dietro. L'auspicio, perché comunque anche stando fuori, Taranto è rimasta nel cuore, per cui la seguo attraverso i social, attraverso le TV, e la speranza che i giochi del Mediterraneo possano affidare questi nuovi impianti alla città e soprattutto l'augurio che si riesca ad affidarne la gestione in futuro in maniera corretta e tale da poter consentire ai cittadini di fruirne. Là va cambiata un po' la mentalità, lo sport a Taranto è visto come un costo e non come un investimento, quindi andrebbe cambiato proprio il paradigma se vogliamo realmente creare welfare ed evitare che la gente in carcere ci finisca.
4: Non ho scritto queste pagine per cercare soluzioni, ma per testimoniare. Facciamo una premessa. Questo non è un processo ai processi, ma è appunto il valore di una testimonianza. I processi ormai sono andati.
5: Certo.
4: Adesso dobbiamo guardare avanti. Una testimonianza. Tu comunque hai criticato nel libro, hai giudicato sproporzionata la condanna, però oramai l'hai scontata, ormai quello fa parte del passato, bisogna saper guardare avanti. Ci vuoi raccontare il trauma nel momento in cui hai capito di non essere più un cittadino libero?
5: Sì, è un momento particolare della vita che ti segna, l'arresto è il pit stop biografico per eccellenza, non puoi più diventare quello che sognavi di essere, non puoi più fare quello che volevi fare, ma ti devi reinventare, per cui l'arresto in qualche modo ti cambia completamente, ti costringe a confrontarti anche con quello che vuoi diventare, anche espiata la pena. E trovate la speranza, diciamo, la speranza secondo me è il primo atto di disobbedienza civile, cioè fare e dare voce a un mondo che purtroppo viene poco osservato, poco guardato, perché tutti, anche gli amanti del carcere, ma di quello altrui, se ne disinteressano o danno una visione molto semplicistica. Io non ho voluto, come hai ben detto, fare una testimonianza autoassolutoria, anzi la mia esperienza personale è appena accennata. Ho voluto invece cercare di condividere per quanto possibile e portare per mano il lettore attraverso il carcere per conoscerlo meglio. Per farlo mi sono aiutato anche con il contributo di tanti che hanno voluto offrire, quindi coloro i quali in carcere ci lavorano, dirigenti.
4: Infatti il libro è ricco di testimonianze, certo, di contributi di tanti operatori che ruotano con la loro attività intorno al mondo carcerario, no?
5: Proprio per dare una visione quanto più corretta possibile, un mosaico di esperienze che alla fine parte dal paradigma. È in grado oggi il carcere, così come concepito, di essere rieducativo o diventa solo punitivo e contenitivo? E questo è il dubbio che alla fine, al quale neanche io ho dato risposte, cioè percorre tutto il libro e capire che comunque se non si arma e non si costruisce nella quotidianità la speranza, realmente diventa più difficile affrontare la detenzione. Cioè se non hai una prospettiva di futuro diventa veramente difficile nelle condizioni in cui oggi il carcere in Italia.
4: L'impatto, prima con il carcere di Taranto e poi con quello di Bologna.
5: Quello di Taranto lo ricordo bene perché, per quanto frastornato da una notte insonne, svegliato appunto da questo citofono che in qualche modo ha cambiato il corso della mia vita, portato a Taranto ed ero in cella con due napoletani nel reparto di alta sicurezza e di loro ho citato anche qualche ricordo, cioè il fatto per esempio che la prima frase che mi dissero per tranquillizzarmi che è meglio un suono di cancelli che un suono di campane, cioè che comunque il carcere alla fine prima o poi ha una fine pena, certo, invece la morte purtroppo non c'è rimedio. A Taranto ho fatto 6 mesi, poi fui messo libero e trasferito fuori regione, per cui andai in Emilia Romagna e là ho fatto la sorveglianza speciale in attesa che arrivasse la sentenza definitiva e da quel momento ho trascorso, diciamo, tutti e 6 gli anni che sono rimasti, perché su una condanna di 8 poi con la liberazione anticipata alla fine ne ho fatti 6 e mezzo di branda, quindi i 6 anni a Bologna li ripercorro attraverso quelli che sono gli odori, i rumori, la vita del carcere, che anche se il carcere è un'isola a sé, di fatto è uguale dappertutto, più o meno.
4: Racconti alcuni episodi, ad esempio tu sei stato lì a Bologna, nell'istituto di pena di Bologna, quando è esplosa la pandemia, il Covid, e questo ha comportato dei disagi devastanti da quello che ho letto sul tuo
5: sì,
4: libro.
5: Sì, perché Bologna è stata, dopo Modena, il carcere nel quale c'è stata, insieme a Foggia, una delle prime rivolte nelle carceri. Chiaramente i detenuti hanno poca possibilità di coltivare gli affetti. Uno di questi sono i colloqui con i familiari che si svolgono una volta a settimana. Furono preclusi i colloqui e quindi scoppiò una rivolta che fu veramente devastante e ha portato anche a dei detenuti che sono morti durante quel periodo, per cui un momento già difficile da vivere, immagino, per voi in libertà. Quindi la società dei giusti ha vissuto comunque quel periodo con grande difficoltà, chiusa in casa, con l'obbligo delle mascherine. Immagino un po' in una struttura dove la socialità è forzata, per cui tu devi comunque condividere degli spazi sovraffollati con altri. Quindi la paura della malattia, il problema del non poter più avere contatti con l'esterno, questo ha fatto scaturire la rivolta ed è stato nel marzo 2020 uno dei momenti più brutti di tutta la detenzione.
4: Anche perché non c'era possibilità di distanziamento all'interno del carcere, cosa che invece si rispettava all'esterno.
5: Cioè all'interno eravamo comunque già oggi col sovraffollamento di distanziamento, pur volendo sarebbe difficile averlo, però eri comunque costretto a vivere la sezione con i suoi spazi, l'obbligo della mascherina o le bolle, cioè queste sezioni che man mano che si sviluppava la positività di un detenuto venivano chiuse, quindi bisognava trovare spazi, insomma.
4: E racconti che... come anche diciamo, un respiro un po' più pesante, un colpo di tosse scatenava il terrore.
5: Il terrore da parte di tutti, ti mandavano via dalla sezione, cioè alla fine... Se sentivano qualcuno, perché poi la gente cercava di negare il fatto che potesse essere influenzata e quindi vittima di Covid, cercava di evitare di avere diciamo i tamponi, e però la paura faceva 90. Poi la televisione in quel periodo raccontava dei numeri veramente terrificanti. Quando sei dentro, lontano da ogni informazione se non quella generalista della televisione di Stato, eccetera, non hai la percezione reale di cosa sta accadendo e cosa può accadere alla famiglia, perché poi alla fine la detenzione riguarda il detenuto che deve scontare la pena, ma di fatto riguarda l'intera famiglia, l'intero nucleo.
4: E ora ne parliamo. Tu dici che il carcere è una istituzione totale, che ha le sue leggi e i suoi codici, che spesso non corrispondono alle leggi e ai codici che si vivono all'esterno.
5: Beh, prima di me lo diceva Goffman, che sì, sicuramente ha più titolo di me a poterne parlare dell'istituzione totale, ma la subcultura carceraria è un fatto indubbio che esiste e con il quale occorre confrontarsi. È un tentativo di autodifesa del detenuto, cioè una volta che viene infantilizzato e privato di qualsiasi diritto che va dal di là del diritto alla libertà personale, chiaramente scatta un meccanismo di difesa. Chiaramente i rapporti di forza vengono regolati paradossalmente in base alla gravità del reato: quanto più lunga è la pena, quanto più grave è il reato, tanto più meriti rispetto all'interno del carcere. Fuori probabilmente questa cosa farebbe inorridire. Il carcere diventa giudice oltre i giudici, per cui alcuni reati non sono assolutamente tollerati.
4: Ad esempio?
5: La pedofilia,
4: lo stupro,
5: il femminicidio, per cui ci sono delle sezioni realizzate ad hoc per ospitare i cosiddetti protetti, che oltre a coloro i quali si sono macchiati di questi crimini, fra virgolette, infami, c'è anche i collaboratori di giustizia, coloro i quali hanno indossato in passato la divisa, quindi sezioni che non hanno alcun tipo di contatto con il resto del carcere.
4: Ecco, tu dici, c'è un altro aspetto importante, no? Che viene compromesso all'interno di una vita costretta nelle mura carcerarie, la difficoltà di gestire la propria affettività. forse è l'aspetto forse più doloroso, forse, non lo so.
5: No, è uno degli aspetti sicuramente dolorosi, la cosa che mi preoccupa è che la politica purtroppo non consideri il carcere e quindi ce l'abbia nell'agenda al 366 giorno quando l'anno non è bisestile, per cui il carcere non viene affrontato come dovrebbe. Fortunatamente in soccorso in alcuni casi ci viene la consulta, quindi che dà appunto un orientamento giurisprudenziale, ora per esempio rivolto a garantire all'interno di tutte le carceri le stanze dell'affettività, cioè dove tu puoi comunque avere i rapporti con il tuo partner eccetera e poter coltivare l'affetto, perché il rischio vero è che una lunga detenzione possa portare a una frattura del nucleo familiare, quindi possa far venire meno quella speranza di cui parlavamo. Io mi ritengo un fortunato, ho avuto un paracadute affettivo molto forte, tutta la famiglia mi ha seguito in questa esperienza a Bologna, ma non sono il caso normale, sono l'eccezione, perché invece in presenza di condanne lunghe è molto più facile che la famiglia si spacchi e il detenuto alla fine in prossimità dell'uscita, vuoi perché manca di lavoro o di casa, vuoi perché non ha affetti, alla fine finisce col suicidare. E i suicidi oggi avvengono nella fase iniziale della detenzione, ma quello che più preoccupa a ridosso della scarcerazione.

0: Nel libro c'è una testimonianza molto toccante, che è quella di tua moglie, perché racconta cosa si prova ad essere consorte di un uomo che è ristretto in carcere, con tutte le difficoltà economiche e sociali, soprattutto la difficoltà di affrontare il pregiudizio di chi magari ti addita dicendo il marito è in carcere.
1: E qualcosa l'avrà fatta, perché poi alla fine è questo, lo stigma sociale è presente nella società, questo libro deve diventare appunto, come auspicio, un'occasione di incontro perché si parli quanto più spesso possibile, perché Enzo, se dalla lettura una persona modifica il suo sguardo sul carcere anche di un solo centimetro, per me vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, perché realmente c'è tutta la rete affettiva che soffre insieme a te pur senza aver compiuto alcun reato. E si parla di mogli, ma ci sono i genitori,
0: I figli.
1: i figli, cioè vedere ai colloqui situazioni veramente, ripeto, di famiglie che devono fare chilometri per poter partecipare a questa ora di incontro che sembra una festa, ma in realtà è un imbrogliarsi a vicenda, perché tu dici che tutto va bene, eccetera, per tranquillizzarli, loro di contro ti
0: È un inganno
1: tranquillizzano.
0: reciproco.
1: Assolutamente, alla fine non sai realmente perché le brutte notizie te le tengono sempre nascoste, chiaramente. Però ho mutuato il testo che aveva scritto mia moglie per Voci di Dentro, che è una rivista edita a Chieti, e l'ho voluto mettere all'interno perché mi sembrava che completasse, così come ho chiesto il contributo a una mia amica che invece ha frequentato il femminile che io non conosco come realtà, per cui per dare una visione anche del femminile ho fatto
0: C'è
1: scrivere
0: un
1: anche a
0: capitolo
1: lui,
0: anche
1: certo,
0: sul carcere femminile.
1: sì, che voglio dire è una grande minoranza, parliamo del 4% in Italia di detenute donne, però soffrono ancora più degli uomini perché hanno meno opportunità sia lavorative sia di attività trattamentali, per cui anche per loro è dura.
0: A proposito della affettività negata, tu citi un episodio che è clamoroso di un detenuto che ha concepito un figlio nel corso di un colloquio.
1: Sì, ed era un detenuto della mia sezione.
0: Che è un episodio che ha sconvolto, diciamo, la burocraticità della vita carceraria, no?
1: Sì, e per il quale voglio dire, educatrici, la direttrice che hanno letto il libro mi hanno un po' ripreso perché lì di questo episodio si interessarono anche le Iene, per cui divenne un caso clamoroso. Le Iene a spese loro fecero il test perché il carcere smentiva la possibilità che fosse successo. Chiaramente i colloqui affettivi sono tutti osservati e anche registrati. Loro sostenevano che non fosse possibile, al test è risultata la positività. Risultato, Luca ora non è più a Bologna, l'hanno spedito altrove, ha pagato pegno, però ha fatto nascere il secondo figlio, quindi
0: E che forse è la cosa più bella
1: assolutamente che
0: di
1: alla
0: questa
1: fine gli
0: storia.
1: regalerà questa cosa.
0: La convivenza con i compagni di cella, che vengono definiti nel tuo libro concellini,
1: Sì, c'è un glossario alla fine del libro,
0: che è
1: perché
0: molto interessante perché c'è tutto il linguaggio in uso all'interno del
1: sì,
0: carcere.
1: perché se avessi dovuto scrivere come ho scritto all'inizio con Word, ogni parola veniva sottolineata come errore, perché parole che probabilmente nel vocabolario italiano non trovano spazio. Concellino o cellante è uno di questi, cioè la persona con cui dividi quello spazio molto piccolo che è la cella. Anche là devo dire io sono stato fortunato, forse perché mi sono posto anche in maniera collaborativa, disponibile, eccetera. Per cui ho trovato dei compagni di cella che ho voluto citare lungo i 6 anni con cui mi sono trovato benissimo, ma la cella è il punto nel quale nascono più spesso episodi violenti all'interno del carcere, cioè i litigi nella maggior parte dei casi si sviluppano pure all'interno della cella, per cose anche molto banali, lo scettro della cella, il telecomando della TV, lo scegliere il programma. Purtroppo devi convivere in spazi ristretti, con un bagnetto nel quale devi trovare spazio, con una.
0: Ecco,

0: Del bagnetto c'è un altro aspetto che è davvero sconcertante, no? In carcere viene abolita la riservatezza, la privacy.
1: Sì, non
0: Ognuno
1: c'è.
0: è esposto agli altri.
1: Agli altri, questo voglio dire, poi è la subcultura carceraria che ti porta a difenderti e per esempio la doccia, che è comune, eccetera, si fa necessariamente con l'abbigliamento intimo, cioè non puoi fare la doccia nudo, non esiste al mondo, è una delle leggi proprio
0: Non scritte.
1: non scritte ma necessarie, cioè non è proprio consentito poter fare una doccia come la faremmo in un circolo tennis o
0: O a casa
1: a
0: propria, insomma.
1: casa, certo. E
0: Quindi.
1: poi la privacy, perché questi bagnetti a vista, chiaramente gli odori, i rumori, eccetera, è una vita che devi comunque accettare, cioè essere innanzitutto conscio che devi scontare una condanna e devi farlo nella maniera migliore possibile, cioè cercare di cogliere il carcere come opportunità per fare quello che probabilmente fuori, dato il tempo, non ti era consentito, ma devi necessariamente accettare di convivere con situazioni veramente di
0: Ecco,
1: disagio.
0: quanto è difficile trovare un punto di equilibrio tra la speranza che si pensa di poter costruire e la rassegnazione di dover accettare queste regole.
1: Io, diciamo, in qualche modo il titolo sulla speranza me l'ha dato proprio Zuppi, ed è il motivo per cui poi lo citeremo. Ma anche nei momenti più bui, diceva probabilmente Battiato, si riesce a intravedere l'alba, cioè proprio
0: L'alba dentro
1: anche,
0: l'imbrunire, dice.
1: esatto, bravissimo, cioè anche nei momenti più difficili o nei luoghi dove uno immagina non ci possa essere luce, non ci possa essere speranza, la devi ricavare. Là è come intendi vivere il carcere. Molti purtroppo lo vivono in uno stato di rassegnazione totale, imbottiti di psicofarmaci, sono in branda tutto il giorno perché sedati da parte dell'amministrazione, oppure puoi scegliere di cogliere le opportunità che più che l'amministrazione, il volontariato ti offre, quindi fare attività trattamentali che possano in qualche modo far sì che lo scorrere del tempo sia più veloce, perché il tempo è uno degli altri problemi grandissimi, cioè fuori le giornate ti volano, all'interno l'orologio non cioè non passa mai.
0: A proposito del tempo, tu ti soffermi in modo molto significativo, secondo me, su un concetto, quello dell'attesa. C'è l'attesa che accada qualcosa. Mi ha ricordato questo tuo passaggio il senso di uno dei romanzi più belli che io abbia mai letto, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, che è un romanzo che si svolge tutto nell'attesa che accada qualcosa. Questa tua esperienza, così come l'hai riportata, mi ha ricordato quel romanzo.
1: Sì, è come aspettare Godot, cioè è l'attesa che qualcosa accada, il detenuto è sempre in attesa, attesa di risposta a quella che noi chiamiamo domandina, cioè che nel carcere viene chiamata domandina, che è poi il modulo di domanda fatta all'amministrazione penitenziaria, a cui difficilmente giunge in tempi rapidi la rispostina, quindi si attende quello, si attende la liberazione anticipata, si attende una misura alternativa, si attende il permesso premio, si attende sempre, i tempi sono
0: Si
1: lunghissimi,
0: attende il colloquio, si attende.
1: il colloquio, la telefonata a casa, quindi è sempre
0: Anche
1: un
0: le
1: dilemma.
0: telefonate, chiariamolo, sono osservate e contingentate.
1: Assolutamente, noi che per il tipo di reato in qualche modo avevo delle restrizioni particolari, avevo due telefonate al mese di 10 minuti, chiaramente pagate dai detenuti, e invece il detenuto comune ne aveva quattro, però sempre insufficienti, perché capisci bene che in 10 minuti non riesci neanche a salutare velocemente chi ha una famiglia un po' più numerosa, le persone che attendono il momento, voglio dire. Quindi anche questo, cioè la gente pensa, no, che il carcere costi e costa tanto alla comunità, alle tasche dei contribuenti. Un detenuto costa mediamente 300 euro e più al giorno, però anche il detenuto paga, oltre questo costo per la società. Il detenuto paga il suo mantenimento in carcere, 112 euro al mese, che vengono, se lavori, detratte dalla busta paga, se no ti arriva, come mi è già
0: se
1: arrivata,
0: lavori all'interno del carcere, insomma.
1: Certo, o ti arriva poi, come mi è già arrivata, con Equitalia
0: la cartella esattoriale.
1: E sono velocissimi proprio.
0: E a proposito dei costi, ci sono i detenuti che possono permetterselo economicamente, che conducono una vita migliore rispetto a chi invece non ha la possibilità. Perché si realizza questa differenza? In che cosa consiste questa differenza materialmente?
1: Ma consiste nel fatto che se hai una famiglia che possa in qualche modo alimentare quella che viene chiamata libretta, ma è un libretto nel quale, perché i soldi in carcere non possono girare, no? Quindi ognuno di noi ha un libretto nel quale vengono depositati o i soldi che provengono dal lavoro o quelli che la famiglia ti dà. Chi ha famiglie lontane o che non sono nelle condizioni di contribuire hanno il libretto vuoto e quindi non possono accedere per esempio all'acquisto dei generi del sopravvitto. Il sopravvitto è un po' il supermercato del carcere, quello al quale il detenuto può fare domanda per avere alimenti, prodotti di detergenza, eccetera. Per cui è costretto, diciamo, ad attaccarsi al carrello della casanza, cioè a quello che il vitto carcerario offre, e credimi, non è né un bel vedere né un bel mangiare, per cui le sperequazioni all'interno del carcere sono evidenti. Chiaramente chi ha la possibilità fa una detenzione più dignitosa, chi non ce l'ha
0: deve adeguarsi a quello, purtroppo, a quello che passa il convento.
1: Assolutamente, insomma. Quindi c'è questa ricerca spasmodica delle occasioni di lavoro che sono però realmente limitate all'interno del carcere.
0: Tu dici nel tuo libro, quando lo spazio fisico si restringe, rischia di restringersi anche lo spazio interiore, cioè c'è un inaridimento della propria interiorità.
1: Assolutamente. C'è un inaridimento perché le occasioni di confronto con l'esterno, con la società civile, sono limitate ai volontari o a chi come me ha intrapreso un percorso di studio all'interno con i tutor, eccetera. Ma finisci col parlare sempre con le stesse persone degli stessi problemi, che sono l'avvocato, l'attesa, la causa, il giudizio, l'istanza, cioè veramente diventa, anche il linguaggio si comprime, cioè l'uso dei vocaboli frequenti si riduce. Non è stato facile, una volta uscito, riappropriarmi del mio lessico, del vocabolario, perché all'interno usi giusto l'indispensabile proprio.
0: Quanto tempo ti ci è voluto per diciamo ambientarti in questa nuova situazione?
1: Ma all'interno l'ho vissuto sempre con grande resilienza, cioè col sorriso, ero conscio comunque che avrei dovuto trascorrere degli anni, ed è stato da un lato un fatto positivo perché arrivi con la consapevolezza che il tipo di reato ti costringeva a fare la pena per intero nel carcere, quindi non avevo aspettative di alcunché, cosa che invece tanti che in qualche modo vengono diciamo indotti in errore dagli avvocati che li tranquillizzano, eccetera, entrano con la speranza che le porte si aprano subito. Nel carcere è molto facile entrarci oggi più che mai, ma è difficile uscircene, per cui alla fine io l'ho vissuto, e quindi quando sono entrato ho capito che dovevo fare quello e mi sono immediatamente adeguato.
0: Ci fermiamo qui per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera con Fabrizio Pomes. Linea alla
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, puntata speciale perché stiamo parlando della vita carceraria attraverso la testimonianza di Fabrizio Pomes. Fabrizio, politico tarantino negli anni 90, negli anni 2000, poi, come diciamo in apertura, incappato in una disavventura giudiziaria per la quale ha trascorso 8 anni all'interno,
6: 6 e mezzo all'interno di un carcere.
5: 6 e mezzo all'interno del carcere Dozza, la Dozza di Bologna. E stiamo raccontando questa testimonianza importante. Fabrizio ha scritto il libro Trovate la speranza o voi che entrate, perché l'obiettivo della sua testimonianza è proprio quello di lanciare un messaggio a chi è recluso. Costruitevi una speranza, cercate di guardare oltre le mura del carcere. Questo libro ha una prefazione importante, che è quella del cardinale Zuppi.
6: Sì.
5: Come è nato questo rapporto con Zuppi?
6: Ma il rapporto con Zuppi è nato quando lui è stato nominato vescovo a Bologna, quindi mi ha fatto i 25 anni di matrimonio, li ha celebrati lui. Poi l'ho rivisto in carcere perché è sempre stato presente in tutte le occasioni dei Natali o delle Pasque, e poi è successo che abbia ispirato il titolo del libro, perché il titolo non è merito mio, è merito suo. Io ero ancora indeciso se scriverlo o meno. Durante il giubileo dei detenuti nella Basilica di Santo Stefano, Zuppi dice: al carcere bisogna approcciarsi come quando davanti alla porta dell'inferno, invece del lasciate, c'è il trovate la speranza. Non si spera da soli, c'è bisogno, perché il libro è scritto sì per dare un'indicazione ai detenuti, ma è scritto anche per dare alla società civile, quindi quella che purtroppo vive questo stigma nei confronti della popolazione detenuta, di vedere il carcere in maniera differente, cioè di cambiare l'obiettivo. Noi abbiamo oggi una cultura carcerocentrica e panpenalista che sicuramente non aiuta in termini di sicurezza, perché la verità vera è che non è buttando la chiave che si risolvono i problemi, né vedere il detenuto solo per il reato che ha commesso e non come persona nel suo complesso.
5: A proposito del cardinale Zuppi, la vita carceraria aiuta a scoprire o riscoprire la fede?
6: Ma sicuramente la rinsalda moltissimo. La fede è uno degli elementi

più importanti nella ricerca di speranza, cioè sono momenti nei quali chiaramente hai modo di riflettere e ti attacchi anche alla fede, vuoi quella cattolica, ma anche tutte le altre religioni che in carcere trovano spazio. Io ho citato

0: situazione carceraria e non perché, come si pensa molte volte sbagliando, lo straniero delinqua di più dell'italiano, ma perché a differenza nostra, non avendo permesso di soggiorno, in alcuni casi non avendo famiglia o luogo dove andare, è costretto a stare in carcere per tutta la durata della pena senza poter godere di misure alternative. Questo è uno degli aspetti che va, cioè trasformare il ragionamento sul carcere da un ragionamento di pancia a un ragionamento di cuore e di testa. Questo è l'obiettivo col quale ho scritto il libro e mi auguro che riesca in qualche modo a scalfire qualche coscienza.
1: A proposito di forme diciamo, fuori dall'ordinario di protesta, tu citi una, non so se chiamarlo rito, ma una situazione che comunque si vive all'interno del carcere, che la vivono alcuni detenuti particolarmente esasperati, la cucitura della bocca. Che cos'è?
0: Cioè sono gli atti di autolesionismo che servono in qualche modo a richiamare l'attenzione da parte dell'amministrazione penitenziaria, soprattutto da parte di chi non ha padronanza della lingua e che ha difficoltà ad esprimersi. Per cui gli stranieri nordafricani usano il tagliarsi, si tagliano gamba e braccia in più parti, per cui hai corridoi continuamente pieni di sangue. Gli italiani e gli albanesi preferiscono la cucitura della bocca, per cui si cuciono la bocca con filo di ferro o di cotone per richiamare proprio la necessità di un trasferimento, di una problematica a cui non viene data risposta. E posso dire che sono momenti brutti da vedersi e da viversi, chiaramente.
1: Non abbiamo difficoltà a crederci, perché cucirsi la bocca deve essere un atto davvero
0: Certo.
1: di un dolore straziante.
0: Assolutamente, però preferiscono il dolore fisico al dolore interno che provano in quel momento in assenza di una risposta, di una problematica che riguardi un familiare molto lontano, diciamo, in qualche modo.
1: Intanto è collegato con noi l'avvocato Gianluca Sebastio, che è il referente di Antigone. Buonasera, avvocato.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori.
1: Avvocato, stiamo parlando con Fabrizio Pomes dell'esperienza carceraria. C'è un tema che non abbiamo ancora toccato, almeno abbiamo soltanto sfiorato, quello del sovraffollamento, che tocca particolarmente il carcere di Taranto, dove abbiamo una popolazione carceraria più o meno doppia, se non di più, rispetto a quella che dovrebbe essere la capienza. Com'è la situazione, avvocato?
2: Sì, ha detto bene, ormai è un'emergenza nazionale, ma il carcere di Taranto senza ombra di dubbio è uno degli istituti con il maggior sovraffollamento, parliamo del 198%. Attualmente ci dovrebbero essere circa 900 detenuti su una capienza di 500. E lei può immaginare anche l'emergenza caldo di questi giorni con temperature che sfiorano i 40 gradi. Ovviamente all'interno dell'istituto penitenziario non vi sono nelle celle, non c'è l'aria condizionata, quindi si può immaginare quali sono le condizioni che devono sopportare i detenuti all'interno della cella. Parliamo di una struttura che risale agli anni 70, quindi costruita con dei lastroni di cemento che durante il giorno assorbono il calore e poi lo buttano fuori nel corso della notte. Quindi si può immaginare quali sono le condizioni. Ricordo che le sezioni sono più o meno occupate da circa 70 detenuti e ci sono a disposizione, quando va bene, 4 docce per 70 persone. Quindi sono delle condizioni assolutamente estreme.
1: E rispetto a queste condizioni estreme, noi spesso raccogliamo ad esempio il disagio, le proteste della polizia penitenziaria attraverso le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, ma a fronte di queste situazioni che investono sia i detenuti che i poliziotti penitenziari, che tipo di azione si sta svolgendo, se si sta svolgendo qualcosa per migliorare questa condizione?
2: Da un punto di vista strutturale, recentemente nel carcere di Taranto è stato costruito un nuovo padiglione che si chiama Padiglione Ionio, che attualmente per fortuna è fruibile dai detenuti e che ha diciamo, delle condizioni

0: migliori, nel senso che c'è l'aria climatizzata, eccetera. Da un punto di vista invece giuridico, ovviamente ci sono le misure alternative che potrebbero essere attuate, ma ci sono dei problemi maggiori perché per poter attuare le misure alternative è necessaria tutta un'attività istruttoria, ma se i numeri sono così elevati, gli operatori all'interno dell'istituto penitenziario che relazionano col tribunale di sorveglianza è ovvio che sono in difficoltà. Quindi i magistrati sono, come dire, anche rallentati nel poter applicare quelle che sono le misure alternative.
1: Ecco, chiedo a Fabrizio Pomes invece la situazione del sovraffollamento a Bologna.
2: Ma più o meno simile ai numeri che l'avvocato denunciava per Taranto, per cui Bologna ha 860 detenuti attualmente nel reparto maschile a fronte di una capienza regolamentare di 450. Un po' meglio va al femminile, dove sia la sezione delle donne con malattie psichiatriche, quella girasole, che le due sezioni sopra sono, diciamo, complete ma non sovraffollate. Quindi è un problema generale di tutta Italia, cioè stiamo raggiungendo numeri molto vicini a quelli che fecero scattare l'indulto, l'ultimo indulto del 2006 con Mastella, diciamo, ministro di giustizia. Quindi se non si attuano anche misure clemenziali importanti, non si è neanche fatto la liberazione anticipata straordinaria chiesta dall'onorevole Giachetti, da Rita Bernardini a più riprese, per cui c'è proprio una volontà di avere il carcere in queste condizioni e la politica continua a disinteressarsene, salvo Renessate quando crescerà il numero dei suicidi e quindi ci si allarmerà per l'emergenza, ma poi finisce tutto lì.
1: Avvocato, è un problema di difficoltà appunto di diciamo, eseguire misure alternative alla detenzione. Ci sono troppi reati catalogati per cui si finisce in carcere con estrema facilità o per troppe situazioni che magari potrebbero essere gestite diversamente?
0: Allora, le misure alternative esistono, ci sono, ovviamente devono essere applicate dai magistrati. Per far sì che queste misure alternative vengano applicate, ovviamente c'è tutta un'attività che deve essere accelerata. C'è un'equipe di medici, c'è un'equipe di psichiatri, devono sentire i detenuti, devono verificare all'esterno la compatibilità eventualmente di abitazioni, ma le ripeto, se gli operatori del carcere sono strutturati su 500 detenuti, ma in realtà ce ne sono 900. Tutto questo sistema viene rallentato e di conseguenza non vengono applicate quelle che sono le misure alternative che ci sono, ripeto, sono previste da codice. Poi c'è un altro problema grossissimo che ha sollevato il vostro ospite. Le problematiche psichiatriche. All'interno dell'istituto ci sono tantissimi detenuti affetti da patologie psichiatriche che non possono stare in quel contesto, perché quello non è un contesto adeguato per curare queste persone.
1: Fabrizio Pomes, sulla base della tua esperienza, viene meno quindi la funzione rieducativa del carcere in queste condizioni?
2: Secondo me, come è concepito oggi, ripeto, è un carcere esclusivamente contenitivo e punitivo. Di rieducazione ce n'è poca. Se non ci fosse il volontariato con la sua azione, a Bologna è un volontariato numeroso, presente, attento, onestamente ti direi, Enzo, che il carcere sarebbe un fallimento totale. Ripensare o pensare, perché è anche cambiata la popolazione oggi all'interno delle carceri, oggi è lo specchio di diseguaglianze sociali, è il luogo, l'ultima frontiera dove il fallimento del welfare si manifesta, ci sono tanti, come diceva l'avvocato, malati con problemi psichiatrici, ma tanti che sono dentro per dipendenza patologica, con abuso di droga, di alcol, di ludopatia, che andrebbero, voglio dire, curati e non tenuti all'interno degli istituti di pena. Quindi è un problema grossissimo, così come grosso, ma là la dicono tutti i numeri, tu hai in genere in ogni carcere.

0: un agente di polizia penitenziaria ogni due detenuti, però hai un funzionario giuridico-pedagogico ogni 100, per cui realmente quei tempi a cui faceva riferimento l'avvocato per istruire una pratica per misure alternative diventano biblici, ed ecco l'attesa continua che vi detenuto.
1: Avvocato, il libro di Fabrizio Pomes si intitola Trovate la speranza o voi che entrate, ma la speranza di avere una vita più dignitosa all'interno del carcere la dobbiamo lasciar correre, l'abbiamo già persa?
2: Ma io ritengo che il titolo sia assolutamente azzeccato, perché attualmente all'interno del carcere, se non c'è la speranza, è complicatissimo riuscire a vivere il quotidiano, ad andare avanti. Per quanto mi riguarda, la speranza è l'unico elemento che in un certo qual modo fa resistere a quella condizione che si vive oggi all'interno dell'istituto penitenziario. E condivido quanto appena sostenuto dall'ospite, è assolutamente così. Il percorso rieducativo al momento non esiste all'interno dell'istituto penitenziario. Io ritengo che sia veramente attualmente un luogo di sofferenza.
1: Grazie, grazie avvocato Gianluca Sebastio per questo suo contributo. Ricordiamo, l'avvocato Gianluca Sebastio è il referente di Antigone. Ci vuole così sintetizzare, prima di salutarci, l'attività che sta svolgendo l'associazione Antigone?
2: Sì, Antigone fondamentalmente si occupa di denunciare quelle che sono le condizioni dei detenuti all'interno dell'istituto penitenziario. Io sono il referente di Antigone su Taranto e noi periodicamente operiamo, facciamo delle visite all'interno dell'istituto, giriamo per le sezioni, cerchiamo di raccogliere un attimino quelle che sono le condizioni all'interno dell'istituto penitenziario, e ovviamente l'unico compito che abbiamo è quello di denunciare e, come dire, portare all'esterno quelle che sono le problematiche interne all'istituto penitenziario.
1: Grazie, grazie per questo suo contributo.
2: Grazie a voi.
1: Avvocato Gianluca Sebastio. Fabrizio, tu parli di alcune oasi di libertà che ci sono all'interno dell'istituto di pena, ad esempio la biblioteca. La biblioteca è anche tra le attività che avete svolto, che si svolgono, addirittura una redazione giornalistica.
0: Sì, perché non, quella passione non l'ho mai persa, per cui avevamo e abbiamo, esiste tuttora, io ora ci collaboro da Libero, si chiama Ne vale la pena, ed è una redazione formata da detenuti con l'ausilio di volontari del Pogeschi per il carcere, che è un'associazione soprattutto di studenti universitari di giurisprudenza, che porta all'interno del carcere, quindi vengono fatti due giornali cartacei, poi ci serviamo di una piattaforma, si chiama Bandiera Gialla, sulla quale vengono pubblicati gli articoli dei detenuti. Anche lì io ho fatto ultimamente la mia denuncia pubblica, perché è una informazione, se vogliamo, vigilata, controllata, sia negli argomenti che nel tono di quello che viene scritto. Cioè, anche il diritto alla libertà di espressione è uno di quei diritti che in carcere è compromesso. Cioè, il vero problema è che il carcere dovrebbe privare la persona detenuta della libertà personale, del legittimo, fa parte dell'esecuzione penale, però gli altri diritti fondamentali, il diritto alla salute, al lavoro, all'espressione, alla cura, cioè, deve essere alla dignità, e sono diritti inalienabili, e non può tu curi il carcere cancellarli.
1: Volevo tornare un attimo sulla dimensione familiare, sulla dimensione affettiva. So che magari questa domanda potrebbe anche essere antipatica, se vogliamo. Come si racconta a un figlio che il papà è in carcere?
0: Beh, nella fattispecie mia erano già grandi, per cui piuttosto che raccontargli il perché ero in carcere, perché comunque mi conoscevano e sapevano, voglio dire, le attività che svolgevo, certamente non attività criminali. E il problema vero è quando i bimbi sono più piccoli, in alcuni casi alcuni genitori non

0: riportano proprio per non far avere un trauma da contatto con una struttura che già all'ingresso si presenta piena di sbarre, eccetera. Per cui tanti preferiscono privarsi della possibilità di abbracciare un figlio perché non hanno il coraggio di dirlo, per cui molte volte viene usata la scusa: papà è al lavoro fuori, all'estero, eccetera. Però alla fine, nel mio caso, è stato molto più semplice, erano già grandi e consci della situazione.
1: La morale del detenuto, che è una morale completamente diversa da quella alla quale in qualche modo ci riconosciamo all'esterno di una casa circondariale.
0: Eh sì, è quella che deriva purtroppo dalla subcultura, cioè quella di catalogare per persone striscianti con gli agenti, di infami, di cioè poi il carcere, attenzione, io l'ho citato.
1: Torniamo a parlare delle leggi interne al carcere, delle leggi, dei codici non scritti.
0: Insomma. Dei codici non scritti, di una morale che è una morale particolare, fatta di parlar poco, cercare di evitare, poi di fatto accade che, per esempio, nonostante il consumo e l'abuso di droga anche all'interno del carcere, perché penso
1: arriva
0: Bologna,
1: la droga, ma
0: arriva in
1: dire,
0: quantità e diventa noi, anche una delle più importanti piazze di spaccio, i carceri delle varie città, perché ciò che fuori può costare 10 in carcere costa 100, per cui nonostante quello il drogato è considerato inaffidabile, per esempio. O per dirti la morale che fa in qualche modo anche controvertire la realtà è quella della bicicletta. Io la cito come esperienza, cioè montare una bicicletta in carcere, inventare su una persona false notizie con radio carcere che non è efficiente come radio cittadella, però cammina comunque ed è sentita all'interno del carcere, cioè il passaparola fra i detenuti che si scambiano le informazioni. Chiaramente se uno vuole male a una persona basta che mette in moto la bicicletta, questa cammina.
1: Quindi la bicicletta è questo meccanismo moltiplicatore delle maldicenze.
0: Delle maldicenze, esatto, sì, che in qualche modo vanno a coincidere con la morale, perché poi vengono detti per dire quello se l'è cantata, ha fatto la perquisita, è stata voluta, insomma.
1: Dicevamo, a proposito della speranza, no? E comunque della dimensione della vita carceraria, dice il carcere significa misurarsi con il limite, hai scritto, perché mette a dura prova la tua capacità di resistere, di ambientarsi e anche la capacità di provare a costruirti almeno mentalmente una prospettiva che vada oltre le sbarre, no?
0: Certo, io per esempio ho fatto una scelta resiliente che era quella di non adeguarmi nell'abbigliamento a quello che era il...
1: Di non adeguarti, non ho capito.
0: Di non adeguarmi, okay. Cioè io vestivo in carcere come vesto tuttora fuori, cioè non ho mai indossato tute, scarpe da tennis, perché proprio pensavo o volevo pensare di non essere in quel momento detenuto, per cui quando partecipavo o al giornalismo, al teatro o alle altre attività trattamentali, pensavo di farlo da uomo libero, per cui ho creato questa autodifesa rispetto alla realtà, per in qualche modo staccarti dal contesto, quantomeno fisicamente. Poi ci sei coinvolto, ho fatto, voglio dire, in quanto venivi riconosciuto come persona che aveva una certa cultura in grado di poter essere a servizio anche degli altri per elaborare istanze, eccetera, e ho vissuto questa dimensione.
1: Uno degli elementi che è servito a diciamo, non farti smarrire il legame con Taranto è stata la sciarpetta rosso-blu legata alla tua branda.
0: Assolutamente. Due cose mi hanno tenuto in tutti questi anni compagnia: la sciarpa degli Ultra Paz sezione Bologna, che un detenuto tarantino mi ha regalato, è uno che però abitava a Bologna da anni, mi ha regalato e che ho conservato attaccata gelosamente alla branda del letto e poi mi sono portato a casa, e l'altra era un vecchio calendario di una pescheria che non so se esista ancora a Taranto, non faccio nomi.

0: per non fare pubblicità, che pubblicò un calendario con delle foto. In una di queste si vede la concattedrale, chiaramente si vede casa mia. Sarà rimasta lì per anni, non era l'anno, però ho voluto tenerla sempre di fronte al letto perché è il ricordo.
1: E questi due elementi ti hanno aiutato a farti sentire in qualche modo vicino a casa. Allora, siccome sei un grande tifoso del Taranto, ci sentiamo e vediamo questo servizio del nostro Francesco Friuli sugli ultimi sviluppi del Taranto Calcio, va bene?
0: Noi siamo costretti a seguirle a distanza, però viviamo coinvolti in questo.
1: Allora, Piero Caffio, possiamo mandare in onda il servizio.
2: Doppio fronte in casa Taranto in queste ore. Da una parte c'è la questione legata al nuovo allenatore, dall'altra quella relativa allo stadio Erasmo Iacovone. Al momento però entrambe le situazioni restano in una fase di stallo e non si registrano sviluppi decisivi. Quello di ieri è stato un giorno interlocutorio e probabilmente potrebbe anche essere quello odierno. Gli incontri più importanti dovrebbero infatti arrivare solo dopo la definizione sul fronte tecnico dell'uscita di scena di Danucci dalla panchina rossoblù. L'allenatore deve completare ancora le ultime pratiche burocratiche recandosi in sede. Il direttore sportivo invece Pagni, confermato nei fatti, anche se non ancora ufficialmente, al lavoro per la rosa della prossima stagione. Pagni ha già fatto capire che la linea della società sarà diversa rispetto a quella della passata annata. I giocatori dovranno concentrarsi esclusivamente sul progetto Taranto, quindi probabilmente lo Iodice dovrebbe dire addio alla Kings League. Parallelamente il club continua il pressing sul comune per ottenere quanto prima risposte sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone. Un passaggio fondamentale per programmare la stagione 2026-2027 è definire i primi tasselli dell'annata. Dalla scelta del nuovo allenatore all'organizzazione del ritiro precampionato fino alla prosecuzione del percorso avviato nello scorso campionato di eccellenza pugliese.
1: Siamo in chiusura di trasmissione. Fabrizio Pomis, una domanda. Immagini di poter tornare a fare politica?
0: Lo vorrei tanto, ma so che mi è inficiato per due motivi. Uno per un'interdittiva che ancora mi porto dietro e uno perché comunque ebbi l'inibizione perpetua dai pubblici uffici, per cui pur potendo, diciamo, in qualche modo ambire ad avere la riabilitazione, quindi ad essere eventualmente ripresentabile, però la politica la voglio fare comunque parlando appunto dei problemi. Ho abbracciato questa problematica che mi vede, che mi ha visto coinvolto in prima persona e credo che anche questo sia un buon modo di far politica. Quantomeno sperare di poter contribuire nel mio piccolo a dare rispetto a un problema un minimo di soluzione.
1: Come immagini il tuo presente qui a Taranto, fuori Taranto, e il tuo futuro, visto che hai parlato di speranza, hai dato questa testimonianza sulla speranza?
0: Ma il mio futuro ormai con la mia veneranda età è quasi segnato, per cui ormai sono stabilmente a Bologna. Lì continuerò a fare il lavoro e a dedicarmi al volontariato penitenziario. Taranto mi auguro di poterla visitare con più frequenza ed essere più presente, anche perché sono 12 anni che non vedo il mare, per cui spero nei prossimi giorni anche di trovare lo spazio per farmi un bagno, perché è uno dei desideri che ho coltivato nel cuore in tutto questo periodo. Io non mi potevo neanche muovere da Bologna città, quindi pure se la riviera non è definibile mare, però sarebbe stata un'occasione, invece neanche quella, per cui ora finalmente quest'estate speriamo di poterci godere un po' di mare.
1: Che effetto ti ha fatto rivedere quel centro sportivo che è stato la causa dei tuoi guai?
0: Ma sicuramente ha rappresentato per me un momento importante, credo di averlo anche gestito discretamente nell'interesse della città, mettendomi a disposizione. Chiaramente ora ho rivisto che hanno optato esclusivamente per il tennis. Mi auguro che Sinner e gli altri tengano alta la bandiera, perché sennò diventerà difficilmente possibile trovare un equilibrio finanziario in una gestione di una struttura come quella della piscina o altre. Voglio dire, è una sfida ambiziosa che Taranto ha. Per ora ha lanciato finalmente, con colpevole ritardo, quella del garante, torniamo ai detenuti, per il diritto delle persone private della libertà personale. È stato finalmente lanciato il bando, ma siamo in ritardo di qualche decina d'anni rispetto alle altre realtà, per cui bene che si sia fatto, purtroppo fatto tardi, e con le cose che diceva l'avvocato, oggi urge una figura che possa garantire le persone private anche a Taranto della libertà.
1: Grazie a Fabrizio Pomes per questa testimonianza. Ricordo questo libro scritto da Fabrizio, Trovate la speranza, voi che entrate. Presentazione ufficiale?
0: Domani alle 18 alla Biblioteca Comunale, sperando di incontrarvi in tanti.
1: Grazie ancora a Fabrizio Pomes e grazie a voi che ci avete seguiti. E grazie ovviamente al nostro regista Piero Caffio.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Partecipiamo a Taranto.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
6: Cittadella.
5: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

canzoni nuove, i bei singoli che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio e Cittadella TV, ritorno importante. Insomma, lui l'abbiamo conosciuto con altri bei singoli, Alex Warren ritorna con questa canzone, Passenger. Si parla di impotenza e frustrazione che si prova all'interno di una relazione a senso unico. Questo è un po', insomma, il senso di questo bel singolo nuovo che vi abbiamo proposto in questo che l'appuntamento New Hit, che come sempre ogni mezz'ora vi regala una bella novità. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

eccolo qua, un altro dei bei tormentoni che sicuramente ci accompagnerà durante quest'estate 2026. Ritorno per Gabbani con questa canzone, insomma, che parla diciamo di consumismo e una riflessione esistenziale naturalmente sul consumismo e sul cliché della stagione estiva. Questa è un po', diciamo, la linea di questo singolo che sicuramente sarà uno dei bei tormentoni, insomma, di quest'estate 2026. È stata anche una bella novità proprio un paio di settimane fa. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. Tra pochissimo vi ricorderò i contatti. Ho altra bella novità, Temple City.

grandi Temper City, grande formazione che vi abbiamo proposto e lanciato anche questi come grande novità. Self-Aware si chiama la canzone, questo è il singolo di debutto, racconta quella che è la lotta interiore di una persona troppo consapevole di se stessa, self-aware in questo caso, che poi si rende conto di quelle che sono le proprie barriere mentali che le impediscono di lasciarsi andare in una relazione amorosa. Beh, questa è un'altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. 339-6806-868 se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta TV sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: dire molto bello l'album della Brancale, si chiama Sacro, dal quale naturalmente potete trovare questa canzone del mio paese, che poi un inno e una dedica a chi vive fuori sede, descrive un po' la profonda nostalgia, il calore, la gioia, insomma, tipici del ritorno a casa nel sud Italia. Questa è un po', insomma, la linea di questa grande canzone, poi tra l'altro interpretata da tre grandi voci, la Brancale, poi c'è Levante e anche Delia, sicuramente un altro dei bei successi che abbiamo ritrovato anche questa sera. Avremo degli ospiti intorno alle 18:20, si chiamano Alan, sono una bella formazione, fanno un bel rock duro, naturalmente avremo modo di chiacchierare con loro e ascoltare anche il nuovo singolo. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccole qua, le canzoni del passato. Abbiamo riacceso, beh, lo dico sempre, la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per regalarvi naturalmente un bel successo, una grande canzone dal passato. My Type, il mio tipo ideale, perché questa è una canzone del 2014, un bel successo di questa grande formazione che racconta poi in modo ironico e leggero la ricerca dell'amore senza troppe pretese, perché poi il ritornello recita scherzosamente che l'unico vero requisito per essere il suo tipo ideale, My Type, è semplicemente essere vivi e respirare. Insomma, queste sono le condizioni per trovare naturalmente la persona ideale per un amore, per una love story. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna il Rewind, pronti a regalarvi un'altra grande canzone dal passato. Si riparte, buona serata, questo è Driving con Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti ancora fino alle 19:00.

0: Thank Your Love, che grande accoppiata. Beh, qui abbiamo insomma Sabrina Carpenter, c'è anche Madonna che uscirà tra pochissimo con un bel album, Confession 2, che sicuramente si preannuncia un altro successore nel quale sforneremo tanti bei singoli. Si è esibita poi in un club di Los Angeles su invito per presentare poi questo suo nuovo singolo, ma soprattutto il manager ha dichiarato che presto partirà anche un nuovo tour di Madonna che la vedrà protagonista in tante date. Non ha parlato dell'Europa, ma sicuramente insomma speriamo arrivi e ci sarà la possibilità di riguardare questa storica voce, questo storico personaggio dal vivo con i suoi grandi successi. Bene, tra pochissimo faremo pausa, altri saluti come sempre, altra bella novità, tutta italiana. C'è la nuova di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccolo qua, ultimo, tra pochissimo ci sarà questo mitico live che lo vedrà naturalmente protagonista quest'estate. Poi questa è la canzone che anticipa anche l'album che si chiama Il giorno che aspettavo, con questa canzone romantica che descrive poi la fine di una relazione sentimentale con nostalgia e maturità, augurando naturalmente il meglio all'ex partner. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della

qua, le canzoni nuove, come dico sempre, le belle new hit, insomma i singoli che poi ritroveremo in quella che è la nostra programmazione, la nostra classifica ufficiale. C'è questa grande accoppiata italiana, beh, c'è Angelina Mango insieme a Mengoni, il secondo incontro per loro, perché li abbiamo conosciuti con Uguale a me nel 2024. Altro grande singolo, ritornano con questo Canto d'amore, una canzone poi che non si concentra solo sul classico amore romantico, ma esplora l'accettazione di sé attraverso quelle che sono le contraddizioni umane. Questa è un po' la linea, il senso di questo bel singolo nuovo che abbiamo eletto proprio questa settimana. Novità, new hit, che tra mezz'ora ritorna con un altro grande singolo, pronto naturalmente a proporvi per quest'estate 2026 le canzoni che naturalmente ci accompagneranno, falando da colonna sonora. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

Banana Mass. My Towers, bella bella, insomma, s'avvistate questa canzone di questo grande portoricano che ha sfornato questa bella hit che naturalmente stiamo programmando in questo periodo. Un po' di saluti. Claudia mi scrive dalla provincia di Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Ciao Claudia, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Valerio, buon lavoro da Taranto, grazie a te per il tuo messaggio. Saluto anche Paolo, immancabile naturalmente, che è presente durante la nostra giornata musicale. Tra pochissimo altri saluti, avremo degli ospiti più avanti intorno alle 18:20, una bella formazione, si chiamano Alan 18:20, non perdete questo appuntamento, come sempre in driving.

0: Ecco il grande Riccardo Zanotti, grandi pinguini tattici nucleari che hanno sfornato un'altra grande hit per quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Questo è il titolo di questa canzone che poi tra l'altro è stata anche una bella new hit proprio su Cittadella. Beh, racconta la storia di una festa in una villa abbandonata, poi c'è questo incontro misterioso tra una ragazza e uno spettro, un organizzatore di feste urbex. Questo è un po' il senso simpatico di questa grande canzone che sicuramente ci accompagnerà per l'estate 2026. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo gli Alan.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Specchi Rotti, il nuovo singolo di questa bella formazione, gli Alan. E noi a rappresentare questo gruppo questa sera abbiamo Andrea Chirico, chitarra di questa bella formazione. Andrea, benvenuto.
1: Ciao, grazie, un piacere essere dei vostri.
0: Allora, Alan, bel gruppo, bel pezzo che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, voi siete una band elettro rock italiana attiva poi da oltre 20 anni, o sbaglio?
1: Sì, singolarmente noi abbiamo un bagaglio di esperienza ultra ventennale, anche se la formazione è relativamente giovane, siamo dei vecchi marinai della musica. Abbiamo suonato singolarmente in giro per qualsiasi contest, evento in Italia negli ultimi 20 anni, e ci siamo ritrovati in questa nuova formazione relativamente da poco, anche se si parla di anni ormai.
0: Bene. Senti Andrea, vogliamo presentare gli altri componenti del gruppo?
1: Assolutamente sì. Alla voce c'è Alex Malaguti, che è il mio socio in affari quando si tratta di songwriting. Poi c'è al basso Giuseppe Dalano e alla batteria Marco Mancin.
0: Allora, ho letto che voi siete poi nati da sessioni creative online con un bello obiettivo, quello di trasformare in musica delle belle riflessioni un po' su politica, relazioni e anche società. E poi da lì è partito tutto, insomma, da queste sessioni creative, poi come c'è stato il passaggio a una vera e propria band?
1: Beh, noi siamo nati in piena epoca Covid, quasi per gioco, ecco perché insomma il progetto ha avuto bisogno poi di una dignità successiva, perché quando c'è stato il liberi tutti, alla fine abbiamo deciso di costituirci come band. Il nucleo principale era composto da me e Alessandro, appunto con sessioni creative online, dove in poco meno di 3 mesi ci siamo ritrovati con 30 pezzi, e poi quando le gabbie sono state riaperte abbiamo tirato dentro anche Giuseppe e Marco, perché volevamo dare appunto dignità ad una band, non più un progetto nato così per scherzo.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Andrea Chirico, chitarrista di questa bella formazione. Si chiamano Alan. Specchi Rotti è la canzone che poi sentiremo, insomma risentiremo tra pochissimo, e ritroveremo anche nella nostra programmazione. Senti Andrea, il vostro è un sound ispirato un po' agli anni 90, ho letto, e vi rifate a quali gruppi, insomma, di quell'epoca che poi ci hanno regalato, devo dire, tante belle formazioni, tanti bei successi,
1: Noi suoniamo ciò che alla fine abbiamo sempre ascoltato. Avendo passato i 40, siamo nati tutti più o meno con il combat rock dei grandi gruppi storici inglesi, quindi giusto per menzionarne alcuni, U2, Depeche Mode, Radiohead, veniamo da quella scuola lì, anche per il tipo di contenuti che ci piace trattare.
0: Senti, chi scrive le canzoni nel gruppo? Chi è il paroliere, Andrea?
1: Tendenzialmente io e Alex lavoriamo in tandem, alcune volte ci sono più contributi miei, altre volte più contributi suoi, dipende un po' anche da quella che è la nostra esperienza personale, al taglio che vogliamo dare alla canzone.
0: Senti, volevo parlare appunto dei testi, e naturalmente insomma ho letto che voi vi rifate un po' quelle che sono tematiche sociali e anche contemporanee.

0: in pratica.
1: Assolutamente sì, noi nonostante il sound vada a pescare un po' da quella che è la tradizione musicale dell'indie degli anni 90-2000, in realtà vogliamo trattare temi molto attuali, perché sentiamo, senza voler insegnare niente a nessuno, che la musica sia un veicolo fondamentale per accendere dei riflettori anche su delle questioni che dovrebbero stare un po' a cuore di tutti. In questo siamo molto vicini alla formula cantautoriale italiana che ad esempio hanno insegnato grandi mostri sacri come Battiato o De André.
0: Certo, certo. Allora, Specchi Rotti, la vostra nuova canzone, ma Tempi Bui, insomma, invece è stato il vostro primo singolo. Senti, c'è stata un'evoluzione musicale, un cambiamento da allora fino a questo vostro nuovo singolo, Specchi Rotti, Andrea?
1: Sicuramente sì, all'inizio eravamo più crudi nell'arrangiamento, perché ovviamente volevamo dare un taglio un po' più rock, poi con la scoperta anche di strumenti tecnologici diversi è ovvio che siamo entrati in quella fase di, chiamiamolo, mixing creativo, che ci ha permesso anche di esplorare territori sonori nuovi, e quindi insomma, come ogni buon gruppo artista che si rispetta, abbiamo provato anche a sperimentare altro.
0: Bene, Specchi Rotti, insomma, descriviamo un po' questo vostro nuovo singolo. Chi ha avuto l'idea di scrivere questa canzone, soprattutto i riferimenti che troviamo nel testo di questo vostro nuovo singolo?
1: Beh, Specchi Rotti nasce per mettere in evidenza quella discrepanza sempre più evidente tra ciò che mostriamo nel mondo digitale, quindi frutto anche della nostra assuefazione ai social e ai mezzi tecnologici, con quello che in realtà è la vita reale, e questo divario si fa sempre più grande, tanto da farci perdere il contatto con la realtà. È una riflessione che io e Alex abbiamo portato avanti per un po', e alla fine Alex ha tirato fuori un testo che secondo me è anche emblematico di questa situazione. La rottura in uno specchio è da ricercarsi anche a livello personale, in chiunque voglia rompere un po' questo circolo vizioso che ci ha portato a staccarci completamente dalla realtà. Oggi sembrano tutti essere Cristiano Ronaldo o starlet dello spettacolo, quando in realtà la vita è molto più complicata e semplice al tempo stesso.
0: Certo. Senti Andrea, quanto sono social gli Alan?
1: Gli Alan sono social per ciò che serve nel mondo attuale. Noi sposiamo la tecnologia, sposiamo ovviamente i mezzi di comunicazione, le evoluzioni che essi hanno avuto, senza diventarne, spero, schiavi. Siamo su tutti i social principali come YouTube, Instagram, Facebook e bene sì anche TikTok, con la dicitura @AlanBandItaly. Non vi aspettate però balletti da noi, perché siamo pessimi ballerini.
0: Bene, allora naturalmente questi riferimenti social per questa bella formazione che tra pochissimo risentiremo con Specchi Rotti. Un riferimento, Andrea, lo farei a live, insomma, come siamo messi a live con gli Alan?
1: Noi siamo nati prevalentemente come band studio, perché sentivamo appunto l'esigenza di dire delle cose, però obiettivamente portare le canzoni dal vivo, soprattutto nella forma nei tempi che ha preso l'industria discografica attuale, è impossibile prescindere dal live. I dischi non si vendono più, gli ascolti sulle piattaforme di streaming non danno il seguito necessario anche alla fan base, per cui per l'inverno prossimo stiamo progettando di andare live con un show, ecco, che abbia almeno 10-15 pezzi.
0: Bene, allora Andrea, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, con questa bella formazione, un sogno degli Alan.
1: Il sogno è che la gente si svegli, e il risveglio delle persone può arrivare solo attraverso lo spirito critico e l'arte, quindi distraiamo un attimo la vista dagli schermi e riportiamola a guardare l'orizzonte.
0: Bene, più legati alla realtà, ecco, questo è un po' il messaggio che gli Alan ci lanciano anche con questa bella canzone Specchi Rotti, che andiamo naturalmente ad ascoltare e a chiudere con questa bella formazione. Alan, a rappresentarla c'è stato questa sera Andrea Chirico, chitarrista naturalmente di questo bel gruppo. Grazie Andrea. In chiusura, gli Alan, questa è Specchi Rotti.

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle new hit che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo in quello che è lo spazio dedicato alle novità che poi ritroveremo, come dico sempre, nella nostra rotazione, nelle nostre classifiche. Altro grande personaggio, Teddy Frayer per l'intera settimana con I'm Out, I Wanna Go Home, si chiama la canzone, e ci farà compagnia naturalmente per l'intera settimana. Voi pronti a lanciarvi un'altra bella novità. Buona serata, naturalmente ben ritrovati come sempre da Paolo Dante, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna la New It. Stare

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

eccole qua, come sempre i grandi successi, la bella musica. Abbiamo riacceso la nostra macchina del tempo, la nostra time machine, per regalarvi poi tra l'altro un'altra grande canzone. Siamo negli anni 80, fine anni 80, 1989, con questa grande formazione Tears for Fears, che ricordiamo con Shout Everybody Wants to Rule the World. In questo caso avevano sfornato all'epoca questa canzone storica, bellissima, Sowing the Seeds of Love, da questo terzo lavoro, terzo album, si chiama The Seeds of Love, e naturalmente ha avuto un grandissimo successo. Beh, devo dire che la traccia poi è un esplicito e maestoso omaggio a quella che è la psichedelia e al pop orchestrale dei tardi anni 60, un po' dei Beatles, se va a richiamare un po' quelle sonorità, ed è stato, devo dire, un successo dell'epoca.

Saluti a Laura, buona serata, mi scriveva da Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Maurizio, buon lavoro, grazie anche a te per i bei complimenti che ci hai fatto, naturalmente ben ritrovato in quello che è il nostro viaggio serale dedicato ai grandi successi italiani e internazionali. Questo è come praticamente una bella ricetta dove vedi naturalmente Serena Brancale, The Colors e poi questa accoppiata di produttori italiani, Mark and Cremont, che sanno far ritmo, e devo dire ne è uscito fuori un grande singolo che sicuramente ci accompagnerà per quest'estate 2026, altra grande novità, altro grande bel successo che abbiamo ritrovato nell'appuntamento serale. Bene, 339 6806868, se volete inviarci un messaggio, ancora 5 minuti con Driving.

grande accoppiata, inedita, particolare, ma devo dire sono fortissime. Beh, Manu Chao lo conosciamo con i suoi grandi successi, Karol G, esplosiva, insieme a questa canzone, Guaiando por il mondo, viaggiando per il mondo, praticamente questo è anche il titolo del live, del tour che prenderà tra pochissimo il via per Karol G, e poi naturalmente quest'altra grande voce che ci ha regalato tanti successi, Bongo Bo, insomma altri grandi singoli che hanno girato nelle classifiche con il grande Manu Chao che abbiamo ritrovato anche questa sera. Abbiamo chiuso Jill, noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre, a partire dalle 17 fino alle 19. Un saluto agli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Paolo D'Andria vi saluta, a domani, puntuali alle 17.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Anè.

0: Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, parleremo di tante cose, delle bellezze del nostro territorio, la nostra rubrica Bimbi Maestri. Voi ovviamente scrivetemi al 339-680-6868 se avete delle domande da fare ai nostri esperti, sono ovviamente sempre pronti a rispondervi. 099 47 30 144 se volete telefonare per intervenire in diretta, e redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.5 FM, ma anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. E adesso partiamo subito con la New Hit.
1: Cittadella. New Hit.

0: Amici da Napoli, Ciccio Merolla, Malati, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica. E adesso parliamo di un evento molto molto bello che si svolgerà il 17 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e parliamo dei favolosi anni 60 e 70. 3 ore di musica tutta italiana, e voglio parlare insieme a chi lo organizza ormai da tanti anni, Mimmo Pulpito. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, grazie.
0: Allora Mimmo, raccontaci tutto, dici la formazione, chi saranno i musicisti, chi saranno le band, perché vedo diverse formazioni.
1: E infatti ogni anno ci sono delle novità.
0: Bene.
1: Come hai già ben annunciato, per il 17 luglio saremo ancora una volta tutti insieme a fare una bella rimpatriata, perché questo è un evento che io organizzo, mi spiego meglio, non è che organizzo io, organizziamo tutti insieme, tutti gli amici dei mitici anni 60. E infatti io dico, questa è una rimpatriata di tutti i figli dei fiori,
0: perché allora
1: ci chiamavamo figli dei fiori. Quindi quest'anno ci saranno 3 band, 6 cantanti, e alla fine proprio la grande novità di quest'anno, che ci sarà a fine concerto, l'ultima mezz'oretta, oltre 3/4 d'ora, si esibiranno un gruppo con i mitici anni 70, musica dance, laddove faremo ballare i 2000 persone e più, che arriveranno sicuramente come sempre al nostro spettacolo.
0: Che bello!
1: E tutta musica anni 70, e quando dico musica anni 70 dance parlo di Gloria Gaynor, di
0: Donna Summer,
1: con Land Again, e Earth Wind & Fire. Già sono emozionato. Io se vado a citare questi nomi e mi eccito.
0: Assolutamente,
1: però tutta musica italiana degli anni 60 e 70.
0: Bellissimo.
1: E laddove canteremo tutti insieme come sempre, e sono appunto, come dicevi, sono 3 ore,
0: mamma mia,
1: cioè, questo è uno spettacolo, no, senza presunzione, che lo posso organizzare soltanto io, perché di solito gli spettacoli,
0: meglio di me,
1: perché gli spettacoli uno c'è soltanto un gruppo, si fa le sue 1 ora e mezza, 2 ore,
0: certo.
1: E mentre queste sono 3 ore con 3 band,
0: sì.
1: Cantanti, ti lascio immaginare, insomma,
0: sì.
1: Ogni anno.
0: Bene.
1: Io poi dico sempre, questa è la 13ª edizione, dico se ogni anno, questa è l'ultima edizione, poi mi chiamano tutti, dico Mimmo, per favore, ci abbiamo soltanto quest'anno, un anno a disposizione, perché è un motivo per rincontrarsi tutti gli amici.
0: È bello, perché da quanti anni lo fate, Mimmo?
1: Questa è la 13ª edizione.
0: Però voi suonate da molti più anni insieme, vero?
1: Allora, no.

0: no, allora io ho suonato ai tempi che furono, con, dal 65 al 76, poi mi sono fermato.
1: Certo.
0: Beh, questa è una bella domanda che mi hai fatto.
1: Grazie.
0: Perché ti ringrazio, perché ripeto, io ho suonato dal 65 al 76,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: col gruppo mio che ci chiamavamo, poi che è in onda, chi sta ascoltando sicuramente si ricorderà del mio gruppo The End, ci chiamavamo The End, laddove facevamo un genere molto particolare tipo Pink Floyd, Genesis, Uriah Heep, e l'abbiamo, questo è una rimpatriata, un concerto che mi è venuto un'idea appunto 13 anni fa. Per fare un revival di tutti i gruppi storici dell'epoca.
1: Certo.
0: Sto parlando dei Glom, Petti Rossi, Quattro del Sud.
1: Assolutamente.
0: E ci siamo esibiti fino al 4 anni fa. Mm. Poi chiaramente, come purtroppo è la vita,
1: certo,
0: qualcuno vola, qualcuno per motivi X.
1: Certo, le cose cambiano, però si continua a fare questa bella manifestazione.
0: Però il target è rimasto, poi abbiamo fatto, perché mi hanno chiesto di fare tutta musica che italiana anni 60, e l'abbiamo, e la stiamo ancora facendo, possiamo, tipo Patti Bravo, Dick, Equipe 84, Camaleonti, chi più ne ha più ne mette, insomma
1: la musica italiana degli anni 60, e poi a finire anni 70 tutto gas, quindi
0: sì,
1: si va
0: brava. Chiaramente ti vogliamo lì,
1: assolutamente, assolutamente,
0: e tutto lo staff Radio Cittadella, vi vogliamo lì,
1: ci saremo Mimmo. Intanto io ti ringrazio per essere stato mio ospite qua su Cittadella, la radio Cittadella.
0: Allora chiaramente, giusto per terminare, diciamo tra virgolette,
1: sì,
0: allora l'ingresso è dalle 19:30, noi partiamo dalle 9:15, sarebbe poi dalle 20:45,
1: sì,
0: partiamo e terminiamo a mezzanotte, alle 24.
1: Perfetto. Allora, io...
0: per coloro i quali volessero prendere il biglietto o acquistare, come dire, prenotare la poltroncina, perché lì è tutto prenotato, ognuno il proprio posto, vi possono telefonare a Mimmo Pulpito 368 98 9606, ripeto 368 98 9606, ok?
1: Benissimo.
0: Oppure lo possono anche trovare ogni martedì al botteghino del teatro della Villa Perripato dalle 19 alle 22.
1: Benissimo.
0: O ancora lo possono trovare chiaramente al giorno proprio dello spettacolo al botteghino,
1: Certo,
0: non è un problema.
1: Si può venire anche la sera stessa e prenderlo in anticipo,
0: sì,
1: se si vogliono prenotare le sedie, le poltrone per stare seduti comodi.
0: Certo. Se uno si vuole aggiudicare le prime file, insomma.
1: Come si dice, Mimmo, chi prima arriva meglio alloggia, quindi è così. Va bene, Mimmo, grazie mille.
0: Io non so come ringraziarvi, perché siete sempre disponibili. Un abbraccio a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Se mi consente, io c'ho un mio slogan.
1: Prego.
0: E che è questo: viva l'amicizia, viva l'amore, viva la musica, ma soprattutto viva la vita. Vi voglio bene a tutti, vi aspetto.
1: Viva la vita, grazie.
0: Viva
1: ciao
0: la vita.
1: Mimmo, ciao, buona giornata.
0: Un bacione, ciao. Grazie.
1: Bene amici, allora 17 luglio, Villa Perripato, Arena Villa Perripato, i favolosi anni 60 e 70. Noi adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi, perché c'è lei, Dito nella piaga, e il pezzo si chiama Businessman.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Cristina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di cose che ci salvano la giornata. Allora, pochi minuti possono bastare, pochi minuti quando, come, perché. Allora, basta uscire a camminare con un'amica o un amico per appena 12 minuti per ritrovare il buon umore. Quindi, se avete una giornata storta, una giornata strana, una giornata... Allora chiamate un'amica, un amico e dici: guarda, facciamo una passeggiata 12 minuti, 12 minuti del tuo tempo, perché ho bisogno di ritrovare il buon umore. E perché camminare insieme fa bene alla mente? E questo lo dimostra uno studio dell'Università di Harvard. Ha infatti dimostrato che unendo il movimento fisico alle relazioni sociali, il cervello rilascia endorfine e ossitocina, nota anche come l'ormone del legame, due alleati preziosi per combattere efficacemente lo stress. Quindi trascorrere il tempo con una persona cara potenzia in modo significativo gli effetti di questi ormoni, ed è proprio per questa ragione che l'attività fa così bene. Quindi regala un immediato senso proprio di sollievo grazie ai benefici diretti sull'umore e sul benessere mentale. E quindi si tratta di un'abitudine estremamente semplice e del tutto gratuita, capace però di generare benefici concreti sia sulla vita sociale sia sul benessere psicologico. Non serve pianificare troppo, perché qualsiasi contesto va bene. Ad esempio, durante una pausa pranzo facciamo un passeggiatina, un giro, subito dopo il lavoro, all'interno di un centro commerciale, all'aria aperta, in un parco. Insomma, l'importante è l'interazione. Bastano la condivisione di qualche parola, lo scambio di confidenze, il racconto anche di pensieri personali o semplicemente qualche risata spontanea per far sì che la giornata prenda subito un altro ritmo. Quindi amici, quando siete un po' così che la giornata è un po' storta, oppure appena finito di pranzare, o se siete al termine del lavoro e dite: ma senti, facciamo una passeggiata 10-12 minuti, 12 minuti è scientificamente dimostrato che possono migliorare il nostro umore, e io direi che ne vale la pena. Adesso, in questo periodo particolare, scegliamo l'orario anche, io direi, perché se di sera o mattina presto presto o sera tardi, perché diciamo fare una passeggiatina alle 12 o alle 2 del pomeriggio non lo so, fa un po' troppo caldo per i miei gusti. Detto questo, amici, continuiamo, perché ci sono loro, Karol G insieme a Manu Chao, che hanno fatto questo singolo insieme, che è molto carino ed è molto bello quello che dicono, perché viajando por el mundo.

0: río, porque si no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cooper con la sua particolarissima voce, Girls Just Want to Have Fun, il pezzo, amici, per il nostro Vamos alla Playa. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfonetto, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Castellaneta per parlare del calendario estivo 2026 e delle iniziative dedicate al centenario valentino. Io voglio parlarne insieme all'assessora alla cultura del comune di Castellaneta, Elsa Niccoli. Buongiorno, bentrovata.
1: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto un abbraccio forte a tutta la comunità, sicuramente fortissimo per il momento.
1: Purtroppo sono giorni molto duri per noi, quindi realmente siamo tutti prostrati da questo evento terribile che ci ha toccato.
0: Sì, sì. Sì, è terribile per noi che non siamo, no, parte della comunità, e immagino e non neanche riesco a immaginare quello che è per voi, quello che è per la comunità e quello che è per la famiglia, a cui stringiamo un grandissimo abbraccio, un abbraccio fortissimo, e so che il comune di Castellaneta e tutti i cittadini di Castellaneta e le persone sapranno essere vicini alla famiglia e fare ancora di più comunità, sicuramente sarà così. E quindi, assessora, ha detto questo e la ringrazio per questo. Se ha delle parole da dire può dirlo in questo momento, assolutamente, prima di passare alla presentazione del calendario.
1: In realtà è molto complicato anche parlare del calendario estivo in questi giorni. Ieri abbiamo avuto la speranza fino all'ultimo momento, tutti quanti, tutta la comunità. Realmente la notizia poi ci è arrivata nel tardo pomeriggio e diciamo che non ci sono parole, realmente non ci sono parole. Viviamo questo momento mantenendo anche un riservo per il rispetto per la famiglia e per un evento così

0: grammaticamente importante. Ripeto, le parole a volte non servono, anzi forse mantenere un contegno e una dignità in qualche modo importante in queste occasioni ci aiuta ad andare avanti e a sostenere dal punto di vista perlomeno emotivo ed emozionale la famiglia.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi se lei concorda e da quanto ho capito possiamo magari parlarne più in là, e in questo momento non facciamo la presentazione del calendario estivo, se lei lo ritiene così come immagino che voglia fare.
0: Io preferirei rimandare questa cosa
1: alla
0: prossima settimana, se per voi va bene.
1: Assolutamente, certamente. Io intanto la ringrazio.
0: No, la ringrazio profondamente. Penso che si possa capire che per noi non è il momento di parlare di nulla, non d'altro, ma proprio di nulla. Siamo tutti stretti in un forte abbraccio, solo questo.
1: Assolutamente, va bene
0: Vi
1: così.
0: ringrazio per la comprensione.
1: Assolutamente, ci mancherebbe, è il minimo questo che posso fare. Grazie Elsa, noi ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutti quanti
0: presto.
1: Voi. A
0: grazie
1: presto.
0: Mille. Grazie. Grazie.
1: Ebbene amici, detto questo è giusto così. Noi mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e il nostro abbraccio ovviamente va alla famiglia e a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo questo dolore forte e particolare. Adesso noi ci rivediamo tra pochissimo, ci ascoltiamo un pezzo e mi raccomando restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio e la TV.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte tra martedì e mercoledì con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicina a quella del ritrovamento del cellulare, che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare. Impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte